0: Guarda come sono attuale. Allora, io
1: a me piace più a pezzettoni. Quando mia moglie me lo fa passato.
0: Se la domanda è seria, io ho una certa inclinazione a pensare al passato. Devo un devo un po' lottare per fare quella cosa di vivere nel presente. Perché in generale sono uno che forse anche per il lavoro che facciamo, che raccontiamo
1: passato
0: cose.
1: Passato e futuro, il presente non ce la fa.
0: Che è sbagliatissimo.
1: Lo so,
0: sai, dovresti fare il contrario. Comunque, insomma, alcuni oggetti che vi tengono un po' ancorati ai ricordi, al passato. Per esempio, lettere, regali e ricordi del passato ci ancorano a un'emozione che non ci appartiene più, cioè ci ricordano il passato, invece dobbiamo vivere nel presente. Quindi questa cosa qua dovreste prendere il coraggio a due mani e buttare via.
1: Perché non lo facciamo? Vi dico perché non lo faccio io, che credo sia esattamente come tutti, l'uomo medio. Perché ci dispiace. Perché anche se è una cosa che non andiamo a guardare, vecchie foto, diapositive addirittura, filmini, lettere, roba, già, ci dispiace.
2: Se noi sai cosa disturba, quel dobbiamo vivere nel presente.
0: È un articolo, cioè, è un articolo.
2: Sì, no, però ho capito, ma in generale lo leggo spesso. Ma anche sì, giusto. Però ogni tanto girarmi dall'altra parte e guardare, dare un'occhiata al passato, non mi dispiace.
1: Io ho dovuto ripulire 3-4 case di nonni trapassati, di zii che sono passate a miglior vita, e andare lì a prendere quello che loro avevano conservato, che erano vecchie foto loro, per me erano proprio nulla ormai, no? Pensaci un attimo. Eppur mi dispiaceva, perché era buttare via una memoria, buttare via una cosa, buttare via dei volti, anche se poi erano dei cartoncini, no? Cioè, le fotografie cosa sono? I cartoncini.
0: Ragazzi, però tutte queste emozioni che stiamo descrivendo sono perfettamente rappresentate in un libro in uscita il 16 giugno. No, è vero, io parlo proprio di queste cose qua, davvero.
1: Ma non veramente? Scherzo.
0: Beh, il protagonista è uno che lavora proprio in un posto dove la gente porta
1: oggetti. L'hanno scritta apposta.
0: Che poi
1: ho
0: scoperto che nel libro io la chiamo soprattutto ricicleria, anche sulla quarta di copertina. Ma in realtà è un termine più milanese. In giro per l'Italia si dice piattaforma ecologica o isola ecologica. Ricicleria è un termine quasi
1: prettamente
0: milanese.
1: Ma visto che non ci hai mai spiegato
0: milanese.
1: Questa cosa, la fai a pezzettini. Forse è meglio che ce la spieghi, perché così capiamo meglio.
0: Faremo una puntata intera.
1: È una storia girata in una ricicleria.
0: Girata mi piace, perché
1: girata,
0: è come un film. Sì, è ambientata in una isola o piattaforma ecologica o ricicleria.
1: Dove c'è questa persona?
0: E dove poi avviene un incontro. C'è questa persona che è finita a lavorare lì, ovviamente non è che ha proprio scelto quel lavoro. Che non
1: e,
0: è
1: vede, e vede i ricordi degli altri?
0: E attraverso i ricordi degli altri fa riflessioni anche sulle cose che lui ha buttato, su quelle che non ha buttato.
1: Sono tutti belli. Scusa, quando è che ne avevo parlato in onda? Non ne avevo parlato.
0: Ho scritto qua perché ho preso un appunto.
1: Non ne avevo parlato.
0: Le lettere, i regali e i ricordi, ci sono i vestiti. Beh, su questo, ragazzi, siamo d'accordo. Beh, i vestiti, dai.
1: Tu li butti?
2: Io faccio una fatica a darli via. Lo devo fare perché non ho più spazio. Però proprio perché è obbligata, altrimenti non lo farei.
1: Cioè, io ormai li metto dappertutto. Uso quegli affari che le buste
0: più.
1: Che si prosciugano sotto vuoto.
2: Ma io ho una cosa di cui non mi priverei assolutamente, ed è totalmente inutile.
1: Qual è?
2: Quando non c'erano ancora gli smartphone e i telefoni avevano memoria pari a zero, tu che cosa facevi? Scrivevi degli SMS con delle abbreviazioni strane, cioè tutte queste robe qui. Quindi io, per non perderne nemmeno uno di SMS, aprivo questo quadernino e scrivevo sia l'orario di arrivo di questo SMS, la persona che me lo inviava e il
0: taccuini.
2: Testo. Quindi io ho un quaderno ma altissimo,
0: bello,
2: con tutti i messaggini
0: via,
2: che mi hanno scritto i miei amici per dire alle superiori.
1: Non avrei potuto, perché anche allora ero famosissimo, continuavo a scrivere tantissimi messaggi. Dimmi Manola, te l'ho resa.
2: Ero troppo piccolo, troppo giovane.
1: Non eri famosa, io ero già famosa.
2: Ma certo, ero ancora alle superiori.
1: A parte gli scherzi.
0: Beh, il taccuino, il quadernone, devi tenerlo.
1: Le robe, mie agende le ho buttate. Erano solo appuntamenti.
0: Quelli con le cose scritte, i pensieri.
1: No, ho buttato via anche quello dei primi amori.
0: No, dai. Quindi tu lo fai questo decluttering?
1: No, però dei vestiti no. Se li avessi buttato via, non avrei avuto la giacca con le frange che ho nel tuo video.
0: Che hai messo anche il mio video. Ne abbiamo detti due, ce ne sono cinque. Pensate ai vostri, intanto scriveteci, e poi vi diciamo gli altri tre.
1: Il nostro numero
3: è il 342 41 15 105.
2: Ma dove?
1: Qui comincia 105 Friends, il programma numero 3 dell'FM.
0: Ogni giorno saliamo.
1: Ogni giorno saliamo.
2: 3, eravamo 5. Vabbè, chi se ne frega.
0: Scusali, Harry, scusali, vai pure.

0: Avete visto che Harry Styles ha chiesto da qualche parte, credo non in una data italiana, perché non è in giro in Italia, corretto? Mi pare di no. Ha detto,
1: non credo.
0: Credo a Londra o non so dove, ha detto "Where are you from?" E la ragazza ha detto "Napoli". Ah, Napoli! E poi ha fatto quella cosa che fanno tutti gli stranieri. Come stai?
1: Così.
0: Che non c'entra niente,
2: non
0: la,
2: c'entra
0: mano a carciofo.
2: La mano a carciofo.
0: Sì. La mano a carciofo è che vuoi.
2: Che loro pensano che la mano a carciofo sia praticamente un metronomo che utilizziamo per parlare. No, tic tac, tic tac.
0: Ti amo.
2: Ti amo.
0: Odio.
2: Chi
0: posso
2: odio.
0: Avere una capricciosa? Non è vero.
1: Che per noi non vuol dire. Cioè, per noi che.
2: No, però vuol dire un sacco di cose.
0: Vabbè, che vuol dire? Che vuoi?
2: Allora,
1: che
2: vuol,
1: vuoi?
2: Dire, vuol dire cosa vuoi?
0: Che vuoi? Prima,
2: vuol, dire, vuol dire tanto così, vuol dire pieno.
0: Se fai con le dita però è diverso.
2: Vuol dire pieno.
1: Sì,
2: la mano
1: perché
2: carciofo,
1: così no.
2: Pieno, pieno. E vuol dire...
0: Sì, col
2: punto. Non ho capito. Vuol dire non ho capito.
0: Ma che stai dicendo? È vero,
1: ma
0: vero.
1: Che stai dicendo?
0: Ma che stai dicendo? È vero, è vero.
2: Se lo metti invece che in verticale e in orizzontale, ho visti tutti. Ce ne
0: sì,
2: 20.
0: Però lui,
2: ce
0: faceva,
2: ne 20
0: lui faceva proprio il movimento del polso, oh, mani a carciofo, che andava verso la sua figura. Quello è.
1: Vabbè, sì.
0: Non ho che stai dicendo
1: ma
0: o
1: che
0: cosa
1: stai...
0: vuoi. Non
2: che
0: è.
2: Fai...
0: Come stai?
2: Scusate, ma l'ultima volta che l'avete visto fare qualcuno? Io
0: no, lo facciamo, non ce ne accorgiamo.
2: No, non ce ne accorgiamo.
0: Non ce ne accorgiamo, lo facciamo. Lo fa già, scusa ascoltatore, lo fa già mia figlia,
2: sì.
0: E da chi l'ha visto fare? A casa e a scuola. Se lo fa già una bambina di 4
3: ma
0: anni,
3: ma che dici?
0: Ma che dici? Non lo faccio. Io non lo faccio.
3: Sei pazzo.
0: Pensaci.
2: Lo diciamo anche per dire sei pazzo.
0: Ma che sei pazzo?
2: Ma sei pazzo.
1: Allora, però portando la mano verso la testa, sei matto.
2: Sì, un pochino la testa.
0: Però non lo diciamo per
2: testa.
0: Concetti positivi. Come stai? Invece
2: no,
0: lui ha detto come stai?
2: Loro lo usano come per dire l'italiano quando parla automaticamente
1: gesticola.
2: Muove la mano così.
0: Sì, sì.
2: Invece non è un gesto che viene utilizzato. Vi ricordate per quale motivo? Perché noi, avendo avuto tante dominazioni, abbiamo dovuto per forza di cose iniziare a parlare in un linguaggio del corpo,
0: vero, vero.
2: In un linguaggio fisico per farci capire dai,
0: solo dai nostri.
2: Dagli autoctoni,
0: solo
2: dai nostri, e non dai francesi, dagli spagnoli, che ci hanno, degli austriaci che ci hanno dominato. Quindi automaticamente dicevamo una cosa, per esempio dicevamo una cosa esprimendola, o dicevamo una cosa e ne esprimevamo un'altra con la mano.
0: Addirittura depistando, fuorviando.
1: A me quando tu apri queste parentesi culturali mi viene un brivido dietro la schiena, guarda. Ti ringrazio, veramente.
2: Si può dire che tu sei più ascoltatrice che conduttrice. Continua così? Perché guarda che me la sono segnata quella di ieri, eh.
1: Guarda che faccio un numero di telefono velocemente, è un attimo qui che ti
2: sbaglio. Sì?
1: Sappiamo tutto,
0: fa impazzire, perché lei era lì ad annunciare i ricchi e poveri. E però dentro era già una di 105 da quando è nata.
2: Quando è
0: perché è una testa di... Scusate.
2: Adesso invece minaccia in onda di... chiamare il capo, sai? E farmi cacciare, ti rendi conto?
0: Ha detto così?
1: Ti rendi
2: sì,
1: conto?
2: Detto
1: adesso faccio il numero di telefono, guarda, sbaracchiamo tutto in un attimo proprio. Sì,
4: che devo Tony, fare? Una domanda.
2: Dimmi.
4: Tu con le tue tavolette d'argilla con simboli cuneiformi,
2: sì,
4: cosa hai deciso di fare? Le hai buttate o le hai tenute per ricordo?
2: No.
4: Che ridere.
0: Ah, che ridere, se
2: che
0: l'è
2: ridere,
0: fatto da solo.
2: Lui, che ridere.
0: No, simboli cuneiformi.
2: Ce li ho tutti, ma pensa
0: genio.
2: Che addirittura avevo una sorta di antico pallottoliere e più usa la stella di Rosetta proprio per poter
0: la stella di Rosetta.
2: Proprio per tradurre.
0: Ma poi scusa, ma quante volte venivo a casa e mi mostravi con orgoglio il codice di Hammurabi?
2: Oh.
0: Che ce l'hai in quella stanzetta.
2: Ma io ho fatto un compito in classe su quello. Non stai scherzando. E Hammurabi era il mio compagno di classe che mi fece copiare.
1: Per non parlare di tutti i torni.
2: Vabbè,
1: si chiamano così. Che c'hai tutta la tipologia di torni che hai.
0: Oggetti di colpa e di dovere.
2: Io
0: terzo
2: posso stare
0: posto.
2: Anche zitto. Basta che mi danno stipendio alla fine del mese. Guarda, ho deciso.
0: Trattenere oggetti per senso di colpa. Cioè un regalo che non ci piace, un soprammobile che ci ha regalato
1: tipo
0: nostro
1: padre. Tipo le bomboniere, quelle
0: no,
1: brutte
0: peggio.
1: Brutte.
0: Tuo padre, a me succedeva, tuo padre ti viene a trovare, i tuoi genitori. Tu stai a Milano, diceva a casa tua, abbiamo pensato che a casa ci stava proprio bene questo.
1: Porca
0: e ti portano
1: miseria.
0: La lupa di Roma. Quelle cose. E tu lo tieni là solo perché, e invece no, devi essere sincero, buttarlo via e dire grazie per il regalo, non è adatto all'arredamento della mia casa.
2: E allora tutti quelli... santini, quelli sacri,
1: le bomboniere,
2: i
1: Pierrot
2: che
1: piangono, i
2: Pierrot
1: che
2: piangono, le bomboniere se pure buttare, ma il santino
0: io ho un'anta, li metto tutti là, poi quando arriva la persona che me l'ha regalato tiro fuori e lo riappoggio.
1: Cioè, è un lavoro.
0: Poi quarto posto, vecchi appunti. Stiamo parlando delle cose che dovreste buttare, di cui dovreste liberarvi per fare decluttering emotivo, che vuol dire appunto vivere il presente non ancorato al passato. Vecchi appunti, progetti incompiuti e sogni sospesi, cioè i progetti lasciati a metà. Stai provando se fai...
2: Sì, sto provando di fare cose, che vuol dire anche ho fame, il gesto.
0: Quindi taccuini, appunti, bozze di idee, magari anche interessanti, ma non si sono mai concretizzate, quindi se le tenete lì e vivete sospesi, invece via, via. Non lo so se sono d'accordo su tutta questa roba, però vabbè.
1: Vabbè, oppure souvenir, dove dicevamo prima, soprammobili, oggetti invisibili, che sono i più innocui all'apparenza, però è più difficili da eliminare, perché magari, come nel caso delle bomboniere, è il battesimo di tua nipote, la bomboniera è terribile, ma che fai, la butti? Quindi accumuli cose, oggetti che magari non servono più, però fa fatica a liberarti.
0: Mi pare di capire che noi qui dentro non siamo molto d'accordo, siamo più romantici di così.
1: Sì, sì.
0: No,
1: sì,
0: siamo più poetici. Sì, sì. Tony, esprimiti.
1: Lui non vuole parlare più, hai capito?

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Sabrina.

0: Meno male che c'è qualcuno che mi vuole bene. Vedi? L'amico caro Tony, l'amico dei cuneiformi.
1: Caro Tony.
0: Quello che ti ha preso in giro all'accento torinese. Tony, fai bene a odiare Torino.
1: Ma
0: non odio Torino.
1: Ma poi è ligure.
0: Non odio Torino.
1: È ligure quel ragazzo.
0: Che cosa ne sai che è ligure?
1: Lo senso
0: l'accento.
1: Dice Belina. Comunque, a proposito di Liguria, se vi va.
0: Uno dice Belina.
1: No, ma Belin,
0: cioè,
1: no,
0: allora io ho detto Belin, sono ligure.
1: Ma è ligurissimo. È ligurissimo.
0: Ligurissimo. Sì. Non esiste l'aggettivo ligurissimo.
2: Sentiamo?
3: Sì. Oggi ti va contro, te lo dico, Rosa.
0: Cioè, no, ligurissimo. Cosa vuol dire ligurissimo?
1: Più ligure di un altro.
0: Ah, sì. Esiste un ligure più ligure di un altro.
1: Certo, Geolier
0: puoi far litigare
1: più,
0: i liguri tra loro.
1: È più napoletano di Saviano. Nel modo di esprimersi.
3: Fate a botte, per favore,
0: cioè,
3: che mi piace.
0: Uno di
3: cosa,
0: Genova
3: dai.
0: È più ligure di uno di Savona?
1: E lì è una bella lotta.
0: Cioè, uno di Imperia è meno ligure di uno della Spezia?
1: Sì.
0: Ma no, cosa sì?
1: No, la Spezia va un po' verso la Toscana.
0: E quindi è meno ligure di uno di Genova?
1: Comunque il mio amico Andrea Di Marco, il comico che abbiamo anche ospitato un paio di volte, stamattina ha pubblicato un video in cui diceva che il ligure, cioè faceva il suo personaggio del ligure classico e diceva che il sesso è un problema per il ligure, perché c'è tutta, diceva lui, tanto c'è tutta la spesa dell'indotto, aperitivi, cene, poi due docce, diventa... anche per l'ambiente non va bene. Diceva che il sesso per un ligure è un investimento troppo gravoso.
3: Troppo grande.
0: E poi visto che mugugna il ligure, quindi arriva già mugugnato. Lui arriva così, sì, infatti, vabbè, ma già chissà cosa sarà.
1: E nei commenti uno gli scriveva, poi guai che ti piacesse anche bene all'umore. Scriveva uno nei commenti, guai, mai nella vita.
0: Fammi sentire l'accento di sto ragazzo.
4: Tonio, una domanda. Tu con le tue tavolette d'argilla con simboli cuneiformi, cosa hai deciso
3: no,
4: di fare?
3: È Torino, secondo me è Piemonte.
0: Ragazzi, potrebbe essere Alessandria.
3: Piemonte, Piemonte.
0: Potrebbe essere Mandrò. Quella è Alessandria.
3: È Piemonte, quella O del
2: Piemonte.
3: Non è Piemonte.
0: Novi Ligure?
1: No, secondo me è ligure. Però vabbè, scrivici, allora, così ci risolvi questo dubbio.
3: Nel dubbio sappiate che noi di Cuneo, dopo le vostre offese ai cuneiformi, ci sentiamo offesi.
1: Pure!
3: Cioè, è arrivato un messaggio adesso.
0: Una volta
3: dico,
0: per tutte.
3: Tony.
0: Tony non odia Torino, odia Cuneo.
1: Ma non è vero.
0: Cuneo fanno un vino buonissimo.
3: Tra l'altro.
1: Ho fatto tre anni di militare a Cuneo, sono un uomo di mondo. Buongiorno, io non ho il coraggio di buttare vestiti di mio padre e mia madre. Alcuni vestiti.
0: Perché stavamo parlando, di quello che buttereste via. Ora leggiamo un po' di messaggi che continuate a mandarci, di quello che conservate e non riuscite a buttare. Sentiamo.
4: Torinese, tua lalla mia, sono di Genova. Se no si sente.
1: Certo che si sente.
0: Sarà mica quello che ho incontrato in bici.
1: Secondo me è lui.
0: Che mi ha detto: Tony, sei quello della radio? Sì, chi è quella con voi?
2: Allora, voi due.
3: Ma si riferiva a Comollo quando ha detto
2: sì,
3: quella
2: sì,
3: con quella, voi?
2: Certo, certo. Okay,
1: non ho il coraggio di buttare alcuni vestiti di mio padre e di mia madre. Non ci sono più da 21 anni e 2 anni. Cosa vuol dire? Forse uno anni. Da 21 e l'altra da 2. Stefano da Rozzano. Come fai a dire a Stefano di buttare via? Ci sarà il tempo forse per maturare la decisione di lasciarli andare, ma per il momento poi vediamo un po'. Ce n'era uno che diceva i miei, eccolo qua, le lettere che mi scriveva mia moglie al militare nel lontano 1987.
0: Chi faceva il militare dei due?
1: Robby, la moglie.
0: Lui o la moglie? La moglie.
1: Io ho delle lettere d'amore di una storia extra coniugale infranta. Quelle le butterei.
3: E io
1: ciccio.
3: Pure nel dubbio, sai? Perché poi noi donne arriviamo ovunque. Se quella lettera capita nelle mani sbagliate,
0: quindi
3: finito.
0: Tutto il rapporto con gli ex, le ex, anche se ci sei tu in cima alla Torre Eiffel e non hai altre foto in cima alla Torre Eiffel, devi buttarle via?
1: È un po' sì. Cioè, se ti fa stare male,
3: le nascondi benissimo.
1: Ma aspetta, aspetta.
0: Ma poi
1: però
0: non le andrei manco più a guardare.
1: Qui stiamo parlando di due cose diverse. Da un lato c'è il problema emotivo di lasciare andare te, dall'altra parte c'è il fatto che tua moglie o la tua fidanzata attuale ti sgami. Di cosa, quale delle due stiamo parlando? Beh, per esempio, mia moglie non è gelosa del passato, è una persona serena, risolta, dice: ma chi se ne frega. Poi ci sono invece delle persone che vogliono fare piazza pulita e terra bruciata come se fossero i primi.
3: Rinnegare, capito, una parte di vita, io non me la sentirei. Sì. Sarebbe delegittimare degli anni
0: è come
3: passati
0: prendere
3: bene con un'altra persona, non mi piace.
0: È come prendere tutte le foto che ho con, non so, di altre radio dove ho lavorato, le butto via.
1: Non le hai buttate via? Mi fai schifo, sei una puttana.
0: Per una cosa del genere uno è stato mandato a casa.
1: Non lo usavo così, però.
0: Vabbè, cosa volevo dire? stavo con un altro rosario, allora?
1: Esatto.
0: E poi con un ho avuto un sacco di rosari nella vita.
1: E poi con un vito. Oh, tutti terroni, tra l'altro. Come
3: ma che tu abbia raggiunto la santità nonostante tutti i rosari.
1: Infatti è un uomo
3: era
1: giusto.
3: Era carina, però. Posso dire? Cioè, era carina. Vai via.
2: Come
3: fa cagare, vero?
0: No. Era carina.
4: Lo sapete, vero, che ogni volta che scambiate un ligure per un piemontese, 7 liguri muoiono.
3: No, capito! E dai!
1: Ormai fa il programma con noi. Questo gli bisogna dare uno stipendio.
3: Per un piemontese sono 7 liguri che c'è.
1: Come gli anni dei cani, ragazzi, uno a 7.
0: Che tra i liguri e i milanesi c'è una lotta sul fatto che il milanese va là a fare le vacanze, invadere per fare le vacanze. Quindi, però il milanese loro lo trattano male, ma ne hanno bisogno perché dicono che il milanese è un po' stupidotto, porta un sacco di soldi, non si accorge che la stessa pizza che costa 50 centesimi la pagano 4 euro, va bene lo stesso. Quindi, cioè, per ora hanno un rapporto col milanese, ci compra le case. Con il piemontese la roba è atavica, perché il Piemonte si è sempre comportato nei confronti della Liguria come se la Liguria fosse un territorio piemontese, quindi li ha sempre trattati da un po' da quelli sotto di loro,
1: Estensione mare.
0: Sì, esattamente, cioè la parte del Piemonte sul mare noi la chiamiamo Liguria, ma è Piemonte, c'hanno un po' questa mentalità, mi spiace dirlo, quindi i liguri sono molto arrabbiati con i piemontesi.
3: È guerra,
1: ma guarda, c'è Charlotte

0: Posso dire, la sciccheria di avere un'ascoltatrice che si scrive, ci scrive e si firma Gabriella da Brema. Ma che sciccheria è? Ciao.
1: Come i musicanti. Come
2: sono musicanti, la Gabriella da Brema.
0: Come i musicanti di Brema. In questi giorni sto, molto serio quello che scrive, sto sistemando la casa di una persona molto vicina a me, scomparsa da diversi mesi, che è stata molto cattiva nei miei confronti.
1: Ma malgrado ciò.
0: È un lavoro enorme, fatto di scatole, oggetti e ricordi. Eppure, mentre butto via tante cose più o meno inutili, mi accorgo che sto lasciando andare anche pesi, ferite e cattiverie subite in passato.
1: Quindi bisognerebbe farlo, secondo te? Ci stai dicendo che buttare via delle cose fa assolutamente bene, ci svuota la mente, come diceva il nostro articolo.
0: Il decluttering emotivo. Ne possiamo parlare, ne potremmo parlare alle 11:30, non l'abbiamo ancora detto, con Enrico Galiano.
1: Sì, del gruppo musicale Galiano.
0: Il Galiano.
1: Ma, Galiano.
2: Lasciate che vi riporti un po' alla superficialità, vi va? Allora, con mia moglie abbiamo sempre il timore, visto che non buttano niente, che dopo la nostra morte i figli possano trovare i nostri gadget hot.
0: Ma sai che io ci penso ogni tanto? E poi a un certo punto ti viene, come si chiama, lo sciupon, e muori così, colpo secco, muori. E c'hai, comunque hai delle cose da nascondere.
1: La cronologia.
0: No, qualcosa da nascondere.
2: Non puoi più giustificare lì, capito? Sei andato. Cioè,
0: ma trovami la persona più buona del mondo. Gramellini. Gramellini, magari, a casa una piccola stanza piena di.
1: Povero Gramellini.
0: Perché per me è quello, proprio quello bravo.
1: Gramellini a casa.
2: Prendi magari quell'uomo giusto di Tony, per esempio.
1: No, ma perché oggi tutto con me?
2: Ma
0: Tony è corrotto dal peccato.
3: Tony ha una stanza.
2: Ma no.
0: Vabbè, chi è il più buono? Personaggio pubblico che tu dici, quello lì è un buono. Dai, trovatemelo.
2: Cannavacciuolo.
0: Cannavacciuolo dici.
1: No, Cannavacciuolo non è buono.
2: No, non è buono.
0: Non lo so.
1: Uno buono.
0: Giovanotti.
1: Sì, Lorenzo.
0: Metti che Giovanotti. Ma non posso fare questo esempio con Giovanotti.
1: E perché l'hai fatto con Gramellini? Non ho capito.
2: Ma infatti, non ho capito.
1: Allora continua con Gramellini. Ormai l'abbiamo rovinato.
0: Gramellini sparisce. Non sto dicendo che sparisce. Sparisce.
1: Chi l'amore?
0: Ma magari a casa c'è una stanzetta piena di cimeli nazisti. Che farebbe
1: Gramellini,
0: capisci? Cioè, sai?
1: No, ma allora di quello, cioè, però, cose che non ti aspetti da Gramellini. Gramellini a casa una sella e faceva l'amore con la sella e il frustino.
0: Per esempio,
1: ecco, scopri questa cosa.
0: Cioè,
1: così,
0: chiunque dovesse.
2: Morire... Antonella Clerici che ha una stanza delle torture.
1: Ce l'ha,
2: cioè,
1: ce
2: non
1: ce l'ha,
2: te l'aspetteresti mai.
1: No, io me l'aspetto.
0: Borra!
2: Signora!
1: Io conservo tutte le lettere che mio nonno scrisse a mia nonna da fidanzata.
0: Come fai a buttarle via?
1: Lettere scritte mentre mio nonno era in guerra, le ho perfino scansionate tutte per paura di perderle.
0: Quello è un romanzo.
1: Ogni tanto le rilego e sono delle botte di emozione, visto che ho perso il mio nonno quando avevo solo 5 anni. Luca da Legnago, Verona.
0: Cioè, piccola NDR, non è che se noi vi leggiamo un articolo siamo d'accordo.
1: No,
0: c'è scritto qua, voi fate come
1: allora, poi se stamattina smettete di trattarmi tutti male, anche gli ascoltatori che mi scrivono.
2: Amore.
1: Puoi uccidermela, ce l'hai il pulsante?
2: Ma non ti trattiamo.
1: Tony è amico. Cioè, mi scrive uno: Tony è amico di Giacomo, di Aldo Giovanni Giacomo.
0: È come se fosse una cosa brutta.
2: Era un insulto, no?
1: Non lo so, nemmeno io. Che cosa vuoi dirmi? Troppo forte. Vabbè.
0: Ormai sei morto, cosa che ti frega. Sicuramente non lo vanno a dire in giro per non fare brutta figura. Ma non è detto, caro mio, non è detto.
2: Sì, quindi, sempre è meglio di avere tua figlia, magari piccolina, che dice: papà, che cos'è questo? Cioè, meglio morire a quel punto e non dare spiegazioni.
1: Chiedilo a tua mamma. Chiedilo a tua madre.
0: La mamma lo sa.
2: Oltretutto,
1: spegnilo, che scarichi le pile.
0: C'era tutta una serie, un genere di barzellette. Ho visto la mamma che pesava il nonno. Ti ricordi quello?
1: No, io sapevo, ho visto la mamma.
0: C'erano
1: che...
0: varie. Sì,
1: papà, smettila di spingere la mamma. Spingione.

Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it. Papà,

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.

0: Vedi, questa è la classica canzone che non segue quello di Lorenzo, tutto il gruppo Sud America, ballata.
1: Anche se ha in realtà un po' di...
0: Ce l'ha, ma ce l'ha di suo, è sempre stata la sua nota, è molto bella.
2: È estiva, ma non è... estiva,
0: ma non troppo.
2: Quella frangente lì, sì.
0: Sì, a tinte forti, seppur crepuscolari, sulle ali della musica. Sì,
1: vabbè, quando un giorno...
0: quelle cose che si dicono nelle
1: radio. Quando un giorno vista l'ora. No, però secondo me, fin qua, posso dire, è il pezzo che quando parte mi fa proprio pensare di voler stare da un'altra parte con un bicchiere tra le mani, non lo so se capita anche a voi.
2: A piedi nudi, con un bel completino di lino.
0: Sì. Quanto alfa c'è? C'è tanto Lorenzo, quanto alfa c'è? Il 20%?
1: C'è tanto Giovanotti.
0: C'è tanto Lorenzo.
1: C'è tanto Giovanotti.
0: Tanto Lorenzo. Vabbè, per chiudere, perché tu stavi per parlare di Lorenzo, perché dici che ha degli scheletri nell'armadio.
1: No, perché stavi cercavo personaggi buoni che positivi. Potrebbero, visto che parlavamo appunto del fatto, a proposito del a proposito del, guarda che non è facile, a proposito del declatter,
0: a proposito del
1: Yammi
0: a proposito del
1: Yammi and Gammi.
0: Sei tu che
1: Gammi and Yammi.
0: Sei tu che sei un cretino. Scusate, ma posso io dividere? Cioè, ma io posso
1: dividere la stanza?
2: Come bis

0: bisticciano oggi sti due, guarda.
1: Ma io, cioè, allora, quella che mi tratta male da Roma, indifferita. Così.
0: Ah, perché un po' bastone e un po' carota. Non è che tutti i giorni posso stare lì.
2: Guarda che l'hai già detta questa.
0: Vabbè, l'ho detta. Comunque non è che posso che stare tutti i giorni lì a me da fastidio
1: sia, a me dà fastidio sia il bastone che la carota. Non,
2: non è che la
0: carota dipende dall'utilizzo.
1: Vabbè. E dicevo, fa bene un ascoltatore, qui chiudo. Tony, il giusto non può essere permaloso.
0: Sì.
1: Sarei io il giusto.
2: Tony il giusto,
0: sì, certo,
1: Tony il giusto.
0: Certo.
1: È una creatura mistica ed ineluttabile. Gli scherzi, ricerca solo
3: gli scherzi.
1: Ineluttabile, non l'avrei usato. Ricerca solo l'idea che le persone comuni hanno di lui per accrescere la sua serenità.
4: Non è una roba,
1: Lorenzo,
0: ma
1: cioè,
4: una roba brutta. Alla fine è una roba brutta.
3: Dice che voleva essere rassicurato.
1: Vabbè.
3: Allora, io sto facendo il trasloco e qua chiudiamo magari con l'argomento cose vecchie. Se vi va, io andrei avanti tutto il giorno che mi piace un sacco. Facendo
0: anche
3: il trasloco con la mia nonna, deve essere molto giovane questa ascoltatrice Jessica, che non c'è più da 7 anni, ho trovato una scatola di metallo, lo dice come se fosse una roba, con all'interno la siringa ancora in vetro. E certo!
0: Vabbè, però
3: ma
0: Nola magari...
3: non se lo ricorda.
0: No,
3: noi sì. Una volta la siringa non era usa e getta, la dovevi bollire, dovevi sterilizzarla.
0: Vedi. No, io sono arrivata già con le usa e getta.
3: E la scatolina era bellissima, perché era una scatolina, almeno quella che avevamo noi in casa, che vista in pianta non aveva gli spigoli vivi, era stondata.
0: Era di latta?
3: No, era di metallo.
1: Credo fosse di alluminio.
3: Di alluminio, con gli angoli stondati.
1: Gli angoli di cui tu parli, perché il coperchio era tutto stondato e doveva essere quasi ermetico sopra, perché andava bollita.
3: Certo.
1: Proprio, cioè, ci si metteva l'acqua del rubinetto, e si portava a bollore, la tenevi a bollore non so quanti minuti per sterilizzare la siringa, perché doveva essere sterile, era l'unico modo di sterilizzarla. Una volta sterilizzata richiudevi il coperchio in modo che non prendesse microbi, non prendesse.
3: Io
1: spocciti.
3: Non la portavo a bollore, cioè lo facevo a Castellammare, non, anche perché era lontano.
1: No, no, bravo, bravo, bravo.
3: Prendevo la macchina, andavo.
0: Ci sarà una città che era dura.
3: Ci sarà un bollore da qualche parte.
0: Della mia nonna conservo, io Manola, conservo l'ultimo abbonamento ai mezzi di trasporto.
3: Grande.
0: Di Frosinone. Sì, ancora ce l'ho, con tutti i dati suoi di nascita, eccetera, molto bello.
3: Ah. Vabbè, insomma, alla fine siamo partiti da quell'articolo, ma tutti teniamo tutto. Tutte. Ieri leggevo una cosa di Luciano De Crescenzo che diceva che la sua mamma teneva addirittura in casa spezzoni di cose e scriveva spezzoni di corda.
1: Sì, questa era. Chi era De Crescenzo?
3: Luciano,
1: scusami,
3: De Crescenzo,
1: scusa, l'aveva appena detto.
3: E aveva tutte le etichette.
1: No, erano pezzi di corda troppo corti per essere usati. Era in un libro,
3: ieri l'ho trovato sui social.
1: Ma era bellissimo.
3: E dice che lei conserva tutto e quindi diceva: ti serve. Ah sì, guarda, terza cosa, dall'alto verso destra ci sono gli spezzoni di corda troppo corti per. E io non li butto via.
1: Però è un modo di, dire, come quelli di Moretti, che mi è rimasto in mente.
3: Proverbiale. Sì.
1: Proverbiale. Allora, ragazzi.
3: Io la scatolina della siringa ce l'ho come soprammobile.
1: Vedi,
0: Robby.
1: Io amo spalmare, non c'entra niente. Questo però per dirti che è arrivato il messaggio, se volevi. Amo spalmare la maionese.
3: Perché lo scrivi?
0: Perché
1: adesso lui è nel trattore, nell'auto, nell'aereo, non lo so, ma ride come un pazzo perché dice: vedi che ho attratto la loro attenzione. Perché mettere la maionese delle donne? Perché metterlo lì?
3: È un modo per guarnire.
0: Ma sul lato B delle donne.
3: Perché
1: dovevi dirlo? Vabbè.
0: Bene, totalmente decontestualizzato.
3: Sì.
1: Se c'è una cosa che mi fa schifo è la maionese.
3: Non ti piace
0: pure
3: la maionese?
0: A me, nemmeno il ketchup mi piace.
3: No, a me piacciono tutte e due.
1: No. Allora da oggi mi piace.
3: Però c'è una salsa che la salsa le due salse più buone del mondo.
1: Quali sono?
3: La tonnata,
1: sì,
3: e la salsa tartara.
0: Quanto
1: no,
0: sei,
1: ragazzi,
0: anni 80 da 1 a 10?
1: Tartara, io proprio anni 90. La salsa rosa, sono rimasto alla salsa rosa. Sì, perché negli anni 90 mettevamo la salsa rosa dappertutto. Gamberetti e salsa rosa, torta, gamberetti e salsa rosa.
3: Io sono 3 anni che faccio il cocktailino di gamberi. Al cenone di Capodanno.
1: È la cosa più anni 90 che esiste.
3: Devi comprare il tabasco, il brandy, la salsa Worcestershire sauce. E poi un po' di ketchup.
0: E vedi che ti mangi. Via.
1: Allora, bravo. Io dal 1998 conservo tutte le smemorande con tutte le cosine attaccate sopra.
0: Certo.
1: Da tutto, scontrino di gite scolastiche, tovaglioli di carta dei bar, giorni saltati a scuola, non potrei buttarle via. Io le ho buttate via a un certo punto tutte perché la mia casa è diventata più piccola. perché prima vivevo in 65 metri quadri.
0: Poi ti sei arricchito, sei diventato proprietario di un sacco di mobili.
3: Adesso praticamente gira con... lui ha uno scooter in casa.
1: Che c'entra?
3: Che c'entra? Quello del golf.
1: Quella non è casa... ragazzi, quella non è casa mia, è casa di mia moglie. Casa mia era 65 metri quadri quando ero single. Ora, da sposato, ho al massimo 20 metri quadri. Una parte di una stanza. Tutto il resto è di mia moglie.
0: Certo.
1: Io non posso le mie cose, ma ho affittato un box, le tengo lì.
3: Easy box, hai preso un easy box.
1: Easy box.
0: Poverino.

0: Viajando por el mundo.
1: Questo per esempio è un latino che mi piace. L'abbiamo già detto? Karol G.
2: Ma ve l'ho già detto di Karol G e del concerto in Vaticano.
3: No, scrive un ascoltatore, Fabio da Chieri, dice proprio dai, racconta l'aneddoto del concerto, del concerto al Vaticano.
2: Siete veramente dei buon temponi, bravi.
1: Dei buon temponi. Dei perdigiorno.
2: Dei perdigiorno.
1: Dei lestofanti.
2: Dei lesto. Sì,
3: come si chiama quel personaggio dei cartoni degli anni?
1: Giovannino per 30, Perdigiorno.
3: No.
1: Signor Bonaventura.
3: Bonaventura, com'è?
1: Giovannino Perdigiorno.
3: Parliamo degli anni 30,
1: sì.
3: Sì, un secolo fa.
1: Sì, perché il tratto. Beh, lui era coso,
3: ma
1: dai.
3: Non era.
1: Si chiamava lui.
3: Era roba dei nostri. Ma neanche i nostri papà quando erano bambini, quindi figurati.
1: Che lui aveva l'assegno del milione, no? Aveva il
3: sì,
1: milione.
3: Sì, aveva un milione.
1: Allora, il disegnatore era Sergio Tofano.
3: Sì.
1: Sergio Tofano, creato nel 1917. Quindi
2: mamma
1: scusa,
2: mia.
1: Ma è durato tantissimo perché io in infanzia me lo ricordavo ancora.
3: Ma perché sì, era un modo di dire, perché c'erano
1: dei
3: modi
1: di dire. Ma io lo vedevo
3: anche
1: ancora. Forse, beh, io lo vedevo forse in TV.
3: Probabilmente.
1: Forse l'avevano ripescato in qualche pubblicità.
3: È
1: bravo, sai che è proprio così.
3: È probabile, ah. Probabile. Allora, tra non molto, tra poco, avremo il nostro ospite al telefono.
1: Sì.
3: E uno scrittore.
1: E professore di periferia, come lui si definisce. Professore in una scuola di
3: direi
1: periferia.
3: Direi soprattutto uno scrittore, perché oltretutto questo normalmente i suoi libri sono di successo, ma questo è addirittura di più, secondo me è molto carino.
1: Il cuore non va a dormire, Enrico Galiano è già venuto ospite da noi, è un libro che sta andando molto bene, perché è un libro che parla di cose molto sensibili, a proposito dei discorsi che abbiamo fatto stamattina.
3: Parla di una ragazzina di 16 anni, parla di una donna più grande, vai, lo sentiremo dalla sua viva voce tra poco, Enrico Galiano.
1: Qui
3: Galiano.
1: Qui da noi, ma dove?
4: Qui!
1: No, lì in realtà,
2: lì.
1: Perché è al telefono, quindi lì a casa sua.
3: L'hai fatto bene.

Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Che suoni, che suoni.
1: C'è il nostro ospite che al telefono sta ascoltando e dice: mamma mia, che suono!
0: No, ma sta proprio ballando, perché ragazzi, sì, oltre a essere, come lui si definisce, un professore in una scuola di periferia,
1: e oltre ad avere un cognome che potrebbe farci pensare a un gruppo musicale
0: degli anni 90, e oltre a essere uno scrittore di successo, è anche un ballerino di tutto rispetto, ragazzi. Io ve lo
1: Enrico
0: posso
1: Galliano, buongiorno.
2: Ciao, Enrico.
3: No, guarda, se mi vedi ballare cambi subito idea, perché...
2: Non ti sottovalutare, dai.
1: Ah, figurati.
0: Come stai, Enrico?
3: Ma in realtà non tanto bene, non so come mai ogni anno quando finisce la scuola mi viene l'influenza, non so se è psicosomatica sta cosa.
1: Ma certamente.
0: Molli, perché molli.
1: È come quando si va in vacanza e si sta male, tu hai tenuto tutto il tempo perché con l'adrenalina, appena scende l'adrenalina ti prendi di tutto.
0: Adrenalina è senso di responsabilità, esatto, di non lasciare i ragazzi da soli. Senti, ma ti succede anche a fine stesura dei romanzi, questa crollo fisico?
3: Ah, quello succede anche durante, cioè, durante i miei familiari infatti si trasferiscono perché non vogliono avere a che fare con me, sono una persona assolutamente intrattabile e irriconoscibile.
1: Ci racconti Il cuore non va a dormire? Noi abbiamo letto, ma non è facile, abbiamo letto la descrizione, non ancora il libro ricevuto oggi. Sasha ha 16 anni, ma Alessandra esattamente come arriva?
0: Sono due storie, non giusto, che si incrociano in qualche modo.
3: Non so se hai presente tipo i film di Iñárritu, quei film dove ci sono trame che si intrecciano. Anche io innamoratissimo di Amore Sperros, di Babel, quei film lì.
1: Sì.
3: Ho provato a fare l'Iñárritu però con la carta, cioè scrivere un libro che contenesse in realtà due romanzi che sembrano storie totalmente parallele, che non c'entrano niente l'una con l'altra, una sedicenne e una 42enne che vivono le loro vite così diverse, e poi naturalmente a un certo punto qualcosa le unirà, e questo qualcosa ha a che fare con un pittore un po' alla Banksy, un po' strano, che appare all'improvviso sui muri delle città, e i suoi murales hanno questa caratteristica, cioè tutti partono da una crepa. Lui fa partire l'opera d'arte da una crepa sul muro, la scava ancora di più, la fa vedere ancora meglio, e da quella crepa nasce appunto la bellezza, che è un po'... Guarda, io lo dico sempre alle presentazioni, se non avete voglia di leggere il libro, c'ho qua una frase che vi serve come riassunto, e non esiste bellezza senza una crepa e non c'è una crepa senza bellezza.
0: Che bello, sembra un po' quella faccenda del vaso rotto nella cultura giapponese, riparato.
3: Il kintsugi, bravo, il kintsugi, un'arte fra l'altro che è nata per caso, non so se lo sapevi.
0: No, raccontaci.
3: Da una partita di vasi di ceramica super preziosi che però durante il tragitto era caduta, si erano rotti questi vasi preziosissimi, il proprietario, pur di non perdere questa partita, decise di rifarli attraverso... il primo esperimento di kintsugi, cioè riempiendo, riattaccando i cocci dei vasi con l'oro, e alla fine si scoprì che valevano molto di più così.
0: Esatto.
3: E da qua naturalmente nasce anche la grande metafora, no? Che le nostre crepe possono anche essere ciò che ci rende più preziosi,
1: più forti,
0: anche più forti. In qualche modo anche unici, perché le ferite di ciascuno di noi sono completamente, non c'è una cosa più personale di una ferita, se ci pensi, no?
3: Sì, io sto imparando a fare un po' la pace con le mie ferite. Questo libro mi è servito molto, anche ovviamente fare il percorso di terapia, cosa che consiglio di fare a tutti. In particolare, sapete a chi consiglio di fare la terapia?
1: A me.
3: A quelli che... A quelli che dicono di se stessi, no, io non ne ho assolutamente bisogno.
2: E sono tanti.
1: Ecco, io ho fatto la pace con... Sì.
3: Devono andarci di corsa proprio, tipo adesso chiamare il pronto intervento,
1: quindi,
3: perché io ero uno di loro. So che è così.
1: Quindi Enrico, in Sasha, questa ragazzina di 16 anni, c'è un po' di te?
3: Sì, quando scrivo libri e parlo di adolescenti faccio un po' un mix fra ciò che mi ricordo naturalmente della mia esperienza di adolescente, ho cercato di tenere più possibile vivo questo ricordo negli anni, e poi anche ovviamente qua sono molto fortunato perché ho la presa diretta e quindi ho un sacco di materiale da
0: degli
3: poter
0: studenti,
3: usare.
0: No? Dei tuoi studenti, certo.
3: Per esempio una cosa di Sasha che vedo in molti ragazzi è il fatto che lei faccia un sacco di cose di nascosto, fa la box di nascosto, ascolta musica classica di nascosto, proprio perché si vergogna di queste cose che le sembrano così strane, e oggi penso che sia un tema molto attuale rispetto a questa generazione che teme tantissimo il concetto di cringe, di cringiarsi proprio.
2: Sì,
3: tutte
2: le cose sono diventate cringe ad un certo punto. Qualunque cosa tu faccia è cringe per gli adolescenti di oggi. Il confine è sottile, eh?
3: Esatto. E vedo che molte volte questo cringiarsi poi li porta anche a nascondere la parte migliore, certo. Cioè alla fine a non esporsi, a non pubblicare quel video, oppure a non cantare quella canzone al karaoke. Tante piccole cose che però alla fine ti fanno vivere di nascosto, e Sasha vuole essere un po' uno di loro, una di loro, che cerca di combattere contro questo nascondersi.
1: Senti, facendo anche il professore tu, da lì che parto per questa domanda, e parli di Sasha e del fatto che la vicinanza con un suo insegnante, un insegnante di...
2: Un supplente,
1: stavo per dire di sostegno, e un supplente faccia in modo che lei si innamori da sedicenne di lui e lui intellettualmente di lei. È facile innamorarsi dei ragazzi di 16 anni oggi, intellettualmente parlo del loro modo di vivere e di pensare?
3: Ma penso che sia un prerequisito di questo mestiere, cioè se non ami questa... la dimensione, ecco, dell'adolescenza, o nel mio caso anche della preadolescenza, è meglio che cambi mestiere, perché non puoi, io dico sempre, devi amare ciò che insegni e quelli a cui lo insegni,
1: certo.
3: Cioè le due cose devono andare di pari passo. So che è molto difficile perché, sai, loro spesso sono molto respingenti, silenziosi,
2: diffidenti,
3: e riuscire ad aprire un buchino in quel muro è tanto complicato.
0: Una crepa, però... ancora una volta, no? Tornando al tuo libro, è proprio una crepa.
3: Sì, però una cosa che ho notato in questi anni, ormai questi sono 20 anni che insegno, è che spesso i frutti del lavoro li cogli dopo tanto tempo. Per esempio, c'era questa ragazza che ho avuto ormai nel 2019, l'ho salutata perché ha fatto l'esame quell'anno, e che non era mai venuta a trovarmi in tanti anni, pur abitando a due passi dalla scuola, e io ho pensato, pensa, questa evidentemente le stavo sulle palle in maniera... E invece l'altro giorno, il penultimo giorno
1: ti
3: di scuola,
1: confessato?
3: È venuta, e cosa aveva sul braccio tatuato?
0: Una
3: frase che avevo detto io l'ultimo giorno di scuola.
1: Vedi.
2: È un
1: forse era innamorata un po' di te.
0: Vedi Enrico, è un po' come in In and Out, quando quello studente gli danno un premio e lui dice vorrei ringraziare soprattutto il mio professore che è gay. Ma che scena bellissima è quella, che gli fa il coming out contro la sua volontà.
3: Sì.
0: Che meraviglia, era il grandissimo Kevin Kline. Perché non aveva forse anche il coraggio,
1: certo,
0: di dirtelo fin tanto che eravate...
1: Mentre Alessandra è Alessandra, e poi chiudiamo, credo che... infatti, mentre Alessandra è tutt'altra storia.
3: Sì, esatto, perché lei è una donna realizzata, col parquet nuovo, il marito, la figlia, ma le basta un messaggio dove c'è scritto solo la parola Moresco, il nome di questo pittore di cui vi parlavo prima, e la sua vita va completamente in pezzi, e scopriamo che dietro c'è un segreto molto grande che poi la ricollegherà anche a Sasha.
0: Certo. Okay. Diciamo che ovviamente i puntini che uniscono le storie, vi dovete accattare il libro, che ve lo spoileriamo noi così.
2: Beh, diciamo che il filo conduttore è che bisogna ascoltare il cuore sempre, a qualunque età, perché tanto quello a un certo punto si impone, anche riposa, sì, ma non sta mai zitto, questo è il senso, non tace mai.
3: Sì, infatti è un libro sull'insonnia del cuore, sul fatto che lui stia sempre sveglio, e se più tu cerchi di farlo star zitto e più lui si ribella, quindi mi piacerebbe tanto che questo libro permettesse, insomma, a chi lo legge di fare quel click che ti riporta ad ascoltare la voce del cuore.
1: Sarà un libro da leggere quest'estate.
0: Sarà uno dei libri da leggere quest'estate. Il cuore non va a dormire è in Audi Stile Libero. Enrico Galiano, scrittore e professore.
3: Ballerino.
0: In una scrittura.
2: E ballerino.
0: E ballerino. Soprattutto ballerino.
1: Grazie,
2: Enrico. Ciao, Enrico. Grazie.
0: Ciao, Enrico.
3: Ciao.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Poi secondo me d'estate ci vogliono questi romanzi un po' dolci, d'amore.
1: Bravo.
0: Che ci fanno riflettere, ma come posso dire, riflettere col cuore più che con la mente, no?
2: Non ci quando fanno soffrire, sì. Ci fanno riflettere senza troppa sofferenza.
0: Sì,
1: ho capito dove volete andare a parare, ho capito. Voi state parlando del mio libro, il fatto che esce il 16 giugno, che è proprio un libro così, un libro dolce.
2: Dai, però,
1: che
2: cioè,
1: fa riflettere,
2: tu,
1: che fa bene al cuore.
2: Se l'hai capito, non lo sottolineare, perché poi perdiamo di efficacia,
0: sai,
2: i toni, no?
0: Sai dove, sai, Manola, dove bisogna andare a parare bene per il suo libro? A Paraggi.
1: A Paraggi, a Bergeggi.
0: Liguria, a Paraggi, vai a Paraggi.
1: Ragazzi, Enrico Galiano.
0: E oltretutto se fai il portiere perché devi parare.
3: Anche ridere.
1: Enrico Galiano è un top seller, è uno che spacca, che vende un sacco di libri. Poi devo dire
4: quanto vende?
1: Secondo adesso
2: ma non vende più di te, figurati.
1: No, non vende più di me, come? Penso che sia uno che da qualche centinaio di migliaia di copie. Probabilmente potrebbe anche
0: facciamogli i conti in tasca.
1: Chiedi
0: 100.000
1: alle
0: copie.
1: Chiedi alle AI. No, secondo me in tutto, anche secondo me anche
2: non
1: ben,
2: è attendibile
1: più.
2: Le AI.
4: Quanto prende allora, copia?
1: Ma dobbiamo fare i conti in tasca?
0: 2 euro e mezzo.
1: No, di più. Lui
2: sì, perché
1: devi se
2: chiederti circa, un compenso, sì. Capito? Stiamo facendo i calcoli per quello,
0: scusate,
2: Rossi.
0: Ragazzi, scusate. A questo sicuramente gli chiediamo poi 33.
1: Chiedilo a Ross, la nuova intelligenza.
0: Scusami, quanto vende l'autore Enrico Galiano? L'ho chiesto a Claude.
1: Potrebbe essere una roba verso il 500.000 di copie.
0: Perché ieri ho fatto una cosa che vi invito a fare.
1: Poi ne parliamo.
2: Non ti risponde, vero?
0: No, adesso
2: sei ribellata.
1: Stai elaborando.
0: Ieri ho utilizzato l'intelligenza artificiale come fosse una seduta di psicologia. Oh!
4: Ci ha azzeccato?
1: Di psicanalisi, quindi.
0: Psicanalisi, scusa. Okay. Psicanalisi. Cioè, funziona. Funziona meglio che chiedergli delle lancette dell'orologio. Cioè funziona da allora sta 600.000 copie vendute.
1: Ho detto circa mezzo milione, vedi che non sono andato lontano.
0: Eppure cadiamo felici di Garzanti e il suo programma del desordio.
4: Sì.
0: Ok, basta.
4: Bel milioncino se lo porta a casa.
1: Vabbè, dobbiamo fare i conti in tasca.
2: intanto
1: continua a fare il professore.
0: Comunque se vi va, fatelo, usate l'intelligenza artificiale come psicologo.
1: Ma poi lo paghi?
0: No, cosa l'intelligenza artificiale? No, perfetto.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it. Ma se hai coraggio, allora spara,
1: spara. Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: 105.
4: Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.

0: quante volte ho dato la voce a questi, mannaia.
1: E come facevi?
2: Scusa.
3: L'idea del...
1: di questo video con i fumetti, eh?
0: Ma perché dovevo farlo
1: si faceva
0: così
1: in quegli anni?
0: Non è vero.
2: Beh, su certe reti televisive ancora il doppiaggio è più o meno così, sì, di format americani.
0: Poi non era nemmeno doppiaggio, era proprio voce
1: voice over.
2: Sì.
0: Stavamo pensando.
2: Esatto.
0: Stavamo pensando a qualche cosa di forte. Ci è venuto in mente questo pezzo.
1: Posso dire che sia il pezzo sia il video resistono ai più di 40 anni,
0: Anche alla voce sottofondo. Certo.
1: No, l'idea che poi era un po' in realtà la rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, al contrario.
2: La rosa purpurea, senti.
1: Com'era lì la storia? Lui usciva dal film.
0: Qui usciva dal film, proprio usciva dallo schermo e entrava in sala.
1: Invece qui Morten Harket, al contrario, tirava dentro la ragazza. Prima cominciava a guardare dal fumetto, la ragazza diceva ma sta guardando me, e poi usciva una mano che la trascinava dentro il fumetto.

0: It's showtime!
1: Music and Cars!
2: Oh, buongiorno!
3: Buongiorno, Fabiolina mia!
2: Buongiorno, amici, come state? È vero, è già mercoledì, siamo a metà settimana.
3: È il 10 di giugno.
2: Sì.
3: E, insomma, è proprio il mese cominciato, ormai tutto quello che doveva partire è partito. È bello.
2: Sono
3: come di farlo?
2: No,
3: ti prego, abbiamo già dato oggi, grazie.
2: Pivati,
3: per piacere.
2: Abbi pazienza pure tu.
3: Dai, che oggi è stata una giornata molto, per quel che mi riguarda,
2: sì.
3: Molto tranquilla nella prima parte,
2: sì,
3: quindi stamattina
2: sì.
3: Ho fatto tante cosine a casa, ma con molta tranquillità. E poi improvvisamente ha preso un'accelerata velocissima.
2: Lo so.
3: Stiamo calmi.
2: Prendiamoci sai
3: tutto.
2: Che sei proprio bello.
3: Veramente.
2: Mi piace molto.
3: Grazie.
2: Questa camicia di lino, sai che io amo le camicie,
3: sì,
2: di lino, mi piace il colore. Sei veramente bello.
3: Grazie,
2: stai
3: Fabi.
2: Bene.
3: Anche tu, generale Fabio.
2: Generale.
3: Perché sembri un po'.
4: Generale.
2: Mi dica.
3: Sopra la collina.
4: Buongiorno.
2: Sì.
3: Oltre la collina.
4: Allora, innanzitutto voglio dirvi

0: che siete particolarmente grandi oggi.
1: Grazie, come mai?
0: La seconda domanda è: come descriveresti il colore della camicia di lino per quelli che non ci possono vedere in TV?
2: Cos'è, corda?
1: Sì, un color corda, un color sabbia, probabilmente.
2: Sì, sabbia.
1: Sì.
2: Perché tu come l'avresti descritta? Dai,
3: ma è una merda.
1: Ma no!
0: Quando non sei tanto bene.
2: Vabbè, ma devi stare veramente male così. È pallidissima, Pivati.
1: È pallidissima, sì, è un sabbia.
2: Così. A me piace
1: molto
2: questo colore.
1: Molto bello. Poi anche tu hai un sacco di camicie di lino, mi sembra, Pivaz, vero?
0: Allora, ho bianco.
1: Sì.
0: Rosso. E poi una che tra l'arancione e il mattone.
1: Bello, bellissimo. Bello.
0: E azzurra.
1: Bello, anche azzurra. A me piace anche la camicia di lino color verde, sai, quel verde bosco, verde militare.
2: Io ne ho una
1: anche
2: così,
1: bellissima.
2: Per esempio, bellissima. Anche tuo marito ne ha una bella
1: certo. Bello, molto bello.
2: Bene.
1: Amici, con questa eleganza che ci contraddistingue,
2: sì,
1: quindi
2: a noi, perché
1: vediamo.
2: Lui, insomma, mica tanto.
1: Beh, lui è un total black.
2: No,
1: oggi.
2: Non come vestito, per quello che dice. Me ne ha già dette due o tre
1: total
2: oggi.
1: Black.
0: Black. Descrivere un colore.
2: Sabbia, perché
0: va bene,
2: devi dire quella roba lì?
0: Lo accetto.
2: Vabbè, dai.
1: Ma perché lui ti sta prendendo in giro, perché lo sa che tu sei già un po' in ansia per venerdì, dai, per venerdì sera.
2: Sì, vabbè, ma stiamo calmi, ragazzi, ci devo arrivare io, devo arrivarci vivo a venerdì, stiamo calmi, dai, su.
1: Mamma mia.
2: No, beh.
1: Ma dai, amici fancarsisti, voi come state? Come va? Com'è questo mercoledì? Tanto vi diamo il benvenuto, diamo il benvenuto anche alla nostra Pinnetta. La zia oggi non c'è, ma ieri, insomma, ce l'aveva detto, c'è la nostra Claudina,
2: c'è Claudia
1: al centralino.
2: In presenza.
0: Che lavora, tra l'altro.
2: In presenza è qui, che ci guardava come una mucca guarda il treno, perché c'era un po' di via vai oggi pomeriggio.
1: Sì, è vero. Un po' di ospiti, anche un po' di artisti che sono passati dalla radio.
2: Esatto.
1: Cosa normale, è una radio, insomma, quindi può capitare.
2: Beh,
1: quindi...
2: sì, è normale, sarebbe
1: certo.
2: Stato più normale. Adesso si vedono sempre di meno.
1: È vero. Però, insomma, quindi, insomma, un bel piacere.
2: Bello.
1: Allora, attenzione, caro Pivaz, perché abbiamo dei santi. Oggi
2: sì.
1: Sono tre.
2: Vabbè, la principessa inglese
1: Lady.
2: Scomparsa
0: è Diana.
2: Ok, Diana
1: in questo caso.
2: Lupiluso, Peluso, fatelo nascere, Risto Pertuso. Diciamo tutte le volte. San?
0: Quello... Onofrio.
1: Onofrio!
2: Bravo, che memoria!
1: Onofrio! Allora, questa invece è strana, sto pensando.
2: Allora, si potrebbe far arrivare.
1: Sì.
2: Tu pensa alla parola che descrive lo strumento a corde più famoso dei rocker in inglese. Come si pronuncia?
0: Guitar.
2: Ok. Togli la R finale.
0: Ghita,
1: bravi! Grande!
3: Santa Ghita.
1: Ghita, Diana
2: e Onofrio
1: sono i santi di oggi. Auguri.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: un mercoledì come la camicia di Dario.
1: Ah, ma no, quindi sabbioso, sabbia, sabbioso.
2: Sabbia. Vabbè, ci può stare. Sabbie mobili?
1: Sì, mamma mia.
2: Perché,
1: allora,
2: insomma, speriamo di no. Allora, intanto benvenuti amici.
1: Benvenuti, volevo leggere un messaggio.
2: Certo.
1: Mi dispiace molto che questa persona abbia scritto questo messaggio molto bello. Tra l'altro il secondo messaggio è: se potete fatemi un saluto, ne sarei proprio felice. Però non hai scritto il nome. E Fabiola Dario, scusatemi se vi disturbo, volevo solo condividere con voi la mia felicità. Oggi festeggio 20 anni di matrimonio. Spero di non essere stata troppo, ma sono troppo felice e mio marito mi ha fatto una bellissima sorpresa.
2: Bello.
1: Quindi è bello condividere le cose, lo diciamo sempre, siamo una famiglia, però amica, non sappiamo il tuo nome, però tanti auguri.
2: Laura dalla provincia di Udine, appena scritto.
1: Ah, bene, benissimo, Laura.
2: Tanti auguri,
1: tanti
2: Laura,
1: auguri,
2: tanti.
1: Sì.
3: Pensa allo stesso giorno di una nostra collega di un'altra radio, Rosaria Renna, che fa 26 anni di matrimonio.
1: Ah, è vero, ho visto
2: tanti
1: le foto
2: auguri.
1: Bellissime.
2: Caspita,
1: è vero,
2: ragazzi.
1: Di una bellissima Rosaria Renna, e devo dire che ho visto le foto che lei ha pubblicato di quando si sposò e devo dire bellissimo, proprio bello.
2: 26 anni fa, quindi 1900, giusto, era il 900, no, 26 anni fa, no, 2000.
1: 2000, 2026.
2: No, sì, scusate, state calmi però.
1: Ma anche tu, ma perché ti infili nei tombini?
2: No, perché se magari era 27, quindi era 99.
3: Ma siamo nel 2026.
2: Sì, sì, ma lascia perdere, non avevo
1: più
2: colto.
1: Ma per favore, per favore.
2: Vado a nascondermi allora,
1: nei
2: vado
1: tombini. Nei tombini. Allora, credo che questa notizia l'abbia data Mazzoli, Marco,
2: sì,
1: con i ragazzi dello zoo qualche giorno fa, perché è una notizia che ha a che fare con gli Stati Uniti, nello specifico New York.
2: Sì, adesso mi sembra molto strano, perché sembra veramente il film, sembra in quei film in cui ci sono magari dei personaggi che devono nascondersi o che vanno a fare delle cose, insomma, non proprio limpidissime, e quindi hanno ripreso con delle telecamere di sicurezza della gente che durante la notte scoperchiava i tombini, si cambiava, si infilava nei tombini e si chiudeva sotto.
1: Esatto, come se ci fosse una sorta di città sotterranea.
2: Esatto.
1: Devo dire che da un po' di tempo, io mi ricordo anche tanti anni fa, si parlò di queste cose, è diventato quasi un mito, no?
2: Sì.
1: Perché molti pensano che ci siano delle attività criminali legate a questa cosa, molti pensano invece che ci sia una comunità che si sposta proprio da un punto all'altro
2: attraverso i tunnel,
1: sotterranei. Credo che sia stata comunque coinvolta proprio la polizia, eccetera, anche perché, insomma, per capire effettivamente, insomma, che cosa succede. Però ne hanno parlato spesso anche qualche anno indietro.
2: Beh, lasciando perdere poi anche il famosissimo coccodrillo che vive nelle fogne di New York, no? Questo mostro gigantesco a sei teste. Sì, vabbè, ma quello,
1: sì, è arrivato alla storia di questa piccola bambina che, insomma, aveva
2: una lucertolina
1: che è caduta nel gabinetto, e da lì è diventato un coccodrillo di 7 metri.
2: Sì, una cosa,
1: insomma, sai, quelle cose, insomma, un po' così. Però esatto, un po' di leggende metropolitane. Però al di là di questo, magari qualcuno che si deve semplicemente nascondere.
2: Esatto, quindi fate un po' mente locale. Cioè, ci sono delle volte nella vita in cui uno vorrebbe sparire per un po'.
1: Sì.
2: O magari perché c'è troppa gente attorno e non si sta tanto bene in quell'ambiente, quindi uno vorrebbe scomparire o diventare come la carta da parati, quindi proprio
1: nell'angolo. Quando vai magari a delle situazioni, delle feste, vedi c'è sempre qualcuno che magari
2: si sposta
1: e insomma magari si mette in una, come dire, proprio
2: da parte,
1: in una,
3: io al karaoke.
2: Tu al karaoke?
3: Se
2: sei
3: c'è
2: così,
3: la serata karaoke, io cerco gli angoli, perché ho paura che qualcuno mi dica: vieni a cantare.
2: Vabbè, ma ho capito, ma una canzone si può cantare in compagnia.
3: No, io
2: guardo. No. Però, vedi,
1: Daniele è così. E sai perché? Perché sa che quando c'è una situazione del genere,
2: canti,
1: io sono invece la prima a prendere il microfono. E lui, ma anche quando non c'è il karaoke. Cioè, ci sono state delle volte in cui magari andavamo nei locali, c'era magari qualcuno che suonava,
2: sì,
1: io andavo a rompere le balle per prendere e per magari cantare una canzone. E basta. Quindi lui è scioccato, insomma, da queste cose. Cosa no, stai facendo?
2: Ti sto regalando una, cioè, ti sto regalando,
1: sì,
2: ti do una cosa, un oggetto di scena,
1: sì.
2: Tieni.
1: Oh, che bello. Come mi piace il microfono, ragazzi. È veramente un oggetto che io amo da quando sono piccina.
2: Poi questo è proprio il microfono
1: da
2: cantante.
1: Questo è il microfono, microfono. Allora, amici, pensate non solo oggi. Secondo me, quando si era piccini, quando eravamo piccoli, c'erano delle situazioni in cui magari non ci trovavamo troppo bene o avevamo bisogno di... perché anche i bambini piccoli hanno bisogno di quiete ogni tanto, no?
2: Sì,
1: di pace.
2: Sì, sì.
1: E c'erano quei nascondigli, il nostro nascondiglio preferito.
2: Che erano solo vostri. Non
1: che
2: mi venivano a rompere le scatole. Ecco, pensate a quelli, ce li raccontate. 342 41 15
1: 105. Oh, viajando por el mundo. Carol G.

0: amici, vi stiamo chiedendo una cosa anche molto semplice. Probabilmente quando eravate piccoli,
1: esatto,
0: forse è più facile quando
1: molto
0: sei piccoli
1: più facile, sì,
0: rispetto
1: sì,
0: quando si è adulti.
1: Sì, quei posti in cui andavate a nascondervi quando volevate un po' sparire dall'attenzione degli altri.
0: I più fortunati, mi ricordo, i bambini che avevano la possibilità, avevano la classica casetta sull'albero. Io avevo, sì, un amico che insomma aveva un papà che gli aveva costruito in maniera molto molto
1: sì,
0: semplice,
1: sì,
0: questa casettina che io invidiavo tantissimo, perché era proprio una tana ed era un posto che lui utilizzava non solo con gli amichetti ma proprio anche proprio per così nascondersi, per quanto poi nascondiglio. A te non piace?
1: Sì, sugli alberi
0: io
1: con
0: amo
1: tutti gli insetti, le robe, ma sto paio di ciuffoli che
0: io non sai cosa darei per avere una casa sull'albero. Tantissimo.
1: Io mi mettevo dentro il cassettone del letto dove c'era un altro materasso, toglievo il materasso e mi mettevo lì.
0: Vedi, nascondigli 342 41 15 105.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Find Your Love, Madonna,
1: Sabrina.
0: Nella prima ora di 105 Music and Cars, non so da dove ci stiate ascoltando voi in questo momento, ma devo dire che nella nostra zona, quindi parliamo di Milano e Interland, sì, quindi tutta la parte, insomma, sta iniziando a piovere a grandinare, quindi mi raccomando amici, attenzione.
1: Grande attenzione, io ho un attimo un pensiero alla vespetta che è qua fuori.
0: Ecco,
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: nuova, quella che hai appena comprato.
2: Sì, ma si la trovi con 4-5 buchi.
1: Ma sì, non è un problema, molto bene.
0: Senti, stiamo parlando di tutti quei nascondigli che utilizzavate, magari utilizzate ancora oggi da adulti, ma anche quando eravate piccoli. Laura, sempre Laura, dalla provincia di Udine, dice: quando ero piccola mi nascondevo ovunque. Il posto più strano è stato nell'auto di mio papà in garage. Io lo facevo per gioco, ma chi mi doveva trovare, per chi mi doveva trovare, è stato un problema. Ho fatto allarmare tutti. Nessuno mi trovava. Quando mi hanno chiaramente scovato, le ho prese pure.
1: Vabbè.
0: Tutti si sono spaventati perché chiaramente, insomma, non c'era traccia di me da nessuna parte.
1: Ci sono quelli bravi a trovare i nascondigli, devo dire.
0: A me piace molto.
1: Non è una dote qualsiasi, devi essere bravo.
0: È vero.
1: Anche a nasconderti e stare in assoluto silenzio.
0: Sì,
1: Deborah,
0: come nascondino. Poi il gioco, esatto, che si faceva.
1: Io perdevo sempre, perché chiaramente
0: ti trovavano subito.
1: Ma sempre, figurati. Io da piccola mi nascondevo in un gabbiotto che mio nonno aveva costruito per quando facevo arrabbiare la mamma, e dovevo andare a dormire lì. Deborah da Trieste, addirittura. Ci dormiva proprio, pensa.
0: Esatto. Allora, dovremmo avere, credo, adesso non ho il nome qui, però ce l'ho, Mirko da Bologna. Mirko!
3: Sì, salve, buonasera.
0: Buonasera Mirko, come stai?
3: Bene, bene, benissimo, voi?
0: Benvenuto, bene, bene Mirko.
1: Senti, è possibile che io abbia sentito degli uccellini cinguettare?
3: No, guarda. Perché sono in macchina.
1: Benissimo,
3: quindi
0: ecco,
3: penso.
1: Le trabeccole, bene.
0: Ma
1: perfetto,
0: non ti preoccupare, Dario, tutto in questi giorni è un po' strano, stai sereno, tranquillo.
1: Cinguetti.
3: Sì, esatto.
0: Ecco, esatto, lo sappiamo tutti.
1: Esatto?
0: Senti, Mirko, raccontaci un po' qual era il nascondiglio.
3: Guarda, io vivevo in un residence che adiacente a questo residence c'era proprio un boschetto con tutta l'era alta, erba altissima.
0: Sì.
3: Io e i miei fratelli abbiamo ben deciso un giorno di costruirci una capanna lì.
1: Ah, l'avete costruita voi?
3: Esatto, sì, l'abbiamo proprio costruita noi.
0: No, aspetta però, Mirko, aspetta un secondo, scusami se ti interrompo, che devo difendere Dario, perché gli uccellini li sento anch'io. Quindi o io e Dario in questo momento siamo completamente rincoglioniti, o effettivamente...
1: Li senti?
0: No, certo!
1: Ma sei tu che li stai mettendo?
0: Ma è lui,
1: ma sei un pirla!
0: Ma sei veramente un cretino.
1: Scusaci Mirko, queste sono cose internosse, proprio scemo, vabbè.
0: No Mirko, ma scusami, perché mi sembrava di impazzire, ho detto io ho degli uccellini
1: nella cuffia.
3: Infatti dopo li ho sentiti anch'io.
1: Benissimo, vabbè, gli uccelli ragazzi quando arrivano.
0: Li sentiamo tutti, insomma. Esatto. Prego Mirko, continua pure con la storia, scusa, vado un attimo in cantina, arrivo.
3: Niente.
1: Senti, ma allora, l'avete costruita? L'avete costruita, stavi raccontando.
3: Allora, sì, abbiamo messo anche delle porte, delle finestre, comunque con dei rami. Con dei rami abbiamo provato a cercare di, ovviamente, chiudere tutti i buchi.
1: Sì.
3: Ed è venuto una cosa pazzesca. È durato per una cosa come 6 mesi, poi è arrivato l'inverno, vento, pioggia e altre cose, è venuto giù tutto.
0: È stupendo. Quanti anni avevate, scusami Mirko?
3: Allora, io avevo 13 anni e mio fratello ce ne aveva 7-8 anni.
0: Io vado fuori in testa con queste cose
1: incredibili.
0: Perché mi piacciono, a me piacciono proprio le tane, ed è il motivo per cui mi piacciono la tenda,
3: sì,
0: per esempio,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: mi piace, no, mi piace la tana, mi piace poter costruire qualcosa o comunque, capito, avere riparo, quel piccolo.
3: Esatto, che così
0: bellissimo.
3: Magari posso fare anche i fatti miei, uno si può fare i fatti suoi.
0: È vero, è vero.
1: No, certo, certo.
3: Esatto, magari litigavi con i genitori, ti andavi a nascondere lì, ti andavi a nascondere.
1: Ci sta, ci sta Mirko, ma senti, ma
3: casini quando ci cercavano.
1: Quanti amici eravate ad aver fatto questa cosa? Ti ricordi più o meno?
3: Eravamo Io, mio fratello e altri due bambini che abitavano in linea residence.
1: Che figata, posso dirti, queste sono le cose che ti ricordi per tutta
0: bellissimo.
1: La vita poi.
0: È vero, bellissimo, sì, bellissimo, sì. Mirko. Senti, adesso, bellissimo, ma sì, continuano a piacerti queste situazioni, queste tane?
3: Assolutamente sì.
0: Che bello.
3: Io diciamo che adesso faccio il corriere, quindi non posso nascondermi.
0: No, direi di no, esatto.
3: No. Però diciamo che quando, quando facevo il magazziniere con il muletto, con i bancali, mi giravo dall'altro lato di tutti i bancali e mi mettevo lì. Era un nascondiglio perfetto, ovviamente 5-10 minuti.
0: Certo.
1: Non puoi stare lì un'ora.
0: Certo. Esatto, grazie Mirko, grazie davvero,
3: grazie,
0: un bacio.
1: Buon lavoro,
3: grazie,
1: Mirko.
0: Buon lavoro, grazie. Un bacio grande. Quando ero piccola vivevo in un condominio con i miei genitori. Questo condominio aveva un sottoscala comune dove i condomini mettevano chiaramente un po' di cose, come la base per l'albero di Natale e altre cosine. Quando combinavo qualcosa e mia mamma mi voleva menare, praticamente mi nascondevo sempre,
1: ecco,
0: e stavo lì aspettando il ritorno di mio papà, perché lui poi arrivava e ci difendeva. Laura da Brescia.

0: home, amici, benvenuti e bentornate, insomma.
1: Assolutamente sì. Se avete acceso la radio adesso, esatto. Benvenuti. Se ci ascoltate da Calgavea già 90 anni,
0: certo.
1: Bentornati.
0: Esatto.
1: Senti, ti volevo leggere questo messaggio di Marco da Modena.
0: Sì.
1: Io e mio fratello avevamo la nostra base con i cuscini. Che bello, questo mi ricorda tanto anche con mio fratello. Le coperte sotto il telone del baule dell'auto, della station wagon di nostro nonno. Ogni volta che andavamo con lui in giro nell'orto andavamo lì. Darei anni della mia vita per viverne 10 minuti di quei momenti.
0: È vero, sì sì.
1: Perché poi chiaramente il nascondiglio io vissuto così era un gioco, e il gioco poi ti riporta proprio a momenti di spensieratezza totale.
0: Assolutamente sì, è vero. Stefano,
2: eccomi.
0: Eccolo. Ciao. Come stai, Stefano?
2: Benissimo.
0: Benvenuto. Che fai? Che fai a Bergamo?
2: Che faccio? Adesso sono a casa e sto cucinando.
0: Uela! Oh. E come mai stai cucinando a quest'ora, se mi permetto?
2: Perché ho delle verdure che sono un po' lunghe da sistemare, ok,
0: sì.
2: Quindi anticipo.
1: Ma bravo, okay, Stefano.
0: Ma che bravo, ma tu, tu normalmente cucini? Cioè ti occupi di questo?
2: Sì, mi piace, sì, sì.
0: Vedi che bello,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: bello.
1: Bello, ma scusami, domanda.
0: Sì, sì. Come mi piace parlare di cibo, guarda.
1: Beh, io poi non ho manco pranzato oggi, quindi... No, volevo sapere da Stefano, intanto che verdure sono che richiedono così tanto tempo, sono curioso.
2: No, non è che richiedono tempo, è che sono anticipo un po' la cosa.
0: Vabbè,
2: quindi...
0: ma ti rilassi, mi sembra che tu abbia anche la voce rilassata,
2: rilassa,
0: quindi è anche
2: sì,
0: un modo
2: rilassa,
0: per rilassarti, bravo.
2: Sentivo voi e sì, sì, infatti.
1: Che bello, l'immagine è bellissima.
2: Visto che ho tempo oggi, ho detto, vabbè.
1: Bravo.
0: Tu normalmente cosa fai, Stefano? Scusami, nella vita?
2: Beh, lavoro in un'azienda cosmetica.
1: Molto interessante, devo dire. Sì, grazie.
2: E sì, sì.
1: Cose belle, con campioncini che potremmo avere io e Fabiola. No, dico...
2: sì, va bene, bene.
1: Bene.
0: Mamma mia, Dario,
1: Largo Donegani 1.
0: Che vergogna, che vergogna. Senti, Stefano, parliamo di nascondiglie di Tane.
2: Sì. Beh, diciamo che questa cosa mi si è sbloccata sentendo voi. E qua ricordo di più di 50 anni fa.
0: Vedi,
2: non ci pensavo più. E mi ricordo di questa cosa che mi piaceva infilarmi in posti un po' nascondigli, isolarmi un po' da tutti. E so che avevo la passione dei fumetti, quindi mi mettevo anche con una pila, leggevo i miei fumetti, me ne stavo buono, tranquillo.
0: Dove esattamente? E qual era il tuo posto?
2: Ma questo è un sottoscala condominiale.
0: Vedi,
2: dove c'entravo quattro zampe.
0: Pazzesco.
2: So che mi dicevano che non si poteva andare lì, e quindi io ci andavo.
0: Beh, chiaro, ragazzi, mai dire a un bambino questa cosa non si può fare. Poi soprattutto dipende anche dal bambino. Quindi è vero.
2: Sì,
0: mai,
2: infatti,
0: se a me avessero detto mille volte falla questa cosa, io non l'avrei fatta.
1: Non l'avresti fatto, certo.
0: I miei genitori ancora non capivano che quando mi dicevano di non farla, io la facevo. Ma
1: psicologia inversa.
0: Ma un minimo,
1: insomma. Certo. Senti, ma erano anche posti un po' bui, un po' scuri, dicevi.
2: Sì, perché c'era una scala che scendeva nelle cantine e erano un po' inquietanti.
1: Infatti, per un bambino è strano, normalmente si cerca sempre un posto che ti metta un po', no, di tranquillità, invece a te piacevano le tenebre.
2: Sì, un po' crescendo sono diventato anche appassionato di film, thriller, un po'... i primi film di Argento, insomma.
1: Ah sì, bene,
2: un po'
1: appassionato. Evidentemente ce l'avevi dentro questa
0: cosa. Ce l'hai.
1: Cosa. Sì, sì.
0: Ma tutto quello che facciamo da bimbi, no? Poi magari noi non ci pensiamo, chiaramente negli anni, poi quando ci quando ci guardiamo indietro, effettivamente ci rendiamo conto che la maggior parte o tantissime cose che abbiamo fatto
1: hanno un motivo,
0: hanno
1: certo.
0: Un assolutamente, no? Un fil rouge legato poi a quello che noi siamo oggi, quindi è anche bello. Questi posti sono bellissimi effettivamente, perché sono un po', a me piacevano, per esempio, fuori dalla scuola elementare dove andavo, c'era in questo giardino, in questo parco, c'erano queste strutture decadenti ed erano dei posti meravigliosi. Cioè io ho sempre amato, no, le case o quelle strutture dove ovviamente ti dicevano non andare perché è pericoloso. Ma chi è che non poteva, cioè è pazzesco, tu ce l'hai lì, come fai a non andare?
1: È tutta tua.
0: Mamma mia, quindi immagini che ci sia chissà che cosa.
2: È vero,
0: è verissimo.
1: Bello, Stefano, mi è piaciuto tutto di questa telefonata. Te che cucini in questo momento, che ci ascolti.
2: Beh, sì, poi il tempo in voglia,
1: un pochino.
0: È vero, Stefano. Senti, allora buona serata, direi. Cucini per qualcuno? Ultima domanda.
2: Beh, la mia famiglia. famiglia.
0: Allora, certo, grande Stefano.
2: La moglie.
1: Bravo papà, grazie
0: Stefano, un bacio.
2: Bene.
1: Ciao caro.
2: Un bacio anche a voi.
1: Ciao. Sai che stavo pensando, adesso lui parlava di posti magari in cui mettersi a quattro zampe e strisciare sotto. Io mi ricordo, adesso mi ha sbloccato un ricordo, che andavamo all'ultimo piano, c'era la botola delle scale, quella che tu tiri giù e salivi sul tetto del palazzo, che era pericolosissimo tra l'altro.
0: Vabbè, era il nostro
1: posto da cui guardavamo.
0: Vedi?
1: Tutto quello che succedeva attorno.
0: Certo, quanti posti, quanti nascondigli. Raccontateceli 342 41 15 105.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
1: Papà, buona domenica. La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: one time.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, 105 Music in Cars. Beh, effettivamente noi stiamo parlando di tutti quei posti in cui ci nascondevamo quando eravamo piccoli, o magari anche adesso che siamo adulti, magari troviamo e cerchiamo un posto in cui
1: nasconderci
0: o stare proprio così da soli e prenderci un po' di tempo. Dracula,
1: sì,
0: effettivamente
1: nella cripta.
0: Sì.
1: Dentro una bara, tra l'altro.
0: Stava così bello nascosto, capito,
1: sì,
0: durante il giorno.
1: Ora, non è proprio un posto dove mi piacerebbe passare del tempo,
0: nella
1: cripta.
0: Un po' piccolino,
1: manca un po' il fiato anche solo a pensarci. Però è anche vero dall'altra parte che Dracula poi poteva di notte trasformarsi in un pipistrello e volare.
0: Questa è una cosa bellissima.
1: Sì.
0: Senti, allora, questa persona non scrive il nome, dice dietro il divano, questo era il suo nascondiglio.
1: Sì.
0: Il divano era un po' inclinato, quindi creava una sorta di fessura dove io mi infilavo e stavo lì per un po' di tempo. Immagino che lui fosse piccolino, perché insomma un uomo di 1,90 m, la vedo dura. Poi un giorno però hanno spostato il divano per imbiancare e hanno trovato tutti i miei disegni di case.
1: Ah,
0: oggi io faccio la, quindi è una ragazza, geometra.
1: Beh, vedi?
0: Pensa
1: ce l'aveva
0: che bello
1: già anche lei. E poi ti leggo questo, molto bello, molto bucolico, eh. Io da bambina andavo in vacanza per 3 mesi in montagna, dove avevamo una cascina in affitto da dei contadini. Era un posto meraviglioso e abbastanza isolato. Io mi nascondevo nella stalla con le mucche, lì trovavo la pace. Perché non tutti sanno che le mucche sono animali meravigliosi. Simona da Genova, no, sicuramente lo sono.
0: È vero.
1: Sì, sì.
0: Ecco, io adesso da adulta, per esempio, quando voglio un po' di pace, di tranquillità,
1: è vero che tu
0: tanto
1: vai.
0: Vado sempre nei posti proprio naturali, quindi ho bisogno di natura, ho bisogno di verde e soprattutto se ci sono degli
1: animali. Lo so che ti piace tanto, è
0: bellissimo,
1: è vero.
0: Sì, assolutamente. Marco da Ferrara, ma allora non l'abbiamo fatto apposta, davvero, però insomma ne approfittiamo. Marco,
2: ciao,
0: come stai?
2: Ciao, sto benissimo, guarda, sono qui nella mia valvola di sfogo, diciamo, nel mio garage che metto a posto un po'.
1: Vedi.
0: Quindi tu sei rimasto lì praticamente tutti questi anni?
1: Non sei mai spostato?
2: No. Diciamo che adesso che sono in pensione ne approfitto per, quando ho un po' di tempo, di passare in garage a fare le mie cose.
1: Ma giustamente.
0: È vero, certo. Però evidentemente il garage per te è sempre stato proprio un luogo in cui ti ritrovavi, in cui ti sentivi anche probabilmente
1: protetto,
2: imitando mio padre, cioè, che lui era sempre lì, vedevo lui e quindi
1: di
2: riflesso anch'io sono cresciuto così.
1: Certo.
0: Ma cosa
1: fai tu in garage? Cioè, quando eri piccolo magari non mettevi mano probabilmente agli attrezzi del papà. Adesso sì.
0: Ma invece mi sa che
2: ho iniziato prestino, usare la saldatrice, trapano, così che 12-13 anni non sapevo già.
0: Hai capito?
2: Già,
0: sì. Insomma, un bambino normale magari giocava con i Lego e lui invece una bella saldatrice, via,
1: passava. Stavo immaginando me bambino in un garage, sarebbe stato perso probabilmente, invece no, Marco, no.
2: Sì, diciamo che è stata anche una parola magica dire Lego, perché l'infanzia è legata ai Lego.
1: Tu li saldavi Lego, ho capito.
2: No,
1: cioè in garage ti mettevi no.
2: No, in garage era quando ero molto stressato, cioè quando avevo che avevo voglia anche di stare solo con me stesso, mi rifugiavo in garage a fare qualcosa, che sia la bicicletta, il motorino, la moto, la macchina, combinavo disastri.
0: Certo. Però imparavi, combinavi disastri, però imparavi delle cose,
2: sì,
0: evidentemente.
2: Come dicevo prima, una valvola. Dimmi, scusa.
0: Cosa hai fatto poi nella vita, scusami, di lavoro?
2: Ho fatto l'operaio, ho sempre lavorato in fabbrica, in una ditta di motori.
1: Ah, quindi comunque la manualità che hai imparato quando eri piccolo ti è servita poi nella tua vita.
0: Evidentemente.
2: Sì.
0: Senti,
2: molto.
0: Marco, allora io ti ricordo, tu sei a Ferrara, sicuramente l'hai sentito, lo sai, immagino che a Ferrara già si sappia, insomma, dopo i 2 giorni di Vasco, il l'evento successivo è proprio quello di Radio 105. Quindi lo dico a te, ma approfitto anche per ricordarlo: noi il 19 giugno, che è un venerdì, saremo lì per festeggiare il compleanno della radio. Il giorno prima ci sarà un Summer Festival,
1: esatto.
0: Quindi una delle tappe del Summer Festival.
1: E poi ci siamo noi.
0: E poi il 19 arriviamo tutti noi per festeggiare anche gli ascolti che sono saliti, quindi è un festeggiamento ulteriore.
1: È vero.
0: Quindi, bello,
1: ci sarai, Marco? Vieni?
2: Proverò di esserci, perché se ha gli impegni la mano molto anziana, così
0: certo,
2: se riesco a essere.
0: Certo.
2: Così.
1: Vabbè, noi ti aspettiamo.
0: Noi ti veniamo a prendere nel garage. Allora, ti veniamo a prendere noi, Marco, ok?
2: Certo.
1: Va bene.
2: Comunque farò di tutto per esserci.
1: Grazie.
2: Perché la vostra radio è mitica.
0: Grazie Marco, davvero. Un bacio grande.
2: Prego.
0: Grazie.
1: Ciao,
2: prego.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie davvero.
1: Ciao.
0: Carino.
1: Mamma mia, stavo leggendo dei messaggi incredibili anche di persone, per esempio, che avevano paura delle altezze quando erano piccoli, ma nonostante questo, dice, io abitavo in questo palazzo di 7 piani, per nascondermi salivo con l'ascensore fino in alto e mi nascondevo nel sottotetto e stavo lì per un po'. Lei è Meli da Lodi, nonostante la paura delle altezze.
0: Parlavamo prima di animali, per esempio Massimo da Modigliana dice, io ora vado in stalla col cavallo oppure vado per boschi con il cane. Quindi sono tutti posti che magari non vengono ritenuti dei nascondigli, però in qualche modo sono dei posti in cui ci sentiamo bene, no?
1: Sì,
0: protetti,
1: sì,
0: come dicevi tu,
1: in cui ti tranquillizzi,
0: sì,
1: un po' e ricominci a respirare, a avere il contatto anche con te stesso, con le tue,
0: esatto,
1: cose che ami.
0: Esattamente.
1: Di più.
0: Quanti messaggi, grazie,
1: grazie
0: ragazzi,
1: come sempre.
0: Grazie davvero.
1: Adesso tra poco giochiamo, io sono già in ansia.
0: Ah, è vero.

0: il nostro disco per ogni estate di oggi, di questo mercoledì.
1: Molto, molto estivo, sì. Di un'epoca direi. Probabilmente sì. Del passato, già, anche aveva già 90 anni, però bello. Sì, divertente anche da cantare questo.
0: Allora, attenzione amici, qui siamo. Facciamo un brevissimo riassunto. Sì. 2-0 per me, lo dico perché da tanto che insomma non porto a casa la vittoria, quindi 2-0 fino ad oggi.
1: Esattamente, a punti tu sei a 12, io solo a 7. Quindi, allora, nella migliore delle ipotesi io dovrei vincere oggi, vincere domani e quindi pareggiare e allo stesso tempo fare dei punteggi che mi permettano di sovrastarti.
0: Va bene, vediamo, vabbè, sono due succedere, comunque, tra oggi e domani.
1: Sì, sì, sì. Beh, insomma.
0: Tanta carne sul fuoco, quindi
1: sì, la mia.
0: Quindi amici, se avete voglia di giocare con noi, questa è una bella settimanina, 342 41 15 105 dovete scrivere
1: di qua o di là.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: solo su Music and Cut. Allora, Carmelo! Carmelo!
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Carmelo! Pronto? Carmelo da Catania, come stai?
1: Bene, bene, qui c'è una temperatura frizzantina, sì, che è vero.
0: Frizzantina? In che senso?
1: Sì, sì, sì, sì, infatti l'estate già bussa alla porta e si è presentata alla grande.
0: Ragazzi, adesso, Catania.
2: Di che stiamo parlando? Senti Carmelo, cioè, cosa fai a Catania?
1: Sono un operaio, un artigiano. Un artigiano.
0: Ok, va bene Carmelo. Senti, tu il gioco lo conosci, immagino di sì.
1: Sì.
0: Ok, perfetto.
1: Mi seguo da qualche anno. Mm.
0: Ok, tipo bravo, 180. Bravo. Quindi, caro Carmelo, tu in questo momento devi decidere con chi giocare, in quale squadra.
1: Diciamo che mi mantengo conterraneo con Dario.
2: Ah,
0: oh,
2: con me.
0: Vedi, molto bene. Conterraneo, perfetto,
1: sì,
0: caro Carmelo.
1: Si muore da eroi.
2: Come si muore da eroi?
0: Ma no, vabbè, ma non bisogna
2: Carmelo.
0: Morire, chi se ne frega?
2: Carmelo.
0: Noi questa roba di morire da eroi è una cosa che non mi gusta, non mi è piaciuta.
2: Uno può vivere da eroe, bisogna vivere da eroe.
0: Morire da eroe non me ne frega niente. Allora, vabbè. Caro Carmelo, giochi con Dario, io gioco con Fabio.
2: Sì.
0: Fabio?
3: Dimmi tutto. Eccolo.
2: Buongiorno Fabio, senti che com'è squillante Fabio. Cosa fai ad Alessandria?
3: Io faccio l'operaio come anche Carmelo.
2: Ah, vedi.
3: Non sono un artigiano, però lavoro in una ditta.
2: Ok. Molto bene. Tu giocherai con Fabio, sei contento
0: di
2: questa cosa?
0: Sei contento, Fabio?
3: Esattamente. Se fosse venuto fuori una cosa avrei chiesto Fabio là.
0: Sono molto contenta.
3: Dai, non averne a male.
0: Ognuno ha la sua scelta. Vedi che siamo tutti felici. Benissimo. Allora, attenzione, dobbiamo fare bim bum bam io e Darietto per capire chi di voi due potrà scegliere la categoria. Allora,
2: dispari.
0: Vai.
2: Bim bum bam. 3-4.
0: Pari. Mannaggia. Allora, attenzione Carmelo.
1: Mimì.
0: Ok, Carmelo, tu non hai auricolari, nulla?
1: No.
0: A posto, a posto. Fabio, ce li hai?
3: No.
0: Ok, perché sennò si sente male, insomma, si sente meno bene.
3: No.
0: Allora, attenzione Fabio, tu puoi scegliere la categoria, perché io ho vinto, quindi puoi scegliere tra nazionali qualificate o non qualificate ai mondiali di calcio, visto che ormai ci siamo.
2: Partono domani.
0: Oppure formati immagine o formati audio.
2: Cioè è praticamente l'estensione del file, se è un file audio o un file di immagine.
3: Nazionali.
0: Ecco, immaginavo. Immaginavo. Allora, caro Fabio, mi raccomando, io ti dico dei nomi di paesi, tu mi dici qualificato, non qualificato, ok?
3: Va bene.
0: E allora cominciamo. Vai. Spagna.
3: Qualificata.
0: Danimarca.
3: Qualificata.
0: No, Spagna.
3: Qualificata.
0: Danimarca.
3: Non qualificata.
0: Argentina.
3: Qualificata.
0: Cile.
3: Non qualificato.
0: Francia.
3: Qualificata.
0: Nigeria.
3: Qualificata.
0: No, Spagna.
3: Qualificata.
0: Danimarca?
3: Non qualificata.
0: Mamma mia, due, stavi andando alla grande. Cavolo. Nigeria non qualificata. Poi ci sarebbe stato il Portogallo che è stato qualificato. Camerun, lo sai? No.
3: Qualificato?
0: No, il Camerun no. La Norvegia sì. Vedi, certo, la Norvegia sì, la Serbia no. Quindi abbiamo portato a casa due risposte, però vediamo che cosa succede.
3: Speriamo.
0: I buffi.
2: Allora,
0: vai.
2: Carmelo, io ti elenco l'estensione del file, ok? E tu mi dici se è un file d'immagine o è un file audio.
0: Hai detto un file d'immagine.
2: Un file d'immagine. Ok, proviamo e allora giochiamo. PNG.
1: Immagine.
2: TIFF.
1: Immagine.
2: FLAC.
1: Audio.
2: WAV. Wave.
1: Audio.
2: AAC.
1: Audio.
2: WebP.
1: Immagine.
2: AIF.
1: Immagine.
2: No, PNG.
1: Immagine.
0: Porca miseria! ho avuto veramente, stavi andando benissimo. Ho avuto un momento.
1: Perché sul calcio sono ignorante.
0: Oh, però sei stato.
1: Mi è andata anche bene la categoria. Mm.
0: Sei stato però molto bravo.
2: Molto.
0: Perché non ne hai sbagliata una fino all'ultima. Che chiaramente.
3: Bravo Carmelo.
0: Bravo.
2: Ma come
0: no,
2: bravo?
0: No.
2: Fabio, non prendiamo in giro.
0: No, però è stato. No, bisogna riconoscere, però.
2: è stato bravo, ragazzi.
0: Bravo Fabio. Vedi che ti meriti la vittoria. Perché questo è fair play. Bravo.
2: Fabio, oh. Bravo.
0: Allora,
2: Carmelo, noi purtroppo non ci portiamo a casa la vittoria perché hai fatto soltanto alla fine una risposta corretta. Però potrai rigiocare più in là. Saluta chi vuoi, Carmelo.
1: Saluto tutti gli ascoltatori e voi.
2: Va bene,
0: grazie, Carmelo. Salutaci Catania, città meravigliosa.
1: Ciao
0: bello, ciao. Fabio.
2: 3-0 ragazzi qua.
0: Fabio, arriviamo, sei un grande.
2: Insomma,
0: portiamo a casa la vittoria.
2: Sì, no, vittoria della settimana e ormai quella l'hai archiviata.
0: Rischi il cappottino.
2: No, rischio il cappotto.
0: Rischi il cappottino.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma è una sfiga. Cioè, se io perdo.
1: Attenzione,
2: ma se perdo, io perdo completamente.
0: Ma sì, vabbè, ragazzi.
2: Vabbè, bravo comunque.
0: Bravo Fabio. Siamo stati anche, come dire, fortunati, perché devo dire, Carmelo stava andando alla grande, poi sei sbagliato.
3: No, è vero.
0: Però ragazzi, la fortuna comunque fa parte della vita, come la sfiga. Non è che adesso la sfiga uno l'accetta e la fortuna no.
2: No, cioè, hai ragione. Poi questo gioco è fatto anche di fortuna, quindi va benissimo.
0: Quindi accettiamo anche questa. Fabio, kit di Radio 105, saluta chi vuoi.
3: Inizio, saluto voi soprattutto.
0: Sì.
3: Tutti quelli che mi conoscono, che mi hanno riconosciuto per radio.
0: Perfetto, grazie.
3: E la mia famiglia, mia famiglia che magari mi sente o non mi sente, non lo so.
0: E vabbè, e come si chiamano? Lo diciamo?
3: Allora, mia moglie si chiama Valeria, i miei figli si chiamano Sara e Daniele.
0: E li salutiamo allora. Grazie Fabio,
2: grazie.
0: Un bacio,
2: ciao,
0: buona
2: Fabio.
0: Serata.
3: Anche a voi.
0: Ciao bello, grazie.
2: Io sto sentendo in cuffia...
4: Uccellini.
2: No, sento godo. Sento gli ascoltatori.
0: Altri uccellini. Poi sono i pipistrelli. Le aquile.
2: Godo.
4: I gufi.
2: Ammazza. Questo è grosso.
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua di là.

0: sono io.
1: È vero, è il nostro Darietto. Summer Funk. Non prendo più di nero,
0: ma fallo sempre il Summer Funk.
1: Allora dai, io credo che oggi non sia arrivato assolutamente nulla, perché comunque insomma,
0: sì sì, credi beh, proprio sì. Bene.
1: Circa.
2: Grande Dario, continua così,
0: sempre
2: Dario.
0: Gli stessi, sempre
2: alla
0: gli
2: grande
0: stessi.
2: Dario.
0: Piero, devi stare zitto.
2: Grandissimo Dario, la fortuna è sempre con te. Da- ah, non hai vinto,
1: no,
2: hai perso.
1: No. Eh sì.
2: Ma pure a te, chef good mer. Piero da Bari.
0: Piero
3: è Darietti, è Darietti. E sono Pedor, il figlio di Kafur, della dinastia di Potazzo Srombanur, della Nugnina di Precapitatur. Madonna, quanto godo, godo, godo, godo, Darietti.
4: Oh, Dario,
0: sì.
4: L'hai sentito il botto?
0: Sì, era il tuono.
4: Si avvicina il cappotto.
1: Mamma mia.
4: E se così sarà, non è che la maschera da pagliaccio CCQPP.
0: Ah no?
4: La punizione... quattro belle cinghiate nella schiena,
1: oh, addirittura
4: da parte dell'atomico Pivati.
1: Ma che cattiveria, ragazzi. Ma le botte no, le botte no.
0: Senti come ride questo.
3: Grande Dario, hai provato a rubare anche oggi.
0: Ma veramente no,
3: vabbè, complimenti oggi, purtroppo l'hai presa
1: in saccoccia.
3: Vedi. Ha vinto la fame.
1: Sì.
3: Forza Fabio.
0: A parte che non ho rubato niente.
1: Grazie.
5: Dario!
0: Questo è un microfono Dario. Professionale in macchina.
5: Mamma mia, la Fabi te l'ha tolta proprio dalla bocca la vittoria.
1: Cavolo,
5: mamma
1: oggi
5: mia,
1: sì.
5: Che bello.
1: Sì.
5: Come godo?
1: Godi, godi.
6: Dario, sinceramente godi. Oggi mi dispiace perché
0: mano
6: il tuo
0: male.
6: Concorrente era veramente bravo.
1: Bravo. Sì.
6: Non c'è da ridere. Comunque no, a parte gli scherzi mi dispiace.
0: Meno male.
1: Vabbè, ma basta.
6: Oh, incredibile, mi ride anche il culo.
0: No!
1: No!
0: Che cattiveria. Ma guardate che tutto vi torna indietro.
1: Ma no!
0: E vabbè.
1: Ma non si dicono queste cose.
0: Ma ho
1: cose.
0: Capito, ma continuano a trattarmi malissimo. Dicono anche che ho rubato oggi,
1: ma
0: proprio
1: ti vogliono
0: no.
1: Bene,
0: zitte
1: dai.
0: Subisci. Sì, sì, zitte subisci. Che cos'è? Ma non lo so io veramente.
1: Però vedi, il giocatore arrivava comunque dalla Sicilia, ha giocato giustamente con te. Tra l'altro la categoria è una categoria che comunque ti appartiene, quindi
0: sì, era tutto giusto.
1: Tutto giusto.
0: Tranne la perdita.

0: Night.
1: Che disco che avete scelto? Brava Fabi!
0: Shakedown!
1: Incredibile! Mamma mia, bellissimo, bello!
0: Amici, chiudiamo così questo mercoledì. Allora, intanto iniziamo con i saluti. Ringraziamo Claudia.
1: Anche lei, sì.
0: Ringraziamo Claudia che è stata con noi al centralino. Certo. Grazie, grazie Claudina. Ringraziamo la nostra Pinnetta. Grazie anche ad Antonio Pivati.
2: Ringrazio anch'io Claudia perché ho visto finalmente un centralino lavorare.
1: Mamma mia!
0: Ma domani, scusate,
2: no,
0: è giovedì.
2: Ma non c'è.
0: Tu hai il programma, lui ha il programma praticamente.
2: Ma non viene.
1: Non c'è domani,
0: niente.
1: No, mi sa di no.
0: Quindi
1: sa anche
0: ci sarà ancora la nostra Claudina?
2: Vedremo. Domani sì, c'è sempre Claudina.
0: Ok, okay, la salutiamo allora nuovamente. Grazie, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola. Ricordiamo che insomma tu sei, hai vinto la settimana al gioco già da oggi.
0: Sì.
1: Quindi domani giocheremo per evitare il cappotto, almeno io.
0: E vediamo, vediamo che cosa succede.
1: Va bene.
0: Amici, torniamo domani alle 4. Ci sentiamo. Ciao.
1: Ciao.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Sa, sa,

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
10: Внимание, внимание!

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Buongiorno, siamo Ilari
5: e Mirko
4: dalla provincia di Firenze. Vorremmo ascoltare El Diablo dell'Itfiba.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.
6: Ho, ho, ho, ho, ho.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Dormire sul lato sinistro migliorerebbe la salute, ma non è vero.
4: Ma non è vero, schiacci il cuore al lato
3: sinistro.
4: Schiacci
3: il cuore, certo. Boris, com'è sta storia?
5: Dormire sul lato sinistro perché dovrebbe far bene? Perché favorisce la digestione.
6: Ah, ottimo.
5: La circolazione del sangue viene migliorata perché il sangue scorre più facilmente attraverso la aorta.
4: In conclusione, alla fine dobbiamo dormire.
6: Ecco,
3: io dormo sul lato destro, io dormo da sempre sul lato destro.
6: E non ti viene l'acido?
5: E infatti molto spesso la mattina ti svegli nervoso. Allora, per evitare tutto...
3: E tu da che lato dormi? Scusa, così per curiosità, pancia in su dormi?
5: Il mal di schiena viene alleviato dalla posizione sinistra perché mantiene la colonna vertebrale allineata e aiuta sempre il lato sinistro ad evitare...
4: Prova a dargli una botta.
3: Tu Fabio in che lato?
7: Io mi sveglio, io mi sveglio sempre a pancia in giù, in su, scusami, quindi.
3: Sì. Ma infatti,
7: russo, non lo so.
3: Comunque, ma chi lo può dire?
6: È consigliato,
3: secondo me. Bisogna vedere se è attaccato al lampadario. Certo, se è là che dondola.
6: Esatto.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu.
9: Ciao, sono della Milano, confermo, sul lato sinistro si digerisce meglio, tanto è vero che io soffro di reflusso gastroesofageo e quando dormo dalla parte sinistra riesco a dormire bene, altrimenti dall'altro lato mi finiscono gli acidi in gola.
10: Io dormo pancia in su con mia figlia di 7 mesi addosso, il cane in mezzo alle gambe, durerò ancora tra i 6 e i 7 minuti.
11: Io dormo sul lato sinistro, anche perché sul destro russo di brutto, perciò mia moglie si incazza di brutto. Ciao Tony da Ravenna.
12: Ragazzi, ma non l'avete mai visto il ciclone? Quando gli dice, Babbo Russi, mettiti sul fianco. Ciao Langi da Lucca.
13: Buongiorno ragazzi, io faccio come il maialino sullo spiedo, mi giro e rigiro per tutta la notte.
14: Ragazzi, adesso vi faccio ridere. Io dormo sul lato destro a casa mia, ma se sono in un albergo da qualche parte o da mia mamma, dormo sempre dal lato dove c'è la porta. Devo dormire con la faccia alla porta. Salvatore da Cologno.
15: Ma se uno da sempre è abituato a dormire sul lato destro, è difficile cambiare, eh? Comunque, Emilio D'Avercelli.
16: Ragazzi, io dormo su qualsiasi fianco, in qualsiasi posizione. E invece addormentarsi, per esempio, sul tavolo in cucina è quello che problemi dà. Ciao ragazzi, Laura da Brescia.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi, il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
19: Se per le 6:15 mi fai sentire Britney Spears, Womanize, me la voglio autodedicare. Ciao, grazie, ciao!
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia. Anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina Deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Estate palco luci!
20: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Radio 105. Proud to be different.
22: Avanti, avanti, c'è posto.
23: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
24: Ciao ciurma, vorrei dedicare Zitti e buoni dei Maneskin al mio bambino Giacomo che questa mattina deve essere operato alle adenoidi.
25: Avanti, avanti, c'è posto.
23: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: esaurito
1: solo su Radio 105.
2: C'era una notizia che volevo dare che può aiutare molti. È una notizia, prendetela con le pinze, perché io l'ho trovata nella rassegna stampa, che dice che fare la cacca prima di praticare dello sport avrebbe un effetto incredibile sulle prestazioni. Ce lo confermi, Boris?
3: Per prima cosa gli scienziati hanno misurato le prestazioni fisiche degli atleti in diverse condizioni.
2: Mamma mia, quando hai detto hanno misurato,
3: constatando gli scienziati che l'ultima parte dell'intestino libera dà risultati che migliorano in qualsiasi prestazione psicofisica vada affrontata.
2: Ma tu pensa.
3: E l'ultima... ci sono poi, ovviamente, inutile parlare, soprattutto fondante il test di Stroop.
2: Qualcuno chiede, ma aiuta tutte le prestazioni? Adesso cosa ti devo dire? Cioè, adesso non è che uno prima di ho già capito dove vuoi andare a parare. Tu. Ma oh, ma siete proprio maniaci, cosa vuol dire? Sì, però in teoria ti alleggerisci.
4: Ma certo.
5: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Confermo. Io mi ricordo quando giocavo a calcio, se andavo in bagno prima della partita negli spogliatoi, prestazione superlativa. Alle di maggio colazione.
7: Ma c'era bisogno di un pool di scienziati? Me lo chiedevate a me? Io sono un fiore dopo aver fatto la cacca. Ciao Giulia!
8: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Oh, finalmente, io da anni che lo dico e nessuno mi crede. La cacca è sacra. Grazie, con orgoglio e fiducia, Max da Villata. Ciao!
9: Beh, considerate che il discorso della cacca è una cosa anche un po' scientifica comunque, perché se voi guardate qualsiasi animale, soprattutto in ornitologia, quindi gli uccelli, quando prendono il volo, quasi sempre, mentre partono, scaricano per essere più leggeri nel volo, quindi è proprio scientifico.
10: Una volta correvo e mi facevo una maratona all'anno e l'ultima settimana di preparazione era esclusivamente concentrata a farla prima di uscire di casa. La dovevo fare prima di casa anche il giorno della gara, quindi per una settimana ci si concentrava solo in quello. Ciao!
11: Io c'ho mia moglie che prima di andare sempre al supermercato deve fare sempre la cacca. Come mai? A colazione!
12: Ciao ciurma, io quando vado a correre col mappazzone corro molto più veloce perché ho paura di non arrivare a casa in tempo.
13: Sotto il ponte di Baracca c'è Peringa, fa la cacca, la fa dura dura dura, il dottor gliela misura, la misura 1, 2, 3, 30, 3.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
15: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Raid degli Stati Uniti sull'Iran su ordine di Trump, frustrato dallo stallo nei negoziati. In questi istanti sono stati lanciati 49 missili Tomahawk. I Pasdaran hanno risposto attaccando le basi USA nel Golfo, nello stretto di Hormuz. È battaglia navale, torna la guerra. Nuovo sbacco per Putin. Intanto l'Ucraina annuncia di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale del ceto medio. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. La Procura ricorrerà in appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo. I giudici hanno ritenuto inconsistente l'impianto accusatorio, che si basava in sostanza solo sulle parole della nuora della vittima, amante di da Silva, Manuela Bianchi. Belfast ancora a fuoco e fiamme dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese, alle fiamme case e veicoli, ingaggiati scontri con la polizia. Dura la condanna del premier Starmer, che definisce inaccettabili i disordini, ha inviato rinforzi da Londra. Lo sport calcio inizia il mondiale più grande di sempre, stasera alle 21, vigilia più grande di sempre, domani infatti, o meglio chiedo scusa, alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio d'inizio questa sera di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Avanti, avanti!
1: questa richiesta. L'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
0: Ciurma, buongiorno e ribongiorno a Feel Good, Sergio D'Alesa. A colazione!
5: Avanti, avanti, ci posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. Ah!

0: Time Champions.
1: Sono Sara da Pistoia e vorrei raccontare la mia barzelletta. Un uomo entra in camera dal letto e dice alla moglie: «Tieni cara, ti ho portato la pillola per il mal di testa». E la moglie: «Ma caro, io non ho il mal di testa». E lui: «Fregata».
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È quesito.
3: Il quesito.
2: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
4: Il caldo si sente, buongiorno esauriti. Allora, un nuovo quesito per rinfrescarci. Può trovarsi nel deserto, insieme a una fonte d'acqua, ma può essere anche di pace e di tranquillità. Che cos'è?
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Bologna si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Fiorenzuola e Fidenza. Un altro incidente viene segnalato tra Aglio e Badia. Sulla stessa autostrada, coda per traffico tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico, code a tratti sulla 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda per traffico tra Portonaccio c'è il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati cantieri tra Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud e lo svincolo Eboli verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
3: Ma così era?
2: Al quesito di tutto esaurito.
4: La risposta al quesito di oggi vi abbiamo chiesto: che cosa può trovarsi nel deserto, magari insieme a una fonte d'acqua, ma può anche essere semplicemente di pace e tranquillità? È l'oasi. È questa la risposta corretta.
5: Il vincitore.
3: Va che lo puoi dire stamattina, vai!
1: Sì. Oggi è giovedì!
3: Buongiorno, buongiorno amici, l'oasi, ma certo, io che avevo detto la sabbia?
1: Sabbia!
3: Buongiorno Piripizza!
1: Ma buongiorno a te, cara Elinia, e buongiorno al nostro Fabio Liuzia Mlen!
3: Buongiorno!
6: Avrei bisogno di una sabbiatura.
3: Sabbiatura!
1: Al nostro Max Madia Rom!
3: Allora, attenzione amici, perché già arrivata la busta con il nome del vincitore del quesito di questa mattina, arrivano i primi timidi dischi. Buongiorno, ne cerchiamo tantissimi.
1: Basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal la vostra canzone con scritto disco. Buongiorno.
3: Chi l'apre?
1: Apri tu, l'apro io.
3: Vai.
1: The winner is
3: Michele da Putignano.
1: Bari,
3: provincia di Bari. Bravo Michele. Ciao. Complimenti.
6: Vive in un'oasi.
1: Sì.
3: Ah sì, che bello.
7: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ora anche i mi piace sui social sarebbero considerati tradimento.
2: Mamma mia.
1: Ma i mi piace sono tradimento. Dai.
3: Lo sono,
2: siete tradito.
3: Lo sono se violano i confini emotivi della coppia.
2: In che senso?
1: Cosa vuol dire?
3: Creando un legame che mina la fiducia. La Corte di Cassazione ha stabilito che una relazione virtuale, anche platonica, che tradisce il dovere di fedeltà, può portare all'addebito, quindi alla colpa. Comportamenti come flirtare, inviare messaggi, tanto più se sono intimi, o creano legami affettivi online, sono considerati infedeltà morale, equiparabili all'adulterio.
4: Un micro tradimento,
1: ma
2: quindi non è il like in sé per sé, lo scambio di messaggi, un po' diverso.
3: No. Il mi piace messo una volta al collega, alla collega, può andare bene. Se io continuo a mettere mi piace a qualsiasi foto piuttosto che commento della collega o dell'amica, ovviamente maschile, allora questo supera i confini emotivi della coppia.
4: Ma dipende
1: la Cassazione interviene.
4: Ma la Cassazione ha sbagliato. Dipende dal contenuto.
2: Ma dai, ma ragazzi,
3: se
2: ma
3: posso solo permettermi di prendere le distanze dalla frase la Cassazione ha sbagliato.
1: No, anch'io mi dissocio, lui si chiama Micci.
5: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Buongiorno ragazzi, se tra like sono un tradimento, allora Instagram dovrebbe avere il test di gravidanza integrato. Buona giornata.
7: Allora, il mettere il mi piace ad una persona famosa, secondo me no. Io penso che si intenda il mettere mi piace a persone che si conoscono, quindi che si ha poi la possibilità di approfondire dopo un mi piace. Io ho scoperto il tradimento di mio marito per gli eccessivi like messi ad una persona.
8: Capitano, io rimarrò anonimo. Sono un allenatore di calcio, alleno i bambini. La metà delle mamme dei bambini che alleno le stenderei tutte, però non c'è neanche un like. È tradimento?
9: Quanti ti tromberei dietro questi mi piace, Giorgio Cogoleto.
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Beh, ci sta, non condivido, ma ci sta, nel senso che ormai è diventato tutto virtuale, quindi anche il tradimento. Manica dalla provincia di Milano.
11: Beh ragazzi, qua parliamo di un mondo dove ci sono le coppie che fanno il profilo unico, che quando si mettono insieme chiudono i profili personali per potersi tenere sotto controllo l'un l'altro, cioè ci sono persone che sono molto sensibili a queste tematiche.
12: Ragazzi, è solo l'evoluzione virtuale delle discussioni del tipo perché hai salutato quella quando sei a passeggio e tu gli rispondi no, ma è un'amica che conosco. Sì, sì, un'amica.
13: Ciao ciurma, buongiorno. Scusate, ma per tradire non bisogna essere in due? Se mettono un like e l'altro non lo caga, che tradimento è? Ciao Simona Cesena.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105.
2: Buongiorno.
17: Buongiorno.
18: Ciao Betty.
2: Un bacio enorme al nostro capitano Marco Galli. Noi ci siamo. Vedi che c'è Betty oggi? Era tutto preoccupato questa mattina per te.
18: Sì, non t'avevo visto, Cicina.
17: Cosa pensavi che facessi? Scusa, io vengo sempre a lavorare,
18: Ma certo, tesoro, ma in effetti pensavo in ritardo.
2: Aspetta un attimo.
19: È svenuto il computer.
2: Dai.
19: No, la parola della Betty, vengo sempre a svenuto.
2: Che cattiveria gratuita, Betty. Senti, che grande idea ha avuto il nostro Cristiano, che salutiamo. Dice, ciao. Per chi venerdì 19 di questo mese di giugno non riesce a venire a Ferrara a salutarvi,
19: sarebbe un peccato.
2: Attenzione, appuntamento sabato 20 dalle 22:30 in poi sotto il balcone di Pizza, se possibile portare un pallone. Mi sembra una grande idea, Cristiano.
19: In che senso, scusa?
17: Che bello. Noi andiamo,
2: un mini raduno, ma anche un maxi raduno sotto il balcone di Pizza, giocando a pallone, è una cosa che lui adora.
18: Colgo l'occasione.
2: No, Pizza.
18: Ragazzini.
2: No, ancora questa storia.
18: Ragazzini dai 14 ai 16 anni, anche 13.
2: Ah,
18: statene a casa vostra la sera.
2: Fino a che ora si può fare casino sotto i balconi? Che io stasera volevo andare da pizza, sono fuori con le amiche. Ho detto, certo, dopo venite con me.
19: Hai portato il pallone.
2: Facciamo prima l'aperitivo, sì, poi vi porto in un posto, sì, bellissimo.
18: A fare karaoke, hai capito?
5: Pizza, domenico, il camionaro di Torino. Ciao. Ma ascolta, ma per fare un po' di casino,
18: sì,
5: ma vuoi che vediamo con un po' di macchine belle tamarrate con l'impianto radio a go-go?
18: Sì, sì.
5: Se vuoi non c'è nessun problema, veniamo lì e facciamo casino sotto casa tua.
18: Vai.
5: Ciao,
18: ciao fratello.

0: poi che viene male il volo, non riesce ad andare in onda. Apri le finestre.
1: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
2: Marco Galli ti darà
3: la carica.
1: Solo su Radio 105.
0: Buongiorno.
4: Quanto hai fatto? E tanto hai detto che ieri ha grandinato.
5: Buongiorno.
6: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.
4: Ci siamo amici, c'è il disco. Buongiorno. Siamo pronti?
7: Prontissimi, cara Ilenia. 5 squilli a disposizione. Una sola grande parola. Buongiorno.
4: Attenzione se avete mandato la vostra richiesta musicale, perché adesso vi stiamo chiamando.
7: Che bella.
4: Ah, è quella?
7: Sì. Secondo
4: squillo.
8: Buongiorno!
4: Mamma mia! Mamma mia, lui è pronto!
7: Carico!
4: Ciao, benvenuto, chi sei?
8: Angelo da Torino!
4: Grande Angelo!
7: Ciao Angelo!
4: Angelone, ma da che ora sei in piedi con questa voce squillante?
8: Dalle 4:30.
4: Ma si sente, Angelo.
7: 70, 80, 90.
4: Domani ritorna, Angelo, sì. Da non perdere. 70, 80, 90. Senti, quindi
8: c'è andò a Bendy.
4: Cosa hai detto che fai in NCC?
7: Sì.
8: NCC, autista privato.
4: Sì, sì, sì, no, knowledge con conducente. E il conducente, modestamente, Angelo, sei tu.
8: Violente prepotenza.
4: Senti, ma la verità, sei un bravo conducente?
8: Ah, tutti mi dicono di sì. Le persone sono tutte soddisfatte, quindi...
4: Guida rilassata, qualcuno si addormenta anche mentre tu guidi, perché sta
8: anche
4: bene.
8: Adesso sto aspettando un cliente da portare a Caselle.
4: Torino Caselle. Bravo Angelo. Senti, scegli una canzone che ci piace molto.
7: Sì.
8: Francesco Renga, sto già bene.
4: Ma c'è un motivo, perché la scegli?
8: Ma perché io per Renga sono sempre stato soddisfatto. Mi piace come cantante, dalla carica emotiva già di prima mattina.
4: Bravo, bravo Angelo, a chi la dedichi?
6: Come di Torino.
8: A mia moglie Elena, sì. A mio figlio Simone, sì. Al piccolino Luca e a tutti quelli che mi conoscono.
4: Grande Angelo.
7: Ciao Angelo.
4: Ciao bello.
5: Buongiorno, buongiorno.
7: Io farei un viaggio.
4: Anch'io.
5: Buongiorno.
9: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Ciao, Jeff.
2: Oggi
3: è arrivato.
2: Aspetta.
1: È venerdì. A Radio 105 sono le 7 esatte. Sassacca, venerdì.
3: Ne confondi la Betty.
2: Non è venerdì, domani è venerdì.
4: 105 in Milano. Il capitano Marco. Ciao Marco. Presenta lo show radiofonico.
3: È venerdì, Marco.
2: Qual è?

0: che precisione, ma che puntualità in questo giovedì, giovedì 11 giugno. Buongiorno dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: La ciurma è tutto esaurito, noi ci siamo, uniti compatti, e mandiamo come sempre un bacio, un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli. Torna presto.
2: Ciao,
0: Marchino.
2: Un bacione.
3: Ciao.
0: Allora, attenzione, perché cosa sta succedendo?
3: Cosa?
0: Cristiano, ragazzi, stamattina

0: Siamo a Vipiteno.
1: Sì.
0: Circa 4 gradi.
2: Ma veramente?
0: 4 gradi sì. All'11 di giugno. E vogliamo parlare della grandinata allucinante che ha fatto ieri.
2: Che paura, sì. Mamma.
1: C'è da dire che Vipiteno è Bolzano,
0: ragazzi. 11 di giugno, 4 gradi, non mi sembra tanto tanto normale. Ieri una grandinata pazzesca, ha fatto un quarto d'ora, circa 20 minuti, stiamo parlando di Milano, Monza, Brianza, in particolar modo. Ma sembrava stesse arrivando la fine del mondo.
1: Il cielo nero, chicchi grossissimi, un disastro.
0: Io ero chiusa in casa, ero al telefono, non riuscivo a continuare la conversazione perché non sentivo niente. Quindi ho dovuto a malincuore attaccare, sai che sarei rimasta al telefono.
3: Giorni.
2: Pensate che io mi sono messa sotto il letto coperta dalla paura.
0: Povera Betty. Vabbè, comunque sembrava veramente venissero giù pezzi di, non so, di pianeti, asteroidi, meteoriti. Quindi Boris, dobbiamo venire da te. Cosa sta succedendo? Ieri al Brennero ci scrivete 2 gradi.
1: Bombe d'acqua a tutti gli effetti.
0: Sì.
4: Serena giornata Elenia. Buongiorno. Buongiorno Ciurma. Buongiorno. Siamo di fronte a un evento estremo, ma dovremo sempre più abituarci, almeno secondo quello che dicono gli esperti, a questa tipologia di eventi, cioè che in piena estate possa arrivare una grandinata che riporti verso il basso le temperature. Andiamo per ordine. Ieri è stato un vero e una vera e propria bomba d'acqua quella che ha colpito la Lombardia, portando di fatto grandine e non solo, raffiche di vento che hanno fatto cadere rami. C'è stato un ferito nella città di Milano, allagamenti in più punti. Il pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate è stato attrezzato perché gli alberi spezzati avevano creato difficoltà e timori. Una persona era rimasta intrappolata tra i rami.
0: Mamma mia.
4: Pensate. Di un albero caduto. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. È stato un evento, come si dice in questi casi, breve ma intenso, e questo ci deve far riflettere, ma di fatto abituarci anche a quello che accadrà. Attenzione, perché oggi 11 giugno temporali
0: si sposta,
4: al centro sud, esattamente, venti ancora in rinforzo, temperature verso il basso, un po' al di sotto della media stagionale, nulla di eccezionale. Brennero 2 gradi per effetto di questa perturbazione che sta passando sull'Italia e che ora scenderà al centro sud. Diciamo che l'aria è più fresca anche in Sardegna, venerdì nelle regioni, quindi domani meridionali, e in Sicilia. Deciso rinforzo poi dell'alta pressione nel fine settimana. Quando diciamo alta pressione significa che farà un po' più caldo e temperature in rapido rialzo da sabato, assolutamente però nelle medie stagionali, quindi di metà giugno, piccolo anticipo d'estate, visto che manca più o meno una settimana alle 10 giorni all'ingresso ufficiale. La tendenza, se volete, nel weekend più stabile il tempo, niente piogge, niente venti estremi, ma caldo in aumento, e in quel caso potremo sfiorare già domenica qualche temperatura sopra le medie stagionali.
0: Ma l'aveva detto, vero, Pizza Boris, nei giorni scorsi, che il Super Niño avrebbe portato questi sbalzi termici, insomma, pazzeschi un po' tutta l'estate. Sarà così, vabbè, ne prendiamo atto. Chi è Betty?
5: Allora, ieri,
0: buongiorno.
5: Dovevo uscire da lavoro alle 16, però sono uscito alle 15, ho detto, oggi esco un'ora prima. Sono arrivato a casa alle 16:15 a Senago, me la sono beccata tutta.
1: Tutta. Le strade sembravano un letto di ghiaccio proprio.
0: Mamma. Allora, Virgi da Collegno, e siamo quindi in Piemonte, giusto?
6: Sì.
0: Dice: buongiorno, ieri qui a Collegno un vento, ma stile tifone.
6: È vero.
0: Per mezz'ora.
6: Sì.
1: Anche il vento, come raccontava Boris, si sono spaccati gli alberi proprio, i rami di alberi caduti per strada. A un certo punto c'era la strada davanti casa che guardavo, sembrava un fiume.
0: No,
6: è vero, ragazzi.
1: Cioè, si chiama Martin, guarda, abbiamo il fiume adesso davanti.
6: E poi è uscito il sole.
0: Ma poi un sole pazzesco. Un caldo.
2: Dopo neanche 20 minuti, una cosa velocissima.
1: È uscito un sole che è riuscito ad asciugare tutto quanto, e addirittura c'era il torneo di calcio di mio figlio che l'hanno confermato. Siamo andati a vedere la partita di calcio.
2: Però...
1: E mia moglie mi fa: porta gli occhiali da sole perché qua non si riesce a stare.
0: Ormai sembra di vivere in Messico. Ti ricordi quando sei andato in Messico ad agosto?
1: Sì.
0: Che mi avevi detto: ma com'è il tempo? Fa 4 stagioni praticamente nella stessa giornata, quindi può piovere fortissimo, ci può essere un vento forte, un tifone, poi dopo esce il sole, 50 gradi, è un po' così, ormai viviamo così, sì, anche
2: temperature
0: noi
2: tropicali.
0: Diciamo che non ci annoiamo.
3: Per ma quello no, che hanno il sombrero per proteggersi da,
0: da tutto, esatto, esatto.
3: No, lo mette largo, prende
0: è
3: tutto,
0: il sombrerito. Vabbè, intanto Maria Luisa Alghero, siamo in Sardegna, naturalmente. Buongiorno Maria Luisa.
7: Buongiorno.
0: Dice: beato te, risponde quindi a Cristiano che è a Vipiteno con 4 gradi, perché ieri da me non si respirava, quindi a Fazza, insomma, un caldo allucinante in, in Sardegna, in Sardegna in questo caso. Chi è Betty?
8: Buongiorno Esauriti.
0: Ciao. Buongiorno.
8: Avete visto le immagini del passo dello Stelvio? Imbiancato?
7: Sì.
8: Bellissimo. E strano. A giugno. Pazzesco.
0: È pazzesco.
7: È vero.
0: Allora, Boris, invece ci chiedono anche che cosa stia succedendo per quanto riguarda i treni. In particolare Andrea, che ci scrive: oggi di servizio milioni di pendolari, non vengono rispettate neanche le fasce di garanzia.
7: No.
0: Cioè lui ci scrive: il mio treno delle 7.59 risulta cancellato. Possibile che non ci sia un altro treno e nessuno che controlli?
4: No. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero era stato annullato dai sindacati confederali. Quando parliamo di sindacati confederali facciamo riferimento a CGIL e CISL e UIL. Lo hanno confermato invece, cioè la protesta, l'astensione dal lavoro, è stata confermata dai COBAS, i sindacati di base. Probabilmente, ecco, questo è l'esempio di quando diciamo: se il vostro macchinista del treno che dovrete prendere è iscritto ai COBAS, evidentemente avrete un disagio. Questo è il caso. Le fasce di garanzia sono assicurate, erano assicurate dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21 in questa giornata, perché oggi dobbiamo considerare che c'è lo sciopero dei treni cui aderiscono i sindacati COBAS, sindacati di base. Quindi bisogna capire quante sono le adesioni, di solito sono basse, ma quei pochi sfortunati che beccano il treno guidato dal macchinista che è iscritto ai COBAS deve rimanere a terra.
0: Mannaggia, ma vabbè Andrea, facci sapere, naturalmente ti mandiamo un abbraccio enorme. Mitch, il parco ci scrivono della tua villa, tutto a posto?
1: vabbè, foglie in giro, rami a terra, però
7: ma
1: dai,
7: sì,
1: dai.
2: Niente di più.
1: Dai, tutto sommato è andato bene. Stavo leggendo un amico che scrive che addirittura a Verona il vento ha scoperchiato le case, i tetti.
0: Mamma mia, sì, infatti è quello qui, è massimo.
1: Il condominio è rimasto senza il tetto.
0: Cioè, mamma mia.
1: La potenza può essere così devastante del vento.
7: Sì.
1: Addirittura il tetto.
0: E hanno parlato di un tifone, quindi evidentemente sì, certo, può avere assolutamente questa potenza. Provincia
4: danni
0: di Torino.
4: Anche all'arena,
0: Danni anche all'arena?
4: Sì, anche all'arena di Verona, perché ieri la grandine è stata veramente violenta. Quando succedono questi fenomeni, sono talmente brevi che caricano di tutta la loro potenza quei pochi minuti. Quindi anziché diluire, è il caso di dire, una potenza lungo un temporale di 30 minuti, 40 minuti, un'ora, in 10 minuti viene giù tutta la potenza di un unico temporale. Quando è grandine ed è forte rischia di rovinare, e il vento, così come ha divelto il tetto di un palazzo a Verona, unitamente alla grandine ha rovinato parte dell'arena di Verona.
0: Pazzesco. Provincia di Torino stamattina ci scrivete: 6 gradi, però oggi si parte una settimana in Puglia.
7: Oh,
0: Paola, buona vacanza.
1: E buon
0: viaggio. Chi è Betty?
2: Vi faccio sentire il messaggio di Verona che l'ha anche mandato.
0: Sì.
9: Buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno.
9: A Verona ieri tromba d'aria, appena fuori Verona in provincia, ha scoperchiato delle case. Scene da paura, c'è anche qualche ferito purtroppo, speriamo che si calmi un attimo. A colazione.
0: Allora, ci sono anche un po' di compleanni.
7: Sì.
0: Il mio cucciolo oggi 16 anni. Ci scrive: un gigante pieno di muscoli, ma coccolone come quando era un bimbo. E quindi insomma ci chiede in particolar modo Mauda Alessandra di fare gli auguri,
1: auguri
0: al suo bimbo, al suo
1: auguri.
0: Marchino. Tanti auguri.
1: Auguri.
0: Da noi, chi è Betty?
2: E c'è anche chi si laurea, sentite.
10: Ciao Giurman, mi potete fare un grande in bocca al lupo, che tra poco devo sostenere la discussione di tesi di laurea. Ciao Silvia da Milano.
7: Ciao Silvia,
0: super in bocca al lupo, un abbraccio enorme da tutti noi, poi facci sapere se vuoi insomma come è andata. Allora, ieri primo giorno di esami di terza media, ne abbiamo parlato insomma anche qui a Tutto Esaurito, per molti bimbi, insomma molti ragazzi,
3: molti iniziano oggi.
0: Quindi un abbraccio in bocca al lupo a tutti. Come è andata per Leo, per il tuo piccolo Leo? È andata bene?
3: Spero bene, lui dice bene, quindi lo scopriremo agli orali il 23 di giugno.
1: Alla fine lo scopriremo.
3: I voti te li dicono all'orale,
0: perché lui ieri ha fatto la prova parlava di italiano, giusto?
3: Esatto, c'era il tema.
0: Il tema.
3: C'erano tre temi. Lui ha fatto quello di L'uomo della pace.
0: Che bello.
3: Si chiamava così, quindi vuoi parlare di pace, eccetera, eccetera.
0: Sì.
3: Poi c'era scrivi una pagina di un diario e un tuo amico ti porta un regalo, descrivilo e dici come mai te l'ha regalato.
0: Ah, carino.
3: Questi erano i tre temi, ecco, poi io non...
0: Sì, sì, sì, oggi invece c'è la prova di matematica e
3: domani
0: poi
3: le lingue, inglese, francese.
0: Domani le lingue e poi si attacca naturalmente con gli orali, con la tesina.
3: Quando
0: che...
3: tocca quando è il tuo turno fai la tesina, gli orali.
2: Ah, già uscita la lettera?
3: La lettera?
2: Non viene estratta
3: lettera. Mio figlio è il 23, ma non so quando è il primo giorno. Okay. Credo la settimana prima, 18.
1: Ma dai. Bocca al lupo a tutti quanti.
0: A tutti, forza forza. Allora, ci chiede Salvo, Boris, Salvo da Palermo, qualche notizia aggiornata del nostro capitano, del nostro Marco Galli. Vabbè, noi l'abbiamo detto più volte, sta bene, eh?
11: Sì, sta bene.
0: Sta bene.
11: Sta bene.
4: La notizia è che talvolta si trova ad accendere la radio.
0: Ah, sì?
4: Sì, sì, da quello che capiamo, perché poi, come sapete, a volte talvolta le comunicazioni sono fallaci per effetto di problemi tecnici, di di ripetitori di segnali, non certo perché qualcuno magari tiene il cellulare spento. Sta bene, assolutamente.
0: Okay.
4: E come ricordiamo, come abbiamo detto più volte, tornerà, c'è anche la data, non la diciamo solo perché vogliamo aspettare che tutto quello che va fatto venga finito,
0: okay,
4: e verrà finito credo nel giro di 2 settimane, 1 settimana, 10 giorni, capiremo, però dobbiamo sempre ricordarci che al di là di essere il riferimento di tanti di noi, dell'uomo che emoziona, della voce che dà il buongiorno all'Italia, è anche un uomo. E quindi deve affrontare ha bisogno di tempo per affrontare. Magari voi che siete a casa potete prendere l'aspettativa. Questa chiamiamola aspettativa del capitano, che non significa licenziamento, anzi, soprattutto per quello che fa questa radio e per quello che questa radio dà a lui e per quello che voi date a noi tutti i giorni.
0: E allora, grazie, capitano, ti vogliamo un abbraccio enorme, che stiamo aspettando tutti. È scelto da... Vedi, ciao Sariti, anche noi in partenza, si va a Firenze. Baci da Sara e famiglia da Biella, ciao ragazze.
1: Ciao.
0: Buon viaggio.
1: È proprio dalla Toscana arriva, eh?
0: Ah, sì. È proprio dalla Toscana arriva anche lei e si parlava anche di compleanni, festeggiamenti.
1: Esatto, esatto.
0: Un uccellino che si chiama Max Mad, il gladiatore, ci dice che oggi è il suo compleanno.
1: Oh, auguri, auguri Monica, auguri. Buongiorno Monica.
12: Buongiorno ciurma.
0: Buongiorno Monica. Happy birthday.
12: Ciao. Grazie, grazie mille.
0: Da tutti noi, da tutti noi. Dalla Toscana dove?
12: Dalla Toscana, dalla provincia di Pisa, sono a Santa Luce. Anche se il mio dialetto non dice proprio lo stesso.
0: Perché sei originaria di dove, Monica?
12: Della provincia di Torino.
0: Ah, provincia di Torino. Ma vivi in Toscana da tanto?
12: Da 15 anni.
0: Ah, beh,
1: per amore? Sì. Ti sei spostata per amore o per lavoro?
12: No, quello me lo sono portato da casa.
11: Fantastico. Sei venuta già mangiata, diciamo.
0: Si è portata la schiscetta,
12: bravo,
0: no?
11: È vero, Patatina.
0: Il pranzo al sacco, ma che bello. Monica,
12: un bel saccone.
0: Un bel saccone, si vede che insomma ne valeva la pena.
12: Certo, sì.
0: Ma Monica, vogliamo sapere tutto, come festeggi oggi o questa sera?
12: Ormai a 51 anni cosa vuoi festeggiare?
0: Ma i compleanni secondo me, Monica, vanno sempre celebrati a prescindere dall'età.
11: Monica,
12: penso niente, perché poi fine settimana mi arrivano dei parenti, dei nipoti e quindi si festeggerà lì.
0: Ah, ok, quindi, ok.
11: Bello, dai.
0: Ma senti, ma il tuo pranzo al sacco?
11: Sì.
0: Cioè, ti ha fatto una sorpresa, qualcosa, un regalo, un pensiero?
12: No, allora, negli ultimi anni abbiamo deciso di non farci nulla e, insomma, o farci qualche viaggio.
11: Brava.
12: O, insomma,
0: okay,
12: visto che si è comprato casa, spenderli per la casa. Ecco.
0: Vabbè, certo, quella è una spesa, insomma, non indifferente. Da affrontare e poi da mantenere, no? Perché spesso si fa un mutuo e si va avanti poi per anni. Ma neanche,
12: bravissima,
0: non lo so, un caffè latte a letto.
1: Una rosa.
0: Una rosa.
12: Ma che... No.
1: Niente,
0: nulla. Il suo amore per sempre.
11: Monica, sono dei bambini, non sanno che alla nostra età ci sono altre cose. Digli.
12: Bravo, Pizza. Andiamo a farci un giro insieme in moto.
0: Monica, posso dirti che lui, lui Piripizza, bla bla bla bla, poi in realtà
1: non ha neanche la tua età.
0: No, ma fidati di noi, che è un romanticone a San Valentino, fa sempre trovare tutta la casa piena di cuori, di palloni a forma di cuori,
12: vero,
0: palloncini.
12: Bravo,
11: è vero. No, no, è
12: donna fortunata.
0: Hai capito, parla così, ma poi in realtà è l'uomo delle sorprese.
12: Santa Nadia.
0: Santa subito. Monica, allora, tanti auguri da noi. La canzone
12: mille,
0: che tu
12: ragazzi.
0: Scegli, qual è, a chi la dedichi? Immagino a te stessa.
12: Allora, a me stessa, la mia famiglia, mia sorella Samantha, che è in primis.
0: Sì.
12: Vabbè, mio marito Ivan. Mm-hmm. E tutti quelli che mi conoscono del mio vecchio paese, Mercenasco.
0: Mercenasco, un bacio. Allora, tutti gli abitanti di Mercenasco, la vuoi annunciare tu?
12: Va bene. Dai. Allora, per la gioia di pizza, i Cool Play. A Sky Full of Stars.
0: Bellissima. Monica, ciao, un bacio enorme, auguri.
13: Ciao. Oggi.
0: Senti, assomiglia anche un po'
11: a Achille Lauro.
0: Sì.
11: Vuoi dire?

0: motivazione.
1: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
0: 105 tutto esaurito, a colazione.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche a 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: pipì.
1: Auguri Irinel.
0: A chi è?
2: Anche noi in bocca al lupo, perché partiamo per l'Egitto una settimana, sì. Cairo, Luxor, stiamo arrivando.
1: Bella. Che bello, buon viaggio ragazzi.
3: Buon viaggio.
4: In bocca al lupo perché cosa? Scusa.
1: Perché partono così,
4: vanno. In bocca alla mummia si dice.
1: Ah ecco. E poi mandiamo un bacino a Luciano da Terracina. Dice ciurma, oggi niente lavoro. Guardo voi, guardo tutto esaurito con mio figlio Joshua alla TV. Mi dice siete bellissimi, ma grazie.
4: Ciao Joshua, ciao.
3: Che gentile.
1: Buongiorno Betty, buongiorno.
3: Buongiorno, oggi giovedì 11 giugno 2026.
1: Dai.
3: Si festeggia San Barnaba.
4: Auguri Barnaba.
1: Auguri.
3: Protettore delle vigne e invocato contro la grandine.
1: Mamma mia, perfetto. Dai,
3: giusto appunto.
1: Giusto.
3: Oggi è anche la giornata internazionale del gioco.
0: Ah, dai, giochiamo!
3: Istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il gioco come un diritto fondamentale per la crescita, l'apprendimento e il benessere dei bambini e non solo.
4: Dai, tira i dadi che vai in prigione, pizza!
1: Allora oggi tutti sotto casa tua, sotto il tuo balcone, pizza.
3: Per il tuffo nel passato, nel 1982, dopo l'anteprima a Cannes il 26 maggio, debutta nelle sale americane E.T. l'extraterrestre.
1: Che bello quel film! Casa.
3: Bellissimo.
0: Sì.
3: E nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente all'inventore italiano Antonio Meucci l'invenzione del telefono.
1: Gran bella invenzione!
3: 24 anni fa. Per l'angolo musicale nel 2017 in testa alla classifica di vendita italiana c'è Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee.
0: Despacito!
1: Basta! C'è un secondo!
4: No. Ha detto Despacito?
5: No,
4: basta.
5: Dai,
1: un pochettino. Almeno
4: ascoltatela a casa tua.
5: Dai, un pezzettino.
1: Ma che cazzo, brutti però.

0: Ragazzi, forse non tutti sanno che oltre a Luis Fonsi c'è anche Daddy Yankee.
1: Grande Daddy Yankee.
0: Pizza, lo sapevi?
2: No, non lo sapevo. Ma pensa.
3: Perché fai così adesso?
1: Favorito, favorito.
4: La posso togliere.
1: Bravo. Toglila, toglila, toglila.
0: E toglila, se non ti piace.
1: Ho capito, basta.
2: Ma tutta.
3: E ora passiamo all'oroscopo.
2: Sì.
3: I segni propizi di oggi sono Toro. Prenderete la giornata per le corna e tutto andrà alla grande.
0: Che bello!
3: Ma anche il segno del Capricorno.
0: C'è un Capricorno qui?
3: Ma non credo.
0: Un Capricorno in sala?
3: Forse pizza?
2: Sì.
3: La vostra gentilezza e altruismo
2: proprio io,
3: colpirà più di una persona.
1: Oh, tutti i ragazzi sotto casa sua li colpisce tutti.
3: I palloni più che altro.
2: Sarò molto gentile stasera, vedrai.
3: Invece il segno nefasto è l'acquario.
2: No.
3: Attenzione a quello che mangiate. Possibili e rumorosi movimenti di pancia che non riuscirete ad arrestare.
2: Ma dai.
3: Puzza puzza.
0: Sì.
3: E chiudo con il proverbio. Quando sei nell'aria pura, ogni respiro l'ossigeno assicura. Che significa che stare in mezzo a persone vere e sane è per noi un vero toccasana.
0: È vero, è vero. Brava Betty. Allora,
1: brava.
0: In tanti ci segnalano le varie parodie che sono sorte negli anni proprio del Despacito.
1: Despacito,
0: e ce ne sono alcune di divertentissime, insomma, basta cercare su sui social, su YouTube. Eccetera. E poi attenzione, Michael, Boris, dobbiamo venire al volissimo da te prima dell'intruso, ma sono in tanti a segnalarci qualcosa che sta succedendo direzione Torino, quindi dovremmo essere sulla 4, giusto?
2: La 4. Questa mattina ci sono difficoltà.
0: Borgodale, ecco.
5: Non c'è ancora la dichiarazione ufficiale, diciamo la nota ufficiale, ma c'è un incidente che provoca code. Al momento la circolazione è bloccata verso il capoluogo piemontese, proprio all'altezza dello svincolo che citavi, e c'è un veicolo in fiamme, visto che siamo sulla 4, tra Dalmine e Capriate, questa volta in direzione Milano. Siamo sulla Milano-Brescia. Più in generale la situazione è un po' complicata questa mattina. Se dovete prendere la 4, magari evitatela almeno fino alle 8.
0: Almeno fino alle 8. Grazie Boris.
2: Grazie
0: a tutti voi, naturalmente. Vi continueremo ad aggiornare, ma adesso lui, lei, semmai.
2: Loro.
0: Questo intruso mi spieghi qual è?

0: chiuso adesso. Preparati col telefono in mano,
1: scoprilo.
0: Allora, c'è un tema, c'è un argomento che sveliamo tra pochissimo. Ci sono quattro elementi che diremo. Uno di questi non c'entra nulla con gli altri, è l'intruso. Tu lo devi scovare, sì, e poi ce lo mandi con un messaggio, un WhatsApp, Telegram, quello che preferisci, al nostro numero
1: 342 41 15 105.
0: L'argomento dell'intruso di oggi è, anzi sono,
2: sì, i papi.
0: I papi.
2: I papi famosi, i papi, i papi, i papi. Uno, Francesco. Due, Enrico.
1: Sì.
2: Tre, Giovanni Paolo II. Quattro, Giovanni Paolo XIII.
1: Giovanni XXIII.
2: Giovanni XXIII. Ho sbagliato,
1: ho messo anche il Paolo, certo.
0: Allora, ci sono i papi questa mattina, li ripetiamo. Uno, Francesco. Due,
2: Enrico.
0: Tre, Giovanni Paolo II.
2: Esatto.
0: E quattro, Giovanni
2: XXIII.
0: Dai, non è difficile, no, signori. No. Qual è l'intruso? Se lo sai o pensi di saperlo, scrivilo adesso.
1: Adesso al 342 41 15 105.
3: Lui chi è? Torna tra poco.
4: E allora, fra questi, chi è?
5: Grande! L'intruso.

0: risolve tutti i problemi e ti dà sempre una risposta.
1: Sono una figata.
2: Ecco cos'è 105 tutto esaurito.
3: Bellissimo, programma fantastico.
2: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.
4: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
10: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
9: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
10: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
9: E succede anche sulla spesa online.
11: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
23: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
24: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
26: Figurati, me ne trovano un altro.
25: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
26: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
27: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo.
0: perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: appena scoperto, amici, c'è l'intruso. Buongiorno dalla
1: Buongiorno.
0: Buon giovedì, giovedì. 7:39 minuti, Chiabetti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Silvio da Torino in direzione Milano. Confermo che all'altezza di Santiago, direzione Torino, l'autostrada è chiusa perché c'è un camion ribaltato. Buona giornata.
0: Buona giornata. Grazie. A te, prudenza naturalmente e fate attenzione. Intanto apriamo, spalanghiamo le porte all'intruso. Oggi ci sono i papi. Con quattro elementi. Uno, Francesco.
3: Due, Enrico.
0: Tre, Giovanni Paolo II.
3: Quattro, Giovanni XXIII.
0: Allora, attenzione perché vi stiamo già per chiamare. Saranno cinque gli squilli, potete rispondere con un prodotto secco. Ma la domanda...
4: Tu chi sei? La risposta è...
3: L'intruso. Io sono l'intruso.
0: È sotto? Sa di sì,
4: Prego.
0: Pronto?
5: Chi parla?
0: Ciao.
4: Sì, buongiorno. Noi siamo l'azienda.
0: L'azienda?
4: Vinicola. No. Buongiorno. Tutto esaurito.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Salve. Lei ha mandato un messaggio.
4: Sì.
0: Alla radio, vero?
5: Stamattina?
0: Sì?
5: Sì,
0: buongiorno.
5: Sì, ce l'ha mandato e io non lo sapevo.
0: Ma vuoi passarci tua figlia?
5: Che sì, è meglio.
0: Ok. Benissimo, pronto?
3: Siamo sicuri?
5: Ciao,
0: ma buongiorno. Ma tu?
4: Brava.
0: Chi sei?
5: Intruso.
0: Brava!
3: Grande.
0: Porca miseria.
4: Grande.
0: Allora, noi leggiamo Martina e Simona da Biella.
5: Sì, esatto.
0: Siete voi, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Chi è la mamma e chi è la figlia?
5: Io sono la mamma.
0: Mamma Simona?
5: Simona.
0: Mamma
5: sì, esatto.
0: Quindi il messaggio... Simona, tu non sapevi niente, quindi il messaggio l'ha mandato...
5: No, perché noi tutte le mattine vi sentiamo.
0: Ah, grazie.
5: E Martina manda sempre il messaggio.
0: Ok. Dove state andando, Simona?
5: Stiamo andando a prendere la nonna per portarla a fare una visita all'ospedale.
0: Ah, ok. Allora, in bocca al lupo e un bacio anche alla nonna. Allora, bravissime Martina e Simona. Qual era l'intruso di questa mattina tra Francesco Enrico, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII?
5: Enrico.
0: Enrico, certo. Certo.
3: Enrico.
0: E noi lo salutiamo, sì. Ne approfittiamo che non è papa.
4: No, è papa.
0: Al momento, poi tutto è possibile.
3: Ma è proprio papi.
0: Ma è papi. Ciao Enrico papi.
3: Ciao.
0: Ragazze, la maglietta di 105 è vostra.
4: Martina.
3: Che fate? Continuate con il rischio di perdere tutto?
4: Bravo.
3: O vi fermate e vi portate a casa la maglia che è sicura?
5: Cosa facciamo, Marti? Prendiamo la maglia.
3: Bravi,
5: è meglio la maglia. Bravi, esatto.
0: Martina, ti accontenti della maglietta? Non vuoi rischiare col paccone che è pieno di gadget? No, mi sembra di capire di no. Va bene, a posto così.
5: Non vogliamo rischiare.
0: No. Salutate qualcuno?
5: Sì. Dai. Salutiamo il nostro papà.
0: Sì.
5: Che fa l'autista, quindi magari ci sente, chissà.
0: E gli mandiamo un bacio.
4: Ciao,
0: anche noi.
4: Ciao.
0: Ragazzi, un abbraccio.

0: Il diavolo veste Prada. Lady Gaga con Doci, a tutto esaurito. Buongiorno amici. Buongiorno. Dalla giorno ci scrive Jennifer dalla Germania.
1: Sì.
0: Dice: ragazzi, stamattina chiamano tante persone da Biella. È vero, Biella è scatenata oggi. Le saluto tutte perché io sono originaria proprio di Biella e mi manca tanto casa. Ciao Jennifer.
2: Ciao.
0: Un bacio a te. Chi è Betty?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Volevo salutarvi, volevo salutare in particolare il capitano.
0: Sì.
3: Ho sentito gli aggiornamenti.
0: Mm.
3: Va bene così. Sabato prossimo facciamo un pellegrinaggio fino a un santuario e lo ricorderò nelle preghiere che diremo durante il pellegrinaggio, così tornerà presto alla radio. Un grande abbraccio, un po' commosso perché è proprio una persona speciale. Grazie ancora e buona giornata, Roberto da Sesso Maggiore.
1: Grazie.
4: Ciao, che bello, dai.
1: Che bello, che bel pensiero, grazie
4: sì.
1: Roberto.
5: Vuoi andare a fare il pellegrinaggio?
1: Ma certo,
5: perché il pellegrinaggio?
1: Pellegrina. Anch'io andrò.
4: Sì. Vabbè, ognuno ha i suoi motivi per fare pellegrinaggi.
1: Sì,
4: Mitch.
1: Certo.
5: Lui ci va in moto come Zalone e
0: Ferrari. Non va, andare a piedi, scusa.
5: Ci va.
0: Allora, ragazzi, inizia il mondiale. Zitti, zitti.
4: Quando? È vero.
5: Oggi.
4: Ma è vero.
0: Prima partita, sì. Boris, alle 21, no? Credo sì. Ora italiana, Messico, Sudafrica.
6: Inizia così il mondiale delle polemiche. Il mondiale dove l'Italia è assente. Spiace sottolineare. Ma è un dato di fatto,
0: vabbè.
6: 104 partite, 48 sì. squadre del torneo che si giocherà tra Stati Uniti e Canada e che ha ovviamente uno strascico, come dicevamo prima, di polemiche, perché arriva in un momento internazionale molto complicato, girano le notizie sui controlli fatti anche ai calciatori negli aeroporti. È un momento un po' particolare, anche il torneo, diciamo, mondiale più atteso, con delle novità che riguardano anche gli arbitri, che riguardano in parte anche le regole, la tecnologia. Insomma, sarà un mondiale tutto da vivere. Questa sera alle 21 fischio d'inizio.
5: Scusami Boris, l'arbitro somalo alla fine non l'hanno fatto più entrare?
6: No.
7: Ah. L'hanno arrestato?
0: Ah. Oh.
7: C'è un arbitro che hanno arrestato.
0: Sì. Adesso guardiamo in realtà, gli aggiornamenti.
6: No, ci sono sì. già. In realtà lo hanno interrogato per tutta la notte, poi lo hanno messo in cella. Lui aveva il sogno del mondiale, è stato escluso. E ora è ovviamente per lui è il caso di dire cartellino rosso.
0: Cartellino rosso.
5: L'hanno espulso pure.
0: Sì. Intanto leggevo le 10 squadre con più probabilità di vittoria del mondiale. Al primo posto c'è la Spagna. Con il 15%. Che è la squadra sulla quale mi butterò io, dato che l'Italia non gioca. Mi stanno simpatici gli spagnoli.
5: Il Benfica è portoghese, dovresti stare
0: no,
5: più.
0: No, fa niente, ho cambiato, io tifo Spagna.
1: Sì.
0: Spagna siamo lì, sono vicini.
6: I tempi cambiano, non so se ricordate il polpo pool.
0: Certo che ce lo ricordiamo.
6: Sì. Adesso gli animali vengono sostituiti. C'è l'intelligenza artificiale.
4: Non è bello.
6: Un po' più freddo, ma è così.
0: Io preferivo il polpo.
4: Anch'io.
6: E ci sono le previsioni patate, dell'intelligenza artificiale.
1: Ma io farei una domanda così a bruciapelo. A tutti noi. Ma chi vedrà il mondiale? Ma scusatemi, Ma o no? Chi è che lo vedrà il mondiale?
0: Voi zero? Neanche qualche partita qua
5: interessa.
0: E là? Perché poi ce ne saranno tantissime in questi giorni.
1: Magari la finale, magari.
5: Se non ho altro da fare.
0: Comunque, Spagna favorita, primo posto, seguita da Francia, Inghilterra, Portogallo.
1: Sì.
0: E poi, naturalmente, zero sorprese, perché ci sono squadre fortissime.
5: Come
0: il Brasile,
6: l'Argentina,
0: la Germania, l'Olanda, eccetera.
6: È stato chiesto agli italiani, come dicevate, mi permetto di inserire. Perché parlavate proprio di cosa vedere. Gli italiani stanno attendendo più un programma TV che i mondiali.
5: Temptation Island.
0: Quando inizia Temptation?
6: Mi sembra il 24 giugno.
4: Anch'io l'aspetto.
0: Beh, io sto facendo finta di non saperne niente. È qua su canale 5?
6: Sì.
0: Prima serata, giusto?
1: Certo.
0: Di cosa parla il programma?
7: Giocano a calcio anche lì.
0: Cioè, cosa tratta esattamente?
4: Io non vedo l'ora.
0: Ho letto delle cose, viaggio nei sentimenti.
1: Ah, sì?
0: Possibile?
4: Non ti risponde più. È rimasto offeso.
1: Ma sa già tutto.
0: Va bene, però no, tornando al mondiale ci potete anche dire naturalmente se tifate per qualche squadra.
1: Certo.
0: E per quale squadra? Tu ci dicevi, Pizza, che tifi per Capoverde.
1: Io Capoverde, sì, sicuro.
6: Però l'intelligenza artificiale non è d'accordo con le tue previsioni, Lenia.
1: Ah no?
0: No, non sono
6: sulla
0: le mie,
6: Spagna,
0: sono
6: quelle che citavi tu.
7: A chi? Chi è la favorita?
4: Ha detto?
0: Perché le AI che cosa dice? Il mondiale lo... Poi vediamo, dai, poi vediamo.
6: L'intelligenza artificiale ha individuato le quattro squadre che arriveranno in semifinale e chi vincerà.
7: Addirittura, dai, le quattro
0: le
7: squadre.
0: Le quattro che arriveranno in semifinale e chi vincerà. Allora facciamo così. Pubblico di Tutto Esaurito versus l'intelligenza artificiale. Secondo voi è presto, perché ancora non abbiamo visto niente, ancora non è iniziato niente, ma secondo voi chi vince il Mondial 2026? Dai,
1: ma scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
0: La finale che immaginate, la finale che vorreste, e quindi poi la squadra che vincerà questo mondiale, poi vediamo che cosa ha detto invece l'intelligenza artificiale,
7: Giappone,
0: incrociando i dati.
7: Giappone-Marocco, bellissima come finale.
0: Mazza, che strana finale! Giappone-Marocco?
7: Giappone-Marocco.
1: Ci sta, proprio. Ci sta.
0: Ma c'è un motivo?
7: Beh, Giappone.
0: Perché sono forti?
7: Beh, sono interessanti entrambi come squadre, però a livello proprio di favola mi piacerebbe vedere il Giappone.
0: Giappone Marocco, pizza.
5: Che alza la coppa. Marocco è probabile,
1: Sì, Marocco è forte. Sì.
5: È forte. Giappone,
0: pizza?
5: No.
0: Io? Cioè, che finale immagini?
1: Italia-Germania.
0: Ma non c'è l'Italia.
5: Nel 82
4: mi ha fatto ridere.
5: L'ha già fatta pizza. Mi sembra di sì.
1: Che peccato.
4: Pizza, quant'è il risultato secondo te?
5: 4-3 per
0: ecco, benissimo.
7: Chi segna Tardelli?
0: Comunque in tanti la pensano come te, amici. Nicolas Brescia, per esempio, dice Ciurma segna tevelo già perché vince il Giappone.
1: Certo.
0: Staremo a vedere,
1: dai,
0: Nicolas.
1: Sicuro.
0: E poi capiamo invece.
5: C'è Nagatomo.
0: Esatto. Che cosa dice l'intelligenza artificiale? Intanto, no, non sono intelligenze artificiali, sono esauriti veri. Che raccontano le barzellette, sono anche bravi. C'è Big Smile.
1: Tocca a voi a decidere qual è la migliore: la 1, la 2, la 3 o. Oh. La 4!
0: Grazie, Mitch!
2: Ciao, sono Davide La Follia e questa è la mia barzelletta. C'è una coppietta che va in viaggio di nozze e va in un locale particolare dove tra le varie attrazioni c'è quella detta dello schiaccianoci. E si avvicina al loro tavolo un ventenne di origine creola, maitante, mette una noce sul tavolo e babam! Dopo aver estratto dalla patta il suo arnese, fracassa la noce con un colpo secco. Passano 50 anni e la coppia decide di ritornare nello stesso locale e sempre lì vede che si avvicina al tavolo, sempre lo stesso di origine creola, in quel periodo chiaramente settantenne, posa una noce di cocco sul tavolo e dopo aver estratto il suo arnese, fracassa la noce di cocco con la stessa tecnica. Allora il marito gli chiede: ma scusi, ma 50 anni fa rompevi le noci, ora rompi le noci di cocco? E l'aitante settantenne: vabbè, sa, dopo 50 anni mi è calata un po' la vista.
8: Due.
9: Buongiorno ragazzi, sono Cristian da Cento, provincia di Ferrara.
0: Ciao.
9: Vi lascio la mia barzelletta. Sapete qual è l'incontrario di abbondantemente?
1: No.
9: A Berlino Dante dice la verità.
0: Abbondante.
9: Ciao, Ciurma, sono Max da Rimini.
0: Ciao,
9: volevo lasciare la mia barzelletta. Un ragazzo si presenta alla porta di una ragazza con un mazzo di rose e dice: sei bellissima. E lei: ma va là, tanto lo so che lo fai solamente per portarmi a letto. E lui: ecco, vedi, sei anche intelligente.
8: Quattro.
10: Buongiorno, Stefano Gaetano, questa è la mia barzelletta.
0: Oh,
10: un signore appena smette di piovere dice alla moglie: vado a lumache. Quando ha fatto un bel secchietto di lumache e stava tornando a casa, un amico lo invita a fare serata in un locale notturno. Si fa convincere. Alle 5 della mattina, mentre saliva le scale di casa, pensava: ma ora cosa dirò a mia moglie, che scusa avrò. Quando è sull'ultimo scalino inciampa, tutte le lumache cadono per terra, la moglie apre la porta e lui: forza belle che siamo arrivate, forza belle che siamo arrivate.
0: Sono tutte belle, bravi ragazzi. E adesso tocca a voi, votate ora
1: la 1, la 2, la 3 o la 4, ma registrate anche la vostra barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale. Dai.
5: Tu spacchi i palloni.
1: Ma certo, andiamo.
11: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
12: Big Smile. Mediatroni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
13: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone.

0: 1978 sa di felicità.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a €2,59 e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a €2,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mi ha chiamato Audi Radio, ovviamente ascolto solo voi, siete una turma fantastica.
8: Radio 105, tutto esaurito.
9: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Questo è tutto esaurito, grazie per averlo scelto. Io sono Marco Galli, c'è tutta la turma, ne manca uno oggi.
10: Radio 105, tutto esaurito.
9: Max, mi puoi, potresti provare a mettermi l'autotune? Per fare un...
11: così, una prova.
9: È una prova.
11: Dai, sì.
9: E vabbè, ma questo è l'autotune. Ma che schifo.
11: Prova a cantare.
9: E cosa canto?
12: Perdere l'amore.
9: Perdere l'amore.
13: La base.
9: Ma è un eco questo, non è l'autotune.
14: Dai, capitano, avanti tutta.
9: E adesso andate via. No, no, no, no. Sembra a bagno, sembra quando canto in bagno. Che sono a cagare, dai, è uguale.
11: No,
9: ma sì, è uguale. Sì. Ma che cazzo.
1: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
9: Ma sembra di essere in bagno.
1: Dal lunedì al sabato alle 7.
11: Non spingere.
9: Ma non può essere questo l'autotune, dai.
1: Solo su Radio 105.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il nostro 105.
1: Selection Jui.
2: Bello.
0: Adesso lo puoi dire, adesso lo puoi dire.
3: Incredibile.
4: Marco Galli ti darà la carica.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: c'è la ciurma insieme a voi. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Noi ci siamo, anche voi, con i vostri messaggi. Si parlava di Mundial, perché parte ufficialmente questa sera, ore 21, Messico, Sudafrica, chi vince, che finale, insomma,
2: ma
0: vi aspettate?
2: A sotto casa di pizza, come al
0: solito. Che domande.
2: Ma c'è una presa di corrente che attacchiamo la TV.
1: Ha tutto, tutto lui.
0: Vabbè, ma scusa, non possiamo salire in casa a guardarla, che stiamo sotto.
3: No, no, ragazzi, in casa.
2: Il casino si fa sotto.
3: Bravo, in casa non voglio nessuno.
0: Vabbè, che carattere.
3: No, no.
0: Allora, il Giappone, ci scrivete, deve guardarsi dietro. Perché secondo me la Spagna travolge tutti al mondiale, pure il Giappone. Ciao ciurma da Paolo, Lara e Michele da Verona. Ciao ragazzi.
4: È bello in primis perché sarebbe una sorpresa, però non ha mai vinto un mondiale, capito? Dai, un po' come il Marocco, la Spagna.
1: Però in tantissimi lo stanno dicendo, sentite qui.
0: Senti, sì, sì.
5: Ciao ciurma.
4: Ciao.
5: Per me la finale sarà Brasile-Spagna e anche secondo me vincerà la Spagna. Anche fra colleghi abbiamo fatto un toto scommesse. Vedremo un po' chi vincerà. Ciao Simona da Cesano Maderno.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Simona. Spagna, che è molto quotata, lo dicevamo poco fa.
4: Vabbè, ma
0: seguono
4: scontata,
0: poi insomma un po' sempre le solite squadre, a dire il vero, c'è la Francia, il Portogallo, sicuramente anche
4: il Portogallo non ha mai vinto un mondiale. No,
2: mai.
4: Sarebbe il primo.
0: Mai vinto un mondiale il Portogallo?
2: Europei, no. Ma mondiale no.
4: Mai vinto.
0: Poi c'è il Brasile, insomma, i soliti noti. E poi interrogheremo l'intelligenza artificiale, perché ci diceva Boris che si è espressa e dice
2: frega,
0: già quale sarà la possibile finale. Beh, fa un po' le veci del polpo poll, no?
2: Ma non la vogliamo sapere dall'intelligenza artificiale, scusami.
0: E noi te lo diremo.
1: Esatto.
0: Cioè tu lo saprai.
2: Ma non mi interessa.
0: Nicolas dice: sono portoghese, nato in Francia, però vivo in Italia da 37 anni e sto per trasferirmi in Giappone, quindi scrive: ho una vasta scelta di squadre da tifare. Che ammetti.
6: Ciao ragazzi, Nicola da Faenza.
0: Ciao Nicola.
6: Secondo me, da ex calciatore e allenatore di calcio, secondo me la finale sarà Francia-Brasile. Due squadre molto forti. La Francia è fortissima in tutti i reparti. Il Brasile è forte e ha un grandissimo allenatore come Ancelotti. Però secondo me alla fine la spunterà la Francia.
0: Che è data come vincitrice favorita al 14%, appena appena sotto la Spagna.
4: No. C'è anche chi scrive: vince la Bosnia, è così forte che riuscite a eliminarci.
0: Finale Germania-Spagna e vince la Germania, ce lo scrive Cinzia da Rieti. Chiabetti.
7: La sorpresa potrebbe essere probabilmente la Norvegia di Haaland e compagnia bella, che potrebbe tranquillamente arrivare fino in fondo e magari anche vincere il mondiale. Ciao Daniele dal Salento.
3: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele.
4: Ciao Daniele.
2: Non passa neanche il girone.
1: Così proprio.
0: Sì, tranchant.
2: A voglia.
0: Invece ci scrivete: a Salerno si tifa Messico.
4: Messico.
3: Come mai?
0: Non lo so.
4: Come mai a Salerno?
0: Messaggio che arriva adesso. Allora, invece attenzione, perché c'è un uomo.
3: Cosa c'è?
0: Che è stato scelto da Fox Sport nei giorni scorsi, che è un canale sportivo americano, che guadagnerà, pensate, $50,000
2: per fare cosa?
0: Per vedere tutte le partite dei mondiali all'interno di un cubo di vetro installato a Times Square a New York, in cambio di contenuti social. Quindi Boris, quest'uomo deve produrre video su video, foto su foto in continuazione.
8: L'offerta di lavoro è per capo osservatore dei mondiali. Il lavoro in pratica consiste, sì, come dicevi correttamente, nel vedere tutti i minuti delle 104 partite della Coppa del Mondo. Solo che non sei sul divano di casa, magari adagiato in déshabillé, ma sei in un cubo di vetro nel cuore proprio di Times Square, che sappiamo essere visto e attraversato da milioni di persone al giorno. E qui migliaia di persone, pardon. È un lavoro che vi può fruttare $50,000, cioè 42.500 euro.
0: Mamma mia, ma questo qui, scusami, se deve andare in bagno, cioè come...
8: Non va. No, ma lui può andare in bagno, ma va nell'intervallo. Va nell'intervallo, poi può scegliere di mangiare e bere ciò che vuole.
0: In vetrina, sempre.
8: In vetrina, categoricamente. Di assurgere a una posizione, diciamo, fisica.
1: Che posizione?
8: Quella che lui meglio ritiene, che sarebbe sostanzialmente la stessa di casa, non per dire rigidamente seduto su una sedia, ma se vuoi stare stravaccato sul divano con una gamba
0: all'aria.
8: Quindi
0: hanno messo un divano in questo cubo? Cioè hanno riprodotto un salotto di casa?
8: Hanno riprodotto un salotto, sarà riprodotto già da stasera.
4: Ma lui può invitare amici o deve stare da solo?
8: No, deve stare da solo e deve creare contenuti social. Secondo però alcune indiscrezioni di stampa, lui avrebbe potuto avvalersi della facoltà di invitare altri, ma diventerebbe una sorta di grande fratello.
9: Certo.
8: L'obiettivo qual è? È cercare di capire come una persona da sola si vive le emozioni del calcio.
1: Ma in
8: nei
1: bagno
8: mondiali.
1: C'è la telecamera?
9: No, c'è,
4: no,
9: in
4: bagno c'è la telecamera.
9: Il bagno
4: c'è.
9: Va al bar a fianco.
8: Ha a disposizione bibite alcoliche ed analcoliche, snack dolci e salati.
0: Sì.
8: Abbigliamenti che si porta da casa con una valigia che può cambiare a seconda di quella che è la.
0: Cioè, vive chiuso nel cubo praticamente.
8: No, lui va solo a guardare le partite.
4: Beh, si fa un mese alla fine lì rinchiuso a vedere le partite. Porta a casa 50.000 euro.
2: Per vedere le partite e mangiare e bere gratis.
0: Voi l'avreste fatto, ragazzi.
4: Ha un'esposizione mediatica fortissima. Vedrai che dopo che finisce questa roba qua, comunque arriveranno le interviste.
0: Magari lo pigliano a Fox Sport proprio come commentatore sportivo. Perché se tanto mi dà tanto, deve intendersene un po' di calcio.
4: Sì, magari lo prendo come commentatore a fare.
0: Cioè, credo, lo do abbastanza per scontato.
2: Il nome si sa, Boris, giusto per capire.
8: No. Che sarà cubo. Rivelato.
0: Sì, sì. Che cubo!
8: Sì,
0: che
8: cubo. A pochi che minuti. Cubo. L'unica cosa che posso dirvi, al di là dei soldi, è che lui dovrà interagire anche con dei contenuti social. Quindi, evidentemente, anche con. Non so se pronuncio bene perché non sono esperto di social. Live action,
4: cioè le live.
0: Sì, le dirette,
8: le reazioni, i commenti. Sarà dunque un grande fratello dei mondiali.
2: Cioè, lui non può, però non può interagire col pubblico fuori. Cioè, se io sono fuori in Times Square, lo guardo, gli voglio parlare, non può.
0: No,
2: giusto?
0: No, lo devi fare solo evidentemente via social.
8: No, salvo tu non sia l'uomo ragno che riesce ad arrampicarti ad altezze in Times Square.
2: Perché non è appoggiato a terra dove l'hanno arrampicato.
8: Dovrebbe essere in alto.
1: Non ci credo.
8: Dovrebbe essere.
0: Ma Betty, pensa io e te dentro il cubo a commentare le partite senza capire niente di calcio. Esatto. Cioè, c'è uno con la maglietta gialla, corre, c'è una palla. Attenzione perché se arriva pizza, glielo buca il pallone.
1: E poi diciamo: che bello, chi è quello lì? Che bei capelli biondi.
0: Chi è Betty?
10: Capitano Zuma, praticamente questo è l'Umarell dei mondiali. Lui è pure pagato 50.000 dollari, 42.000 passa euro al cambio. Ma porca miseria, lo faccio anche io. Ciao, Maci da Padova.
0: Sicuramente. Ma c'era un casting, ragazzi, credo mondiale. Avreste dovuto partecipare.
4: Sicuramente è diverso guardare una partita per piacere che essere obbligata a vedere una partita. Poi 104 partite, ragazzi, sono tantissime.
1: Ho capito, però ti pagano tanto,
4: Sì, ragazzi, però. Cioè,
2: ma lo farebbero tutti.
8: Sì, ma non soffermatevi sul vil danaro. Cioè,
4: sai che fatica mentale anche stare lì.
1: Tu perché ce ne hai tanti?
4: E a creare contenuti continuamente.
8: Non so se hai sentito quello che ti ha detto Betty, Mitch, tu ne hai tanti, ma non vi soffermate sul vil danaro. L'aspetto è sociologico, cioè è come un essere umano interagisce con la TV avendo un'esplosione di emozioni che solo il calcio ti sa dare, pur essendo guardato da tutti. Quindi la naturalezza
0: e la spontaneità
8: sarà inevitabile anche se sei al centro di Times Square.
0: Su naturalezza e su spontaneità, giustamente Cristiano, molti scrivono: ma non è che da questa sera vedremo il capitano dentro a un cubo? Ma stai a vedere che...
9: Vuoi dire?
0: È volato a Times Square e a New York City il nostro capitano. Non lo so, lo scopriremo.
2: Dividiamo poi, Marco.
0: C'è Raz da Bergamo che dice: scusate, io sono stronzo che me le guardo tutte comunque gratis. Raz.
4: E questa è stata la furbata di Fox, che ha trasformato qualcosa che tutti noi guardiamo gratis in un lavoro che viene pagato.
0: Certo, chi è Betty?
11: Buongiorno Shurma.
0: Ciao, buongiorno.
11: 50.000 dollari, un mese, anche due, a colazione!
0: Ma sì, guarda, diventavamo tutti esperti di calcio improvvisamente.
1: Si studiava un po' prima.
0: Esatto. Allora, la Scozia, decisamente, lunedì, festa nazionale, ci scrive Rosanna.
12: Perché... Come mai?
0: Boh.
1: Chi lo sa? Boris, dici no, tutto.
0: Non lo so, non lo so. Vabbè,
2: vabbè, chi se ne frega.
0: Infatti. Vabbè. Finale Brasile-Spagna, però vincerà il Giappone.
12: Ma quanto durano queste... Un mese?
0: Sì, il solito mese dei mondiali.
8: E per quanto concerne invece, vi sentivo parlare della Scozia, mi pare, quando ha detto che
0: lunedì, è festa... lunedì.
8: Lunedì dovrebbe essere 15 giugno, sì, e Re Carlo ha indetto una giornata di festa nazionale in Scozia, proprio festa nazionale per l'esordio ai mondiali, quindi una tanto.
0: Vedi, quindi c'è un motivo.
12: Dai da Barbara.
0: Allora, Anna da Brescia ci dice che in Ollie e Benji era proprio il Giappone che vinceva.
8: Sì, ci metteva circa 6 anni di puntate. Però era così.
0: Vabbè, insomma, dai, cosa dice l'intelligenza artificiale? Forza.
8: L'intelligenza artificiale individua quelle che sono le nuove possibilità delle e parte dalle finaliste che inevitabilmente danno l'idea di chi potrà vincere il mondiale. Partiamo dal quarto posto.
0: Attenzione.
8: La Spagna.
1: Vedi, c'eri quasi.
8: Sì, perché le Furie Rosse hanno sempre e comunque
4: probabilità di vincere.
8: Una probabilità di vittoria a fronte, attenzione, anche di una capacità tecnica notevole.
0: Certo.
8: Poi andiamo all'altra finalista che potrebbe essere l'Argentina. Detentrice del titolo, lo ricordiamo, con Lionel Messi, è una delle squadre più forti del torneo.
4: È l'ultimo mondiale di Lionel Messi.
8: Esatto, è l'ultimo mondiale di Lionel Messi. Francia. Campioni del mondo in carica, lo dobbiamo ricordare, hanno un team solido, una grande esperienza internazionale, c'è anche un gossip che circola nelle stanze del potere, releghiamo a gossip ovviamente,
1: che
8: Trump non sarebbe entusiasta di vedere Macron esultare sul suo territorio con la Coppa del Mondo. Quindi,
1: che cattiveria!
8: No. Purtroppo sì, diciamo che non ha incubi. O meglio, ha questi incubi quando si assopisce, che ultimamente capita spesso.
0: E poi quindi Argentina, Spagna, Francia,
8: Brasile.
0: Vabbè, quindi Brasile. Dai, siamo lì.
8: Che
0: assomiglia molto.
8: E anche la squadra che secondo l'intelligenza artificiale vincerà il Mondiale 2026 con Carlo Ancelotti CT. O almeno un pezzo d'Italia.
0: Almeno un pezzettino d'Italia, dai, ne saremo anche contenti. Sì. Comunque non si discosta molto l'AI dalle previsioni.
4: L'ultimo Mondiale del Brasile è nel 2002. Quindi,
0: sì,
4: credo che sia
0: 2002?
4: Credo che sia una di quelle squadre che abbia più titoli.
2: Sì, 4-5 non me lo ricordo.
0: Vedremo. No, dicevo che comunque non si discosta molto dalle previsioni che sono state fatte dagli esperti, no? Sì, più o meno.
4: Beh,
0: siamo
4: nessuno,
0: lì.
4: Nessuno ha detto Giappone.
0: No, nessuno ha detto Giappone.
2: Non ce ne sono outsider.
1: E neanche Marocco.
0: No, però c'è un outsider che scrive un WhatsApp.
12: Cosa scrive?
0: Non a tutti quanti noi, ma solo a Betty. Signori, è tornato.
1: Meno male.
2: Oh, veramente?
1: Che scrive?
0: Secondo te, Fabio? Ecco, bravo, stavo per chiederti la base.
1: Giusto.
0: Grazie. Buongiorno, Betty.
1: Buongiorno.
0: Il mio sogno nel cassetto?
1: Sì.
0: Vivere con te nel cubo.
12: Sì.
0: Tu, Luigi.
1: Adesso. Però si potrebbe fare.
0: Come?
2: Ma vi vedono tutti, Betty.
1: Non ci interessa niente.
0: Luigi se ne frega.
12: Sì, dureresti 5 minuti, Luigi, te lo dico io.
1: Non è vero.
12: Sì.
2: Dopo ti stai sul divano e mangi, bevi, fai tutto.
0: Guarda che potrebbe essere un'idea, pizza. Andiamo sotto casa tua. Ci installiamo
12: cubo.
1: E a turno entriamo dentro.
0: Siamo sempre con te.
12: Brave, dai.
0: Non ti molliamo mai. Allora, andiamo a Roma. Max, dai. Tu per chi tifi al mondiale? Chi vince il mondiale, secondo te?
12: Ma
13: Ma a me che me frega? Non c'è l'Italia.
1: Se figurati stata... che Nicola non se lo guarda.
13: Ma infatti, Nicola se lo guarda. Adesso non cominciate a mettere strani grilli in testa alla gente.
0: Ma quindi viene a casa tua tutti i giorni, tutte 104 le partite sempre insieme?
13: No. Cioè, l'Italia non c'è. Quindi, cioè, non può venire. Non c'è,
0: metto costruiscigli un cubo di vetro in soggiorno e lo chiudi dentro.
12: Sigillalo.
0: Esatto.
13: Accendo il barzellettometro che è meglio.
0: Signor Nicola, stiamo scherzando, noi lo adoriamo.
14: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito.
0: Chi vince?
14: Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
0: È Davide!
12: Grande!
15: Ciao, sono Davide La Follia e questa è la mia barzelletta. Ciao. Una coppietta che va in viaggio di nozze e va in un locale particolare dove tra le varie attrazioni c'è quella detta dello schiaccianoci. E si avvicina al loro tavolo un ventenne di origine creola, maitante, mette una noce sul tavolo e babam! Dopo aver estratto dalla fatta il suo arnese, fracassa la noce con un colpo secco. Passano 50 anni e la coppia decide di ritornare nello stesso locale e sempre lì vede che si avvicina al tavolo, sempre lo stesso di origine creola, in quel periodo chiaramente settantenne, posa una noce di cocco sul tavolo e dopo aver estratto il suo arnese, fracassa la noce di cocco con la stessa tecnica. Allora il marito gli chiede: ma scusi, ma 50 anni fa bevi le noci, ora rompi le noci di cocco? E l'aitante settantenne: vabbè, sa, dopo 50 anni mi è calata un po' la vista.
0: Vince Forlì questa mattina, se ne va in finale di Big Smile, il nostro piccolo mondiale di Big Smile. Domani
12: ci sarà la super sfida, ma registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
0: Anche adesso se vuoi, sì. Se mai. Intanto arriva da Max da Bovisio una freddura per me. Grazie Max. C'è un ragazzo che perde la memoria e...
1: Ridere.
0: Non si ricorda più.
1: Ma tanto ridere.

0: C'è la profezia dei Simpson anche che fa impazzire i social sulla finale dei mondiali 2026.
1: Ma che dicono?
0: È una vecchia scena del cartone del 1997.
1: Ah, sì?
0: E in finale c'è Messico-Portogallo.
2: Messico-Portogallo.
0: Che è l'ultima di Cristiano Ronaldo questa, no?
2: Potrebbe essere. Ed è possibile essere... secondo voi? C'è una finale probabile? Sono squadre forti?
3: Sì, allora Portogallo sicuramente più del Messico. Messico outsider,
0: mm-hmm. ci sta. Ed è poi il paese ospitante.
2: Quanti giocatori del Benfica ci sono?
3: Nel Messico?
2: Sì. No, nel Portogallo.
0: Nel Portogallo.
3: Qualcuno c'è. Sì. Non so i nomi, però c'è.
0: Vediamo se indovinano i Simpson, dai.
2: Vedremo. Allora, intanto ci occupiamo di gioco nuovo è molto facile. Ma partecipate certo. numerosi sì. amici, formate le parole insieme a noi. Come funziona, Pi?
4: Funziona, noi vi diciamo una vocale, una consonante, sì. voi dovete trovare una parola con questa vocale e consonante di lunghezza. Piacere per il reclutamento.
2: Bravissimo,
4: attenzione.
2: Valgono tutte le parole.
4: Ma no, non no. valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patate e banana, Cicini.
2: Allora, attenzione, le lettere per il reclutamento gioco nuovo di oggi sono
0: la O di Olbia e la M di Mantova.
2: La O di Olbia, la M di Mantova. Le vostre parole al
4: 342 41 15 105.
2: Tu mandala, dopo gioco ti chiamiamo.
5: Gioco nuovo. Il gioco nuovo.
3: Abbiamo parlato fino adesso.

0: 5 de la mañana. 4 de la mañana. 3
1: de la mañana. Un giro di chitarra per tutta la vita,
2: certo.
0: Raccatti. Salute, veniamo io, Carol G, Manu, ciao, sì. Sotto casa tua con la chitarrina. 7 della mattina.
3: Se viene Manu, ciao, no, ci sta.
2: Manu, ciao.

0: pizza, fammi capire. Hai detto se viene Manu Chao, sì, perché Karol G la butti via.
1: No,
0: scusa, cioè,
1: mi divertirei
0: roba,
1: di
0: lei.
1: Più con Manu Chao.
2: Sai qual è? Si capisce tutto qua.
3: La sciabola.
0: Va bene, c'era la O di Otranto, c'era la M di Mantova, tantissime parole. Al nostro numero SMS WhatsApp adesso, se ricevete la nostra chiamata, non dite pronto, non dite ciao, ma rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio.
1: Entra il quinto squillo.
0: Bravo.
1: Dai. Ciao.
2: Mano, mano, ciao, ci sta.
0: Mano.
1: È vero.
0: Era il primo, no?
2: Secondo.
0: Aspetta.
2: Terzo.
0: Ah. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Quarto.
0: Mira il dito.
2: Quinto.
0: Ciao, eravamo a Roma, a Roma da Cinzia.
1: Sì.
0: Che però non risponde entro il quinto squillo e quindi la riserva. Aspettiamo che si palesi, che si manifesti. Dovrebbe essere pronta da Melzo.
1: Sara!
2: Buongiorno!
4: Ciao!
0: Ciao, ciao Sara! Pronto!
1: Ciao!
4: Pronto, ciao!
2: Ciao!
0: Benvenuta Saretta!
4: Grazie!
0: Eccola qua. Sara, qual era la tua parola? Con la O e con la M?
4: Mongolfiera!
0: E come mai hai pensato alla mongolfiera?
4: Ah, non lo so, forse perché i miei suoceri sono appena stati in sulla mongolfiera
0: Capadoccia.
4: E hanno fatto il giro e mi è venuto in
0: E hanno preso la mongolfiera, hanno fatto il giro sulla mongolfiera?
4: Sì, in Capadoccia.
0: Capadoccia, che meraviglia. Uno dei miei sogni, prima o poi lo faccio, quel viaggetto lì anch'io. Lo so che tu l'hai fatto,
1: sì,
0: pizza.
1: Sì, bellissima.
0: Ma sei andato in mongolfiera? Scusa, Sara.
1: Certo che sono andato.
4: Io no, tu sono andati i miei suoceri.
0: E non hai questo sogno anche tu?
4: Sì, prima o poi sì.
0: Senti, per il momento invece, Sara, stai andando a lavorare, che fai?
4: Sono una farmacista, sono appena entrata in farmacia.
1: Interessante!
0: Molto interessante!
2: Dove si trova la farmacia a Melzo?
4: No, sono Gorgonzola, lavoro.
0: Ma è tua, Sara? La farmacia è tua?
4: No, magari.
1: Magari.
0: Però tu sei la dottoressa.
4: Sì, sì.
0: La dottoressa Sara, quindi a Gorgonzola. Va bene. Io adoro le farmacie, Sara. Sai che ci passerò giornate intere.
1: Sì, ma non per i farmaci.
0: Non per i farmaci. Mi piacciono tutte le cose. Sì, tutte le cosettine che avete, soprattutto in promozione. Quindi mi capita, Sara, di comprare anche delle cose che proprio non mi servono.
2: Proprio.
0: Tipo le robe, che ne so, leva calli dei piedi. Ma non hai calli, però è in promozione. Allora c'è la nostra Sara da Melzo, farmacista, ed è la prima concorrente del gioco nuovo di oggi.
3: Dei vacalli, non
0: sì,
3: dei calli.
0: Sì, cose a caso.
3: Contro i duroni, non i duroni.
2: Secondo squillo.
4: Orma,
0: giusto? Brava!
2: Bravissima!
0: Orma, con la O e con la M, perfetto, benvenuta!
2: Chi sei?
0: Ciao!
2: Chi siete? Chi sei?
5: Sono Andreana con mia figlia Sabrina. Non ci posso credere.
0: Andreana e Sabrina, benvenute, mamma e figlia. Quindi giocate insieme oggi?
5: Sì.
0: Che bello!
5: Stiamo andando a lavoro.
0: A lavorare? Che lavoro fate, Andreana?
5: Io sono un'impiegata.
0: Ok, e Sabrina viene con te?
5: Sì.
0: Posso
5: permettere di portarla con me.
1: Okay. Brava, che bello.
0: Quanti anni ha Sabrina, Andreana?
5: 10 anni, ora vi saluta.
0: Ciao Sabrina!
1: Ciao.
0: Senti, ma Andreana, quindi ti dà anche una mano magari?
5: No, non più di tanto,
2: sta lì seduta.
0: Sta lì. Vabbè, ma almeno sta con te, dai.
2: Dai, ci sta.
0: Sta con la sua mamma. Di dove siete?
5: Di Messina.
0: Allora, dai. Andreana, Sabrina, siete le seconde concorrenti del gioco nuovo di oggi. Quindi tenetevi pronti insieme a Sara di Melzo, la nostra farmacista, perché tra poco si parte. tempo di ricordare che si gioca anche da casa
1: con i salvatori che mi piacciono tutti gli ori. Occhi aperti, salvatori,
0: pronti a rubare nel caso non uno ma ben due premi anche questa mattina. Ma speriamo che insomma non sia necessario. Sara,
2: tocca a te.
0: Ci sei?
4: Sì, ci sono.
2: Partiamo allora.
1: Forte, Sara.
2: Dimmi
1: forte.
2: Una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la G di Genova.
4: Gioia.
6: Corretto.
0: È buona. Brava Sara.
2: Bravissima.
1: È forte Sara.
0: È forte, forte. Tu scommetti su Sara?
1: Anche su Adriana.
0: Anche su Adriana e Sabrina. Allora sì. Forza ragazze, oggi. Andreana, veniamo da voi, concentrazione, stanno per partire i vostri primi 5 secondi.
2: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la D di Domodossola.
1: Aia.
4: Daino.
0: Wow. Daino.
2: Wow.
6: Corretto.
0: Wow. Brave ragazze.
1: Mi sa
0: che qui andiamo via lissi, sì. Vai con l'issio questa mattina. Salvatori sono sull'attenti, stanno mandando tante parole. Attenzione però, perché entriamo nella fase 2, seconda manche, che è quella un po' più complicata, è quella del
2: non.
0: Andreana, Sabrina, Messina, partiamo da voi. Attenzione e concentrazione.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la L di Livorno.
4: Patata.
0: Allora, aspetta, Andreana, hai detto?
2: Patata.
0: Mi sa che non vale tra le parole bannate. È corretta, purtroppo, Andreana.
1: Banane e patata non vengono, cicine.
0: No. Che peccato, che peccato. Che
4: peccato. No. Casata.
0: Allora casata dovrebbe essere buona. Sì.
6: Non è indispensabile alla fine del regolamento del gioco in questa fase, quindi possiamo procedere.
0: Okay. Procediamo. Bravo. Mamma mia, che professional, ragazzi.
2: Inutilità proprio.
0: Allora, sì, no, Andreana, in realtà questa seconda manche è tutta nelle mani di Sara.
6: Sì.
0: Quindi Sara, hai una bella responsabilità.
1: Ma ce l'ha bella.
0: È la tua ultima possibilità. Attenzione e concentrazione. Ascolta quello che ti dice Mitch.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Ostia e la R di Roma.
0: Cade.
4: Niente.
0: La nostra farmacista cade, purtroppo.
1: Che peccato.
0: Allora, attenzione, Salvatori, a questo punto diventano agguerritissimi. Scrivono tante parole, 6 lettere, senza O, senza R. Noi vi stiamo per chiamare. Dovete rispondere però direttamente con la parola corretta e lo dovete fare entro il quinto squillo.
1: Ma certo.
0: Questo è l'unico modo per rubarvi due premi, non uno, sia quello di Sara che quello di Andreana e Sabrina. In caso contrario,
1: non ce la fa.
0: Sara e Andreana vincono. Primo.
1: Non ce la fa.
7: Palese.
1: È palese.
0: È palese.
6: Corretto.
0: Corretto.
1: Palese.
0: E Salvatore. Frega tutto. Salvatore, chi sei?
7: Ciao, sono Luca da Milano.
0: Ciao Luca da Milano. Palese che Salvatore effettivamente questa mattina vada a casa con i due pacconi. Luca, resta lì che veniamo da te. Sara.
4: Sì.
0: Ti dobbiamo salutare, mannaggia.
4: Va bene, tranquilli. Mannaggia. Già sento che ho partecipato.
0: Ma infatti, dai, riprova, ti veniamo a trovare in farmacia a Gorgonzola.
4: Va bene, perfetto.
2: Ciao.
0: Ti abbracciamo forte, ciao Sara. A te, buon lavoro. Andreana, ciao. Sabrina.
2: Che peccato.
4: Ciao, è stato un piacere comunque, dai.
0: È stato un piacere immenso anche per noi. Fate dei saluti, dai, se volete.
4: Grazie, volevo salutare tutti voi, tutti quelli che ci conoscono, e volevo dire che io vi conosco grazie a mio marito, che era un grande vostro ascoltatore, e mi ha insegnato lui a sentire voi quando andavamo a terapia, perché adesso lui mi segue da lassù, però voi siete rimasti
5: ed è un piacere sentirvi ogni mattina, perché poi a me è rimasta l'abitudine di ascoltarvi.
0: Che bello,
1: grazie,
0: che bello.
1: Andreana, grazie.
0: Andreana, Sabrina, grazie, vi abbracciamo fortissimo. Forte. Fortissimo. Ciao.
3: Ciao,
1: ciao, ciao,
0: belle. E allora, da Milano, oh, il nostro Salvatore. Lui, ti piace?
1: Ciuciliori,
0: Luca, complimenti.
2: Eccoci. Bravo Luca.
0: Grazie. Eccolo qua, eccolo qua. Luca, arriveranno quindi due bei pacconi e saranno ricchi, ricchi, pieni di regali.
7: Grazie mille, molto
0: sei contento, ne?
1: Scusate.
7: Molto, molto, molto.
0: Molto, molto, molto. Sì. Luca, tu che fai?
7: Io sono un imbianchio.
1: Ah, vedi?
0: Sì,
1: sempre utile.
7: Sì.
2: Su Milano?
7: Sì, sempre, sempre. Sì,
0: sì.
2: Interessante.
7: Zona Interland, Milano, centro, ma sono andato dovunque. Dove serve vado?
0: Dove serve Luca? Cioè, viene Vimbianca.
1: Interessante.
0: Fai un po' di tutto, fai anche tutti quei lavori strani, non so, lo sì, stucco sì, veneziano, sì, tutte quelle robe, insomma, un po' particolari. Luca, tu lo sai che sei uno dei nuovi milionari, forse lo sai già. Ne abbiamo parlato ampiamente, insomma, nei giorni scorsi e mesi scorsi qui a Tutto Esaurito. Sono figure che stanno un po' scomparendo, state diventando le mosche bianche, quindi.
7: Non lo sapevo, però grazie per avermelo detto.
0: Da figura, cioè adesso alzerai i prezzi, Luca, hai capito?
2: Si atteggia adesso, da oggi si atteggia.
0: Luca, saluti qualcuno da Milano?
7: Vabbè, la mia compagna che è madre di mio figlio di 10 mesi e mezzo.
0: Ah, auguri ragazzi.
2: Auguri.
0: Sì.
7: Grazie. Tutti quelli che mi conoscono. Poi volevo solo dire che ho incontrato un paio di voi in giro per il mondo. Senza fare nomi, perché vabbè, è inutile farli. Siete sempre stati molto carini, molto gentili, molto disponibili, proprio. Quindi quello che c'è in radio c'è anche nella realtà.
1: Perché non hai incontrato me?
7: E invece sì.
3: Ciao. Ti tiene buono, ti tiene buono.
0: Grazie Luca, ti abbracciamo forte.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: 105 è tutto esaurito. È ciò che fa per te.
1: Fantastico, veramente stupendi.
2: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
19: Sveglia Esauriti, sveglia!
20: Forza ragazzi, tutti ad ascoltare 105.
21: Tutto Esaurito, la sveglia più bella che

0: domenica.
1: Buona domenica! No, ma è giovedì oggi. Non è domenica, giovedì! Amici, sta per tornare il PBM mio, va che bello, diventate protagonisti, diventate selecta, sceglierete tutta la musica nella prossima ora, quindi potete già mandare le vostre richieste ora
2: al 342-41-15-105 e anche tramite WhatsApp vocal la vostra canzone con scritto
3: Achille Lauro.
4: PBM mio!
2: Ci sarà un concerto spettacolare a Roma di Achille.
3: Sì, quando?
2: Adesso!
1: Mattina. Sai, Achille è sotto casa tua. Magari. Concerto solo per te.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 8 in direzione di Milano, rallentamenti per un incidente tra Busto Arsizio e Origio Ovest. Sulla A1 verso Napoli, code tra il bivio dell'Autosole, fine complanare di Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Altri 5 km di incolonamenti segnalati tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un veicolo in panne. Sempre lungo l'Autosole, ma in direzione di Firenze, coda di 4 km tra il bivio A1 variante e Badia per un altro veicolo in avaria. Sulla 7 in direzione di Milano, coda tra il bivio A7 a 12 a Genova Bolzaneto. Lungo la 13 verso Padova, rallentamenti tra Padova Industriale e il bivio A13 a 4. Anche sulla A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1. Infine, lungo la statale 16 Adriatica è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio statale 16 Adriatica A14 diramazione Romea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
20: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti?
0: Al primo posto torna la Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
21: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
22: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
23: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
22: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
23: Ecco, guarda qui, pasta de cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
22: E succede anche sulla spesa online.
24: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
25: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Buongiorno, ma buongiorno,
1: buongiorno
4: per tutto il giorno, grazie per essere con noi, ma che bella, una bella giornata oggi,
1: sì,
4: è una bellissima giornata, ma attenzione, adesso prendete un pezzo di carta e segnatevi questa data.
26: Stai ascoltando Tutto Esaurito.
4: 22 bello, dicembre
1: già mi piace.
4: 2032.
1: Che succede?
4: Cade, c'è una fortissima possibilità di impatto con un asteroide di 100 metri di diametro.
1: No!
4: Cioè
1: ma
4: vuol
1: davvero?
4: Dire che ti sfonda,
27: Ma è la
4: ti sfonda.
27: Cioè, non è la fine del mondo, però
1: come no? Capitano, c'è scritto che ha l'1,2% di probabilità.
4: Però dai.
1: Scusa.
4: La sfiga ci vede benissimo.
26: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
28: Parliamo dell'asteroide già ribattezzato Apophis 999942. È stato scoperto

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Sono pesanti i raid americani sull'Iran in queste ore. 49 missili Tomahawk. Dopo una lunga riunione nella Situation Room alla Casa Bianca, Trump ha deciso di attaccare gran parte del paese, come del resto conferma Teheran, che risponde con una rappresaglia sulle basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Nello stretto di Hormuz il rischio è di una pesante battaglia navale. Papa Leone XIV, inaugurando la Sagrada Famiglia tuona, non si può credere in Gesù Cristo e fare la guerra. Un'ultima ora di cronaca è stata appena abbattuta, la leggiamo insieme. Arriva da Cinisello Balsamo, Milano. Un 47enne è stato arrestato dopo aver colpito il padre con un corpo contundente all'interno di un appartamento che ha poi dato alle fiamme. Il 73enne è morto, il figlio della vittima è affetto da disturbi della personalità. Arrestato. Gli indagati nell'inchiesta sul ponte dello Stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici. Ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che passano al setaccio PC e cellulari sequestrati a Tommaso Miele, Vincenzo Virgilio, Giacomo Saccomanno. Dal governo nessuno stop al progetto. Attacca invece il Movimento 5 Stelle con Alessandra Maiorino.
2: Spieghino perché buttano 13 miliardi e mezzo sul ponte di Messina, travolto anche da indagini per corruzione, invece di investirli per i cittadini ormai allo stremo.
1: Il premier Meloni all'assemblea di Confcommercio ha promesso di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Intanto è saltata la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo prevedeva le case di comunità ed è stato ritirato. Seconda notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier inglese Starmer, che da Londra invia rinforzi di polizia. Torniamo in Italia, dove è tempo di esami di terza media. C'è chi ha iniziato ieri, chi oggi. 500.000 studenti più piccoli affrontano le tre prove scritte e gli orali, ma niente paura, viene bocciato solo lo 0,1%, si legge nel report di scuola.net, secondo cui solo il 10% invece dei candidati ottiene il voto massimo. Lo sport, fischio d'inizio questa sera ai mondiali di calcio 2026 alle 21 allo stadio Azteca, Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per un torneo di 48 squadre che si svolgerà in Stati Uniti, Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfitta

0: Nei negozi online solo da un euro. Batte forte sempre.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Giovedì.
3: A Radio Città 5 sono le 9.04, Sassà, giovedì.
2: Sì.

0: buongiorno dalla ciurma sotto con le vostre richieste musicali. Mandatene tante.
1: 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto PBM mio.
2: Qual è la canzone dei mondiali? Sai che non lo so.
0: Qual è la canzone dei mondiali, Boris?
3: Di quest'anno?
2: Di quest'anno, certo.
4: C'è una canzone?
1: Sì, Waka Waka.
3: No.
5: La canzone è
4: Waka Waka, detto.
5: Dai. Se non erro si pronuncia così.
0: Dai,
3: ma è di Shakira?
5: Sì, è di Shakira e Burna Boy. Sì, è corretto?
1: Sì, è corretto. Che è
2: presa... dai, questa.
0: Aspetta, non sto capendo.
5: Esatto, è questa, sì.
0: Dai.
2: Sì. Ma perché Shakira fa sempre le canzoni per i mondiali?
4: Però sono carini.
0: Perché è brava.
5: Considerate che ci sarà tutta la cerimonia di apertura questa sera alle 20.30.
0: Sì.
5: Poi dopo a seguire il primo match.
4: Ma dai. Però il balletto sembra un po' quello di Waka Waka, no?
6: Simile, molto simile.
5: Sai, molti cantanti hanno delle sonorità, le mantengono.
4: Eh sì.
0: Ma ragazzi, è figa sta canzone.

0: E vabbè, insomma, le sonorità sono quelle lì. Il video l'abbiamo visto anche sul canale 66 del Digitale Terrestre, anche attraverso la nostra app. Ne approfittiamo per ricordare che siamo anche visibili, volendo.
1: Sì.
0: In TV, Radio 105 TV. Avete visto quanti amici ci stanno mandando foto dal mare, dalla spiaggia? Ci sono tanti vacanzieri di giugno,
2: Tanti, tanti. Compreso il nostro idraulico Danilo.
0: Fantastico.
2: Tutto tatuato, guardalo lì, in Sardegna.
0: Danilo tiene il fisico, mamma mia.
2: Fisicato,
0: è fatto un paio di foto, una di petto
2: e una di piedi
0: e tieni anche dei bei piedi se posso.
3: È già abbronzato?
2: È
0: in Sardegna, bravo, goditelo tutto quel mare meraviglioso. Chi è Betty?
4: Sono Tonino di Sava.
0: Ciao Tonino.
4: Fai gli auguri a mia figlia.
0: Sì.
4: Oggi è il suo anniversario di matrimonio. Oh. Auguri Tiziana, auguri Giovanni. Ciao pizza, ci vediamo a Torre Ovo.
1: Ciao Comparuzzo, auguri.
0: Ma tu ci vai quest'anno?
1: Quest'anno farò un giro spettacolare, ragazzi.
5: In moto ci va, secondo te?
2: Tutto in moto?
1: Solo in moto.
3: E tua moglie come viene?
5: Esatto.
2: Lo raggiunge in treno la moglie.
1: Appunto.
0: Cioè, non c'è il sellino per due.
3: Ah, veramente?
1: Tanto bello il treno,
3: no.
1: Ti metti lì, ti siedi, comodo.
3: Con tutte le cose.
2: La carica,
5: certo. Le valigie, certo.
0: Madonna.
3: Che schifoso.
0: Sentite, amore. Giustamente Luca D'Ancona scrive: ha fatto più mondiali Shakira che l'Italia.
2: È vero,
0: però, non è che puoi dire no, è una battuta. Allora, attenzione, torniamo all'estate. Ne parlavamo un paio di giorni fa, proprio qui a Tutto Esaurito. Una recente indagine dice che molti italiani non amano il loro corpo. Tanto è vero che preferirebbero andare dal dentista piuttosto che farsi vedere in costume.
1: Sì.
0: Ok? Premesso che secondo me dovremmo invece tutti amarci per come siamo. Se proprio vogliamo perdere qualche chiletto, qualche maniglia dell'amore da qui all'estate, che ormai insomma è alle porte.
2: Non dovete evitare di mangiare, assolutamente.
0: Esatto,
2: no?
0: Possiamo seguire tutti fedelmente i consigli di Kerry McCloskey. Grazie Kerry.
3: Voglio sentire tutto.
6: La professoressa Kerry McCloskey evidenzia come sia necessario fare attività fisica per dimagrire.
5: In palestra allora, no?
0: No.
6: E non necessariamente privarsi di quei cibi che magari allettano il gusto del palato. Piuttosto cercate di avere gusto nell'attività fisica. Quindi il consiglio è esclusivamente dimagrire attraverso il sesso.
0: Fare sesso, signori.
2: Quindi nelle palestre adesso mettono delle camere matrimoniali, dei letti.
0: Allora, attenzione, fare sesso, ma ci sono delle regole.
5: Vabbè, io pizza rimaniamo grassi, ho già capito.
0: Ben precise, studiate. Lei ci ha scritto anche un libro su questo per effettivamente perdere peso.
2: Devi avere il partner per fare
0: calorie. Attenzione.
6: Diciamo che le regole sono molto dure, molto ferree. Per due settimane.
1: Cosa ridi,
5: per
1: Betty?
5: Forza dure, Boris,
1: non ridere, Betty.
3: No, scusate.
6: Sono regole rigide che dobbiamo metterci necessariamente in testa e sono fondamentali per poter ottenere quel risultato che l'esperta consiglia. Sono due settimane in cui...
0: Due settimane?
6: Sì, in cui...
0: È una full immersion, quindi...
6: Sì, bisogna cibarsi.
0: È un urto.
6: Di alimenti per lo più sani come frutta e verdura, possibilmente fresca, quindi proteine provenienti da alimenti magri. Frutti di mare che aiutano anche, secondo altri punti di vista. E spezie, possibilmente anche un po' piccantine, unitamente a frutta secca per gli spuntini. Poi si può aggiungere altro, attenzione, ma la base deve essere questa. Insieme a questi alimenti si aggiungerebbero anche quelli che aumentano il cosiddetto appetito sessuale. Quindi tartufi, sushi.
0: Questa roba costosa, tra l'altro, perché non è che proprio cibo economico.
6: Ma ci sono anche le fajitas messicane.
2: Infatti, i ricchi sono magri.
5: La fajitas fa voglia di venire a far sesso.
6: Attenzione, sul sushi ovviamente l'esperta consiglia di unire di fare necessità virtù, cioè di mangiare ma magari farlo in maniera un po' più simpatica, sì, così come
2: sì, ah, si mangia sul corpo dell'altro.
6: Sì, sì, esattamente.
0: Allora
6: sì,
0: attenzione, perdonami Boris se ti interrompo, poi arriviamo alla ciccia, perché no, quante ciccia, volte bisogna farlo, per quanto tempo, è mica così.
2: Ma la parte difficile è il reclutamento.
0: Aspetta, Lisa ci scrive: ragazzi, ho perso 12 kg in 4 mesi, nutrizionista, più tante camminate tutti i giorni, sì, e un marito cinquantenne che non mi lascia mai stare. Ah, hai capito?
5: Funziona allora.
1: Funziona. Sei a 50 anni.
5: Sai che chiamo mia moglie.
0: Quindi Boris, allora la base la costruiamo con l'alimentazione.
6: Sì. Quindi abbiamo detto quegli alimenti che aiutano per lo più a farlo, a mangiare, scusatemi, a mangiare il più correttamente, sì, possibile, insieme anche al sushi, al tartufo, anche qualche spuntino di pasta senza eccedere, sì, può aiutare. Quindi non c'è la privazione del gusto, c'è l'exploit del gusto, sì, visto che poi si unisce anche il gusto del corpo. Quante volte?
0: Quante volte, per quanto tempo?
6: Guarda, il motivo è semplice: bisogna bruciare, ovviamente in presenza di un'età che te lo consente di fare,
1: ma
6: 150-200 calorie per ogni sessione di sesso.
0: Ogni sessione di sesso,
2: quindi 100, ci devi dare proprio
0: 50. Sì,
1: scrivilo, scrivilo.
5: Durerà 20 minuti,
2: durerà un po'.
0: Sì.
6: Ci sono 14 esercizi insoliti da praticare di sesso, da fare con il proprio partner, a ciò che il corpo possa smaltire quelle calorie.
2: Quindi certo, esercizi, cioè saranno posizioni diverse.
0: Saranno, sì, posizioni diverse. Attenzione, per un totale di 5 rapporti a settimana da 25 minuti.
6: Corretto.
3: Tanto, 25 minuti.
0: 25 minuti cada uno.
5: 5 volte a settimana,
2: però 25 minuti se cambi comunque, sì, posizione.
1: Ma compreso il pranzo e la cena, diciamo.
6: No, no, pizza, no. Perché ovviamente lei non verifica le fasce d'età e le problematiche connesse, ovviamente, okay, a chi ha più tempo, meno tempo e quant'altro. Certo. La professoressa evidenzia come bisogna unire il gusto del corpo a quello dell'alimento,
1: sì,
6: ma quanto sia necessaria l'attività fisica, non meno di 25 minuti, che sono fondamentali per attivare anche quelle endorfine e la dopamina, che aiutano a bruciare calorie, oltre al movimento. Oltre al movimento che potete immaginare, quello fondamentale è dell'energia del corpo che brucia calorie.
0: Certo. Allora Matteo ci scrive: però io dopo 10 calorie sono già alla seconda sigaretta.
2: No, ma se il sesso facesse dimagrire così, tutti gli adolescenti sarebbero tutti magri.
0: Lei ci ha scritto un libro su questa cosa, e ci sono effettivamente delle posizioni, giusto Boris?
6: Sì, ho avuto modo di leggere il libro ed effettivamente lei spiega nei dettagli.
0: Cioè, per esempio, dicene una.
1: Sì.
3: Sono strani?
0: No, infatti.
2: No, sono le classiche.
6: Sì. Beh, no, diciamo che sono alcune un po' specifiche. Posso citarvi, visto l'orario?
0: Sì.
6: Aiutatemi poi voi.
0: Sì, non esageriamo.
6: Esatto. La cyclette.
0: La cyclette.
1: Ah, famosa cyclette.
3: Io non ho capito.
5: Allora, si siede e pedala.
0: Aspetta, la posizione della cyclette. Quindi non c'è la cyclette, quella da palestra.
1: No.
6: Paradossalmente, qualcuno lo fa addirittura sulla panca.
1: Sì.
0: Ah.
1: Sì, sì.
5: Come però la
0: E come funziona la cyclette?
6: La cyclette prevede il partner maschile.
1: Fa il sellino, il partner maschile.
6: Esatto.
1: E il femminile sopra che pedala.
6: Ti ringrazio molto.
2: Scusa, come fa a pedalare? Non c'è il letto, non c'è. Ma
5: no,
6: pedalare.
0: Aspetta, mettiamo ordine, Boris. Come fa a pedalare?
6: Se parliamo in 100 non si capirà mai. La donna ha il compito di essere penzoloni sul sellino maschile,
0: certo,
6: e quindi muovere le gambe aiuterebbe a bruciare calorie.
0: Tu devi stare 25 minuti così?
6: No, nei 25 minuti puoi dedicare circa 2 minuti e mezzo. Puoi dedicare 2 minuti e mezzo a questo, oppure puoi fare la corda rigida.
0: La corda rigida.
1: Famosa corda rigida.
6: La corda rigida prevede sempre il partner maschile disteso con le gambe, con le braccia verso l'alto.
3: Che fa la corda?
6: Tese, sì, esatto. E quindi tiene i muscoli in tensione, il che in realtà aiuta anche i vasi sanguigni. Dell'organo maschile a restare più come una corda, quindi tesa.
0: Sì.
6: e la donna può muoversi liberamente su questa corda tesa,
2: certo,
6: sfruttando il fattore quasi cementifico, cioè il fatto che sia molto rigido.
2: Dimagriscono entrambi comunque facendo
0: ragazzi,
2: questa attività.
0: Questa
2: no?
0: È tosta, tu hai capito pizza?
1: Ho capito benissimo.
5: Non lo farà mai.
0: Mai. Anche in questo caso un paio di minuti al massimo, perché se tanto mi da tanto, poi altro che dimagrire.
5: Finalmente una dieta dove puoi chiedere il bis.
0: Ecco, cosa ce la fai però?

0: Mio.
1: Mio.
2: No, mio.
3: No, no.
4: BBM.
3: È mio.
4: BBM mio.
0: Allora, c'è gente che è rimasta bloccata dopo il fattore cementifico,
3: certo,
0: di Boris, sì. Non ce la faccio a riprendermi. Buongiorno ciurma, adoro la serietà di Boris che resta appunto serio mentre gli altri si spaccano dalle risate.
5: Mamma mia,
0: c'è un messaggio, ragazzi, che mi fa volare, quello di Nicolò da Pordenone. No, perché lui dice sono 5 sessioni da 25 minuti in una settimana, mm-hmm, con degli esercizi specifici. Quindi io potrei farlo, diciamo, con una professionista, certo, e dire a mia moglie: no, è la mia personal trainer.
5: Certo. Non ha tutti i
0: toni. No, non funziona così, Nicolò. Chi è Betty?
6: Buongiorno ciurma.
0: Ciao.
6: Boris, se devo fare la corda rigida è un bel match, perché o tengo teso lui o sto teso
0: benissimo
6: io.
0: Benissimo. Vabbè, c'ha ragione però. Allora, se volete, comunque, se siete curiosi, adesso noi la prendiamo in giro, ma questa signora Carrie McCloskey ha scritto un libro proprio su questa cosa che si chiama, Fabio, sei andato a verificare?
7: The Ultimate Sex Diet.
0: Sì, the Ultimate Mate.
7: Bella scritto, donna.
0: Bella donna, tra le altre cose, The Ultimate Sex, sì, Diet. Diet. E vabbè, lì c'è insomma tutto lo spiegone, posizione e quant'altro. Chi è Betty?
8: La posizione del sellino con mia moglie, quando ti avvicina a lei, lei ti risponde: emo, pedala!
5: 5 volte a settimana, più che un programma di fitness, è un contratto a progetto.
0: Qualcosa del genere, mamma mia. Dove andiamo? Da chi?
3: Andiamo a Modena da Sara.
5: Ciao Sara.
0: Eccola, buongiorno. Sara.
9: Ciao ragazzi,
0: ma
9: che
0: buongiorno,
9: belli che siete.
0: Bella tu, ciao Sarita, benvenuta.
9: Ciao Ilenia, ciao. Io sono super emozionata, lo dico subito, faccio il cuore a mille.
0: Amore, ma che noi siamo sempre emozionati, sì, nonché felici naturalmente di parlare con voi e di conoscervi. Sara, io non ti voglio fare delle domande specifiche sull'argomento di questa terza ora, però
5: la dieta la fai,
0: se
5: Sara,
0: tu vuoi dire qualcosa.
9: No, evitiamo ragazzi.
0: Evitiamo. Diciamo che comunque 5 settimane, 25 minuti
5: è un impegno,
0: tanto.
9: Tanta roba.
0: È tanta roba, Sara, ecco. Senti, che fai a Modena?
9: Io lavoro a Modena. Sono una commessa in un negozio di abbigliamento donna. Non posso fare pubblicità, Santa, immagino, quindi.
0: Vabbè, ma se vuoi sì.
5: Modena Centro?
9: Posso dirlo? Sì, Modena Centro, purtroppo, sì, dove c'è stato quel bruttissimo incidente.
0: Mamma mia, davvero abbiamo ancora le immagini sotto agli occhi. Pazzesco. Terribile, terribile. E
9: sì,
0: come
9: sì.
0: E come si chiama? È tuo il negozio, Sara?
9: No, non è il mio, sono una dipendente, lavoro.
0: Ok.
9: Lavoro.
0: Se vuoi fare un po' di pubblicità,
9: saluto tutte le colleghe a questo punto d'Italia, sono un negozio diretto, Martino Midali.
0: Okay.
9: Saluto anche il signor Midali a questo punto.
0: Certo.
5: Bene, brava.
0: Sempre sia lodato.
9: Magari mi dà lo stipendio in più,
0: quindi speriamo. Dai.
9: Un aumento, non si sa mai.
0: Ma se può sapere della vita. Come va in questo periodo, Sara, con le tue donne, le tue ragazze che vengono in negozio da te per dei consigli? Immagino,
9: ma
0: no?
9: Bene,
0: di outfit, look. Vendete anche abiti per cerimonie? Perché questo è il periodo di matrimoni, battesimi, cresime, comunioni.
9: Sì, vendiamo anche quelli. Diciamo,
0: vabbè,
9: che la vendita è diventata veramente molto più complessa e complicata rispetto a una volta.
0: Sì,
9: quanta pazienza che ci vuole, quanta.
0: Ma tipo perché?
9: Ragazzi, ma io sono super emozionata, davvero.
5: Dai, raccontaci un po'. Ma tu, soprattutto, l'hai reclutato il tuo partner per fare esercizi fisici o no?
0: Come ancora? Sei? Vuoi tornare su questo
5: single,
0: tema?
5: Sei single? Sei accoppiata?
9: Niente, lì che insiste.
0: È tremendo. Sara, dacci il tuo numero fortunato. Sì, no, ma infatti, guarda, ti chiedo il numero fortunato, così usciamo immediatamente da questo vicolo.
9: Il 4.
0: Certo. 4.
5: 4. Come mai il 4?
3: Perché il 5 è già tanto, facciamo
0: 4.
9: Il quarto è 6.
0: Allora, Saretta, a chi dedichi la tua canzone?
9: La dedico a tutti quelli che mi conoscono e...
0: Sì.
9: Basta, mi limito a questo, dai. A voi, soprattutto.
0: Grazie.
9: A voi.
0: Grazie, che gentile.
9: E magari a un Mister X, chissà.
0: Va bene, è un personal trainer, diciamo. Allora, Sara, la vuoi annunciare tu?
9: No, no, annunciatela voi che siete più bravi di me.
0: Lo facciamo fare a Pizza allora. Un bacio enorme.
9: Vai,
0: Sara.
9: Pizza per tutti noi.
1: Rem con Everybody.
5: Bella, questa mi piace.
0: Wow, ragazzi, bellissima scelta. Ciao, Sara.
9: Grazie, ciao. Ragazzi, vi voglio bene.
0: Anche noi te ne vogliamo. Porta pazienza in negozio. Ciao. Un bacio a te, ciao. E a Mister X.

0: No, è mio. No, no, mio.
1: È mio.
0: TDM mio. C'è Boris che entra in studio e ci spiega le altre posizioni dell'amore, ma qualcosa di sublime.
2: Ma sta affascinato.
3: Ma non l'ho capita,
4: mio.
0: Boris, perdonaci, adesso dobbiamo correre a Bergamo che c'è Fabio in linea, ma noi non l'abbiamo capita questa.
2: Sono principianti, Boris, lascia stare.
5: No, è molto particolare, mi rendo conto, ma è quella che secondo la professoressa consente di smaltire di più e viene definita la matematica del sesso.
6: Ah dai.
5: Vado veloce oppure
0: sì,
5: la salto?
0: Sì, dai, al volo, cioè si fa una V?
5: No, è un incrocio che sembra quasi un problema di matematica. Uno si stende sul divano sì. o ai bordi del letto, sì. L'altro si appropinqua su di lui con i piedi a terra posizionandosi di lato.
0: Come a terra? Io non ho capito niente. È Twister, stare. Ve lo ricordate quel gioco?
5: Sì, è una specie. Vai a formare una sorta di X geometrica. Che non posso citare la parola della. Vabbè, lo faccio.
2: Comunque, la dottoressa ha trovato un campione statistico.
5: Testualmente, la dottoressa la definisce una pagante cavalcata.
0: Benissimo, grazie, Boris.
5: Grazie,
0: Fabio. Buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Problema matematico, un problema farla quella posizione.
7: Dove si date il casino?
0: Sono
7: sull'escavatore.
0: Sei sull'escavatore, Fabio. No, no, ma guarda, non si sente niente in realtà.
2: No.
0: Fabio, tu ci hai capito qualcosa di quest'ultima posizione della cavalcata? No. È difficile,
6: ma
0: vero?
6: Molto.
0: È difficile.
2: Tu, Fabio, tieni la pancia come a noi.
7: No, più o meno no, dai, mi mantengo bene.
0: Ti mantieni bene, bravo Fabio. Bravo. Senti, quindi sei sull'escavatore, però riesci a sentire la radio?
7: Sì.
0: Bello.
7: Sì, accompagnato tutto il giorno.
0: Fantastico, grazie, è un piacere immenso. Dove sei, proprio a Bergamo?
7: No, sono in provincia di Milano.
2: E dove? Che siamo curiosi.
0: Dici dove? Che pizza?
7: Vicino a Desio.
2: Vicino a Desio.
6: Posso venire? Guarda che c'è una villa lì che se vuoi fare un buco non c'è problema.
0: Lì c'è da scavare, eh?
7: Con quello che guido te la butto giù.
3: La vuole rifare Mitch.
0: Bulldozer praticamente.
2: Vieni a vedere il cantiere.
0: Ma infatti ti viene a trovare Fabio poi pizza, ok? Vieni a seguire i lavori.
7: Bene.
0: Perfetto. Ce l'hai un numero fortunato?
7: 13.
0: Preso.
2: Oh, che bella
0: allora
2: canzone.
0: Potete già mandare la somma intanto, amici, per diventare super PBM mio tra poco. 13 è il secondo ed ultimo numero di oggi con la vostra canzone al nostro numero SMS, WhatsApp.
6: 342 41 15 105. Fabio, hai scelto una canzone spettacolare, a chi la dedichi?
2: Ci vuoi far saltare stamattina?
7: La dedico a mio figlio che sta facendo gli esami e alla mia compagna che da poco che ha aperto un'attività, quindi...
0: E quindi un abbraccio forte a lei e anche a te.
7: Non so se posso fare anche la marchetta.
6: Ma sì, falla, dai.
7: Allora, la mia ragazza ha un negozio, una parrucchiera, e ha aperto un negozio a Chiari, SL Studio si chiama.
0: A Chiari, quindi provincia di
7: Brescia. A Chiari, provincia di Brescia.
0: Di Brescia. Sì. SL Studio. Immagino, Fabio, delle pagine sui social.
7: Sì, esatto.
0: Quindi andiamo a sbirciare subito.
6: Certo.
0: Fabio. Grazie. E
7: mi ringrazio, ciao.
0: Un abbraccio forte. Allora,
3: ciao,
0: la canzone
3: vuole,
0: è questa? Che bella, questa è Chuck Around.
2: Chuck Around. Era il 1999.
0: Blink 182 scelti da Fabio. What's my age again?

0: Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché il riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta. Pensate che per produrre il riso Flora usa fonti di energia alternativa e sistemi che riducono al minimo il consumo di acqua. Massima qualità, minimo impatto. E il packaging? Zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino certificato FSC, da foreste gestite responsabilmente. Scoprite di più su risoflora.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
14: Che affa!
20: che ha fa che fa. Dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: È mio!
25: È mio!
24: È mio!
25: No, è mio!
24: È mio!
26: Questo è il
27: Super PBM Mio!

0: è mio.
1: Questa è molto Z80.
2: Oh, 80-90
1: che torna, sì. Domani e intanto torna il super PBM mio.
2: Andiamo a Modena da Cristine.
1: Cristine, ci scrivono, la E si legge.
3: Ah, sì? Buongiorno.
4: La E si legge.
1: Ma ciao, certo. Cristine, buongiorno. Buongiorno. Non l'avevo mai sentito pronunciato così il tuo nome.
4: Perché è tedesco, sono nata a Monaco di Baviera, io sono italiana, però sono nata a Monaco di Baviera.
1: È nata a Monaco di Baviera.
4: Sono molto molto emozionata. Molto
2: emozionata.
1: Quindi Christine, ja, sprechen Sie Deutsch?
4: Ein bisschen, ich bin in München geboren.
1: Sì? Was ist der von Beruf?
4: Was?
1: Sie ist der von Beruf?
4: Ich habe nicht verstanden.
1: Benissimo, io so fare le domande ma poi non so tradurre. Brava Cristine!
4: No, ho detto che non ho capito, scusa.
1: Ah, io ti ho chiesto che lavoro fai, se l'ho detto bene.
4: Ah, ok, scusa.
1: È giusto?
4: Sì, sono una piegatissima in un ente pubblico.
1: Sì.
4: Da 23 anni.
1: Sì. Ok. E quindi
4: vi ascolto.
1: Sì, dici Cristine.
4: Da più di 26 anni.
1: Mamma mia, che bello. Grazie Cristine.
3: A Modena lavori?
4: Scusate, mi è partito un allarme.
1: Aiuto, no, tutto a posto? Ci dobbiamo preoccupare.
4: Sì, no, tutto a posto. No, c'avevo una sveglia che devo andare a prendermi un figlio.
1: Che
4: si chiama Marco, ma c'è un...
2: c'è un perché.
4: Che voi siete... fantastici, sì, grazie, fantastici.
1: Troppo grazie. Buona. Cristine, senti, ti rubiamo pochissimo tempo, visto che devi correre dal tuo Marco. Somma dei due numeri di oggi.
3: Qual è?
4: 17.
1: Perfetto, 13 più 4, top. Cristine, a questo punto noi ti invitiamo ufficialmente, lo stiamo facendo in questi giorni, a Ferrara, Piazza Ariostea, se vuoi, anche con tuo figlio.
4: Il 19,
1: perfetto, sì. Sai già tutto.
4: Da che ora? Che non
1: dalle 21.
4: Ah, ok, dai.
1: Dalle 21 noi saremo lì, ci sarà tutta Radio 105, tutti i programmi, tutti i personaggi, poi un sacco ovviamente di sorprese che non possiamo
2: svelare
1: adesso, ne approfittiamo anche per fare il raduno.
3: Ma c'è di tutto esaurito.
1: Oh. Quindi Cristina, se vuoi essere dei nostri, a noi fa tanto tanto tanto piacere.
3: Ti aspettiamo.
4: Grazie, mi avete fatto veramente un regalo immenso.
1: Non ci mancherebbe, voi lo fate a noi tutti i giorni. Grazie per essere
4: saluto
1: con noi.
4: Saluto tanto mio marito Davide e mio figlio Marco e tutti quelli che mi hanno riconosciuto e che mi vogliono bene.
1: Un bacio enorme. Cristina, vuoi annunciare tu la tua canzone?
4: Annunciala tu, dai, che sono troppo emozionata, per favore.
1: Vai,
4: e salutatemi tanto Marco Galli, che è veramente una siete fantastici tutti e lui è la voce più bella della radio.
1: Sarà fatto.
2: Grazie.
1: Senti qua.
2: Wow. Mamma Chiara, ragazzi, cosa dire?
1: Aspetta, io metto la torcia del telefono.
2: Chi è? Quando respiri piano?
1: Aspetta, ok.
2: Brava.
1: Si vede?
5: Respiri piano per non far rumore.
3: Dovremmo spegnere
5: la luce. Dormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba. Sei fresca come l'aria.

0: Grande Vasco.
1: Che meraviglia, grande Vasco.
0: Sì, sì.
1: Allora, amici, noi siamo in chiusura.
0: Ah, vuoi dire?
1: Sì, torniamo domani, naturalmente, venerdì, sì. Venerdì dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. E poi dalle 7 vi daremo la sveglia. Si spera un po' di carica anche con...
0: Tutto esaurito.
1: Ciurma, grazie di cuore, grazie a tutti voi. Grazie a tutti gli esauriti che sono stati con noi oggi. Un bacio al nostro capitano Marco Galli.
0: Ciao.
1: Arrivano i Friends.
2: Grazie, Ilenia.
1: A te. Questa è bellissima. Garrix, Sheeran.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Cormano e il Bivio per la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Per traffico code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord e sulla 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso l'Autosole. Sempre per traffico si registrano rallentamenti lungo la 10 tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova. Sull'Autosole traffico rallentato, ma per cantieri tra Valsamoggia e il Bivio a 14 Bologna-Taranto. Cantieri che vengono segnalati anche sulla statale 16 Adriatica tra Cesenatico e Torre Pedrera. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Camaldoli e Capodimonte verso l'allacciamento di diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
11: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
10: MD, buon viaggio Italia!
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
20: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
19: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
20: Rispetto per le persone.
19: Recycle.
20: Dare nuova vita alle cose.
19: ESG.
20: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
22: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
23: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Hey! 105.
24: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Eccoci qua, un disco finisce, poi c'è il segnale orario, poi c'è la nostra sigla, poi c'è noi che parliamo e poi c'è il primo disco. E tutti i giorni così, è bellissimo, è bellissimo.
1: Ma lo dici così crepuscolare?
0: È bellissimo, no, volevo fare una roba un po' Radio Freccia, non quella radio davvero esistente, quella
1: del film. Era un po' Marzullo in realtà.
0: Ma era anche un po' Stefano
1: Corsi. Quando un disco finisce...
0: Vista l'ora.
1: Vista l'ora.
2: Cioè io non, poi non me lo ricordo a Corsi in Radio Freccia come faceva.
0: Faceva un po' buonasera, faceva un po' quel tipo di DJ intimo lì.
3: No, lui ha la voce così.
0: Ha la voce soffiata.
2: Però in teatro non è così, quando
0: la tira fuori. No, però in effetti questa, no, che tutti i giorni uguali così, è bellissimo, bellissimo. Però era una riflessione sul fatto che ci sono i rituali, no? Perché poi ieri sera io ne ho spezzato uno e quindi mi sono accorto della differenza.
1: Stiamo già parlando della bimba?
2: Sì, sì, sai cosa direbbe Freud di questo? Non lo so, perché io non avevo contatti. Le 10 in punto.
0: La routine.

0: Guarda, guarda.
1: Ecco.
0: Guarda come balla. Tu devi vedere.
2: Sto attivando i neuroni.
0: Tu devi vederla sulla sigla della, del vecchio programma suo.
3: Tutta ferma.
0: No, c'era. Signore e signori, buonasera.
3: Come ho fatto io stamattina?
2: Buonasera a tutti, signore e signori. Siete ora sintonizzati sulla radio della eccetera, eccetera.
3: No, ma perché stava provando le coreografie per il 19 a Ferrara. Abbiamo
0: 18?
3: Preparato.
0: Ma figurati per il per questo venerdì.
3: Lei sia 18 sia 19.
2: Ma anche io 18 prima. La. Sì, oggi parto, domani non sono in diretta, sì, infatti io... perché c'era Dada, ma lui si riferiva alla festa
3: festona,
2: della radio
3: festona,
2: al 19.
0: Sì, sì. Sì, ma io da buon
3: promuovevi tutto
0: radiofonico, intendo dire quello che scrive i manuali, sto parlando della festa, quella che c'è adesso.
3: Sì,
0: la seconda tappa,
2: la seconda tappa domani sera a Chiavari.
3: Dalle
2: 21.
0: Domani sera a Chiavari.
3: Dove tutto ti parlerà di Tony, sai che Tony Liguria è un'istituzione.
2: Ma io vado, io adesso andrò lì dove lui sa e chiederò di lui.
0: Beh,
2: chiederò
0: molto
2: in giro, ma secondo voi Tony è un uomo giusto?
0: Ma è molto lontano da lì, non è proprio vicinissimo.
2: Ma io ho del tempo.
3: Ma Liguria è una fettina, è una fettina d'anguria.
0: È un sorriso al contrario, perché sì, Mugugna. È un sorriso al contrario.
3: Piccolino.
2: Ma che bella questa immagine.
3: Quanti chilometri sono da Chiavari a dove vai tu? 70?
0: Un centinaio, credo.
3: Scarsi c'è.
0: Sì, perché sono una sessantina a Genova, più
2: Genova Chiavari. È un po' come Roma Frosinone.
3: Più o meno,
2: più o meno.
3: Vogliamo dire tutto, un po' come Treviso,
0: sì,
3: Padova.
0: Sì,
2: ah, ma mi ha detto Frosinone perché sono nata lì, quindi lo faccio spesso.
3: Un po' come Castellammare Salerno.
0: Ma, sentite, a proposito di località, ma ieri in Alta Italia, soprattutto vicino a Milano, c'è stata una grandinata, me ne sono accorto con la macchina.
3: E ormai è diventata una consuetudine.
0: No, quella è la grandinata, ho preso la grandinata.
4: Quindi devi andare dal carrozziere.
0: Se mi fai un nome di Giancarlo, magari.
4: No, Gianluca.
0: Gianluca.
3: Hai preso la grandine
0: Greca,
3: ieri.
0: Vittorio da Fabio.
3: Quindi ieri hai preso la grandine, ieri sera.
0: Non lo so. Perché era in giro mia moglie, vai a capire.
3: Potrebbe aver preso la grande. No, la mia riflessione, buongiorno Comolo, buongiorno Manolo, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: Tony.
2: Buongiorno amici.
0: Buongiorno Italia, perché si chiamerà Buongiorno Italia.
3: Buongiorno Italia, buongiorno
2: Maria. Ma non
3: c'era
2: già un programma
3: sì, secondo
2: questo
3: me,
2: nome, mi
3: secondo
2: sa.
3: Me lì alla radio di Bergamo c'era.
0: Buongiorno Italia.
2: No, secondo un titolo me anche un'altra radio. Vabbè, comunque, sì,
3: vabbè, comunque
0: per me,
3: no.
0: Se fosse un titolo della radio di Bergamo sarebbe tipo
3: Buongiorno
2: Pota,
3: Italia.
0: Domani,
2: buongiorno Pota,
0: venerdì, sabato, domenica, Buongiorno Italia. O,
3: anche.
0: Cioè, con
3: c'è
0: un titolo di
3: anche,
0: film,
3: poi,
0: con un
3: anche.
0: Film, titolo anche. Di film.
3: No, vabbè. Allora riflettevo sul fatto che noi quando abbiamo una routine, come tutti ne hanno una, no? Appena la spezziamo. È strano perché ci rendiamo conto di quello che facevamo prima e della differenza con quella mattina dove abbiamo cambiato l'ordine dei...
0: Diciamo la verità, rompere la routine è piacevolissimo, ma subito dopo che ti è arrivata questa piacevolezza, come la scioglievolezza,
3: è un misto.
0: Dopo un po' ti dà anche qualche brivido della serie di essere fuori posto in
3: pochino
0: certi momenti.
3: Sì, pochino sì.
0: Però
2: io
0: subito
2: vado
0: dopo
2: in tilt,
0: ti viene voglia di nuovo di routine.
3: Siamo un po' sospesi.
2: Io vado
3: quello.
2: In tilt, sono un'abitudinaria,
0: ma ricordatevi,
2: sono una che fa sempre le stesse cose. Quando cambio vado in tilt, sto
0: ricordatevi male, di quando andavamo a scuola, di quando andavi a scuola.

0: c'era il giorno di sciopero. E tu non sapevi, no? Arrivava davanti alla scuola ed era chiusa.
1: Era bellissimo.
0: E quindi vivevi questa cosa. Non sono andato bene. Però dopo un po' ti veniva subito, dopo qualche ora, dipende dal carattere. A me veniva già dopo due minuti.
2: Io vedevo già la catastrofe.
0: Vedi,
2: io
0: anch'io.
1: Io non sono andato.
0: Mi interrogheranno.
2: Esatto.
0: Ma forse qualcuno
2: allora
0: è riuscito.
2: Ce la faranno pagare.
0: È riuscito a entrare. Dove esatto. andiamo? Andiamo in un bar. No, se poi ci beccano. Esatto. Ma no, siamo autorizzati a. Non abbiamo bisogno.
1: Ma chi ti becca?
0: Vabbè,
1: puoi dire i fatti.
0: I fatti.
1: Ieri sera la mia bimba ha dormito dalla nonna.
0: Questa era tutta. Non avevo capito.
1: Quindi mi sono trovato. Mi sono trovato da solo con mia moglie. L'ho guardato e ho detto: ma chi sei? Io non mi ricordo più di te. No, perché non c'era più il triangolo. Eravamo tornati fidanzatini. No,
0: rivediamo il rallentatore il momento in cui lui vede la moglie.
1: Ehi, bella figa.
0: Bella figheira.
1: Ehi, bella figheira.
0: Ti ricordi quando facevano bella figheira?
1: Bella figheira. No, è stato molto diverso tutto la serata che abbiamo vissuto, pensando che non ci fosse una persona di cui prendersi cura, perché quella era al sicuro e quindi abbiamo fatto come prima, no?
3: Ma consiglio è, non fate figli.
1: No, ma infatti poi, come dice Tony, stamattina poi mi sono svegliato, piacevole come sensazione, però un attimo dopo ho detto siamo incontentabili. So non fare domande intime, Manola.
2: Due
0: comunque,
2: coccole.
0: A proposito di figli,
2: due coccole.
1: Coccole.
2: Sta subito a pensare a male quell'altro. No, due coccole, ho detto.
0: Perché subito mi incazzavo. Come se è andata a zoccole, non mi chiami.
1: Stavo pensando
0: che ormai mia moglie invece fa il contrario. La vedo col telefono in mano. Io penso che sia. E dice: ma non ti manca tua figlia? E io: sì, certo, perché sì, gli manchi. Ma come? Era il telefono, se avessi detto no, guarda, sto bene così.
1: Un trabocchetto. No,
0: vabbè,
1: però è così.
0: Così anche con te, preparati.
1: È così, ci vorrà un po', però, spero. No, e quindi è così, siamo un po' sospesi tra la piacevolezza della routine, della comfort zone e il brivido anche del cambiamento di programma, no? Di ordine, di solita routine.
0: Sì.
1: Secondo me è un argomento carino di
0: cui parlare.
1: Però se fa cacare no.
2: Sono talmente abitudinaria e veramente ancorata alle cose che faccio puntualmente tutti i giorni. Sono un po', torno al discorso di qualche giorno fa, la mia coperta di Linus, sempre senza citare altri concorrenti.
0: Ma tu continui a fare questa manovra per spostare gli ascolti.
2: Io faccio sempre no, perché poi funziona. Io faccio sempre la stessa strada, sempre, non la cambio mai, anche se so che potrebbe essere trafficatissima a quel giorno, io la devo fare per forza, perché se cambio vado in tilt.
0: No, per esempio con le strade io no.
1: Cambi.
0: Io cambio perché non ce la faccio fare la stessa strada. Mia moglie si incazza anche. Perché io prendo cambio, dice: ma l'hai allungata? Sì, ma non sono mai passato.
2: Posso morire?
0: Ma non sono mai passato di qui. E se questa fosse più breve? E così tengo attenzione, perché sennò ho paura di non avere la stessa attenzione, perché è sempre la stessa strada. Non so, quella la cambio.
1: Sui viaggi e sulle strade scatta un'altra cosa che io penso sempre: perdi un aereo. Ok, dici mannaggia, porco.
0: E poi un attimo dopo dici:
1: no,
0: probabilmente
1: dici, ma
0: il destino.
1: Magari il destino mi ha dato una chiamata.
2: Ah, vabbè, qui sì.
1: Oppure quello che prendi, in sostituzione potrebbe. Qual è la verità?
0: Sì. Che arrivi al semaforo e ancora giallo, ma ti fermi comunque, anche se il giallo era lungo, e dici: probabilmente era meglio così, perché ho evitato un incidente tra 580 metri.
1: Scusate, noi amiamo farci le pippe mentali solo quelle.
0: Noi solo adesso mentali.
1: Una volta. Va bene, parliamo di routine.
0: Oggi sono troppo onesto.
1: Sei un uomo giusto. Parliamo di routine versus cambiamento di rotta, di programma, deviazione.
0: Sì.
2: Fatemi sentire meno sola, vi prego, perché sembro veramente una psicopatica.
0: Secondo me la maggior parte delle persone sono abitudinarie, però ci piace ogni tanto.
1: Secondo me però c'è anche un altro aspetto. Tu sei abitudinario perché non ti ricordi neanche com'è cambiare, capisci? Non ti concedi neanche la possibilità di pensare.
0: La maggior parte
1: a com'è.
0: Delle volte succede. Sei tu che scegli di farlo.
1: Però quando succede dici: ah, porca miseria, mi piaceva prima, ma mi piace anche adesso.
0: Però
2: l'hai fatto in passato, hai cambiato in passato, quel cambiamento in realtà ha avuto risvolti negativi, non lo fai più. Cioè, potrebbe essere anche questo il caso.
0: Io volevo soltanto avvertire un paio di amici: ragazzi, comunque non cambio. Rimango eterosessuale, non ci provate.
2: Ah,
0: perché
2: cioè,
0: ho un paio
2: cambio.
0: Di amici che continuano a. Non ho intenzione.
1: Ma sei sicuro?
0: No.
1: Perché anche lì,
0: Sì.
1: Fin quando tu non
0: non senti,
1: provi, come fai a sapere?
2: Vabbè, ma che cazzata, che baggianata, quante volte me lo sono sentito dire? Allora, magari, io ho sempre risposto, ragazzi, ma vai da mio padre.
1: Anche, anche l'orientamento
2: padre,
1: sessuale può essere una routine.
2: E chiedigli, senti signor Mosley, come fai a sapere che sei etero se non hai mai provato con un uomo? È la stessa cosa.
1: Ma non
0: allora,
1: è detto,
0: se
1: non
0: è succede,
1: detto.
0: È un incidente, sono in un pullman, quello frena, è un certo... Beh, lì è capitato,
2: è
0: io posso okay. dire, cavolo, il cambiamento.
1: Mica male.
0: A scegliere di frenare.
1: Tanti
0: non
1: lo fanno, tanti lo fanno. Cioè, tu no, ma tanti
0: come volete,
1: fanno.
0: Come volete.
4: Sì. Vedete, questa mattina ho cambiato radio. E no. Sto ascoltando. Ah. Non è un caso.
1: Vedi? Bravo, dove eri prima?
2: Dove eri prima?
0: Il nostro numero, Comollo, per poter interagire con noi
3: è il 342 41 15 105.
0: Mandateci,
3: ciao Lidia,
0: mandateci WhatsApp, nastri, fax.
1: Piccioni
2: viaggiatori.
5: Sounds good, real good.

0: one time.
1: Poi questo mondo è strano, proprio parlando di cose così, ogni tanto c'è un ascoltatore che ci stupisce e a noi piace essere stupiti perché siamo stupiti.
2: Siamo stupidi di natura.
1: Stupido
2: come una bestia.
1: Cioè, da qualche giorno non solo non ci chiedete solo canzoni, e vabbè, non ci chiedete solo cose su di noi, ci chiedete tipo interviste a persone. No, ma da qualche parte abbiamo chiesto se volete che intervistiamo, forse l'abbiamo detto in onda?
2: Sì, qualche giorno
1: se
2: fa.
1: Se volete,
2: sì.
1: Perché dopo l'intervista alla bellissima Deva Cassel, potete intervistare Chanel Totti?
3: Ma certo. Perché no?
1: La conosci?
3: No,
2: oppure, troviamone altri, Violante Placido.
1: Violante Placido mi piace tanto.
2: Alessandro Gasman.
1: Ma l'abbiamo intervistato tante volte.
3: Ma scusate, abbiamo Camilla Ghini in casa.
2: Camilla Ghini, esatto. Camilla Ghini in casa.
1: Poi, chi altri vabbè. Ci viene in mente?
2: Ma tanti.
3: LDA.
2: Mi piace perché Comollo, qualsiasi sia il criterio di discussione, passa sempre dal porno. Cioè,
1: se chi tu... è quella?
3: Mercedes è la figlia di Eva.
2: La figlia di Eva.
1: Fa anche la mostra.
3: No. Ha avuto pure una bimba da poco, figurati.
1: Pure
3: una
1: bimba.
2: Non ha seguito le orme materne.
1: Meno male. Meno male, scelta sua.
3: Ma Ilona c'ha figlie femmine o figli maschi? Non ricordo mai. Ilona Staller.
2: Figlia dubbio. Con Jeff Koons, il famoso artista di contemporaneo.
1: Oh Madonna, ma quante ne sapete voi di questi gossip?
2: Vabbè, Ilona Staller era sposata con il più famoso artista di arte contemporanea al mondo,
1: Ah sì,
3: si volevano assicurare sulla progenie, futura. Sì.
2: Senti, allora sul cambiamento c'è un messaggio bellissimo di un ascoltatore che ci scrive sempre.
1: Non stiamo parlando del cambiamento sessuale, definiamolo un po' meglio, il cambiamento,
2: la digressione, la deviazione dalla routine.
1: Bravo,
2: Marco, grazie, sono scritto, ma è già uscito. Cioè, sta uscendo. È già stampato. Marco D'Aosta ci scrive spesso ed è un ascoltatore non vedente, come tanti dei nostri ascoltatori. Quindi pensate che cosa vuol dire per lui quando dice: mi piace mettermi in gioco, fare una strada nuova col mio bastone. Cioè, per lui è una faccenda molto più avventurosa. È bellissimo questo messaggio.
1: Senti,
2: proprio bellissimo.
1: Ci scrivi una cosa: possiamo chiedere noi una cosa a un ascoltatore una volta ogni tanto? Ma come ti trovi in giro per le strade quando io poi vado all'estero e mi accorgo, per esempio, che in Svizzera, proprio per chi ha questo tipo di difficoltà, ci sono per terra dei pioli, dei chiodi, degli strumenti per poter, anche senza il bastone o un...
2: per esempio i semafori sonori, no?
1: Da noi ci sono i semafori sonori.
2: Sotto casa mia ce n'è uno.
1: Ma non ci sono, per esempio, segnalati per terra dei percorsi. All'estero ci sono dappertutto, in Giappone, mamma mia, Tokyo.
3: Sono agevolati all'estero.
1: Quando
2: si dice le barriere architettoniche. Ma guarda, senza arrivare a essere non vedenti, basta fare un figlio per percepire la città in un modo completamente diverso. Quando hai un figlio, vai in giro col passeggino, cioè, ti accorgi che la città non è proprio progettata per chi ha problemi o condizioni fisiche particolari, o cioè è fatta per i single o le coppie che camminano così come due fresconi, cioè non si pensa alle persone che hanno bisogno di un aiuto, no?
1: Possono avere un minimo di difficoltà e quindi grandi difficoltà.
2: La civiltà, il livello di civiltà di un paese fa parte anche, cioè comprende anche queste cose. Non è che siamo messi malissimo, potremmo essere messi meglio.
1: Che a Bologna ci sono, per esempio, questi
2: ma forse
1: anche il centro Milano ci sono, non lo so.
2: Da qualche parte forse sì.
1: Tanto che non
3: chiedetemi
1: vado.
3: Se ci sono a Roma.
1: Ci sono?
3: No.
1: C'è Bugaru.
3: No, guarda, a Roma la condizione è devastante e lo si evince anche dagli ammortizzatori delle auto, perché veramente è una buca ogni 10 metri.
1: Sì,
3: però
1: ragazzi,
3: capisci?
1: Però i marciapiedi. Sui marciapiedi, vabbè. Noi ci parcheggiamo.
3: Noi
1: a Milano ci parcheggiamo.
2: Stessa sensazione di Ross. L'altro giorno mio figlio era dai nonni, mentre facevamo la spesa, io e la mia compagna nello stesso istante abbiamo detto: che noia, senza un essere che salta per le corsie e rompe le palle. Sergio, perché finché ce l'hai dici mamma mia, poi quando è così, la vita è così.
3: Io volevo rispondere invece al quesito di Gigi da Senago, che dice: è un po' che volevo farvi questa domanda, ho visto che domani sera 105 a Chiavari, con Manola e Dario, Darietto Spada, perché proprio loro? Coincidenza? Ironia? Entrambe.
1: Perché?
2: Ho capito cosa intende.
1: Perché è la settimana, perché è il mese del Pride.
3: Sì, e a Chiavari poi.
1: Per quello, per quello,
3: sì. A Chiavari. Comunque, un po' particolare, sì.
1: Io lo posso dire perché tanto non c'è nessuno che ascolta, ma Dario e Manola
2: stanno insieme.
3: Io aspetto un bimbo da Dario,
1: Dario aspetta un bimbo da me.
3: Dario aspetta un bimbo da me.
1: Altro che
2: altro. Parpiglia, guarda bene che in qualche ristorante ci sono Dario,
1: io e Manola che limonano. Stavamo al ristorante Il Pizzo
2: Calabro
1: e io a un certo punto proprio piangevo, mi sono buttato addosso e lei Manola, vabbè, comunque.
0: Sì. Ciao Friends, numero 6. Sì. Vi ascolto da quando c'era Monica Steffi Longo, forse era a New York. Il programma durava 4 ore, poi 3, poi 2. Vorrei chiedervi una cortesia: invitate Luca Carboni, perché non lo invitate dal 2015?
1: Scrive 2015.
0: La radio numero 1 con gli ascoltatori, numeri 1.
1: Io guarda, oggi
2: anche sui social ci scrive.
1: Oggi nel pomeriggio lo chiamo Luca. Comunque, bei tempi quando io alla Steffi Longo.
2: Bellissimo, bellissimo.
3: E non c'era il Parpiglia di turno a fare servizi. Ma io avete fatto grandi cose.
2: Sì, anche in onda, mentre parlavano. Ci hanno come beccato Jim Morrison quando cantava, che si dice che avesse.
1: Ci hanno beccato a Ucchiappe, un ristorante di Milano, a me la Steffi Longo. Io piangevo, come al solito, piangevo sempre.
2: Comunque, amico ascoltatore, Luca Carboni è un artista di cui abbiamo grande stima.
1: Sì.
2: E cercheremo di invitarlo. Devo dire che
1: la prima occasione.
2: Se possiamo raccontare questa cosa o no, non la raccontiamo, questo dietro le quinte. Cioè, diciamo, sulla scelta degli ospiti abbiamo una quasi totale autonomia. Alcuni ospiti rientrano in rapporti, diciamo, più complessi e più ampi con la radio.
1: Luca, mettiamola, se ci sei, così, batti un colpo. Se sei alla stazione Tamoy di servizio, dove c'è sempre Cremonini, chiamaci, va bene?
2: Però dai.

0: facciamo una pausa, che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli, o meglio ancora con gli amici, non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta, perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti, via, e non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
8: Ristora.
7: Capsule per ogni ora.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Mela, Pasquale. E poi, ci butti dentro. Brava, brava, brava. E poi ci butti dentro anche mirtilli dei paesi del nord. Pistacchi dell'Anatolia.
1: Tutto dentro. Della Anatolia è una cosa che mi fa sentire male.
2: No, a me piace
1: male.
2: L'altro, l'Anacardi della
0: Anacapri.
2: No, il Vespasiani, non dei com'era? Anacardi dei
1: Oddio, mi sono dimenticato boh. Pistacchi dell'Anatolia e poi vabbè,
0: ho,
1: mi ricordo,
0: ho visto questo comico napoletano che si chiama Peppe Iodice, molto simpatico, che è andato in un podcast e diceva: io quando vado a mangiare la pizza voglio che mi portino la margherita. Non me ne fottono un cazzo di sentire la mozzarella, il piennolo, da dove arriva il pomodoro. Porta la pizza e io me la mangio.
2: Ma c'è importante, manda la sigla. Oggi parliamo di un film stupendo.
3: 105 Friends presenta
4: dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
0: Bella voce.
4: Va ora in onda
3: I Morriconi di Ross e Tony.
0: Ma sai che mi sembra 100 anni fa sto film?
2: No, non è così.
0: Beh, 30 anni fa quasi.
2: Stavo cercando di capire se fosse tratto da un romanzo, da un libro di qualcuno, o fosse una sceneggiatura originale. Allora, era un'espressione inglese, vuol dire pacchetto intero, esperienza completa.
0: Stiamo parlando di Full Monty, che in italiano fu tradotto con
2: Full Monty, squattrinati organizzati.
0: Squattrinati organizzati.
1: Madonna. È veramente, cioè, è cacofonico quasi.
2: No, ma poi in Italia lo chiamavamo tutti Full Monty.
1: Ma certo.
2: No, squattrinati organizzati.
0: Allora, il film, non lo sapevo fino a qualche mese fa, fu prodotto da Uberto Pasolini, che non è ovviamente per Paolo Pasolini, ma è un regista che abbiamo ospitato, che ha fatto poi che ha fatto fortuna producendo questo film. E invece come regista ha fatto due film che sono dei gioielli, delle chicche, che se non la mo cerco, che non mi ricordo i titoli, mo li cerco e ve lo dico. L'ha prodotto lui.
2: Ha prodotto di chicca, dopo lo sentiremo, che ha un commento molto molto molto bello, molto interessante su questo film. Loro sono un gruppo di colleghi, di amici, perché non tutti lavorano nella stessa azienda, ma la maggior parte di loro sì. Alcuni sono proprio squattrinati e senza lavoro da sempre, perché è il momento in cui la Gran Bretagna ha un cambiamento grazie alla Thatcher. Non vorrei sbagliare, però, grazie alla Thatcher che sta chiudendo miniere, c'è una grande crisi.
0: La Thatcher era detestata da tutti,
2: Vabbè, c'è una grande crisi, quindi questa ditta sta riducendo il personale, e come molto spesso avviene in piccoli paesi, anche in Italia, come in tutto il mondo, ci sono delle località che sono caratterizzate da una sola azienda, dove tutte le famiglie dipendono da una sola azienda. Quindi chiusa quell'azienda o ridotto il personale di quell'azienda, l'intera comunità va in crisi. E loro si inventano questo famoso spogliarello che faranno, dove poi il bello della storia è che sono gli stessi parenti ad andare lì,
0: ma
2: a comprare, certo, il biglietto.
1: Certo. Funzionano poi alla fine.
2: Sì, ma se ci pensi, cavolo, ma se ci pensi, poi gli stessi soldi loro che ritornano,
1: certo,
2: sono quelli della moglie. Che
1: è un riciclo.
2: È un riciclo, però loro hanno questo problema. L'uomo che perde il lavoro si sente in quel momento, loro si sentono veramente inutili. E quello è il loro modo di sentirsi utili.
0: L'Inghilterra è un cinema che parla spesso di queste faccende, delle classi sociali. Ken Loach, questo invece è Peter Cattaneo, però è molto bravo il cinema inglese, i registi inglesi. Il cinema inglese non è bravo, è un'entità. Parliamo in italiano. I registi di cinema inglesi sono molto bravi a raccontare queste faccende qua, queste fenomenologie. Il film, volevo dirvi.
1: Sì, l'ho visto, Tony, l'ho visto.
0: È costato,
1: volevo tranquillizzarvi.
0: È costato
1: l'unico che ho visto.
0: 3,5 milioni di sterline, quindi molto poco.
1: Sì. E quanto ha incassato?
0: Ragazzi, è sconvolgente, dai, uno dei gap.
2: Questo fa del giro del mondo.
0: 257 milioni, quasi 258. Scusa,
2: ragazzi,
0: dollari e non sterline.
2: Ci ha fatto un musical, ci ha fatto un musical che sta girando il mondo e continua a girare il mondo.
0: Clamoroso.
2: Cioè, sono quelle idee che fanno veramente, ti fanno accapponare la pelle e dici: ma come gli è venuto a questi? E Manola mi rispondeva, perché io approfitto del fatto che non vengo inquadrato in TV, tanto in radio non si vede, per farle delle domande, e quindi le stavo dicendo: l'hai visto?
0: L'hai visto, Manola?
1: Questo è un film che ho visto, signore.
2: Prima che faccia una gaffa, se però tu lo dici in onda è del tutto inutile che io vabbè.
1: Ma questa è Radio Verità, capito? Vabbè. È Radio
0: Beh,
1: Verità.
0: Di piccina quando è uscito? L'hai visto dopo? O
1: no,
0: quando?
1: L'ho visto dopo, certo, nel 75, okay. Non ero nemmeno nei pensieri dei miei genitori,
2: eppure,
1: credo.
2: Eppure questo sarebbe un film da vedere ogni anno, sai, di quelli che si
0: peraltro la colomba sonora, come dice il nostro amico Nick Nightfly, vinse anche un Oscar per le musiche originali.
1: Beh, dai, questa canzone è sensazionale.
0: C'erano anche delle canzoni di repertorio come questa che vi facciamo ascoltare, di Hot Chocolate.

0: Sai che non ricordo qual era il punto in cui, perché sono diverse le canzoni. C'è Hot Stuff di Donna Summer, eh? Mentre loro sono in fila all'ufficio di collocamento.
1: Però che iniziano a ballare.
2: Lo fanno su You Can Leave Your Head On?
0: No, è che credo.
2: Allora, quella era 9 settimane e mezzo, però.
0: No, su quello, eh.
2: C'era
0: su
2: anche
0: quello.
2: Questa?
0: Sì, sì, su Joe Cocker. Mentre ma su dai. Questo degli Hot Chocolate penso che facciano il provino, dove uno di loro, quello bello, quello più giovane, quello fisicato, quello bello, si leva a un certo punto, non è capace di ballare, però si leva le mutande e tutti rimangono bloccati lì. Che lo fissano e il bambino addirittura è scioccato e cioè è bellissimo, questo film è bellissimo.
2: Ma sai che non mi ricordavo ci fosse You Can Leave Your Head On? Ma
0: credo
2: scusami,
0: sia proprio il momento in cui fanno lo spogliarello.
2: Ma era già una citazione di 9 settimane e mezzo, che
0: è
2: era
0: probabile,
2: qualche anno,
0: probabile. Vabbè, sì,
2: qualche
0: sì,
2: anno
0: sì.
2: prima, no?
0: Sì, lo usano loro proprio.
2: Beh,
0: per
2: quella
0: fare
2: è la canzone
0: lo spogliarello.
2: Dello spogliarello di, certo. di tutto il mondo e per tutti i secoli.
0: Loro operai rimimano quella cosa dello spogliarello,
2: certo.
0: Con queste sciure sotto queste mogli che impazziscono, gli tirano i reggiseni.
2: Super idea.
0: Beh,
3: posso
0: ragazzi,
3: fare
0: lui...
3: farlo anche noi comunque.
2: Facciamola a Ferrara.
3: Facciamola a Ferrara.
0: C'è quell'attore il tondo, ciccione con la pancia che poverino si chiude in bagno a mangiare perché a dieta si mangia i Mars chiuso nel bagno. Sentiamo cosa dice la chicca, dai.
4: Ciao friends, come state?
3: Bene.
4: Cosa
3: bene.
4: Dire su Full Monty? Allora, intanto è un film del 1997 ed è una commedia realista britannica, quindi si richiama i temi del realismo tipici degli anni 60, dei film italiani degli anni 60. In realtà, essendo un film del 97, potrei anche dire che risulta estremamente attuale, questo perché tratta dei temi che effettivamente fanno parte anche della nostra società, per sfortuna, ovvero il tema della disoccupazione. L'aspetto creativo, importante, secondo me anche divertente, che lo rende appunto una commedia e un film piacevole, senza fare spoiler, è tutto l'aspetto di questi quattro maschioni, quindi un po' maschi alfa, che decidono di organizzare spettacoli. Quindi c'è anche tutta la parte un po' divertente e soprattutto anche la parte musicale, è una commedia musicale, ricordiamocelo, quindi c'è anche questa alternanza. Rispetto al linguaggio cinematografico, ci tenevo a sottolineare che si può vedere questo contrasto che vi è tra le scene ovviamente dialogate e parlate e le scene invece ovviamente di musica, in cui nel caso della parte musicale ovviamente il montaggio che viene utilizzato è molto più rapido, un montaggio rapido, il che dà enfasi, dà eccitazione e rende il tutto più concitato, quindi anche più euforico, proprio per far vedere la differenza tra la parte di realtà. Ricordiamo che quando si ha un musical tendenzialmente quello che si vuole indicare è l'evasione dalla realtà, la fuga, anche l'idea di sogno e appunto di evadere rispetto alla realtà, che è sicuramente molto più sofferente, triste, complicata e appunto anche imprevedibile.
0: Hai capito? Cioè, non ci avevo mai pensato. Cioè, quando loro c'è la musica è tutto più veloce, perché è la parte positiva del film, il loro sogno,
2: sì, la parte, diciamo, l'accordo maggiore,
0: ecco,
2: diciamo,
0: perché
2: così.
0: Quando invece parlano tra loro sono lenti, come la vita di merda che stanno facendo,
2: sì.
0: La tristezza di loro disoccupati, infatti c'è questo rapporto, forse per questo è vincente, per questo,
2: sì, dosare,
0: per questo gap,
2: dosare
0: sì,
2: i due elementi non è facile, però
0: infatti,
2: in questo film e in generale nel cinema inglese si riusciva. Allora,
0: riusciti,
2: vi avevo detto
0: sì.
2: prima di Umberto Pasolini, regista italiano e qui produttore di questo film, che ha fatto la sua fortuna, perché poi il film appunto è incassato 257 milioni. I suoi film da regista si chiamano Still Life e Nowhere Special e sono due film bellissimi che, se vi capita di vedere sulle piattaforme, davvero vi consigliamo.
3: Io ho solo da aggiungere Noci di Macadamia, prima che Tony chiedeva qual era l'altra Noci di Macadamia.
0: Marco, cioè, a te è piaciuto sto film?
3: Molto.
2: Ma sai che io e Tony eravamo nel cast?
0: Sì, sì.
3: Guarda, non volevo dirvelo, ma l'ho notato.

0: sai, ma lo sai che ma incredibile.
1: Andavi a tempo, ma lo sai, ma lo sai.
0: Ma lo sai, ma lo sai. No, allora Hot Chocolate mi ha sbloccato un ricordo, perché
1: cosa?
0: Quando abbiamo cominciato a fare la radio tutti, ci potevamo scegliere una musichetta da sigla.
1: Tu era la tua sigla?
0: La prima volta che ho parlato, la prima volta che ho incontrato Rochford, c'era aria di no, che ho fatto un programma alla radio, proprio il mio primissimo.
1: Sì.
0: All'inizio, prima di cominciare a parlare, c'era sotto la base di You Sexy Thing di Hot Chocolate, 1986.
1: Perché già tu avevi 87. questa immagine di te sensuale che giravi.
0: No, in quegli anni veramente no. Adesso nemmeno, ma in quegli anni proprio.
1: Proprio no.
2: Il disco 76.
0: Sì, il mio programma era 86-87.
1: Ci siamo dimenticati di dire che negli attori chi c'era tra gli attori di Full Monty?
0: Il grande Robert Carlyle.
1: Robert Carlyle,
0: già visto poi in tutti i film.
1: E Mark Eddy, quello che faceva quello cicciottello, quello col panciotto tondo. A me quelli col panciotto tondo fanno ridere. E perché e cicciotto sembrava il puto dei giardini di Boboli, presente quella faccia, quella panciotta lì, che era quello di cui stavo parlando.
0: Robert Carlyle presente ovviamente anche in Trainspotting e tanti altri film inglesi di quella, un attore molto bravo di quella generazione.
1: Va bene, tra poco avremo un ospite, corretto?
0: 11:30 Allora, nel mondo indie italiano c'era un progetto che si chiamava Le Luci della Centrale
3: che
0: Elettrica.
3: Che bel gruppo che era quello, io lo amavo. Okay.
0: Che in realtà non era un gruppo, perché era solo Vasco
1: era solo
0: Brondi.
1: Però in quel periodo, tra l'altro, costava anche meno l'elettricità proprio grazie a lui.
0: Esatto. Vasco Brondi poi ha fatto dischi col suo nome di battesimo, nome e cognome, e poi ha scritto vari libri. Quello che ci viene a presentare oggi si intitola Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte.
1: Esattamente.
3: Stupendo.
1: Esattamente, abbiamo detto alle
0: 11:30.
1: 11:30. Tra l'altro, approfittate, come farò io, di Vasco Brondi, perché possiamo avere degli sconti su certi tipi di
0: sui telefoni, quelli da casa, però. Anche
3: quelli,
0: cellulari.
3: Quelli per le signore un pochino
1: per me.
3: Anziane.
1: Quello per me, con
3: grandi.
1: I numeri grossi.
0: Ma fa anche cellulari Brondi?
1: No,
0: solo quelli due numeri.
3: Diciamo specializzato in
0: telefoni quelli cordless, i famosi cordless.
1: Sai qual è lo slogan di Vasco? Vasco Brondi, chi canta?
0: Brondi chi canta, bello però, lo possiamo proporre.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Parti e se ti cancellano il volo?
13: Tanto io parto con Boscolo.
14: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
16: 105. Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: È umano?
1: Chi lo sa? Invece era molto umano Bono Vox quando dedicò a sua moglie, sapete la storia, Pippone, Pippino,
0: no,
1: Pippino.
0: Cosa, cosa?
2: Basta, per iniziare il Pippone, vai.
1: The Sweetest Thing, la canzone,
0: aveva... un gelato.
1: Ah, no, no, la canzone abbiamo appena messo, fu dedicata da Bono a sua moglie perché si era dimenticato del loro anniversario. Ma siccome era Bono Vox, non è che gli ha chiesto scusa con un mazzo di fiori.
2: Ragazzi.
1: Ha pubblicato una canzone che è diventata un successo mondiale.
2: Ma tu ti rendi conto?
0: Io, dici, io no? Un amico che fa il banchiere e giustamente si era dimenticato un anniversario e ha regalato due agenzie.
1: Tu hai davvero un amico che fa il banchiere? Non la farei.
0: Sono le
1: battuta.
0: 11.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: a Yeye Brazor.
1: Famoso a Yeye Brazor, chi era? Un famoso dipendente dell'ATM. No, certo. No, era uno che non pagava il biglietto. L'altro giorno qualcuno ha scritto Tony e così.
0: Yeye Brazor.
1: Tony amico di Giacomo. E allora?
2: Questa cosa. E quindi? Anche,
1: quindi,
2: certo.
1: E anche di Aldo. E quindi?
0: Ho visto un video in cui Luciana Littizzetto diceva.
1: Soprattutto tuo.
0: Facevano una foto, era un video, si facevano, si avvicinavano l'uno all'altra e Luciana diceva sono più alta di te e diceva Giacomino. E Giacomino sì ma tu hai il tacco. Allora gli tirava sulla gonna e in effetti aveva un po' di tacco. Era pochino più alto di lui.
1: Comunque,
0: lei un pochino più alta di
1: comunque,
0: lui.
1: Comunque Giacomino c'ha un figlio che altissimo, cioè
0: Ma perché loro hanno questo imbianchino molto alto.
1: Ma no, c'è
0: me l'ha detto proprio lui, Giacomino.
2: Ogni volta che parlate di altezze, il mio piccolo signore dell'autostima muore.
1: Ah, vabbè, figurati io.
2: Muore.
1: Figurati io.
2: Santo cielo. Rosso, non sei carino quando fai queste
0: cose, guarda.
2: Ma no, dall'alto del tuo 1,90 m.
0: Dovete essere sereni, perché voi avete un'altezza media. Del 1946.
2: No, guarda che se vai su Wikipedia e scrivi ad esempio altezza media delle donne italiane aggiornata è 1,60 m, giuro, l'ho letto poco fa.
0: Tu sei 1,60?
2: Io sono qualche centimetro in più.
0: Beh, ma guarda che mia moglie è 3-4 centimetri più alta di te, siamo lì,
1: Anche mia moglie è più alta di me.
0: Tua moglie è 1,70?
1: È un pochino più alta di me.
0: Sì. Moglie alta, sì, sì.
1: Poi mi sono un po' aggrugnato,
2: la donna più alta dell'uomo piace molto.
0: Ragazzi,

0: quando si mette i tacchi poi non hai idea, cioè è vergognosa la cosa.
1: Però. Qui avremo un giugno e luglio di concepimenti di bimbi altissimi.
0: Tu dici?
1: Perché qua c'è una statistica che se la nazione in questione, nel caso specifico l'Italia, non ha la nazionale che va ai mondiali, rispetto alle altre nazioni si avvantaggia.
0: Perché abbiamo più tempo per fare l'amore?
1: Più tempo e meno tensione, meno ansia. Cioè, l'Inghilterra, la Francia, in questo mese sarà concentrata sui mondiali.
0: Ma tu quindi guardi, bisogna... guardi.
1: Io qualcosa guardo. Beh, c'è Germania Curaçao, che mi metto lì proprio col popcorn. Germania Curaçao. Ma che partita.
2: Ma Curaçao è Curaçao di... è riuscito a passare noi.
1: E noi no.
2: Incredibile,
1: capito?
2: Incredibile. Cos'è? Vabbè,
0: Curaçao, un liquore il Curaçao.
1: È anche un liquore che viene prodotto in quell'isola. Sì, sì, credo di sì, credo di sì. Comunque, insomma, più sonno, meno stress e evidentemente più attività sessuale, mentre invece gli altri paesi, quelli che hanno per loro fortuna, o in questo caso dovrei dire sfortuna, la nazionale impegnata nei mondiali, avranno tutti questi problemi. Dormiranno poco, perché poi attenzione, quest'anno, essendo i mondiali nel nuovo continente,
0: ci pensiamo, quindi
1: ci sono partite alle 3 di notte.
0: Quanto sarebbe stato scomodo per noi seguire.
1: Però posso dire,
0: partite.
2: Praticamente nel 2006 c'era stata una moria, un calo delle nascite.
1: Ragazzi,
2: totali.
1: Però che bellezza era.
2: Abbiamo vinto il mondiale.
1: Voi non ve lo ricordate. 1978, mondiali in Argentina, credo. Sì, Argentina, ci si svegliava la notte per guardare.
2: Voi siete pazzi.
1: Sai cos'è? Con mio papà, che bellezza
0: la
1: era.
0: La cosa più bella dei mondiali che si è verificata, sono andato con i mondiali. Perché ci sono quelli che non seguono il calcio, vabbè, ma quelli stanno zitti, ma tutti gli altri tengono tutti l'Italia, cioè, tendo a dire, se non sono amici stranieri, per le elezioni non avviene così, perché ognuno ha votato il suo partito politico, mentre quando gioca la nazionale sono tutti lì, il mattino dopo arrivi e stanno tutti parlando della stessa squadra, tutti.
1: È proprio questa l'idea.
0: Cosa faremo? Qualcuno...
1: Intanto bisogna scegliersi una squadra.
0: Infatti.
1: Forse io scelgo il Belgio perché sono due calciatori dell'Italia, o scelgo una nazionale tipo Curaçao e poi l'Argentina, per
2: cioè
1: me che sono
2: che
1: di Napoli, l'Argentina.
2: Un po' svantaggiate, però magari arrivano chissà quali
1: però
2: livelli.
1: Alla fine è sempre l'Argentina. Mi piace.
0: Cosa potrei tenere io? Non mi viene in mente proprio
1: la Germania.
2: La Svizzera.
0: La Svizzera.
1: Credo che ci... Beh, come no? È anche forte.
0: Gioca in mondiale.
1: Credo che ci sia, sì, è forte.
2: Credo, è passata, credo.
1: Oh, la Svizzera ci ha buttati fuori dagli europei, un anno e mezzo fa. No, però mi fa ridere questa cosa di Curaçao moltissimo. E invece mi ricorda appunto il fatto che si giochi in America, mi ricorda la dolcezza di quando appunto in Argentina, 78, quindi ancora televisore in bianco e nero, si puntava alla sveglia per vedere l'Italia giocare di notte.
2: Mamma mia.
1: Con tutta la famiglia, la moca, il caffè, la mamma che faceva.
0: Scusa,
1: il caffè.
0: Scusa, che anno era?
1: 78.
0: Io avevo già la TV a colori da tanto.
1: Noi eravamo poveri. Ce l'avevi davvero?
0: No, non mi ricordo.
1: Perché era una discriminante. No, era una grande discriminante. Le famiglie più borghesi nel 78 avevano già il televisore a colori.
0: No, il televisore a colori l'ho avuto a Milano.
1: Io forse nell'80, 81. Perché il primo 70... mondiale a colori è stato l'82.
0: Sì.
1: Quando
0: forse
1: abbiamo...
0: sai, 78 forse
1: sì. Ma può darsi, può darsi.
2: Mia madre era l'ultima di 16 figli, quindi credo che la TV proprio non c'era in casa dei nonni. Nel 78 soprattutto.
0: Sicuramente prima no. Prima non c'era.
2: No,
0: prima
2: ma nemmeno
0: di tua mamma.
2: Nel 78. Secondo me è così, a ogni croce.
0: Quando è nata tua mamma, l'ultima di questi figli, è perché hanno comprato il televisore.
2: Ah,
0: e quindi per
2: questo
1: attenzione anche alla dieta. Si chiude così l'articolo. L'articolo è serio, è un consulente di Independent Pharmacy. Perché avendo la squadra impegnata ai mondiali si mangia anche più junk food, le patatine, le birre.
0: L'abbiamo, staremo meglio.
1: Quindi
0: no?
1: Noi saremo più magri,
0: in forma.
1: Faremo più sesso e ci avvantaggeremo rispetto agli
0: mi
1: altri.
0: Mi spiace
1: paesi.
0: Per quelli che vendono pizza, birra, popcorn, quelle cose che quei delivery che arrivavano pieni di roba per le riunioni. Ma sì, facciamone lo stesso le riunioni.
1: Posso
0: tra
1: dire,
0: amici.
1: Avrei preferito morire grasso davanti all'Italia che vince i mondiali. Ma chi se ne frega? No.
2: Meno in forma, ma almeno la mia squadra c'era.
0: Ma chi no?
1: Morire così, dicendo: "Gol!"

0: prima partita è stasera.
1: Sì.
0: È stasera alle 9. Vabbè, Messico, comunque, Sudafrica.
2: Iniziamo allora.
0: Ciao, domani invece stasera. Già.
1: Allora, novità. Io ho deciso per che squadre tenere. Perché
2: guarda,
1: mi viene suggerito da un ascoltatore.
2: Sorprendimi. Perché? Che è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, Yassin. Vai.
1: È un'ascoltatrice.
2: Ma Yassin con la E finale. Io credo che sia una donna.
1: Sì.
2: No?
1: Vabbè,
2: no.
1: Comunque io avrei, ho deciso di tifare comunque quella squadra. Il Marocco.
2: Brava Tony.
1: Tutto cioè, così non si capisce.
0: Se è una donna mi crea un cortocircuito, perché qualche volta mi ha scritto, è uno che, un ragazzo che io sappia che compra anche i miei libri, poi non so in che lingua li legge, visto che
2: Yassin,
0: credo in lingua
1: italiano,
0: francese
1: che...
0: sì, ma credo che sia un po' di lingua, se ho capito bene. Ma ero convinto di scrivere con un ragazzo. Tu dici che era una, non cambia nulla, però
2: allora è una mia supposizione, magari con la E finale femminile.
0: Sei maschio o femmina?
2: Potrebbe essere maschile.
1: Io sto guardando, c'è un grande calciatore che gioca in Francia, si chiama Jessim Yassin, è maschio.
0: Però cioè, quello è il cognome,
2: ma con la E finale, quindi Jassine.
0: Vabbè.
1: Ah, questo è il cognome?
0: Amico, scrivi, sei un maschietto
2: o una
0: femmina?
2: Non cambia nulla. Comunque, a noi non cambia niente.
0: Comunque, un mega computer ha analizzato, ovviamente,
1: sì,
0: come si fa in questi casi.
1: L'ho appena chiesto a ChatGPT.
0: Vediamo se
1: è uguale.
0: Allora, il mega computer dice: Spagna favorita. Il 16% delle 25.000 simulazioni. Dietro la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e l'Argentina. Quindi le quattro nazioni. Ci voleva il mega computer, anche se lo chiedi all'uomo della strada, te lo dico. Quindi Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina, le quattro favorite. Cosa ti dice l'AI?
1: Allora, beh, innanzitutto bisogna vedere, perché l'AI, secondo me, delle volte ragiona per tantissimi dati che ha all'interno.
0: Sì, mediamente direi questo.
1: Delle volte dice cerca sul web, cerco sul web. E quindi quando cerca sul web fa, diventa soltanto più veloce rispetto a un qualsiasi altro motore di ricerca, ma si sta affidando ad altre cose. Allora, l'ho chiesto sia a ChatGPT che a Claude.
2: Sì.
1: Come si chiama, pronuncia Claude?
2: Claude.
1: Allora, secondo Claude dice Spagna, Francia, Inghilterra.
0: Uguale.
1: Brasile, Portogallo e Germania.
2: La Spagna è proprio gettonatissima.
1: Aspetta, ragazzi, perché ChatGPT no, dice un'altra cosa. Francia, Spagna, Inghilterra. No, Francia,
0: uguale,
1: Spagna,
0: uguale.
1: Inghilterra.
2: È sempre la Spagna.
1: Brasile, Argentina, come... Portogallo.
2: Sì. Comunque Yassin è maschio, eh?
1: Maschio.
2: Sì, quindi abbiamo proprio fugato il dubbio.
1: Secondo me questi sono i sondaggi presi dai bookmaker.
0: È un po' tutto,
1: quindi ci si fida di loro.
0: Tutto.
1: Spagna, Francia. Sono
0: quelle, ragazzi. Le favorite sono quelle.
2: Noi italiani potremmo, in teoria, tifare o Brasile perché allenato da Ancelotti, oppure Turchia perché allenata come squadra da Montella.
0: Sì, è vero.
1: O tu dici Argentina perché ci giocano. No, l'Argentina perché l'Argentina.
0: Tutta Napoli ti fa da sempre l'Argentina, se non c'è l'Italia. A volte pure quando c'è l'Italia. Devo dire la verità.
2: Sì, anche.
1: Per Maradona.
0: L'altro giorno leggevo: Napoli è la 11ª città per numero di napoletani al mondo, e l'Italia, cioè ci sono più napoletani in 10 città prima che a Napoli, e ci sono più italiani in 4-5 nazioni del mondo che in Italia, mettendoci dentro anche chi ha lontane origini, no? Però secondo me sì, l'Argentina è molto tifata,
2: grande gemellaggio,
0: la Francia e la Germania secondo me pochissimo, Francia e Germania, Brasile un po'. Secondo me in Italia si tifa soprattutto Argentina e Brasile.
1: Allora Tommy dice che i Simpson, le predizioni dei Simpson
0: ci beccano sempre.
1: Messico-Portogallo, la finale tra Messico e Portogallo.
2: Sta a vedere che c'ha ragione.
0: Comunque Cannavaro è l'allenatore anche dell'Azerbaigian, ci segnalano. Tre allenatori italiani. Vabbè, staremo a vedere. Comunque stasera alle 9 si comincia con Messico-Sudafrica. Tony la guarderà, vero?
1: No, perché io tifo il Marocco. Quindi
0: Marocco,
1: solo quando gioca il Marocco.
0: Ok. I know.

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
2: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
21: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
20: Da non credere. È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
21: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
20: E succede anche sulla spesa online.
22: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
24: Tu
0: Cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
23: Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Radio 105. Proud to be different. 1, 2, 3.

0: dice toga party, non droga party.
1: Toga.
0: Per
1: droga.
0: Un attimo no, perché...
1: Immagini, no, dai.
0: Magari ha detto droga, ma in realtà le hanno messo dei filtri.
2: Io
0: per
2: una volta
0: sembra...
2: al Palazzo di Giustizia ho incontrato fuori, c'era uno spacciatore di toga. C'è uno che... se un avvocato arrivava all'ultimo momento, ma si faceva vendere...
0: Lo spacciatore di toga non è male.
2: Guarda però. Come mi guarda Vasco.
0: Spacciatore di toga,
1: Vasco Brondi.
2: Buongiorno Vasco.
0: Ciao, buongiorno.
2: Noi facciamo delle battute così senza drogarci,
0: pensa. Vasco Brondi, artista, diciamo, musicale, ma anche autore.
2: Sì.
0: Artista indie, quando il termine aveva un qualche significato.
3: Non so se ce l'ha mai avuto veramente un significato, perché poi anche quel tempo là si era indipendenti anche più per sfiga che per scelta. Tanti,
2: se non l'ho scelto io,
3: sì, esatto.
0: Io sarei anche mainstream volendo.
3: Esatto.
0: Comunque il tuo progetto famosissimo era ovviamente Le luci della centrale elettrica, poi hai prodotto e distribuito anche dischi con invece col tuo nome di battesimo e poi hai cominciato anche a pubblicare libri e saggi. E quello che ci porti oggi già dal sottotitolo mi piace. Allora, il libro si intitola Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte.
2: Prima domanda. Visto che siamo in crisi energetica, ma le luci della centrale elettrica non esistono?
3: Sono ufficialmente spente da qualche anno.
2: Hormuz oppure per
3: erano no, poi in realtà poi per me l'ispirazione era questa, che non è neanche una vera,
2: infatti,
3: era un polo chimico a Ferrara. Appena fuori dalla città c'è questo polo chimico sostanzialmente, certo, che fa queste luci, questi fumi, e noi da ragazzini andavamo lì come se fosse lo spettacolo più bello della città.
0: Beh, ha un suo fascino,
3: perché intanto là ovviamente non era presidiato, quindi potevi fare quello che volevi in sto piazzale. Poi a noi piaceva guardare ste luci e ste fumo, cioè trovavamo bello in quello. Quindi quando ho fatto la mia roba musicale, esatto, che aveva questo nome corale, anche se ero da solo, Le luci della centrale elettrica, mi piaceva questa idea di ricordarmi di come vedevamo il bello anche in una cosa che in teoria non lo era più.
0: Ma non c'è una subito fuori verso Genova, ce n'è
2: sì,
0: una.
2: Sì, ma poi
0: che non so se è una centrale,
2: ci sono
0: elettrica,
2: i vapori,
0: no?
2: Della centrale che muovono un po' le luci. C'è gente che, io per primo, sta delle ore a guardare il traffico dell'autostrada che scorre come se fosse il fiume. Sono quelle cose moderne.
3: Beh, è importante,
2: no? È un parallelo.
3: Pensa che qua nel libro ci sono delle storie di questo tipo, perché dentro ci sono le voci di artisti su creatività e spiritualità, e poi però ci sono anche la ricerca artistica e spirituale. E Fellini era uno che vedeva la magia nelle cose semplicissime. Gli hanno offerto di fare un film sulla magia ambientato in Ibia, in Tibet, in India, in Brasile. Lui ha detto di sì, poi ha detto no, il film sulla magia, sai cosa? Lo giro a Roma, a 300 metri da casa mia. La mia vita mi piace quando è nel triangolo fra Roma, Viterbo e Ostia, diceva Fellini.
0: Era un po' pigro,
3: capito?
0: Lui
3: era un po' pigro, e quindi andava in via dei Cessati Spiriti, al parco della Caffarella, alla Porta Alchemica che è a 300 metri da Termini, e diceva: io solo lì, nei posti che conosco bene, si aprono quelle crepe che mi fanno vedere il doppio fondo della realtà, dove il terreno e l'ultraterreno si mischiano.
2: Con tutto il rispetto per chi va in India a cercare la magia e così via, se uno riesce a trovarlo fuori casa, questa magia è un genio,
3: è così.
2: Grande,
3: ma lì è pieno di storie di questo tipo. C'è questo fotografo che si chiama Luigi Ghirri, un grande fotografo.
0: Adesso
3: è esposto,
0: le copertine di Lucio Dalla anche,
3: esatto,
0: no?
3: Ha fatto la cover dei CCCP di Lucio
0: Dalla,
3: quella
0: famosa col cappellino e gli occhialini,
3: esattamente, adesso è esposto al MoMA. E lui diceva: io faccio i miei viaggi domenicali minimi nel raggio di 3 km da casa mia, e lì ha fatto delle foto che sono diventate eterne, di case coloniche crollate, campi arati emiliani, ha reso epici dei posti che erano anonimi. No,
0: certo,
3: proprio.
0: Certo, qualcuno mi segnala che quella che io ho definito centrale elettrica nella mia totale ignoranza è una raffineria, ed è a Busalla, mi riferivo proprio a quella, la raffineria di Busalla.
2: Questo scrivi nel tuo libro, di questi personaggi.
3: Sì,
2: di questi
3: personaggi,
2: magie.
3: Di come, tra l'altro, c'è la mia voce narrante, ma ci sono le voci di tutti questi altri, dei santi che spesso hanno avuto delle vite rock and roll più di quelli che fanno rock and roll. Poi dentro c'è comunque davvero Iggy Pop, Lou Reed, David Lynch, Barino Abramovic, persone che nella loro ricerca hanno anche questo parlare con l'invisibile. Ma sotto sotto c'è il tema che in una società materialista come la nostra, l'arte e la musica resta l'ultimo ambito in cui ci concediamo di avere a che fare con la magia e coi miracoli. Cioè anche in radio si trasmettono magie e miracoli. Anche in una società appunto così secolarizzata, i concerti sono gli ultimi riti che ci sono. Cioè lì possiamo trovare questa grande possibilità di, per me sostanzialmente, poi far saltare l'allucinazione della separazione dagli altri. L'arte è l'ultima cosa che ci concede di sentirci uniti agli altri, di capire che è un'illusione sentirsi separati dagli altri, da tutto il resto. Accadono delle cose che una volta forse erano del mondo, della religione, della ricerca spirituale, adesso le spostiamo,
0: no?
3: Nella laicità dell'arte.
2: Però sì, io ti faccio notare un'altra cosa, poi Manola, sì, hai detto quella domanda, perdonami. Cioè, io comunque ho trombato, ho beccato, ma se avessi potuto parlare così, io beccavo molto
0: certo,
2: ma purtroppo cioè, questo
0: non,
2: qua mi fa paura, vero? Ma non si, lo so, si può anche beccare senza scrivere un libro, senza essere così, cioè, senza drogarsi, senza...
0: Ma questo chi lo sa, senza drogarsi.
2: È fortissimo.
3: Ma nella musica non funziona, invece, perché poi sai che le interviste adesso sono solo... Ti piace gli spaghetti o la pasta corta? La doccia la mattina o la sera? Vuoi passare la notte con Belen o con Totti? Non pensare, dirla subito. Cioè, pensare te schiaccia il tuo
2: rio.
3: Però paradossalmente a Radio 105 non sono mai riuscito a entrare con una canzone, ma con un saggio di Rinaudi, capito? La cosa più da secchioni è sono entrato qua. Abbiamo hackerato il sistema, ragazzi. Cioè.
1: No,
3: i secchioni a Radio 105.
1: A me incuriosiva molto. Innanzitutto è stata una carezza leggere non fare niente altre forme d'arte, perché nella società di oggi il non fare niente è visto come qualcosa di negativo. No? Tu devi sempre ottimizzare in qualche modo, non è possibile.
0: Performare, no?
1: Performare e ottimizzare. Quindi è davvero una forma d'arte? Tranquillizzami, ti prego.
3: Sì, lo è. In realtà in una società iperattiva come la nostra, fermarsi e dire di no è la cosa più attiva che si può fare. Stupendo. Prendersi il tempo per pensare, appunto, la cosa che è una bestemmia da dire. Però un po' di raccoglimento poi crea quell'urgenza di poi dire solo quello che è inevitabile dire, capito?
0: E, fare c'è questo... spazio alle cose che importano.
3: Sì, poi c'è
0: contano.
3: Questo tema che siamo anche un po' tutti freelance. E spesso il freelance è... lo schiavo e il padrone di se stesso, no? E quindi ci sottoponiamo a dei ritmi che neanche un padrone di una volta ci avrebbe sottoposto. E adesso è come se questa lotta di classe fosse anche una lotta interiore, dove ogni tanto dobbiamo dire, ok, diamoci pace, dichiariamo pace ogni tanto.
2: Certo, sì. Il nostro primo nemico, il nostro primo concorrente, siamo noi stessi. Cioè, hai detto una roba, dire di no in questo momento è veramente coraggioso. Cioè, perché...
3: è coraggioso, sì, è un antidoto alla corsa di necessità in necessità, di ambizione in ambizione, che è il nostro vero mito, no? La religione del nostro tempo.
0: Senti, a proposito invece di fare,
1: a proposito, ma adesso è inutile andare lì.
0: Ormai quello che fate è fatto.
1: Quello che fate
0: no,
1: è fatto.
0: Pensavo che questo aspetto invece della, tra virgolette, nulla facenza, che fa spazio alle cose importanti, soprattutto nell'arte, nell'immaginazione, nella fantasia, nella ricerca, mi fa pensare anche a quella frase famosa di Joseph Conrad, un po' abusata ma sempre bella, cioè: come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra che sto lavorando?
3: È un po' così, effettivamente. Bisogna creare, bisogna convincere gli altri di questa cosa ogni tanto. E poi io sono comunque del nord-est, perché vengo da Ferrara, quindi ce l'ho purtroppo nel DNA lo stacanovismo.
2: Il lavoratore.
3: Però
2: che
3: comunque ogni tanto mi devo dire, ok, è lavoro anche fermarmi, leggere, cioè me lo devo giustificare così, stare a fare una camminata, perché effettivamente fa parte del poi essere in grado poi di avere l'energia di fare i concerti, di avere qualcosa da dire, è davvero parte del processo. Poi qua dentro veramente te lo dice Andrea Pazienza, no? Che è un grande fumettista, eroinomane, cioè uno dei maestri peggiori, però ti diceva: io vorrei essere schiavo della mia arte, non il datore di lavoro del mio talento. E quindi qua dentro mi è piaciuto mettere in mezzo appunto i guru, ma anche gli artisti che sembravano molto lontani da questo
0: te
3: tema.
0: Te ne stai appuntando tutte.
3: Aspetta, fammi citare questa cosa. C'era Radio 105, un mistico medievale che si chiamava Meister Eckhart, mai nominato su queste frequenze.
0: Sì,
3: lui diceva: a Dio non piace il vuoto, e quindi dobbiamo creare il vuoto, perché così ci va lui, ci vanno le cose divine. Ecco, ma fermarsi serve a far entrare le cose divine e la magia nelle canzoni.
2: Ma che pagina è? Che pagina è?
3: Invece che farle con l'intelligenza artificiale, consiglio agli autori delle canzoni che vengono trasmesse su Radio 105 di fermarsi un attimo e anche aspettare che venga qualcosa da dire davvero, ragazzi. Dai,
2: Vasco, fermiamoci un attimo, poi ritorniamo tra poco. E me ne devi... Allora, hai detto, scusami, lo scrivo.
0: Se ripete durante il

0: Io dopo essere andato in burnout, non sto parlando io, è un messaggio, mi sto prendendo del tempo per capire come migliorare il mio tempo e la mia vita. Vasco Brondi, non abbiamo ancora parlato, che ci sta presentando una cosa spirituale, uscito per Einaudi, in classifica generale. Capite cosa vuol dire per un autore di libri?
1: Guardando, infatti,
0: la classifica generale è Shangri-La, è la Mecca, non so che dice.
1: Dillo meglio, Vasco Brondi ci sta presentando due punti, una cosa spirituale, cioè il titolo.
0: Sì, è proprio quello.
1: Non una cosa spirituale, quale? No?
0: Non abbiamo ancora però parlato dell'aspetto fisico anche di questa tua ricerca, perché fai anche yoga, fai anche,
2: sì,
0: ma anche mindfulness, credo.
2: Sì, sì, okay. Anche meditazione. Ed effettivamente c'è, anzi, forse entrare nel corpo è stato il modo in cui si entra in questo momento, essere nello stesso posto e nello stesso momento, corpo e mente, è già una roba importante. Siamo sempre con gli schermi proiettati da un'altra parte, lasciamo qui il nostro corpo e la nostra mente da un'altra parte. E queste pratiche in realtà sono anche molto semplici, cioè hanno a che fare veramente con l'ascoltarsi, ascoltare il movimento involontario del respiro, il battito del cuore, cioè sentire anche nel centro di Milano le leggi dell'universo attraverso ascoltare se stessi. E ho scoperto che ci sono tantissimi musicisti, artisti che usano queste pratiche, perché sono anche utili in qualche modo, perché questo lavoro poi è utile, mettiamolo proprio tra virgolette, perché è un lavoro che ti impone di evolverti per evolvere quello che fai, quindi è una grande fortuna fare questo lavoro, perché ti impone questa cosa.
0: È una pratica quotidiana.
2: È una pratica quotidiana.
0: Quando lo fai?
2: Io di solito lo faccio la mattina, appena mi sveglio, un po' prima di dormire. No, dipende, perché poi io sai, ho dei fuso orari che cambiano, perché se sono in tour,
0: promozione,
2: a volte mi trovo sul palco a un orario che sarei già a letto da 2 ore normalmente, quindi...
0: Non è che puoi dormire sul palco.
2: No, quindi veramente ho dei cambi di orari importanti nella mia vita, perché questo qua è fatto un lavoro, passo da topo da biblioteca a frontman in un attimo, quindi
0: certo,
2: cambiano
0: certo.
2: I momenti totalmente.
0: Quindi la mattina ti svegli e ti fai la tua?
2: Mi faccio la mia meditazione, poi pratico un po' yoga, ma poi in realtà va bene anche andare a correre, qualsiasi cosa, però muovere il corpo, cioè quella cosa lì, se no in una società della comodità è una grande trappola, quella roba veramente deprime le nostre energie, bisogna un attimo muoversi, secondo
1: però
2: me, tenersi vivi.
1: Fai un sacco di cose però. Cioè,
2: sì,
1: comunque fai un
3: fermo
1: sacco
3: ma,
1: di cose.
2: Ma guarda, in realtà passo io per riuscire a fare anche musica, così ho capito che la mia modalità è espormi tanto e poi dopo tirarmi fuori e sparire per un po', ecco, questa qua è la mia modalità, che ho trovato un equilibrio non equilibrio nel fare così.
1: Quando lavori in ditta con i telefoni?
0: Perché prima o poi te l'avremo fatta, Vasco, questa domanda.
3: Abbi pazienza,
2: no, lì purtroppo non c'è nessuna grandi separazioni mai toccate.
0: Invece in realtà è un'altra parentela reale con una figura importante della cultura italiana, leggevo, o è una fake?
2: Sai che non lo so.
1: Oddio mio,
3: potrebbe
1: usciamo apparenti.
2: Potrebbe essere una fake. Credo che nel mio albero genealogico non ci sia nessuno.
0: Ragazzi, l'intelligenza artificiale.
2: Ok.
1: A chi l'ha unito?
2: Sì.
0: Adesso te lo dico, aspetta.
1: Perché ti fa delle unioni. L'ultima volta l'ha fatto sposare, non mi ricordo.
0: No, l'ultima volta c'era questa.
1: Ci ha fatto sposare due.
0: Prepariamo l'intervista a Neffa, che conosciamo da anni. Io la sera prima dico, vabbè dai, invece di mano sinistra, per una volta tanto, studiamo un po'. E ho studiato. E c'era scritto che Neffa era stato fidanzato con... un ragazzo. E allora dico,
3: che per carità, bene,
0: che va benissimo,
3: però...
0: ma io non lo sapevo, lo conosco da 20 anni, mi sono perso questa fase omosessuale. E non era vero, aveva fatto un incrocio tra lui e un altro che in tempi diversi erano stati con la stessa ragazza, e quindi l'AI aveva detto anche loro due sono stati insieme.
1: Certo,
0: ma non è vero,
1: se hanno avuto la stessa fidanzata.
3: A Vasco, a te non hanno affibbiato nessun uomo, però
2: qualche parente illustre.
3: Sì.
0: Ma te lo dico, parentela. Guarda, è scritto. No, andate avanti.
3: Mazzini, Garibaldi.
1: Stavo guardando, ma sei anche nella classifica Amazon. Vuol dire aver venduto in poco tempo tanti libri.
0: Cose, sì,
1: perché
0: sì.
1: È uscito quando?
2: È uscito a metà aprile. Quindi, no, scusami, sì, 14 aprile. Quindi ormai sì, è uscito più da un mese e
0: beh,
2: mezzo.
0: La classifica
2: in realtà,
0: generale vuol dire.
2: Sì, è stato interessante. Interessante per me, ed è anche ha lasciato un po' di stupore, devo dire. Anche io ci credevo sempre, perché bisogna avere fede, secondo me. La cosa che tiene insieme la ricerca spirituale e quella artistica è che non bisogna avere il timore di fare uno sforzo sproporzionato all'eventuale risultato. Quindi anche scrivere un libro è questo.
1: Lo fai per il tuo piede, lo fai per
2: sì
1: il...
2: Guarda, c'è questo Francis Alice, che è un artista che ho citato, che ha fatto una performance dove ha messo 100 volontari su una duna di un deserto del New Mexico con un badile per spostare la duna del deserto. Si chiamava Quando la fede sposta la montagna. Ha detto: ragazzi, il nostro motto è massimo sforzo, minimo risultato. E questo nell'arte spesso è vero. Quindi anche per questo libro ero prontissimo al massimo sforzo e al minimo risultato.
1: Bellissimo.
2: E invece per miracolo, perché il vero miracolo poi non è che vendi, il vero miracolo è la fede di mettersi lì a lavorare un anno su un libro e prepararlo per i 10 anni precedenti. E dopo poi succedono anche queste cose qua, strane, dei cortocircuiti.
3: Non c'è un grande divario fra la musica e lo scrivere i libri per te, cioè una cosa che ti fa, sono due cose che ti fanno stare bene.
2: Sì, sono sempre stato un po' la stessa cosa, un po' perché la canzone è un meccanismo estremamente sintetico, quindi
3: certo,
2: tutto è di troppo, tutto esonda e quindi a volte ha bisogno per me di prendere un'altra forma.
0: Allora,
2: proprio
0: il cantautore Vasco Brondi è un lontanissimo parente della chitarrista, compositrice e ricercatrice Maria Rita Brondi.
2: No, questo è vero, qua andiamo in secoli fa.
3: Vabbè,
2: io sono molto fiero perché è una delle prime chitarriste donne e anche teoriche, ha scritto questo libro Il liuto e la chitarra. Di che anni stiamo parlando?
0: 1889, okay, nata, sì, morta sì. Nel
2: e lei ha delle
0: 41.
2: Foto super swag, proprio con con una pelle d'orso addosso, sdraiata sopra, cioè sono incredibili. Lì infatti spero che mi sia arrivata qualche cellula da questa chitarrista.
3: Le origini del femminismo,
2: esatto.
3: Probabilmente.
2: Sì, totalmente.
1: Io ho appena rubato la copia.
0: Tu lo citerai a cena.
1: La tua copia del libro per vedere, perché tu hai messo dei segnapagine, dei segnalibro.
2: Sì, sì, perché per quando vado a pontificare in giro le cose
1: io
2: da
1: volevo
2: leggere.
1: Vedere esattamente cosa hai segnato. Questa che è carinissima.
2: Certo, qui è quando raccontano Fellini e Nicola Piovani. Infatti Nicola Piovani racconta che tornando una volta verso Roma in macchina non erano sicuri della strada da prendere. Procedevano nel buio tra vie secondarie. Quando gli chiese: e se ci perdiamo? Fellini rispose: speriamo.
0: Bellissimo. È così. Vasco Brondi, una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte. E in Audi. Grazie Vasco.
2: Grazie mille,
3: grazie
2: a voi,
3: Vasco.
2: È stato un piacere.
0: Per noi. Ciao.
4: Radio 105. 105. 105.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Con

0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
0: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
24: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
26: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
0: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
4: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
3: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
2: 105 Night Express Live,
1: martedì 16 giugno con Angie.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105.
12: 105.
5: 105. Che storia.
27: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia.

0: storia della musica house,
1: che
0: house
1: pezzo,
0: music,
1: ragazzi,
0: di fine anni 80, Joe Smooth, Promised Land. Che pezzo.
1: Così abbiamo terminato e vi diamo appuntamento esattamente il 19 a Ferrara.
0: Esatto.
1: Non domani.
0: Ma domani non veniamo, no.
2: Però domani, io domani non ci sono, però poi sì,
3: non ci sei.
2: No, domani no.
0: Allora domani, ragazzi, grande puntata. Avremo domani il Papa, che farà un collegamento dal Vaticano.
2: Lady Gaga.
0: Madonna che risponderà alle critiche sul look.
1: Aspetta, perché le due cose.
2: E Sabrina Carpenter che farà da back.
1: Che arriverà e dirà Madonna. Senti, ma le due cose sono collegate. Quindi quello che dicevo io del 19 è collegato al fatto che tu domani non ci sei.
0: Eh sì.
1: Perché domani tu non ci sei perché c'è la tappa di
2: Chiavari.
0: Esatto.
1: Del Summer Festival che sarà poi il 18 a Ferrari, mentre il 19 ci sarà la festa della radio,
2: festa
1: giusto?
2: Della radio,
0: e che
2: esatto,
0: succede
2: esatto,
0: in questa festa della radio?
1: Siete tutti invitati.
0: Ci siete tutti voi speaker della radio 105, veramente.
1: Ma tutti.
2: Ci saremo tutti, anche le novelline come me, che sì, insomma è da un anno e mezzo che bazzico a Radio 105.
1: Ci saranno anche due programmi nuovi, Buongiorno amici, di Paolo in Frasca, sono due programmi nuovi che faranno, ci sarà anche Camilla Comollo Comello questi tre programmi nuovi, esattamente, buongiorno amici. Com'è che fa buongiorno amici?
0: Ecco quello lì. Domani mattina puntuale alle 10 e poi appunto vi ricordiamo il grande appuntamento del 19 in piazza Ariostea,
1: dove vi aspettiamo
0: Ferrara.
1: Tutti ragazzi, se così, se avete anche delle cose brutte da dirci, avete
2: dite
1: l'opportunità di farlo, no?
2: Ah,
1: tu mi vieni vicino, Tony, ti devo dire una cosa,
0: però anche
1: perché
0: portarci
1: odi
0: prodotti, denaro.
1: A domani, ciao
0: Manolo, ci mancherai.
2: Ciao Vinci.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti.

0: minacciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che 3 marittimi su una nave nello stretto di Hormuz sono morti. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa, lo ha annunciato il premier Meloni alla Camera, in vista del Consiglio europeo. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi. La questura di Palermo ha eseguito 8 fermi per contrastare l'escalation criminale nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. L'ultimo episodio risale alla notte scorsa, ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily Bycar dell'imprenditore coraggio Tommaso Dragotto, che non si piega alla mafia. Restano nodi irrisolti nell'omicidio di Pierina Paganelli. La Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva, che era imputato. Oggi i legali incontreranno la stampa. Secondo i giudici, l'impianto accusatorio si basava sulle parole della nuora della vittima, amante poi di da Silva. Sciopero dei treni, anche se i sindacati confederali hanno bloccato la protesta, si registrano disagi di servizi perché i COBAS hanno confermato l'astensione dal lavoro fino alle 2 di questa notte. Prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. La Lombardia fa la conta dei danni dell'ondata di maltempo, breve ma estremamente intensa, che ha colpito ieri Milano, alberi caduti, allagamenti, qualche ferito ma non grave. Oggi la perturbazione si sposta al centro-sud con calo delle temperature, tempo più stabile e caldo in aumento nel fine settimana. Lo sport è il giorno di inaugurazione dei mondiali più grandi di sempre. Si svolgerà in Messico, Stati Uniti e Canada, 104 partite per 48 squadre, stadio Azteca di Città del Messico. Alle 20:30 la cerimonia di inaugurazione, alle 21 il fischio d'inizio tra Messico e Sudafrica. Pesa l'assenza per la terza volta consecutiva degli azzurri. E allora, per chi tiferanno gli italiani?
1: Tifo Brasile perché c'è Ancelotti.
2: Argentina.
3: Tifo la Norvegia perché ci ha eliminato.
4: Andiamo con la Spagna, quella che ci si avvicina di più.
2: Argentina, via.
5: Brasile, perché è l'unica squadra qui tengo dopo l'Italia.
6: Io non sapevo neanche iniziassero i mondiali.
0: Volley Italia KO 3-2 con la Francia, l'esordio in Nation League, stasera azzurri contro la Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatino!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè,
11: buona, ma non fritta.
12: Mamma!

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Oggi è un giorno speciale perché giovedì si tinge di Jake Take Away con Jake La Furia, con Camilla Ghini, con Maurizio, con Lauretta in remoto in quello che è lo smart working.
1: E con lui che non lo nomini mai.
0: Con lo dobbiamo inserire all'interno della squadra di Take Away.
1: La merda dei social.
0: La merda dei social che prende, carpisce ogni nostro minimo particolare.
1: E va bene anche per quella merda di Simone.
2: Assolutamente sì, e come carpisce.
0: A te piace carpire?
2: Certo.
0: Ma anche se non capisci, quella non carpisce una mazza. Sono anni che non carpisci niente.
1: Cioè, proprio non carpisce niente.
0: Guarda, andiamo avanti così.
2: Io non capisco.
0: Però a proposito di carpire o non carpire, subito una nota vocale per Camilla. Vai.
3: Chiudi gli occhi.
2: Sì.
3: Senti pesce.
0: Ecco,
1: questo mi fa sempre ridere
0: per la carpa.
2: Comunque senti, io voglio dire che mi sono permessa il lusso di mandare a Maurizio, che ancora però non ha potuto
0: Maurizio,
2: il nostro regista.
0: Ciao Maurizio.
2: Una nuova cosa per il tastierino.
0: Ok, cioè io ti dico solo una cosa. Tu puoi permetterti all'interno del programma di fare qualsiasi cosa.
2: Certo.
0: Una sola cosa non ti puoi permettere neanche di immaginare, di inserire cose nel tastierino.

0: Tastierino.
1: Però
2: cioè,
1: forte.
2: Questo è
3: ma
2: mio.
3: Il tastierino non è più questo. Posso toccarlo.
2: È mio. Io vivo un rapporto sessuale con il tastierino.
3: Ma non posso mica inserire cose.
2: Cioè, e comunque ragazzi, Jake chiede.
4: Io però so una cosa.
2: Sì, Lauretta mangia.
4: Ciao Lauretta.
2: Ciao, bello,
4: ciao, che bella.
2: A casa, eh.
4: Che bella che sei, Lauretta.
2: Mangia,
4: chi è tua
2: e
4: mamma?
2: Mangia. E c'è anche la mamma di Lauretta.
4: Signora, signora,
2: sì.
4: Io vorrei tanto, tanto, tanto farmi sua figlia.
2: Benissimo, iniziamo la grande. La mamma annuisce. Va bene, saluta.
1: Va bene,
2: allora.
1: No, ha detto no.
4: Guarda,
1: no. Detto no.
4: Signora, io e sua figlia
2: insieme.
1: Presto.
2: Ok, anzi, c'è anche una canzone se vuole. La metto? Vado.
1: Bevi due colpi.
3: Questa è quella per le mamme.
2: Esatto.
1: Questa è per le mamme.
2: Allora, amici, c'è una puntata.
1: Ma tu hai detto Jake prima, io so una cosa. Cosa
2: Qual è?
1: Sai?
2: Qual è?
1: Hai detto io so una
3: ah,
1: cosa.
3: Ah, era quella che ti ho detto, no? Sei rincoglionita, te l'ho detta 2 minuti fa.
2: Ma cosa?
3: Non posso mica dirla in onda.
1: Ah, no, perché.
3: Ma vedi che sei svantaggiata, ce l'ho ragione io, cazzo.
1: Ma ho dormito poco.
3: Te l'ho già detta.
1: Ho dormito poco.
2: Sei
1: ragazzi, news, aggiornamenti gatto, aggiornamenti solaria.
2: Ah, esatto, sì, amici, parentesi per gli amici a quattro zampe, non Camilla, prego.
1: Allora, stamattina siamo tornate dal
3: veterinario. Ho capito adesso.
1: Siamo tornate dal veterinario, lei è stata
2: sì.
1: bravissima.
2: Sì.
1: E abbiamo provato con un'altra cura un po' più pesante.
2: Ah, okay.
1: Mm-hmm. E vediamo, mm-hmm. potrebbe migliorare.
2: Ah, ok, ci
1: potrebbe
2: sono
1: migliorare.
2: Risvolti positivi. Si, però.
1: Sembrerebbe, okay, sembrerebbe questo... che hanno trovato la quadra per la mia gattina.
2: Questo è bello. Perché,
3: ma perché cos'ha la tua gattina?
2: Ha un otite, tipo?
1: Otite, infezione.
3: Oh,
1: molto.
3: Poverina.
1: Sì, povero amore.
2: D'altronde, se le
1: però
2: cure che le dai sono queste.
3: No, ma c'ha sempre il gatto in mano.
1: No.
2: C'ha il gatto in mano?
3: Ecco. Ragazzi, mi è venuta così, no. Però era
1: no, ragazzi. Io con i miei gatti sono amorevole.
3: Ma era innocente.
2: Io non ce la faccio più.
1: Cioè.
3: Te lo giuro.
2: Ma abbiamo appena iniziato. Allora, amici, non lo sapete, ma no. Se non lo sapete meglio, c'è un tema ogni
3: sì.
2: puntata.
3: Beh,
2: che
3: certo.
2: tanto non percorriamo,
3: sì.
2: ma
3: sì.
2: questo viene annunciato da una news.
1: Vabbè.
2: Perché vabbè?
1: Anche
3: eccoci.
2: Eccola là.
1: Anche copiare è un'arte.
2: Bene. Finita?
1: No.
2: Ma questi cazzi. Vabbè, comunque no, ah, no, perché scusate, colleghiamoci, c'è l'esame di maturità, no? Fra
3: sì.
2: un po'?
1: Sì.
2: Ma
1: so,
2: c'è
1: non,
2: già
1: io...
2: stato in questi giorni?
3: Io
1: non pratico.
3: I
2: don't remember.
3: Mai fatto.
2: The book is on the table. Piace. Io ho pagato, quindi sono sereno.
3: I'm on my third degree.
2: dovrebbe essere in questi giorni forse esattamente
1: sì.
2: proprio in queste ore si sta svolgendo in tutta Italia il torneo più importante.
3: C'è la grande Elisabetta Canali
2: con Elisabetta
1: Ciao,
2: Canali
3: che salutiamo,
2: ciao, salutiamo.
3: Ciao,
2: ciao,
3: salutiamo
2: Elisabetta, allora abbiamo Bobone
3: Elisabetta Canali vieni in Italia a migliorarmi la vita, questo
1: arrivando.
3: È un appello
2: Elisabetta ti aspettiamo ma prima dopo Elisabetta il grande Giampiero Mughini vai.
5: Ciao Fabio,
1: ciao,
2: voglio bene amico mio, ciao,
5: ciao, ciao. Sai che
3: come
5: ti
3: va?
5: Voglio bene
2: anch'io.
3: Come va con Bobone?
2: Come va con Bobone Elisabetta?
1: Guarda,
2: la storia della macchina rigata
1: le pene vabbè. Dell'inferno.
2: Allora subito il treno di Poppy Bonnici, prego vai.
1: Che devo fare?
2: È lanciare il disco.
3: Dici che sai far tutto.
2: Treno.
1: Bello, bellissimo ragazzi.
2: Che
1: grazie
2: devo fare?
1: Al nostro ufficio musica che mi regala
3: che
1: queste
3: cazzo
1: gioie.
3: E cos'è? Uno di fantozzi
1: con Material Lover.

0: Prego con il commento tecnico da parte di Camilla Ghini su questa grandissima artista, grazie.
1: No ragazzi, tecnico c'è poco, dico solo che questa ragazza...
0: Ma scusa, ma se ti ho lanciato una roba, ma sfruttala. Tecnico
1: no,
0: c'è poco,
1: cioè... che lei è una ragazza che secondo me ha tanto da dare.
0: Sì,
1: esploderà.
0: Ma secondo te non ce ne frega niente.
1: Perché
0: di
1: poi...
0: due robe su di lei, prego.
1: È inglese.
0: È una grande.
1: È una grande.
0: Perfetto.
1: Classe 2005 forse.
0: Vabbè,
1: molto
0: se non
1: giovane,
0: sai le cose
1: molto
0: fa...
1: giovane.
0: Abbiamo scelto
1: un EP molto bello che è uscito da poco e andrà avanti, ragazzi. Ve lo dico io, come ve lo dissi di quell'altra persona.
2: Lei fa gli EP.
0: Sì.
2: E Camilla invece fa...
0: Maurizio, io non la voglio dire perché fai schifo. Fai schifo.
3: Pipì.
2: La cacca al Twiga.
0: Hai capito? Veramente, io non ho più parole per te.
1: Basta con questa storia.
0: Sì, veramente.
1: Io non ne posso
0: poi,
1: più
0: veramente.
1: Della storia del Twiga.
0: No,
1: cioè,
0: dai,
1: non
0: basta.
1: Ne posso più.
3: Io ho visto 50 Cent a Forte dei Marmi e mi ha detto, ah, tu sei quel ragazzo che lavora con quella che ha cagato il Twiga. No. L'ha detto?
0: Sì, sì. Poi, sai
1: dai,
0: che...
1: così.
0: Sai
1: sì.
0: Che
1: oh,
0: la in sequenza...
1: In italiano, preciso.
0: La sequenza è questa. Noi diciamo, no, non parliamo di sta cosa. Poi ne parliamo, poi arriva il messaggio dell'ascoltatore e io... inesorabilmente metto questa canzone perché non posso non mettere.
4: Con cacca. Culo con cacca.
0: Camilla Remix. Pronti? Vai con le mani.
4: Culo con cacca, culo con cacca, culo con cacca, culo con cacca, culo con cacca, culo con cacca, culo con cacca.
0: Ma che beat, ragazzi.
4: Cacca con culo.
0: Il più grande beat della storia interpretato da Jake.
3: Ma comunque 50 veramente mi ha detto your girl took a shit.
0: No,
1: ma proprio non può averti detto
3: Twiga Milano.
0: Sì, sì.
1: Non può,
0: detto.
1: No, era
0: sì,
1: Twiga
0: sì.
1: Forte dei Marmi. Ma non,
3: Twiga Forte dei Marmi.
1: Non
3: me
1: può
3: detto. Scusa.
1: Detto perché non è successo.
3: Sì, sulla bici era.
0: Prego,
5: Camilla,
0: vai.
5: Secondo me la tua gatta se l'è fatta venire apposta l'utite perché non ti vuole più sentire. Sarò te coglioni.
0: Sì, anche ripudiata dai suoi gatti.
3: La tua gatta è un po' come lo senti il pesce?
0: Allora, ti piace il pesce? Allora rimettiamo. Vabbè, comunque devo
3: chiudi
0: dire la verità.
3: Guarda,
0: sì, sì, lo metto subito perché mi
3: fa ridere.
0: No, no, lo metto perché mi regala anche tutta una sequenza.
3: Ma guarda che schiaccia anche i bottoni insieme.
1: Sì, vabbè.
0: Vado?
1: Problemi. Vai.
6: Chiudi gli occhi.
1: Sì.
6: Senti il pesce?
1: Lo sento.
0: Grazie.
1: Lo so, dovrei lavorare invece di cercare dei fessi da imbrogliare.
0: Esatto.
3: Sì, invece
0: inizia,
3: no, però.
0: Inizia da adesso leggendo, per favore.
1: E invece imbroglio
3: invece
1: tutti
3: è sempre in cerca di fessi da imbrogliare.
0: E proprio per questo dovresti lavorare leggendo la notizia.
1: Eccoci, amici, pronti? Uno studente di giurisprudenza in Spagna è
0: diventato... Ma chi se ne frega?
1: Ma neanche... Cioè, iniziate!
0: No,
1: parole.
0: Ma scusami, chi ma uno...
3: Il soggetto,
0: cioè,
3: il soggetto.
0: Sì,
1: è diventato virale.
3: Perché? Poverino.
1: Sì, ha preso un'influenza.
3: Ha preso una roba brutta.
0: Vabbè.
1: E poi aspetta, dopo essere stato
0: ma non l'hai neanche letto una volta?
3: No,
1: no, perché stavo facendo un'altra cosa stamattina.
3: Sì.
0: Ok.
1: Dopo essere
0: cosa
1: stato...
0: facevi?
1: Io ho fatto un'intervista qua sotto. Ho fatto un'intervista qua sotto.
7: Io scombavo invece,
1: no,
7: capito?
1: No.
3: Culo con cacca.
0: Va bene, dai.
1: Vabbè, dopo essere stato scoperto con appunti d'esame scritti in una calligrafia microscopica su 11 penne diverse.
3: Grande.
0: Non ho capito.
1: Vabbè.
3: Che cazzo faceva leggerlo però?
0: Infatti.
1: Sebbene si trattasse di... Ho tagliato un pezzo.
0: Ah, okay.
1: Sebbene si trattasse di un tentativo di imbrogliare,
0: sì.
1: L'attenzione si è concentrata soprattutto sulla straordinaria pazienza e abilità calligrafica.
0: Mm.
1: E il professore avrebbe definito il progetto un'impressionante dimostrazione di talento, nonostante...
3: Vabbè, esatto, sonno.
0: Sonno.
1: Io sto pure facendo con le mani, sto dettando i tempi.
3: È un po' ASMR.
0: Sì, sì, sì.
1: È finito.
3: Ho sentito l'ASMR di Camilla?
0: Sì, sì.
3: Così senti.
0: Molto bene, amici. Però adesso questa notizia.
1: Non ritrasformeremo questa puntata sulla storia di me che ho fatto al Twiga.
0: No,
1: no, no, no. Non succederà.
0: No.
1: Non succederà perché sono due settimane.
3: Ma io non ce l'ho neanche
1: vivo.
3: Quando è successa questa cosa.
1: Ok, appunto. E non è successa.
3: Ma hai fatto la cacca, sì.
1: Ma non è successa questa cosa. Sì, vai.
3: Ma chi è che ha detto che hai fatto la cacca? 50 Cent.
1: Lui ha iniziato questo trend.
3: So, stento a credere.
0: Sì. Allora, è arrivata già una nota sulla notizia.
8: Il prurito all'ano è dovuto a molteplici cause.
0: Ah, sì. Non sapevo cosa c'entrasse con l'argomento.
3: Sai quella, sai quella del prurito all'anno?
1: No. Che allora ricominciamo.
3: Se uno va a dormire
0: sì.
3: Con il culo che prude,
0: sì.
3: Si sveglia
0: con
3: il dito che puzza.
0: Esatto.
1: Ma beh, che roba orrenda.
0: Beh, sono le teorie della vita, sono grandi perle.
1: Allora, ma noi... perché uno sì, dovrebbe andare a dormire con il coso che prude?
0: Senti, io ho tre reference. Io ho tre reference nella vita, ok? Siddhartha, sì, il Dalai Lama e Jake LaFury. Sì. Posso? Ognuno ha le sue. Cioè, tu.
3: Tra l'altro, saluto i miei amici. Siddhartha, e poi sono gli stessi, credo.
0: Esatto. Tra l'altro, due ne fanno uno. Allora, ritorniamo alle reminiscenze del passato. No, io mi ricordo che ero il maestro cintura nera della copiatura, perché facevo anch'io questi bigliettini microscopici.
3: Sì, anch'io ne ho fatti un sacco.
0: Era l'unico modo, suola delle scarpe.
3: Sì, ti dico che non c'erano i telefonini allora, sennò io sarei stato il gran visir di tutti i copiatori.
0: Ma io avrei preso anche una laurea sicuramente.
1: Io
0: ce le avevamo tutti,
1: avevo
0: perché era un obiettivo. Sei laureata?
1: No.
0: Ah, ignorante! Allora, detto
3: già
0: questo,
3: tanto che sei diplomata.
1: No, sono diplomata
3: dalle suore.
0: Dalle
1: sì,
0: suore?
1: Sì, vabbè.
0: Ok, e cosa ti hanno detto quando, insomma, sei uscita? Che voto ti hanno dato?
3: Gli hanno fatto la croce in paglia, hanno detto, esci da questo corpo.
1: 86.
0: Quanto?
1: 86, una cosa così.
6: Attimi di terrone.
1: Ho fatto un esame orale, ragazzi, incredibile.
3: Sì, Guarda,
0: dai ragazzi,
3: sai non ce la avevo dubbi.
0: Sentiamo i vostri messaggi.
3: Non avevo dubbi.
0: Se anche voi copiavate le tecniche più strane.
3: Il professore ancora se lo ricorda.
0: Sì. Guarda che ti metti nel sacco da sola. Io non ho detto niente.
1: Ragazzi, qua non si può più dire una cosa. Cioè,
0: la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
4: Era

0: Ma ora parliamo del vostro nuovo alleato, Dreamy Mini Flow, l'asciugacapelli così piccolo da poter essere portato in borsa, ultra leggero, compatto, ma così potente da regalarvi un'acconciatura perfetta in pochi minuti, proteggendo la morbidezza dei vostri capelli. Ideale per i vostri viaggi o per il dopo palestra, disponibile in diversi colori pastello per adattarsi perfettamente al vostro stile. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provarti.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
16: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
17: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
19: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
20: Tu
19: cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Sa,

0: Il nostro 105 Selection Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui su Radio 105.
1: Questa è una radio seria fino a 5 secondi fa, se non
2: sto male, sto male, ragazzi.
1: Ragazzi, quando uno poi fa serata, fa serata. Cioè, se stanco,
2: ecco,
1: è stanco.
2: È il periodo del mese, scusate.
1: Ok. Comunque capisco. Posso dire, ti voglio bene, non ti preoccupare.
2: Grazie.
1: Sei un cucciolo.
2: Sono in pre.
0: Stai in pre?
1: Sì. Perché devi sapere che Jake è talmente ce l'ha qua che una volta al mese gli sanguina il naso, giusto?
2: Sì.
1: Allora, abbiamo,
0: io vorrei vedere a voi uomini maschietti.
1: Sì.
0: Non ti dico una settimana,
2: un giorno però,
0: a provare, però, il giorno peggiore.
2: Ti do uno spoiler, non succederà mai, quindi silence e vai avanti, dai.
1: Sono d'accordo su tutta la linea, ma penso sia arrivato il momento anche quest'oggi di ritrovare un po' la fede.
0: Mamma mia, gli schiaffi. A tutti e due, proprio prendere le vostre teste e pam, così.
3: Perfetto. Però tutti col casco, nel caso.
1: Allora, detto questo, sei un grande, Maurizio.
2: Un giorno potremmo metterci qua e fare una specie... Ma cosa succede?
1: Perché le cuffie sono troppo alte, Maurizio impazzisce.
2: Maurizio, non sei nessuno.
1: Maurizio, non hai la capacità del dono del... del microfono.
3: Ma è colpa mia.
1: Sempre. Beh, colpa tua. Sempre.
3: Ah, allora
1: ok. Allora, dicevo,
2: cioè, se io vengo qua e bestemmio, colpa mia.
1: Esatto.
2: Se vengo qua e mi affiero le cuffie, colpa tua.
1: Signori, è arrivato il momento di dedicare anche quest'oggi un piccolo momento alla fede e a liberarci da tutti i nostri peccati.
4: Vedo da lontano che sta arrivando un'altra diva. Sto parlando di lei, Natasha Simonini, la macchina Cadillac. E ti vedo diversa.
3: Buonasera, Catuccia.
2: Ma io non sono abbastanza avanti.
1: Vi assicuro.
2: Però la prima mi sembrava uno dei tuoi preferiti.
1: Sai questo che cos'è? Ti giuro, è la cosa più divertente che ho visto. È un'intervistatrice trans che in una serata
2: che si chiama Juan Carlos,
1: che doveva nominare la reginetta trans ed era la festa di una trans che si chiama Bambola Star, faceva le interviste a tutte le altre trans che arrivavano e quindi penso sia una delle cose più belle.
0: E tu eri lì quella sera?
2: Io ero lì. Io lo voglio vedere.
1: No, ma dopo te lo faccio vedere. Non possiamo.
2: No, questo audio me li rimetto.
1: Ah, ok, l'audio e basta, lo mettiamo dopo per spurgare un attimo. Prima abbiamo
0: sono io,
1: Camilla Ghini nella versione
2: Camilla Ghini è molto passata.
1: Vabbè, ma l'intelligenza artificiale regala.
2: Insomma, qui sei più bella dal vivo.
0: Dal vivo?
2: No, qui è dal vivo.
1: No, beh. No. Prego, ci sono.
2: Dico,
1: le
2: sei
1: note.
2: Più bella lì.
5: Ciao,
2: dal vivo.
5: Milone. Ciao Jake. Ciao Camilla.
1: Ciao
5: Maurizio. Sono Gioacchino da Palermo.
1: Oh, grande Gioacchino. Ciao.
5: Quando sei arrivata in questa trasmissione, eri così fragile, gentile. Per niente boccaccesca.
2: Minchia, ho avuto una paura.
5: Camilla, ritorna quello che eri un tempo.
1: Esatto.
5: Ciao Gioacchino da Palermo.
2: Mario. Quando hai detto per niente boccaccesca, ho detto no, adesso lo dice.
0: Mi hanno reso volgare, mi avete reso una persona volgare. E
2: sai che cosa? Che io non so cosa vuol dire boccaccesca.
0: Che ne so, forse dico
3: sboccata, maleducata.
0: No, così. Maleducata no.
3: No, che dici?
0: Ma come ti permette, maleducata? Ma dimmi dove sta questo, veramente.
1: Ma guarda che era.
2: Ma perché non la lasciano stare a sta ragazza? Che noi la vogliamo così, vogliamo che voli con le sue ali, come è.
0: Esatto, fatemi volare. Fatemi volare, io voglio volare.
2: Io faccio volare giù dalle scale.
1: Io voglio volare.
0: Voglio volare. Ragazzi, sono tutta bagnata.
1: Allora, abbiamo. Ma io non so se è il tastierino o è lei che parla.
2: No, ma lei è il numero
1: stessa.
2: Uno. Lei comunque si lascia andare a delle cose incredibili.
1: Si lascia
2: comunque,
1: andare. Bravo.
2: Comunque la cattiveria e la malizia che lei pensa.
1: Si lascia andare.
2: Prima di dire
1: che...
2: ho fatto un esame orale incredibile.
1: Sì,
0: ma
1: anche...
0: Raga, ma come si chiama quando vai a fare l'esame orale?
1: Di
0: l'esame
1: questo
0: orale.
1: Stiamo parlando, di copiare, ma prevalentemente l'unico esame in cui si fa fatica a copiare
2: è
1: proprio l'esame orale, quindi non abbiamo attinenza con la notizia. Volevo dire, voi avete mai copiato? Sì, i nostri ascoltatori ci hanno scritto dei messaggi.
0: Eccoci qua.
1: Oppalala.
0: Io per i compiti in classe mi preparavo calcato con una penna che non scriveva. Facevo un riassunto su tutto quello che poteva essere chiesto. Il giorno del compito dovevo solo ricalcare quel foglio, che sembrava un foglio bianco, fingendo che stavo rispondendo.
1: Ho capito la tecnica.
0: Esatto.
1: Da malato
2: genio.
1: Mentale,
2: poi ti beccano, però quando passa vicino.
1: Beh,
2: perché
1: però,
2: i veri professori sbirri fanno il giro.
1: Ah, cioè sì, c'è quello che controlla in maniera attenta. Però questa mi mancava. Peccato non averla usata questa.
0: Questa è bella.
1: Questa
0: è una bella tecnica.
1: Sì, cioè, ci si mette di più a fare quella roba lì che a studiare. Cioè,
0: sì, perché a quel alla fine punto se, studia.
1: Sì,
0: cioè,
1: a quel punto. Che poi la tecnica per studiare è fare i pizzini. Cioè... è una tecnica indiretta.
0: Sì, certo. Quindi in realtà lui studiava e non se ne rendeva conto.
1: Senti, mio. Vaffa amore. Qui a Radio 105, a 105, take away.

0: Un saluto al cordiale a 105 take away.
1: Buongiorno. Che bella questa cosa.
2: Ma mi fai un po' il cuore quello lì che fa Mew?
1: Io non ho la generazione mia fa il cuore con le dita e i due pollici che si congiungono. Ma mi hanno detto che esiste una nuova versione per fare il cuore. Quelli più giovani, prego Camilla.
3: Così?
1: Sì, no. Quello è un'altra roba. Non è un cuore quello.
2: Così è giusto. Sì. Allora lo fanno tipo così.
1: Sì. Non lo so, io sono abituato a vederlo.
3: Quello che fanno in Corea è così. Fanno così.
1: Ah, è vero, sì, un indice con il pollice.
2: Quando vai sullo yacht, soldi, il tipo soldi, ti dice: Camilla, ma perché non ti fermi qua stanotte? Tu gli fai
1: il gesto dei soldi. Amici, non stiamo parlando di questo, ma ne parleremo poi nelle prossime puntate della gestione dei soldi di Camilla Ghini. Però abbiamo.
2: Bello,
1: mi piace questo cuore che stiamo provando a improvvisare sul canale 66. Però abbiamo altre note, Maurizio. Abbiamo altri messaggi? Sì, Camilla, c'è una spiegazione. Basta con sto cuore!
3: Okay.
1: Abbiamo intanto la spiegazione di che cos'è Boccacesco.
3: Ah sì, ragazzi, perché un nostro ascoltatore attento ci ha spiegato cosa vuol dire Boccacesca.
1: Ok, era un nostro ascoltatore attento, giusto?
3: Sì, sì, sì, molto attento.
4: Dobbiamo stare attenti pure alla patata.
3: Ecco, sì.
1: E dobbiamo stare attenti.
3: Boccacesca si utilizza per descrivere una situazione, una battuta, un racconto o un comportamento di natura licenziosa, maliziosa e spregiudicata.
1: Sì.
3: Spesso con riferimenti sessuali espliciti, ma trattati con un tono comico, goliardico o beffardo.
2: Cioè esattamente quando tu dici ho fatto un esame orale fantastico.
3: Sì, ma ragazzi, ma
2: oppure
3: se
2: mi piacciono le palle accarezzate.
1: Sì, ma se la
3: ma le palle accarezzate stavo parlando del tennis.
1: Okay.
3: L'esame orale stavo parlando dell'esame di maturità e siete voi che vedete malizia.
1: Certo, grandissimo. Poi è sempre così, no?
5: Io sono d'accordo sui piselli croccanti, ma i piselli più piccoli di questi, quelli ancora giovani, perché il pisello grosso croccante è un po' troppo farinoso e quel sapore un po' minerale che
2: se l'autrice era Camilla.
1: esatto. Io vi dico solo una cosa. Abbiamo fatto una puntata sul copiare e un nostro ascoltatore è riuscito a darci una perla di saggezza.
3: Sì.
1: Grazie ai
3: Grazie Andrea.
1: Grazie di cuore. Devo dire la verità.
2: Abbiamo dell'altro?
1: No, sai che cos'è che mi incuriosiva? Perché la generazione mia ovviamente non aveva l'utilizzo dei dispositivi mobili per copiare. Sarei molto curioso di sapere le tecniche da quelli più giovani, cioè quelli che settimana prossima mi hanno detto.
2: Ma tipo Google Lens ancora adesso secondo me
1: io non so, ma vedo
2: i prof rincoglioniti non lo sanno.
1: Non so se voi vedete il
3: no, però adesso
1: video.
3: Ritirano i telefoni sempre.
1: Certo,
2: ma i Google Lens no.
1: Uno, due, vedete mai i video di, o li vedo solo io, non so perché, di quelli che hanno questo sistema per quando fanno le interviste ovviamente in remoto, per coprire la telecamera, per non far vedere che lo schermo ti sta aiutando nelle risposte con l'intelligenza artificiale, ti chiedono di condividere lo schermo e c'è questo sistema, la vedi anche tu, caro Merdino,
3: io
1: giusto?
3: Non ho capito niente.
1: Quando tu fai le interviste o i colloqui di lavoro, ok, e che le fai in remoto, ovviamente sei uno da una parte e uno dall'altra attraverso un PC.
3: Okay. Ci sono delle tecniche per
1: copiare. Ci sono delle intelligenze artificiali che ovviamente quando sentono la domanda dell'interlocutore dall'altra parte, che ti chiedono tipo per sapere se sei preparato o meno, qual è la legge dell'entropia? E dall'altra parte appare nello schermo la risposta che uno legge e dà. Questa roba ovviamente...
2: Tu la sai qual è la legge dell'entropia?
1: L'entropia è facilissimo. Prego, Maurizio.
6: Entropia, portami via.
1: Sei un grande. L'entropia...
2: Entropia...
1: Allora,
2: entropia... Portami via.
1: Entropia, tutto quello che c'è e poi vai. Quella è la legge dell'entropia.
2: Tu lo sai cos'è l'entropia? Dai.
1: Prego.
2: Cos'è? È il contrario del...
1: Della...
2: Delle...
1: Delle... Delle...
2: Delle... Ne?
1: Delle...
2: Bravo, l'abbiamo aiutato parecchio. No.
1: Un applauso alla cultura.
3: Ma lo faccio apposta, ragazzi.
6: Potevi dire qualsiasi cosa.
2: Dell'energumeno.
1: Che è sempre con noi. Basta, chiudiamo.
3: Qua abbiamo i due cervelloni, no? Qua abbiamo i cervelloni di Radio 105.
1: Sono offesa.
3: Sono
2: incazzato,
3: wow, la cultura. Andate a quel paese, va.
1: Cioè, sei incazzata sull'intro della canzone. Adesso è rimediabile.
2: Numero uno.
3: No, certo, scusa, ma ogni volta io
2: salutiamo
3: io
2: Camilla Ghini che oggi è suo ultimo giorno. Ascoltiamo Temi Pala Gianni con Dracula Remix.
3: Vado via io.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: 178 sa di felicità.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello.

0: giusto.
1: E devi essere soddisfatto, perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
2: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui?
15: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: 105.
22: 105.
21: 105. Che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.

0: Ciao Jack, ciao Daniele, ciao Camilla.
1: Ciao.
0: Allora, per copiare, ciao Jack, no, devi essere fango. Un genio. Mi ricordi la mia epoca, la testa media?
2: Prima.
0: Noi copiavamo, però scusa, devi usare la testa e sai dove va a cercare la risposta che devi dare. E poi la Camilla che tira fuori le
1: argomenti. Ah, ma noi l'abbiamo già sentito, il mito, sempre lui.
0: Non è mica capo di loro, Slamzy, la Genova.
3: Ciao capo.
1: Allora, il numero uno, comunque ti chiedo scusa perché mi hai nominato per primo.
4: Allora, devo dire una cosa.
0: Sì. Ciao Jack, ciao.
1: Ma io non avevo le cuffie perché tu non me le hai date.
4: Esatto, è sempre colpa tua, Maurizio. Comunque grazie al nostro ascoltatore per aver chiuso in bellezza, devo dire, con questo messaggio la puntata odierna di 105 Take Away.
1: Grazie anche a Camilla per essere stata con noi tutto questo tempo.
4: Sì, esatto. Tu da oggi, Camilla, ti senti gratificata per il lavoro
2: mi
4: che
2: sento...
4: hai svolto?
2: Sì, ho imparato qualcosa.
1: Da domani ripescaggio ci sarà Francesca Lodo.
4: Bene, che salutiamo e ovviamente aspettiamo. Però facciamo così.
2: Poi secondo me tornate come due cagnolini con la coda tra le gambe di Camino. Ti prego, tornate a noi, ti prego.
4: Io non so cosa dire se non ricordarvi l'appuntamento di domani e
1: questa
4: ringraziare
1: roba,
4: Jake.
1: Della voce da rincoglionita mi diverte abbastanza.
4: Sì, però mi suscita un fastidio.
1: Sì, vabbè, normale. Come tutto, guarda, del resto.
4: Esatto. E se nel radio uno dice vabbè, ma non può infastidirti una voce.
1: È l'incidente, lei, quello che non riesce a non guardarlo.
4: A domani, ciao.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Su Radio 105 sono le ore 13.
2: Aspetta, contiamo 4, 5. Dove è andata? Dove è andata? Perché è sparita.
1: Ho preso la panna.
2: Poi oggi in canotta, che stai in cantiere? Ma stai in cantiere oggi, in canotta? Tieni, al mare. Buongiorno squizzate d'Italia! Buongiorno Domenica!
1: Buon giovedì! Henry, come la va?
2: Bene, giovedì benissimo, poi tra l'altro, come dire, giovedì...

0: vedi? Per esempio, c'è, ci sono varie tecniche.
1: Vai.
0: C'è il neopapà che copre la targa con il passeggino del figlio. Ma come è fatto?
1: No, tu vai, vai.
0: C'è chi entra con il cofano aperto.
1: Fatto. Vai, vai, vai.
0: Chi ha imparato ad alterare le lettere e i numeri con il nastro adesivo.
1: Fatto.
0: Bella questa, la devo provare.
1: Vai.
0: E chi invece usa targhe clonate. E poi c'è il neopapà che copre la targa. Ah, no, questa l'abbiamo già detto. La bravata è stata ripresa da un passante e ora se la vedrà con la legge. Ma dai,
1: però,
0: raga.
1: Però è successo un casino.
0: Ma perché?
1: Perché adesso al bambino gli hanno tolto 3 punti dal triciclo. Un casino, non
0: poverino.
1: Può più andare. Un bordello.
0: Ma non era
1: neanche
0: colpa sua.
1: Lo so. Ma tra l'altro, poi scusate, una domanda che voglio fare a te. Non so se tu mi sai rispondere, se no Uzi, se no Osiku, che quello non sa mai nulla.
0: Se no Asaia.
1: No, volevo sapere, ma il targhino. Nei monopattini. Bisogna metterlo, non metterlo, è passato il caso.
0: Sì, in teoria è obbligatorio.
1: Ma se a Milano non c'è il targhino
2: è
1: dietro.
2: È obbligatorio.
0: Ma scusa,
1: ma cosa obbligatorio?
0: Ma
1: che
0: scusami,
1: non c'è?
0: Tu che usi sempre i monopattini
1: sharing.
0: E vado
1: senza targhino. Lo devo mettere?
0: Ma quelli sharing usi o è il monopattino
1: no,
0: tuo?
1: No, il mio. Ho il mio.
0: No, lo devi mettere, Ciccio, se ti beccano.
3: Se no fatti una maglietta con stampato dietro il numero.
1: No, dai, veramente,
0: fatti
1: dimmi
0: la targa
1: cosa.
0: Personalizzata con scritto Mosca.
1: Ma per...
0: Così sanno che sei tu.
1: Scusa, ma perché quelli che si affittano senza fare pubblicità dicendo Lime, roba varia, non hanno il targhino dietro?
0: Ma in teoria dovrebbero averlo.
1: No,
0: Uzi dice ce l'hanno. Sei tu che
2: ce
0: non lo vedi.
1: Ma come avanti? Vabbè. Chi è che parla? Chicco?
0: Ma che ne so.
1: Chicco, ma se ma tu andiamo... sei illegale da quando sei nato, che ne sei adesso del targhino?
4: Appunto, lo metto avanti.
1: Ma avanti dove lo metti che non c'è il posto? Dove?
0: Vabbè, ma non importa, perché
1: no,
0: questa digressione sui targhini?
1: 42 41 15 105. Il targhino, se no perché se no io vado in giro e sono illegale.
0: Il targhino. Il... no, attrezzati per cortesia, che poi fai le figure, sei un personaggio pubblico. Allora,
1: ho capito, pubblico.
0: Poi parliamo di cambiamenti.
1: Ma chi se ne frega?
0: A Cesenatico, come in tutta la Romagna, sempre più bagnini sono asiatici. Secondo molti proprietari di stabilimenti, tra i giovani italiani l'immagine del bagnino è destinata a scomparire, i giovani non vogliono più farlo. Ma loro non sanno che chi fa il bagnino c'ha un rimorchio, raga.
1: Tromba, dici?
0: Non volevo dirlo.
1: Bagnino tromba,
0: Questo luogo comune che però secondo me ha un fondo di verità.
1: Ma è vero, sì, perché il bagnino piace. Poi tra l'altro il bagnino è sempre bello fisica. Cioè soltanto l'altro giorno io ho visto un bagnino che sembrava che lui avesse bisogno d'aiuto. Però in generale sì, no? Però in generale il bagnino ha sempre questo fisico scolpito. Non come Osiku che è siccu tutto, no? È un bel fisico, cioè che tu lo vedi che va in acqua,
0: vabbè,
1: ti prende
0: certo,
1: il cagotto. Aiuto, aiuto.
0: Devono essere
1: giusto.
0: Belli scattanti, pronti a intervenire, no?
1: Ma a te piacerebbe fare una storia con un bagnino?
0: Il bagnino ci sta, è carino. Perché
1: ma
0: no?
1: Questa è proprio la porca, le gambe, veramente sta di sta cosa. Ma è una cosa allucinante.
0: Ma cosa vuoi che ti risponda?
1: No, ma ragazzi, Uzi ha detto che vorrebbe fare la storia con bagnino.
0: Ma non è che vorrei.
3: Ma fare le stories col telefono.
1: Ah,
0: ma non è che vorrei, ma se sono lì, aiuto, glu glu glu glu, e viene un bello, uno bello. Cioè, sono contenta, capito? Va bene, andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo. Questa è la notizia di oggi, vabbè, andiamo avanti.
0: Poi parliamo. Harry, parliamo di calcio perché oggi cominciano i mondiali.
1: Lo so.
0: I mondiali che si terranno in Messico, USA e Canada, con la partita inaugurale Messico-Sudafrica.
1: Aspetta, stop,
0: bella.
1: Stop. Secondo te, perché stasera che c'è la partita inaugurale, chi che va in onda su Italia 1? No, perché bel culo abbiamo.
0: Oh no, sarà banda.
1: C'è capito proprio stasera. Cioè, che cavolo. Cioè, stasera di giovedì sarà banda celebrity contro l'inaugurazione. Cioè, facciamo l'uno.
0: Vuoi fare un pronostico di ascolti? Vai, l'uno.
1: Uno
0: di Sherrod.
1: Anzi, invito tutti voi che ci state seguendo, che siete in questo momento all'ascolto, cioè fatelo per me. Cioè, chi c'ha l'apparecchietto Auditel però lo deve fare.
0: Esatto, allora, fate un sacrificio stasera, guardatevi Sarabanda, poi recuperate la partita.
1: No, aspetta, facciamo una cosa.
0: Parti,
1: qualcuno di voi al 341 41 15 no,
0: 342
1: 2. Che numero è? Scusatemi, sono perso.
0: 342 41 15 105.
1: Avete l'apparecchietto Auditel? Vi chiedo una cortesia. Poi poi facciamo qualsiasi cosa. Volete sintonizzarvi pure se siete 3-4? Almeno faccio 3-4 persone, quelli che hanno l'Auditel, però. Stasera su Italia 1. Poi guardatevi l'inaugurazione dei mondiali. Siccu, cosa mi fai con la mano così?
2: È tardi.
1: Con quella manina piccola, che hai tutto piccolo poi. La manina, la testina,
0: dai,
1: i piedini.
0: Allora, la grande domanda che noi rivolgiamo ai nostri ascoltatori è, visto che l'Italia non c'è, per chi farete il tifo? Fatecelo sapere al 342 41 15 105.
1: Non ci siamo.
0: E nel frattempo noi dedichiamo la puntata al mondo del calcio. Oggi ci sta, dai.
1: Allora, ragazzi, dobbiamo partire subito con una bella canzone, perché il Bombetta ci sgancia Baby K. L'ultimo brano di Baby K, che è Tu

0: La Macarena.
1: Tuca Macarena.
0: Te la ricordi la Macarena?
1: Mi ricordo anche il Tuca Tuca.
0: Questa l'ha unito, il Tuca Tuca col Macarena.
1: Giusto.
0: È venuta fuori una macaronata. Eccola qua, sentitela.

0: Eccoci cari squizzati, pronti per incominciare. Mamma, oggi non ce la possiamo fare. Il tema, visto che oggi è la prima giornata dei mondiali di calcio.
1: Vabbè, ma non c'è l'Italia, non boicottiamo i mondiali, ma che lo guardiamo a fare?
0: Ma io lo guardo, io per esempio, cioè come l'altra volta, la scorsa volta ti farò Argentina.
1: Ah, beh, vero.
0: Per spirito così
1: io devo decidere.
0: Familiare, patriottico, eh?
1: Io devo decidere ancora però, eh?
0: Devi decidere tra chi sei indeciso.
1: Io voglio le squadre un po' minori, capito? Quelle un po'...
0: Tipo?
1: Ma devo decidere ancora, dai, non posso, ci sto pensando. Poi stasera io c'ho Sarabanda, non posso seguire i mondiali, non me fate casino.
0: Dai Harry, va bene, ti guardo lo stesso.
1: Oggi due cose hai detto, che ti faresti una storia con un bagnino.
0: Sì.
1: Che questa cosa qua, ragazzi, è di una gravità, ha chiamato coso e disperato.
0: Ma una storia, un bocca a bocca di rianimazione. Di...
1: Mamma mia, che ha detto, ragazzi, fa un bocca a bocca con un bagnino.
0: Ma per sopravvivere, ma mica... Cosa vai a pensare? Dai, allora, il tema è il calcio.
1: Porca, ragazzi. Allora,
0: il tema è il calcio ed è arrivato il momento di scegliere i primi due giocatori. Vai!
2: Gli squizzati di 105.
1: Io oggi sono sconvolto, ragazzi.
2: Lo squizzino!
1: Questa volta fa un bocca a bocca con me. Io sono sconvolto.
0: Il bacio,
1: vai.
0: Bocca a bocca, quello che ti tappa il naso e fai
1: ancora
0: così.
1: Ma do pure le cose estreme.
0: Vabbè,
1: allora,
0: allora, il primo concorrente si chiama Marco, 20 anni, nato a Pescara ma vive a Padova, dove si è trasferito 3 anni fa. Lavora in azienda, è un magazziniere, per hobby gioca a rugby, dice che è bello, possente e fisicato, e per questo noi gli diamo il benvenuto. Ciao Marco.
1: Buongiorno Marco.
3: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno.
1: Ma te sei appena svegliato, Marco?
3: No, sono tornato da poco a casa.
0: Da una serata, però.
1: Che hai fatto, serata?
3: Sì.
0: Sì?
1: Veramente?
0: Ma c'ha 20 anni, cosa? Beato lui.
3: Sono emozionato, scusatemi.
1: No, Marco, tu con noi non devi essere emozionato, perché noi siamo due squizzati, veramente siamo fuori come dei balconcini, però tu quando stai con noi ti devi sentire a casa, quindi racconta stanotte che hai fatto, che hai combinato, dimmi.
0: Non ti sente nessuno,
3: vai. Io ho festeggiato... fine anno al campo.
1: Mamma.
3: La festa di fine anno abbiamo avuto.
0: Avete avuto cosa?
1: Cosa?
3: La festa di fine anno.
0: La festa di fine anno. E com'è finita sta festa? Raccontaci un po'.
1: Che oggi c'hai i bollori questa. Dai.
3: Andrà bene.
0: È andata bene? L'abbiamo
1: portata
0: a casa, Marco?
3: Sì.
1: Sì, bene. Però Marco, tu sei fidanzato qua, mi dicono.
0: Benissimo.
1: Con chi sei andato a sta festa?
0: Ah, no, cavolo, è fidanzato.
3: La mia ragazza.
1: Ah, ti sei portato la merendina, allora niente. Marco, allora niente, facciamo una domanda sul calcio. Tra l'altro stasera tu che guardi, la partita o Sarabanda?
0: Indovina.
3: Purtroppo la partita.
1: Allora aspetta, questo non mi piace. Boh, calci questo! Levalo, Marco!
0: Marco, devi farlo contento, digli sì, ti guardo.
1: No, non va bene, Marco. Mi devi dire dove devono segnare i gol le squadre, in una finestra o in una porta?
3: In una porta.
1: Bravo,
0: bravo!
1: Marchetto. Me
0: allora,
1: ne prendi
0: Marco,
1: uno per favore che segue Sarabanda?
0: Adesso ci vediamo Daniele come se la cava. 33 anni, vive a Perugia, impiegato in un'azienda che noleggia piattaforme aeree, furgoni, pulmini, muletti. Appassionato di musica, ha anche insegnato MMA, ama gli sport da combattimento. Ciao Daniele.
1: Daniele,
4: ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Dove stai, Daniele?
4: Sono appena uscito dall'ufficio.
1: Dai, Daniele, dai sotto. Stasera che guardi, Sarabanda o la partita di calcio?
4: Ovviamente Sarabanda.
0: Ovviamente.
1: Daniele, questo mi vince tutto oggi. Questo mi vince tutto. Senti, Marco, Daniele? Lo senti, Marco?
3: Sì.
1: Fatta un'altra pennica, perché allora andiamo
0: niente.
1: Da Daniele. Come si chiama il famoso album di figurine, che poi non so se esiste ancora? Panini o Tramezzini? Primo.
4: Panini.
1: Bravo Daniele.
4: Il mitico album Panini.
1: Ah, lo conosci?
0: Bravo Daniele.
4: Certo.
0: Allora
4: vai,
0: abbiamo
4: grazie.
0: Marco contro Daniele nella prima manche. Questo o quello?
5: Questo o quello?
0: Questo o quello?
5: Questo o quello?
0: Questo o quello?
1: Allora, io sono sicuro che qua ci sarà un pareggio. Marco, tu per chi tifi? Marco!
3: Che squadra? Milan.
1: Bravo. E tu per chi tifi invece, Daniele?
4: Milan.
1: Bravo Daniele.
0: Eccoli, sono
1: allora,
0: trovati.
1: Okay. No, bravo nel senso che io non sono un tifoso, dico bravo nel senso che fa bene, se voglio dire. Allora, è facile adesso,
0: per
1: mi dovete dire,
0: qualcosa, sì.
1: Io vi dico una squadra, no? E voi mi dovete dire, ha vinto, non ha vinto. Cioè, se hanno vinto lo scudetto o meno, va bene?
0: Ok.
1: Allora, guarda Marco, Genoa.
3: Sì.
1: Ok. devi dire l'ha vinto. Daniele, Juventus.
4: Sì.
1: L'ha vinto, devi dire. Marco, Verona.
3: No.
1: No, invece sì, l'ha vinto. Primo errore, Marco. Daniele, Palermo.
4: Non ha vinto.
1: Bene, bravo. Marco, Napoli.
3: Sì, l'ha vinto.
1: Bravo. Daniele, Torino.
4: Sì, l'ha vinto.
1: Bravo. Marco, Atalanta.
3: Non l'ha vinto.
1: Bravo. Daniele, Lazio.
4: Sì, l'ha vinto.
1: Marco, Cagliari.
3: L'ha vinto, sì.
1: Bravo. Daniele, Bologna.
4: Non l'ha vinto.
1: No, l'ha vinto il Bologna. Attenzione, il primo che commette il prossimo errore è fuori. Allora, Marco, Lecce.
3: Non l'ha vinto.
1: Bravo. Daniele, Fiorentina.
4: Sì, l'ha vinto.
1: Esatto. Marco, Monza.
3: Non l'ha vinto.
1: Infatti, Daniele, Udinese.
4: Non l'ha vinto.
1: Esatto. Marco, il Provercelli.
3: L'ha vinto.
1: Esatto. Daniele, Roma.
4: Sì, l'ha vinto.
1: Ragazzi, ne mancano quattro. Se non sbagliate, siete tutte e due dentro. Marco, Bari.
3: Non l'ha vinto.
1: Bravo. Daniele, Sampdoria.
4: Sì, l'ha vinto.
1: Bravo. Ne mancano due, eh? Due. Se non commettete errori, siete fuori. Cioè, siete dentro, nel senso, se lo commettete, siete fuori. Marco, Pro Patria. Dai, Pro Patria. Oh, dai.
3: Non l'ha vinto.
1: Non l'ha vinto. E Daniele, la Triestina.
4: Non l'ha vinto.
1: Non l'ha vinto. Siete salti tutti e due. Bravissimi, bravi, bravi, bravi, bravi. Allora, vi salvate tutti e due. Noi andiamo in pubblicità e quando torniamo giochiamo con Marco e Daniele. Bravi, okay. Bravi.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl vale davvero.
10: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
17: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi

0: Eccoci qua, sentite che tifo da stadio. Ma perché? Perché oggi incominciano i mondiali e perché oggi gli squizzati dedicano la puntata al calcio, al mondo del calcio. Un applauso dalla nostra tifoseria.
1: Allora, Marco
0: Grazie.
1: Contro Daniele, sono stati bravissimi. Intanto io sto cercando qualcuno che ha a casa l'apparecchietto Auditel.
0: Sì.
1: Scrivete al 342-415-41-15-105, perché stasera, siccome noi siamo belli sfigati, sarà una celebrity, ma contro la prima di questo mondiale dove l'Italia non è presente, qualcuno di voi, vi fate un favore, anche uno che ha l'Auditel, che guarda, mette il pulsantino, sì, no, su Italia 1, almeno uno, due, non lo so, capito?
0: Henry ha detto che è disposto a pagarvi
1: qualsiasi cosa, no,
0: qualsiasi cifra,
1: però posso avere una sorpresa, posso fare qualcosa, posso, allora, vi prometto che vengo a casa vostra,
0: sì. E vi guardate la partita
1: vado a ringraziare personalmente, non porto nulla, però vado a fare un po' di casino a casa. Allora,
0: va bene.
1: Marco, Daniele, ci siete? Marco, ci sei?
2: Ci siamo.
1: Daniele?
0: Dai.
3: Ci sono.
1: Bene, allora andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, seconda manche.
4: Indovina chi? Indovina chi?
1: No, oggi è fuori sinca, sta pensando al bagnino.
0: Cosa? Ma è partito Summa da solo, cioè vuoi farmi parlare, non lo so.
1: Guarda, Summa è un casino.
0: Mamma
1: poi sai
0: mia.
1: Perché? Perché tu hai detto questa cosa del bagnino, ha scritto un bagnino.
0: Che dice?
1: Di Cesenatico.
0: Benissimo.
1: Ok, sono un bagnino di Cesenatico.
0: Bene.
1: Mi vorrei candidare per il bocca a bocca.
0: Per la rianimazione.
1: No, una bocca a bocca con Lodovica Comello. Ha lasciato anche un numero. Prendo?
0: Prendi,
1: okay.
0: Non si sa mai.
1: Poi c'è un bagnino che scrive questo è strano, dai Dolomiti. Bagnino su ai Dolomiti. Questo è
0: strano. Il bagnino in qualche lago.
1: Ah, un lago, sarà un lago. Allora, questo non mi è chiaro. Questo vuole fare una cosa strana.
0: Andiamo avanti.
1: Questo non l'abbiamo. Ragazzi, ci siete? Vi do degli indizi. Mi dovete dire di chi, di cosa parlo. Parliamo con Marco. Marco, posizione, di cosa parlo? Posizione?
2: Ruolo.
1: Posizione?
2: Ruolo.
0: Volo.
1: Ma questo da dove parla, Marco?
0: Ti sentiamo lontanissimo, Marco.
1: Che ha detto?
2: Sono.
1: Oh.
2: Ruolo.
0: Ruolo, dice ruolo. Ruolo.
1: Marco, non ti sento. Daniele, braccia.
3: Portiere.
1: No! Senti che è squillante, Daniele. Marco, mani.
2: Portiere.
1: No. Daniele, avversari, di cosa parlo? No, di chi? Posizione, braccia, mani, avversari. Di cosa parlo? Niente, andiamo da Marco. Regola.
3: Niente.
2: Come?
1: Regola. Niente. Daniele, infrazione. Ragazzi, posizione.
3: Fallo.
1: Non è proprio un fallo, Marco, gioco. Non è un fallo, è un... Posizione, braccia, mani, avversari, regola, infrazione, gioco.
2: Sport.
1: Ragazzi, Daniele, fischio arbitro.
3: Fuori gioco.
1: Il fuori gioco, Daniele.
0: Dai.
1: Applauso a Daniele, ragazzi. Allora, moscio sto applauso però, Siku. Qui ci voleva un applauso più
0: stadio.
1: E oggi stadio ci abbiamo l'applauso da chiesa. Allora, ma, Daniele, sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, di cosa parlo? Bocca, non bocca a bocca quello con il bagnino.
3: Fischietto.
1: Il fischietto, sì, sono due.
0: Bravo.
1: Andiamo da Marco, si arriva a tre. Marco, divisa. No, Marco si sta a fare una pennica. Daniele, rosso. Di chi parlo?
3: Arbitro.
1: Arbitro è per 3-0, Daniele.
0: Bravo, Dani.
3: Andiamo. Uno.
1: Marco, tu mi sa che secondo me stanotte hai dato troppo sfogo
0: Troppa
1: a...
0: festa. Troppa festa.
1: Dì la verità, Marco.
2: No, ho capito bene il gioco.
1: No, diciamo che stanotte ti sei divertito, Marco.
2: Sì, quello sicuramente.
0: Ma beato lui.
1: Allora è bene. No, perché lui ha scritto, Marco, mi vorrei candidare al gioco dello squizzone perché vorrei comprarmi la mia prima macchina, però qua sei stato eliminato da Daniele. Mannaggia, Marco, mi dispiace.
3: Se vuole io noleggio un furgone.
1: Ecco, Daniele ti può noleggiare un furgone, va
0: la
1: bene.
0: La collaborazione tra concorrenti, ci piace.
1: Ma vuoi il furgone, Marco?
2: Sì, lo accetto volentieri.
0: Perfetto.
1: Okay. Ciao Marco, simpaticissimo.
0: Ciao Marco,
1: ciao, vatta a fare riposino, Marco.
0: Ciao, notte.
1: Allora, Daniele, Martin Garrix e Ed Sheeran si mettono insieme per questa canzone Repeat It, che è molto bella. Quindi ce l'ascoltiamo, poi torniamo e scopriamo chi ti sfida, Daniele. Vai.

0: col tifo da stadio.
1: Mamma mia,
0: oggi iniziano i mondiali, c'è anche Sarabanda, ma iniziano i mondiali e quindi abbiamo questa puntata che è dedicata al mondo del calcio. Daniele ha mandato a casa Marco e adesso andiamo con lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Allora, abbiamo un altro giovanissimo, 21 anni, si chiama Raffaele, vive in provincia di Forlì Cesena, lavora nell'azienda di famiglia, si occupano di distributori automatici e dice che crede di essere uno squizzato certificato, ha la capacità speciale di complicare cose semplicissime e riesce a dire cose imbarazzanti nei momenti peggiori, fa sempre ridere tutti. Ciao Raffaele!
1: Ciao Raffaele!
6: Ciao!
0: Buongiorno!
1: Ciao. Raffaele, 21 Buongiorno. Anni, giovanissimo, mi ricordi qualcuno che riesci a fare, come dire, sempre belle figure?
0: Tipo?
1: Io pure sono come te un po'.
0: Ah sì, è vero.
1: Siamo uguali, Raffaele, siamo veramente uguali.
0: Che bello.
1: Senti Raffaele, ma tu hai mai fatto il bagnino nella tua vita?
6: No, purtroppo.
1: Ma lo sai fare?
0: È un'antica arte che sta andando persa, Raffaele.
6: Ho fatto il manutentore in piscina, ma non il bagnino.
1: Guarda che va bene per il bocca a bocca. Scusa, aspetta, domando. Ma va bene Ludovica anche un manutentore?
0: Ma che c'entra? Ma deve, scusa, avere una preparazione per salvare le persone, rianimare.
1: Ma metti che tu stai in piscina. A fuoco, se c'è il manutentore.
0: Vabbè, se mi
1: vuol
0: dare una mano al manutentore, ma basta che non muoio, insomma.
1: No, cioè, Raffaele, tu salveresti Ludovica se la vedi in piscina che sta affogando?
0: O mi lasci andare a picco?
6: Certo, certo.
0: Grazie,
1: lo faresti
0: Raffa.
1: Un bocca a bocca, quello che si fa. Come si chiama?
0: Dai!
1: No, Uzi, come si chiama?
0: La respirazione bocca a bocca.
1: La respirazione bocca a bocca. La faresti,
6: sì.
1: Raffaele?
6: Se ne ha bisogno per salvarla. Sì.
1: Vedi?
0: Certo.
1: Abbiamo trovato uno che salva.
0: Grazie.
1: Ludovica, vedi? Domanda a me, Ludovica, io la farei?
0: Tu la faresti, Harry?
1: A te?
0: Mi lasci morire? Che stronzo.
1: Ma certo che la farei.
0: Che
1: ma
0: stronzo.
1: Certo che la farei. Diventerei un bombolone per te, frago. Bombolone ad ossigeno.
0: Tutto gonfio d'aria, va bene.
1: Mamma mia, sale il pesce palla.
0: Fai la domanda,
1: allora,
0: vai.
1: Raffaele.
6: Sì, dimmi, ci sono.
1: Allora, come si chiama il direttore di gara? Arbitro o cornuto?
6: Arbitro.
1: Bravo.
0: Anche sinonimo di... Va bene, allora, bravissimo Raffaele. Abbiamo Raffaele contro Daniele nella manche musicale. O la sai o te ne vai, purtroppo.
2: O la sai
5: o te ne vai.
1: Allora ragazzi, la situazione è questa. Che va lo squizzone soltanto uno di voi. Quindi bisogna arrivare a 5. Ci siamo Raffaele, partiamo?
6: Ci siamo.
1: Vai con gli 883 Raffaele, vai.
6: Ah, oh. Questo non lo so.
1: Come no?
6: La so io.
1: No. Dai, dilla, Daniele.
7: La dura legge del gol.
1: Bravo! Allora, Daniele guadagna un punto. Zalone cantava questa canzone, Daniele, vai.
8: Stoppi la palla al volo. Come ti ha imparato?
7: Tanto tempo fa.
1: E
7: la canzone
1: titolo,
7: di mondiali.
0: Dai!
1: Siamo una squadra fortissimi!
8: Siamo una squadra fortissimi! Fatta di gente fantastici!
1: Raffaele, guadagnano un punto senza far nulla. Ora per te abbiamo una bella canzone di... aspetta un attimo, perché questa... No, di Vecchioni volevo dire, Roberto Vecchioni, però volevo dire che tu hai 21 anni, forse per mannaggia è difficile
0: però
1: per Raffaele.
0: Però è famosa,
1: Vai.
6: Proviamo.
8: Stai parando.
1: Mamma mia.
8: Tu stai gridando.
1: Mamma mia, come m'allappa.
6: No, lascia
1: perdere. Lucia San Siro, lascia stare. Un punto a Daniele. Vabbè, com'è fatta? Levala, che mi intristisce. Daniele.
0: Ma no, sei io.
1: Allora, i dei giornalisti per te, vai.
8: I ragazzi hanno finito la scuola. C'è che già.
1: Maradona, i Pelé.
6: No.
1: Va bene, due pari. Raffaele, questo è facile però secondo me, perché questa è una canzone che puoi indovinare, perché è una canzone, anche se hai 21 anni, che cantava Shakira in un mondiale. Non puoi sbagliarla, vai.
6: Waka waka.
1: Oh, waka waka. Waka waka. 3-2, Daniele, anche per te, questa è una canzone molto famosa, anche se tu sei di Perugia, però questa la canta Venditti ed è dedicata, vedi, senti un po'.
8: Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se
1: non ci conosciamo.
7: Dimmi cos'è, ma per me vengono i titoli.
0: Dai!
1: Grazie Roma.
7: Grazie Roma, mamma mia, è vero.
0: Dai, scandaloso!
7: È vero. Sì, scandaloso, è vero.
1: Charge ancora. Allora, quattro per Raffaele a questo
0: sì,
1: punto.
0: Quattro.
1: E quindi, Raffaele, se indovini la prossima, vai tu allo squizzone.
6: Sì. Okay.
1: Ci sei?
6: Ci sono.
1: Oh, vediamo un po'. Qui però torniamo indietro. Però questa è una canzone che è un'icona, potrei dire, di Rita Pavone, che salutiamo tra l'altro, vai.
8: Perché la domenica mi lasci sempre sola.
6: Non ne ho idea.
1: Mannaggia, c'hai 21 anni, hai ragione. Questa è la partita di pallone.
8: Perché

0: RM.
1: Daniele, 6 a 3 a questo punto, eh? E Raffaele a 4. Se sbagli, Raffaele va a 5. Se no, tu vai a 4. Ok?
2: Sì.
1: Vediamo. Ah, ma questa è una canzone che...
0: Dai.
1: Beh, ma mamma mia, questa. Ma dove le trova queste canzoni, questo? Allora, facciamo una cosa. Qui non mi devi dire il titolo, ma mi devi dire, vale anche per Raffaele, chi la canta. Ok?
2: Ok.
1: Ok. Perché è meglio così. Perché uno urla, è gol, ma chi la canta questa canzone? Vediamo un po'. Il pronostico da rispettare.
2: Cremonini.
1: No, sembra uguale la voce, però questo è Edoardo Bennato, senti. Edoardo Bennato, e con questo errore Raffaele va allo squizzone.
0: Oh, bravo!
1: Raffaele!
3: Grazie. Sì.
1: Hai capito, Raffaele, sei arrivato fresco fresco e hai mandato via Daniele. Daniele, però sei stato simpatico, eh?
0: Bravo, Dani.
2: Grazie, grazie.
1: Allora, Daniele, noi
2: siete
1: ti salutiamo.
2: Fortissimi.
1: Ma bravo, bravo, sì. Daniele, sei sportivo. Noi salutiamo Daniele, ci ascoltiamo Irama con Cabana, poi torniamo e abbiamo Raffaele che va allo squizzone. Raffaele, sei pronto per lo squizzone?
3: Sono pronto, sono pronto.
1: Come te lo senti questo squizzone?
3: Spero che vada bene.
1: Però te devi prendere un caffettino, perché te voglio più energetico, energizzante, energizzoso, capito?
3: Sono energico, sono un po' in ansia.

0: E siamo così giunti al momento più atteso, alla finale di tutte le finalissime, lo squizzone con Raffaele, vai.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Allora, Raffaele, come stai?
3: Tutto bene, sono
2: ci siamo gabbato. Lasciati prima che hai detto sono un po' in ansia. Sei ancora in ansia?
3: Un po' sì, però dai, come va va.
2: Ma come come va va? Devi vincere
0: dai.
2: 2000 euro. Assolutamente.
3: Vabbè, comunque, io provo a vincere.
2: Ma devi farcela. Allora, tu ci hai scritto questa cosa molto carina, perché ripetiamo che per partecipare dovete andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati e iscrivervi e poi scrivere anche qualcosa di carino. E tu hai scritto, io credo di essere uno squizzato certificato. Ho la capacità speciale di complicare le cose più semplici. Cioè, cosa combini per complicare le cose più semplici? Perché quello lo facciamo anche io e Lodovica tutti i giorni.
3: Non lo so, anche ad esempio a lavoro. Quando tipo vado a caricare i distributori.
2: Ah, sì? Perché tu lavori in un'azienda che si occupa di distributori automatici. Sì, dimmi, cosa combini?
3: Magari devo portare più roba da mettere nei distributori, invece faccio 2000 giri perché magari mi dimentico.
2: Vabbè,
3: gadgetto.
2: Ma quello perché sei rincoglionito, che no, vuol dire? No, perché
0: allora
2: complichi le cose.
3: Anche, anche per quello, però a me comunque piace complicarmi le cose.
2: Senti, e poi dici un'altra cosa carina, che dici? Riesco a dire cose imbarazzanti nei momenti peggiori. Dimmene una.
0: Vabbè,
2: ti
0: ma
2: prego,
0: sei uguale a Papi,
2: una.
0: Allora dai.
3: Più che dire, in realtà una volta ero è brutta dirla, però
2: no, dillo.
3: Ero a un funerale di
2: aspetta, è emigrato
3: di un parente di un mio amico.
0: Sì.
3: E io e lui ci siamo guardati e mi è scappato da ridere.
2: E vabbè.
0: E che cosa?
2: E gli è scappato da ridere.
0: Ah, dai.
2: Vabbè, può succedere, ho capito, ragazzi. Non è può succedere.
3: Ma siamo messi a ridere entrambi, non ero solo io.
0: Ma perché? Ma cosa c'è da ridere?
2: Ho capito, ma magari.
3: Ma non lo so.
0: Ma è terribile.
2: Ti sta rimproverando.
0: Ma siete due esseri umani spregevoli. Ma cos'è?
2: Senti. Allora, prima ha detto una cosa terribile sui bagnini, mo' gli ha preso la cosa che fa tutta la puritana. Vabbè. Comunque, sei pronto per lo squizzone?
3: Sono pronto.
2: Il tema è il calcio. 5 risposte esatte entro 60 secondi ti porti a casa 2000 euro. Partiamo? Vai.
3: Okay.
2: Tempo.
3: Va,
2: cosa
3: andiamo.
2: Si intende con l'acronimo della squadra di calcio PSG?
3: Paris Saint-Germain.
2: Bravissimo. Allora mi devi dire qual è il club europeo che ha vinto più Champions League?
3: Qual è il?
2: Club europeo che ha vinto più Champions League?
3: Real Madrid.
2: Stop, fermiamo il tempo. Allora, guarda, va bene che io ripeto, però stai facendo scorrere un po' di secondi. Hai 42 secondi e hai dato due risposte esatte. Quindi attenzione, non commettere più errori, ok?
3: Ok.
2: Nel senso che non commettere errori che fai passare il tempo, perché due risposte le date esatte.
0: Le ha beccate,
2: bravo.
0: Le ha beccate.
2: Allora, in quale squadra gioca da gennaio 2026 l'attaccante Valentina Giacinti?
3: Passo.
2: Como. Chi è il giocatore ad aver segnato il maggior numero di gol in Serie A?
3: C'è l'Immobile?
2: No, stop. Silvio Piola ne ha segnati 274. Hai capito? Parliamo di mondiali, ma passiamo agli europei. Quale squadre hanno giocato la finale degli europei 2024? Dai.
3: Passo.
2: Stop. Erano Spagna e Inghilterra. 23 secondi, due risposte. Devi recuperare. Che cosa significa tempo l'acronimo FIFA? FIFA.
3: Passo.
2: Stop. Federation Internazionale Football Association. Che facciamo, okay, Raffaele? Vogliamo recuperare?
3: Ci proviamo.
2: Quale nazionale ha vinto più volte il mondiale?
3: Argentina.
2: Stop, il Brasile. Mannaggia. Quanti figli hanno Vittoria e David Beckham?
3: 3.
2: No, stop, 4.
3: Mannaggia,
2: come facciamo? Qual è la squadra italiana con più titoli tra campionato, coppe e trofei?
3: 5. Juventus.
2: Stop, ne hai 3. Questa l'hai presa.
0: Dai.
2: Chi è Luis Nazario de Lima?
3: Un attaccante.
2: Chi è? Nome? Ronaldo. È Ronaldo. E allora soltanto 3. Che peccato, Raffaele.
0: No,
2: mi sarebbe piaciuto darti 2000 euro, giusto Lodo? Ci sarebbe piaciuto?
0: Sì.
2: Mannaggia, Raffaele. Però spero ti sia divertito.
3: Sì, molto.
2: Quindi adesso cosa facciamo, Lodo?
0: Quindi adesso pausetta e ci salutiamo tra poco.
2: Bene.
0: A buono. Ciao Raffa. Gli Squizzati.
1: 105. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Che affa! Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
19: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Eh sì amici, adesso tocca a noi del 105 Night Express
21: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
20: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
19: 105 Night Express Live,
18: martedì 16 giugno con Angie.
19: Scopri come partecipare su 105.net.

0: ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata al calcio. Raffaele non è riuscito a fare gol.
1: No.
0: Si è fatto prendere troppo dall'ansia, cosa pensi?
2: Era troppo ansioso, l'ha detto prima, no? Ha detto, sono ansioso, quando è tornato era ancora più ansioso
0: ancora
2: di
0: peggio.
2: Prima.
0: Ancora peggio, sì.
2: Vabbè, ce l'abbiamo messa tutta, dobbiamo ricordare due cose importanti. La prima, che questa sera, se volete, c'è anche sarà Banda Celebrity su Italia 1, ma
0: se
2: insomma
0: va,
2: c'è la prima
0: di,
2: dei mondiali. Se vi va, ho detto, se avete l'apparecchietto audio, vi chiedo per favore che 100 anni di vita, questo vi sarà per voi, chi lo farà, ma però chi ha l'apparecchietto audio di andare su Italia 1. Poi un'altra cosa importante, il 19 a Ferrara,
0: bravissimo,
2: ci sarà un bel festone di Radio 105 che compie 50 anni.
0: Esatto, è un evento gratuito. Se tu ci vai, io ci vado, Henry.
2: Lo decidiamo in questi giorni.
0: No,
2: va bene.
0: Comunque è un evento imperdibile a Ferrara, ovviamente un evento gratuito, ci saranno tutti gli speaker, ci saranno degli artisti, ci sarà la musica.
2: Andiamo
0: con il
2: camperone.
0: Ma certo, noi parcheggiamo sotto palco, va bene?
2: Che bello, arriviamo col camperone, ragazzi, quindi vi aspettiamo a Ferrara il 19, quindi ingresso gratuito, bellissimo, grandissima festa, sarà veramente una cosa fantastica. Io e Lodovica verremo con il camper.
0: Sì.
2: Un arrivo faremo anche con Usiccu, mettiamo dentro Usiccu, tanto è piccolo, ce lo mettiamo dentro.
0: Ma mettiamo anche lui, dai.
2: Sì. Poi portiamo anche Asaia, Vieni con Asaia, vieni con noi?
0: E Uzzi che famo? Lo lasciamo?
2: No, Uzzi ci serve. Ma chi spinge se non mettiamo la berzina?
0: Uzzi
2: ci serve.
0: Hai ragione anche tu.
3: Dal palco.
2: Anche la cravatta portiamo?
0: C'è il lancio della cravatta.
2: Che dice?
4: A mezzanotte sarà il mio compleanno,
2: wow,
4: il 20 giugno.
0: È vero!
2: No! Dobbiamo portare pure il regalo.
0: Allora se spaccamo Asaia!
2: Dai, che portiamo regalo pure per Asaia, gli portiamo un cravattone! Allora ragazzi, intanto vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento domani alle ore 13, adesso l'appuntamento è con lo Zoo di 105, che è il programma più amato dagli italiani!
0: A domani, squizzati!
2: A domani!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La domanda è questa: ma Enrico Papi sarà registrato anche sul palco della festa?
2: Lo imita Uzzi con la voce di Summa.
1: Mamma mia,
2: ho fatto benissimo la
1: gola. Ma che roba, come elegante oggi li sei.
2: Hai visto?
1: Ma che bellezza.
2: Sai perché ho messo la camicia?
3: Perché?
1: No, perché?
2: Per l'aria condizionata sul treno.
1: Cioè, ma vai,
2: l'unico motivo per cui metto
1: ma
2: la camicia.
1: Ma smettila, sono le due, inizia lo zoo, andiamo, vai.
4: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Oggi ho capito il senso della vita. Ciucciare.
2: Ecco.
4: Perché?
2: Ma?
4: Perché se ci pensate bene, la prima cosa che facciamo appena nasciamo è ciucciare una tetta.
1: È vero.
4: Una tetta tutta succhiante. Strana sta cosa, vero? Adesso però salutiamo Pippo Palmieri in regia, che ormai è in una situazione mistica della sua vita. Non sa più che sport fare. La chicca.
5: Ciao.
4: La Puccioni invece sa sempre cosa fare. Sfondarsi alle 5 del pomeriggio nella birreria del suo amico fino alle 9 di sera. Fortuna che hai il badante che ti riporta a casa. Ciao Stefano. Paolo Nois, devo dire che tutto sommato è riuscito a fare ordine nella sua vita. E poi non gli succede mai niente. Solo sciocchezze. Come bloccare una nave per la batteria scarica dopo aver dato energia al frigo che conteneva il gelato al cioccolato senza zucchero da portare in Sardegna. L'iPhone gli è caduto a 27 metri sotto il mare.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Mamma mia, buongiorno. Oggi pensavo fosse venerdì, invece è ancora giovedì, cazzo.
2: Domani sarà l'ultima e grande puntata della settimana
3: e della stagione, probabilmente. La grandissima.
1: No, non credo.
3: No, niente ritratto allora.
1: Tanto quest'anno ci va male perché la stagione finisce proprio il 31 di luglio, perché è un venerdì, quindi siamo in onda fino alla fine.
2: Cazzo, il 24.
4: No, il 24, credo. Il 24.
2: 24.
1: 24. No, questo l'hai deciso tu, non l'ho deciso io.
4: Io no.
1: Io sono il padrone supremo e io decido che il programma si chiude. Sì, vabbè, vai, non prendi lo stipendio. Niente rinnovo. Riassumo Herbert Ballerina e Maccio Capatonda.
3: Non puoi perché sono a Sanremo.
1: E io e il mio amico Fabio Lisei, la mia migliore amica Puccioni, la Chicca e Pippo Palmieri saremo in onda felici.
2: Ma veramente ha prenotato anche Fabio il 24.
1: Non me ne frega un cazzo. Brava amica, brava.
4: Noi ci siamo.
1: Andiamo in onda io la Puccioni e la Chicca, no, andata a far culo. Facciamo un programma per culatoni.
2: Culatoni!
1: Oh, i culatoni di 105 facciamo.
3: Non c'era già, no?
4: Il
3: no,
4: culatone, perché noi gliela.
1: Ma va, ma vedi, allora usata così è offensiva. Invece se siamo tutti culatoni non è offensiva.
3: Ho capito.
1: Culatone mi fa ridere come parola, ma non è offensiva. Non
2: vuol
1: è che
2: dire anche fortunato però.
4: Ma io non volevo offenderti, volevo solamente sottolineare una...
1: Che sono io il culatone. Esatto.
3: Vuol dire anche scopritore pioniere del Canada orientale.
2: Non è vero.
3: Nella lingua degli antichi indiani del Canada orientale.
4: Certo.
3: Quando vedevano arrivare i britannici, guarda il culatone. Ci stanno scoprendo.
2: Lo dissero anche a Colombo quando ha scoperto la
1: culatone. Dando un'occhiata a tutte le robe che sono successe. Che palle. Che tristezza. Allora, beh, c'è il caso Epstein. Di nuovo Bill Gates è stato interrogato, ma non essendoci abbastanza prove, lui può dire quel cazzo che vuole.
4: Ma come tutti.
1: Poi la rete sicurezza minori e adolescenti dice: se il 70% dei ragazzi ambisce alle baby gang, vuol dire che la comunità ha fallito. Ma va? Ma
4: però
1: dai,
4: stiamo
1: ma
4: parlando
1: veramente
4: del mezzogiorno. In generale, sì, sì, però qui è nel.
3: Quindi siamo in ritardo di due ore.
4: Esatto.
1: Poi gli scimpanzé sono comunisti. Poi ne parliamo dopo di questa roba. Le scimmie sono comunisti.
3: Almeno loro.
2: Così sta ricerca. Cerca.
1: Pappagalli mutilati per le foto con i turisti a Siracusa. Che merda.
3: Che brutto.
1: Poi i ristoratori americani truffano come quelli italiani, niente di nuovo. In Thailandia ci vanno tutti i pensionati perché c'è tutto. Cioè paghi meno di tasse, pieno di puttane. Comunque il posto è bello. Ma la cosa che mi ha colpito di più oggi, vi sembrerà strano perché noi non parliamo mai di sesso, è che hanno inventato un preservativo. Questi giovani, tra l'altro, sono degli studenti, un preservativo che cambia colore in base alle malattie venere. Cioè, allora, bellissimo.
3: Il mio
1: è
3: sarebbe striato perché non ne basta uno solo.
1: Allora, per esempio, tu indossi il preservativo e lui cambia colore se hai una malattia infettiva. Diventa verde se hai la clamidia, giallo per l'herpes, viola per la papillomavirus. Cos'è, scusa?
4: Il papillomavirus.
1: Vabbè, madonna.
2: Marrone in punta se sbagli buco.
4: Sì. Oi, oi. Non c'è il marrone.
1: Blu per la sifilide e così via. Cioè,
3: ma scusa, ma lo diventa istantaneamente? Com'è possibile? Cioè, come fa a farti le analisi al volo?
4: In pochi secondi.
2: Cioè, ascolta, la sanità italiana ci mette 3 mesi.
3: 3 mesi per
2: un condone e 10 secondi.
3: Cioè, io ho scoperto la sifilide a ottobre, ho fatto gli esami ad aprile.
1: No, ma l'altro giorno ho visto la pubblicità di questa nuova BMW che uscirà a breve e cambia colore la carrozzeria. Cioè, hanno usato un tipo di vernice e tu con un telecomando gli cambi il colore, quindi non devi più star lì a sbatterti e dire cazzo la prendo bianca, grigia o nera, perché quelli sono i colori ormai delle macchine. Cazzo. Una volta si compravano azzurre, arancioni, rosse, adesso niente, 3 colori di merda.

0: Però se tu vuoi un giorno, dici, cazzo, c'ho la giacca blu, macchina blu. Ti vesti di giallo, hai un gusto di merda, però macchina
1: ti
0: gialla.
1: Ti dirò di più, Marco, sai che noi abbiamo quella piccola malattia per l'automobile. La Porsche sta studiando invece la livrea che cambia quando metti talzo sport. Cioè proprio...
0: No, bellissimo. No.
1: Cioè, proprio metti talzo, la macchina comincia ad assumere un attimo l'aspetto.
0: Scusa, ma siccome tu hai sport e poi sport plus, cambia colore anche lì, anche in quel caso?
1: Beh, io penso che sport plus, per... non parliamo questa agenda.
2: Voi, voi ce l'avete il tasto basta sulla macchina?
1: Sì, no, no, ce l'ho in onda, è questo qua.
2: Hai visto? Cazzo, funziona come la mia macchina. Cioè, quando non ne può più, spunta il tasto basta.
0: Poi c'è un'altra notizia un po' triste. La generazione Z, io ormai mi sono... Io non capisco, qual è la Z? La Z è... Aspetta, allora, noi siamo gen... Cosa? Noi siamo gen... Mannaggia,
2: merda. Teleholograms, credo.
0: Noi siamo... Che generazione siamo noi?
3: Ma
0: noi siamo...
3: Sconvolti, X. Che non ha più santi né eroi.
0: No, ma sai che ognuna c'ha una lettera dell'alfabeto.
1: Sì, sì, sì. Noi siamo X,
3: siamo...
1: credo.
3: Noi siamo X.
0: X. Generazione X. X. Z sono i ventenni, praticamente.
3: Sì, comunque... allora, facciamo il solito.
0: Allora, la Gen Z rischia di diventare la generazione più single della storia. E dicono che sia a causa della pandemia. Sai, tutti chiusi in casa, nessuno chiavava.
2: È finita 6 anni fa la pandemia.
0: Ho capito, so, però è così.
1: È cioè, un trauma.
0: Il problema è un trauma che si portano appresso e non riescono più a chiavare. Cioè,
3: la
0: non...
3: Z va dal 97 al 2012.
0: Beh, quindi non è che sono proprio giovanissimissimi.
3: Certo. Beh, insomma, sono l'età dei nostri figli.
2: No, i vostri figli. Mio figlio è 2009.
1: No, però 97, che...
3: 97-2012, tuo figlio c'è dentro.
2: No, quelli che sono nati dal 97 al 2012. Mio figlio c'ha 17 anni.
0: Scusa, quando è nato
4: quando
0: tuo
4: è nato?
0: Figlio?
4: 2009. Allora è dentro.
0: Allora è dentro. È
2: allora
0: Gen
2: è ritratto. Ma
3: scusa, beh,
0: ma sbagliato. Scusa, scusa, abbiamo dei testimoni. Allora, i vostri figli rappresentano la Gen Z.
3: Deve sempre tu... aggredire.
0: Sì, ma, beh, ma lui è uno stronzo di merda, lo sai.
1: È vero.
0: Però è sempre meno stronzo di Paolo. Quindi, cioè, dire, alla fine vedi che si bilancia tutto.
2: Ma mi
0: questo
2: sto
0: programma.
2: Attrezzando per raggiungerlo.
0: Quindi i vostri figli chiavano? Beh, allora, la figlia della Puccioni, presto.
3: Presto? C'ha un fidanzato fisso, tra l'altro, da 3 anni. Quindi.
2: Che però si chiama sempre diverso tutte le sere.
3: No, assolutamente.
0: Tuo figlio chiava, Fabio, almeno quello dico. A parte
2: penso
0: le canne.
2: Che forse sì. Però
0: forse sì.
1: Te l'accorgi se non occupa troppo il bagno.
2: No, io busso sempre.
0: Ma no, scusa, tu a tuo figlio non gli hai raccontato la storia del miele, polline, latte?
2: Lui di me sa tutto, sono io che non so quasi niente di lui.
0: Ho capito, ma non glielo chiedi, scusa.
2: Eh no, perché è sempre troppo sconvolto, non mi risponde.
3: Ma no,
0: tua
3: io
0: figlia, tua figlia è piccola,
3: figli.
0: Però, dai,
2: mia
0: quanti anni ha tua
2: figlia? 13.
0: Già chiava allora.
3: Ma troppo piccola.
2: No, penso.
0: Che cazzo, 13 anni? Già, io a 14 ho chiavato la prima volta, scusa.
2: Sì, Marco.
1: Tu sei strano, cioè noi avevamo 17, 18.
2: E poi quell'uomo lì lo esigeva, Marco.
1: Cioè, il tuo padre ha detto o paghiamo il meccanico o ti do. Quel signore nello sgabuzzino delle scope lo ha un po' preteso, diciamo, Marco.
0: Ma non è vero, dai, scusa, tua figlia è troppo piccola, chicca, quindi non te lo chiedo.
3: Sì, anche Maddalena, dai, 13.
0: Quanti anni ha tua figlia, scusa?
4: 12.
0: 12. Con un paio d'anni poi te la sparano, vai tranquillo.
2: Però si legge i libri sporcellosi, mia figlia.
1: Allora.
4: Ah, è vero. Love
2: legge.
4: Me, love me.
2: Sì, no, no, altro che love me, love me. Penso che fosse cazzi arieti lui.
1: Non so bene l'inglese, ragazzi. Cioè, il titolo era in inglese.
0: Esso le legge.
2: No, beh, sono questi dark noir dove sotto c'è una dark romance. Però l'ho letto, cioè, nel senso, le storie sono abbastanza esplicite.
0: Ma è giusto, scusa, ma è giusto.
3: Non è che cioè,
2: gli ho detto, non devi leggere, ne ha comprati 5.
3: Ha fatto
0: voi
3: bene,
0: ve la ricordate la prima sega? Io sì, io.
2: Sì, sì. Chi te l'ha fatta te?
0: No, io me la sono fatta da solo. Allora, io a scuola avevo questi compagni che erano più avanti di me, mi dicevano: ma ti sei mai masturbato? Io cosa vuol dire? Devi star lì e menartelo. Insomma, mi spiegano il meccanismo. Io avevo il Commodore 64, ve lo ricordate? Il computer.
2: Sì, sì, sì.
0: E avevo lo strip poker che era fatto a pixeloni.
1: Sì,
0: insomma, la grafica
1: la
0: era una merda.
1: Era uguale alla bocca, fondamentalmente.
2: Sì. E allo sfondo anche.
0: 64K. Allora, mi sono messo lì, ma ci ho messo un po', insomma, però il momento del, diciamo, della liberazione, dello sputo del serpente, è stato, mica è stata una
1: io ho dovuto allora, a me è successo esattamente più o meno come te, però io ho ricevuto prima una telefonata da mio cugino, no, che saluto, che mi ha raccontato: oh, è successo questo e questo, oh, bellissimo,
0: che bello,
1: mica mi ha messo l'ansia, la gelosia, sono andato, mi sono impegnato, poi l'ho richiamato, oh, c'avevi ragione. E niente, abbiamo parlato.
2: Poi hai pulito la cornetta, sì.
0: Sì, ah, tu Fabio? Tu Fabio?
2: Allora, io avevo 16 anni. No, 15 e mezzo forse, 15 e mezzo.
0: Madonna.
2: Beh, ero al secondo anno di scuola superiore, cosa sono 15 anni?
0: Sei ritardato,
2: sì,
0: proprio.
2: Vabbè, ho fatto lo sviluppo tardi, ragazzi. Cioè.
1: Vabbè, quindi sei entrato in sacrestia.
2: Sono entrato in sacrestia. Ho salutato il don che, come al solito,
1: vieni di qua.
2: Mi ha controllato.
0: Vieni che suoniamo le campane.
2: Mi ha detto: quando hai i peli sotto le ascelle, non lo possiamo più fare. Quindi ogni volta mi controllava le ascelle.
0: Dai, scemo, no, voglio sapere la verità, dai.
2: No, ero davanti a una puntata di Scooby-Doo, ho guardato Velma. Mi è venuta un'erezione preponderante.
1: Cazzo,
2: davanti
1: Velma,
2: a Scooby-Doo. E sono andato in bagno e...
0: Ti sei segato col cane, scusa.
2: No, con Velma, Velma.
1: Allora, mettiamo insieme a Panettone e Pandoro. Mettiamo Velma o quell'altra. Velma tutta la...
2: L'altra non mi ricordo mai come si chiama. Velma,
0: Velma, Velma era quella con gli occhiali,
2: sì,
0: no?
2: Sì, bella.
0: Ma era una tacchiona di merda,
2: bella,
0: ma no,
2: amica, belle cosce spesse, tettone.
0: Piaceva la bionda,
2: ma no,
0: cazzo.
2: Ma l'altra era sessuata, dai.
0: Comunque Shaggy era molto più figo, comunque.
3: Ora fanno il film, se non sbaglio, anche di quello.
2: Sì. No, fanno il prequel con Scooby-Doo.
0: Senti, tu, Letizia, Letizia, tu invece la prima sega?
3: Non me lo ricordo, ma ero giovane sicuramente.
0: Quando l'hai fatta, dico, la prima sega quando l'hai fatta?
3: Non me lo ricordo, ma ero parecchio giovane. Non, mi
0: cioè, non, ti, non ti ricordi l'uomo a cui hai smanettato per primo?
1: Ma cazzo, non si scorda mai.
3: Pensavo che si parlasse di masturbazione.
0: No, volevo sapere se tu avevi fatto una sega a qualcuno. No, se ti ricordavi, insomma,
1: la prima volta che l'hai toccato, dai.
0: Cosa hai pensato?
2: Come faceva? Bebbo, bebbo, bebbo.
3: Non me lo ricordo.
2: Quanto tempo è passato?
3: Parecchio.
2: Dai. Secondo me sai anche nome e cognome.
1: C'è il palmo che sta salivando.
0: Dai. Chicca, vedo che piano piano ti stai allontanando dal microfono. Guarda che tocca a te adesso.
1: Sì,
0: cioè,
1: diventa più piccola.
4: Sai che vuoi.
0: No, prima sega che hai fatto nella tua vita, te la ricordi?
4: A che età? 16 anni, credo.
0: Ah, brava,
2: brava. A chi? A chi?
4: Ma a mio fidanzato, perché io in realtà ho un record. Io non ho festeggiato un San Valentino da single da quando ho 12 anni.
0: Brava! Viva l'amore, brava!
2: Viva l'amore!
1: Perché è calabrese, vabbè, non può copiarsi se non si sposa.
4: Nel senso che se lasciavo un fidanzato, dopo poco...
1: Moriva sparato!
3: E gli cagavano un altro!
2: E gli cagavano sulla tomba!
1: Cioè non lo volevano lasciare!
0: Ma anche tu, Pippo, prima sega, che età? Che età? E dove? Come?
5: Secondo me 14 anni a Senigallia, me lo ricordo benissimo. E poi lì a Senigallia il primo. La prima
0: ma te l'ha
5: volta...
0: fatta qualcuno o te la sei fatta tu?
5: No, da solo.
1: In spiaggia di giorno, a mezzogiorno.
3: E ultima.
0: Davanti ai
1: sole. Il sole così.
2: Sul pattino.
0: Papà, guarda.
1: Guarda, mamma, guarda. Ho fatto lo sviluppo. Ti faccio il castello, dai.
3: Gesticolare così.
0: Vedi, allora, vedi, iniziare presto è sbagliato, perché poi dopo io e Pippo, per esempio, non ci seguiamo più. Cioè,
1: bravo,
0: io ce l'ho a noia. Cioè, bisogna iniziare più tardi possibile. Se tu stai ascoltando adesso, c'hai 15 anni, adesso ti è partito l'arrapamento. No! Aspetta 22, 30. Fatti la prima, sega 35.
1: Ma esplode la puntata.
2: Ti vengono 12 orchiti consecutive.
0: Ma no, allora fatti un buchino sulla palla e sgorghi da lì e basta.
2: Sì, mica la spina della birra.
1: Mica ansia, io sono stato operato, brutta.
0: Ma ragazzi, attenzione, il momento finalmente è uscito. È uscito, è molto lungo. I produttori hanno deciso di fare una serie. Perché un film non bastava. Non bastava troppo. C'era troppo dentro questa storia infinita. Super comparsa, il più grande attore hollywoodiano ha realizzato un lungometraggio, ma è troppo lungo. Troppo lungo, quindi sono più puntate, ecco. È una saga. Il film si chiama Otello a tre stelle. Lui è sempre un cane a recitare. E per via di questa cosa il film è molto molto lungo. Sentiamo la prima parte con riepilogo del trailer dell'altro giorno. Prego Pipuzzo, andiamo, vai.
6: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona.
7: Allora, Desdemona, moglie mia, porco!
8: Troppo di Venezia, troppo, un po' meno.
7: Desdemona, moglie mia, d'albergo va a gonfie vele, i clienti occorrono... D'albergo va a gonfie vele, i clienti accorrono a frotte. La casa trabocca di anatri.
8: Come di anatri? Anatri. Che c'hai, papere?
7: La casa trabocca di danari. E i nostri amplessi si moltiplicano di notte in notte. Confesso che io temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine. della battoneria, della succhiacazzismo, la rinfusa. Temo, insomma, che mi possiate tradire. Brutta troia!
0: No, no,
7: sono io. Sì, non c'era bisogno, è truccato, si vede, si vince.
6: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
9: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
7: C'è un cazzo enorme.
8: Sì, vabbè, scusi, no, non sia tutta questa confidenza. No, ci sono donne interessate anche a del resto.
7: Ma va, va,
0: va.
6: Ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole all'orecchio del moro.
10: Otello, hai notato quelle occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
7: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà.
10: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello. Mentre la figa rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un chiotto da cazzo.
0: Scusi.
7: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga. Quali follie. Se mai avessi la prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga. Quali follie potrei fare per.
8: Commettere!
7: Quali follie potrei commettere? Porco!
6: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
8: Bene, dopo questo incipit, direi così, un po' zoppicante, entriamo nel vivo della scena madre. Otello, di ritorno dal suo lungo viaggio, trova un remo da gondoliere ai piedi del letto dove dorme con Desdemona, il talamo nuzio.
7: Cioè, questo è per chiamare la moglie.
8: Appunto, c'è una prova troppo palese. Infatti, il remo è stato subdolamente abbandonato ai piedi del letto dal malvagio Iago. È chiaro?
7: L'ho detto che era un figlio di puttana.
8: Questo già si capisce. Sconvolto dalla gelosia, Otello sveglia la moglie nel cuor della notte e pretende giustamente spiegazioni. La cosa, ovviamente, trattandosi di Shakespeare, finisce in tragedia. Motore!
11: Roll sound. Sound production take two.
8: Azione.
7: Sdemola! Sveglia, moglie fredifraga. Sveglia, moglie di Fefefe!
8: Ma chi è sto Fefefe? Ma no, Fedifraga!
7: Sveglia, moglie Fredifraga!
8: No, Fefe!
7: Sveglia, moglie Fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
8: Scusi, ma non si incattivi!
7: Toccone!
8: Basta, basta, si è capito! E con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura.
7: Quella è la spalla da porco.
8: Sì, è una spalla da porco. Così, per curiosità, mi faccio vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è la spalla.
7: Non so che te bestemmi che ti rompo.
8: Eh beh, giusto, effettivamente. Hai ragione. Prego, bestemmi.
11: Action!
9: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
7: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche
8: dove?
7: E le mie puzzle
8: nell'anno 1200 che puzzle,
7: una non verticalità
8: crei. Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
7: Negatelo, negatelo se avete il coraggio. Troia, da due fiorini! Però se c'è tutto mozzo,
8: Se l'è presa sul personale, lei. Sembra che ci sia del vissuto qua.
7: Mi ha toccato, il personaggio è bello. Nero, geloso, bello.
8: Bello, mi è piaciuto.
7: Giocava a basket?
8: No.
12: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
8: Che cazzo è?
12: Sono su moglie?
8: No, c'era Desdemona prima.
12: Io ho menato perché mi ero ingelosita. Sì, m'ero.
8: Chi ha menato altri?
12: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia, allora io ho menato, sono venuta.
8: Capito,
12: io.
8: Ma non è neanche in costume lei.
12: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
8: Sempre peggio.
7: Perché c'hai un buco del culo.
8: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
6: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
9: Otello, mio signore.
8: Puttana! Te la faccio finire la battuta, si cambia secondo.
7: Si capisce,
8: ma non prevarichi.
6: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
0: Troione, diventa milanese poi Troione. Mamma mia, che merda di film.
7: Brutto.
0: Però sono quelle robe talmente brutte che hai voglia di vedere, capito?
7: Sì.
0: Anche il discorso ieri, parlavamo di From, questa serie esatto, di cui sono appassionato.
7: Brutta.
0: È vero che è una troiata e ogni tanto non sta in piedi, però poi si riprende, capito? E tu passi tutto il tempo a dire sì, effettivamente è una merda, poi tac, ti trovano quella chiave che giustifica tutta la merda che hai visto prima.
2: Il mio è,
0: capito?
2: Click e vado su un'altra serie.
1: Senti Marco, però io ti devo fare delle domande. Tu che la stai guardando in maniera assidua,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: i mostri si mangiano la gente con il cucchiaio e gli svuotano solo la parte del torace?
0: Perché evidentemente la roba buona sta lì. Scusa.
2: Cioè le viscere.
1: Non lo spiegano.
2: Come i predatori mangiano le viscere.
1: Figa.
0: No, ma tu dove sei arrivato? A che puntata sei arrivato?
1: Non so, cioè, ho visto gente sbudellata.
0: Ma la gente, il tizio in giallo che poi diventa una ragazzina con i capelli rossi, l'hai visto?
1: No, però
2: è una bella sfumatura.
1: Sono rimasto ancora quando si chiedono perché c'è questo nero nel paese.
0: No, c'è questo prete che arriva a tutta velocità dentro il paese con la figlia, ma in realtà lei non è la figlia, capito? E lo uccide poi.
2: Ma io ho una domanda però, Marco, tra l'altro è il dettaglio che mi ha fatto smettere di guardare la serie.
0: Okay? Sentiamo.
2: Allora, vai. Tu vivi in questo paesello sperduto dal quale non puoi andare via.
0: Non puoi uscire,
2: Tu sai che ci sono questi mostri mangiauomini divora viscere che si avvicinano alle finestre per entrare e ti convincono a lasciarli entrare per mangiargli le viscere.
0: Esatto.
2: Perché gli aprono?
3: Perché sennò non ci sarebbe la serie, come tutti i film del terrore.
2: Tu sai che se gli apri la porta lui ti sbrana. Perché
0: loro all'inizio, questa roba poi non avviene più dopo, evidentemente, perché tanta gente gli ha fatto la stessa domanda all'autore. Perché loro ti prendono a livello psicologico, capito? Cioè cercano di capire la tua debolezza e ti dicono: no, ma io ti amo, possiamo stare insieme.
1: Quindi dopo si presentano già mostri, dico, dai, apri questa finestra che ti ammazzo, dai.
0: Si è
1: spento tutto.
3: Dai, mostro, dai.
0: No, però per una gran fetta della serie non ci sono più i mostri che sbranano a un certo
1: punto. Cosa c'è? Niente.
0: No, perché prima è il mostro che sbrana, poi dopo il tizio vestito di giallo che si traveste da ragazzina, a un certo punto è lui che fa delle robe e fa in modo che la gente impazzisca un po' alla volta, quindi si ammazzano fra di loro.
2: Finirà che si sono sognati tutto.
1: Ma no,
2: come
1: poi
2: in
1: ci infileranno dentro un supereroe sicuro verso la fine.
2: No.
1: Sai che devono aggiungere ingredienti per allungare la serie.
2: Finisce che arrivano due napoletani e non si capisce perché.
1: Trovano la strada per andarsene.
2: Esatto, mettono su una fasticceria.
0: Siete dei coglioni. Ma attenzione amici, dobbiamo collegarci con i veri alieni. Ci sono un sacco di filmati, nessuno ci ha capito un cazzo. Come per gli Epstein Files, anche tutta la roba rilasciata dal governo americano non si capisce un cazzo. Gran parte sembra fatta con le AI. Dicono no, sono tutti file veri che risalgono agli anni 80-90. Non si sa un cazzo. Noi sappiamo per certo che comunque un'astronave aliena è arrivata sopra la Puglia e sta cercando di comunicare con i locals. Prego Pippo.
13: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
6: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
14: Pronto?
15: Upa!
14: Pronto?
15: Upaccio
14: Ramada! Oh, non si è cominciato anche con un cazzo, non si è cominciato anche con un cazzo, sta avanti, c'è per te, brutto, figlio da pochino.
15: Ah, fai!
14: Non mi ha da cacca un cazzo. C'è sta un mado come te cambia brutto bastardo. Non ha da fare da adateci. Tu non ti faccio mado, ma va fa mocca che da bocchina da mamma. Te brutto ricchio.
15: Due razza, due morte.
16: Terremoto!
14: Io ti giuro che se ti chiappo ti storchio le gambe. Qua che tu sta a rischio. Se c'è sta un mado. Sei un bastardo, sei solo un bastardo, figlio da bacchino. Sì, ti aspetti le gambe a te, adesso sì, ti aspetti le gambe per un'utrizione che da me. Sì, sotto a Wang, ti asfrandume le dinte. Quando è vero cristiano, ti avvenia da chi è, ti asfetti, sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo a vado. Ma sì, sì. Sinuchino da te, cito, sinuchino da merda a vado.
15: Sufi,
14: tu sei soltanto un romante, bastardo.
15: Sì, figli di Riccardo, tu? Tava.
0: No,
17: bellissimo.
18: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, sì. Detto mitraglietta.
2: Mitraglietta è bellissima.
18: Contatto.
15: UEFA?
19: UEFA?
15: We faccio the cats again.
19: Ascolta.
15: E tu?
19: Io lo sapevo perché con l'anonimato mi chiami soltanto tu, pezzo di merda. Pezzo di merda.
15: Eh sì.
19: Porco d***o. Porco. No. Porco d***o. Ci cazzo sinte.
15: Upa.
19: Piccione di mamma ta.
15: Da sorda.
19: Tu piccione di sorda. È anni, anni che mi sto a cagare lo cazzo. Porco d***o.
15: E cane.
19: Porco d***o. Porco
15: e canet.
19: I muerti tue, le muerti tue di chi destra muerto.
15: E
19: di chi destra male mila mila male mila mila male mila male mila male mila mila mila mila male mila
15: mila male mila male mila male mila male mila male mila
19: mila male
15: mila.
19: I muerti di mamma da.
15: Le fece la trona
19: di gola. Di destra malinila malinila mila malinila mila malinila mila mila mila mila mila muerto almeno.
15: E tutta la razza tua.
19: E di mamma da.
15: E sorda.
19: E sierda.
15: E padre.
19: E zieta.
15: E frate.
19: E mugherda.
15: Da tanto.
19: E nipote.
15: Si
19: e le muerti di mamma da. Mi sta chiamando pure sotto, mannaggia il diavolo, mannaggia. Ma vaffanculo a chi destra mali mila mali mila mila mali mila mila mila mila mali mila
0: mali mila mali mila
15: mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila
19: mali mila
15: mali mila
19: mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali
15: mila mali
19: mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali
15: mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali
19: mila mali mila mali mila mali mila.
15: La me?
19: Culo di destra muerto, arredo.
15: Quella zoo!
19: Mo posso bestemmiare liberamente, pezzo di merda, che sono sul lavoro, figlio di puttana. Culo di destra muerto, mali mila muerto, mila mali, non mali mila, mali mila e mila mali. Quindi mali mila, mila mali, mali mila, mila mali, mali mila, mila mali, mali mila, mili mali, mili mila, mila muerto almeno.
15: Mila mali, mila mali, mila mali, mila. Culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo,
19: di mamma da, vuoi da bucchinara, un culo a chi destra muerto, arredo. Mali mila, mali mila, mali mila, mali mila. Puro sopra la fatia, mannaggia c***o, mannaggia oggi, vuoi una faglia estima a gusto.
15: E tu?
19: Mannaggia santa.
15: E tu?
19: Figlio di puttana.
15: E tu?
19: Culo a chi te è muerto.
15: E tu? Sta lì. Non freggio la polpa, tu?
19: Tu li faccio i bucchini, tu ricchio?
15: Uè, tremeo!
19: Tremo un cazzo di bale di gusto, mai capito.
15: Tu piè.
19: Ti piace un cazzo a te, eh, ricchio?
15: Ti piace la giula?
19: Ma vieni a fare un salto qua da queste parti e vedi che cazzo ti combiniamo, pezzo di merda.
15: Dico, ma ti piace la giula?
19: Ma posso parlare, pezzo di merda? Ormai c'è l'orario, chiami durante il lavoro, pezzo di merda?
15: Dico, ma ti piace la giula?
19: E devo pure chiudere, pezzo di merda. Se c'hai poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco le palle, chiama dopo, chiama. Poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco. Mocca sorda, va a fanculo a chi destra mille muerto, sono morto, ciao.
0: Stupendo.
2: Casco l'amicizia.
17: Primo contatto.
16: fallito.
2: È fallito.
0: Hai visto che ha cincischiato a un certo punto?
2: Sì.
0: Cincischione.
2: Personaggio.
0: Si stava potrebbe tornare il cincischione. Si sono estinti, sono finiti tutti. Però mi hanno detto che degli scienziati mongoli della Mongolia,
3: certo.
0: Sono molto famosi loro, per riportare in vita degli organi e dei piccoli esserini forti in Mongolia.
2: I
0: mongoli sono forti.
2: Sono avanzatissimi, cazzo.
0: Sì, Madonna mia, a livello scientifico.
20: Non lo dico.
0: Cosa?
20: Non lo dirò e non lo dico. Ho detto che non lo dico.
2: Non lo vuole dire?
0: Dillo.
20: L'ha pensato, ma mi sono pentito. Non lo dico. Tutti insieme. Non lo dico.
0: L'ho pensato. Ai.
6: Prevedo altre storie da raccontare a tutti gli italiani, ma soprattutto ai nipoti di Fabio. Infatti, appena finita la diretta di oggi, Pippo, Wender, Fabio e Paolo andranno ad Orte per una serata da panico paura.
2: Ci sono anch'io.
6: Aiuto!
20: Oddio, che team stasera con scimmia pazza.
5: Io ho paura, eh.
0: No, però scusa, ma stai cambiando argomenti. Io voglio sapere cos'è che non vuoi dire. Scusa.
20: Non lo dico.
3: Si è pentito.
20: Sono pentito, non lo dico.
5: Fallo in bianco che facciamo il jingle subito. Vai, pronto, vai. 3, 2, 1, vai.
20: Non lo dico. L'ho pensato, ma non lo dico.
5: Perfetto, a dopo, ciao.
21: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
23: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
22: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
23: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
22: E succede anche sulla spesa online.
24: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
25: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
26: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
27: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
28: Non voglio essere fritto!
29: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
28: E gli altri?
29: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
30: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
31: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
32: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
33: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
32: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
34: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, Il meglio di ognuna lo trovi tutto in una.
1: È permesso?
4: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Estate palco luci!
9: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: La senti l'energia, bella biondina?
1: Non lo dico.
0: Non sei tu la biondina.
2: Non lo dico.
0: Abbiamo già il jingle? Già fatto?
2: Già messo in onda.
1: Ma non l'abbiamo sentito perché
0: No, perché io stavo ascoltando la musica country mentre sai che adesso c'ho sta scimmia. È così.
2: Diamogli un altro passaggio, dai. Ascoltiamo.
0: Cazzo, me la puoi fare country anche? Me lo fai country il jingle?
2: Lo facciamo
3: in inglese.
0: Fammelo sentire, vai.

0: Niente, Paolo, sei un genio, non c'è un
1: cazzo
0: da fare.
1: Lunedì sarà disponibile su Spotify. Ah,
0: sì. Ma basta, adesso tutto.
2: Anche bianco.
0: Tutto.
2: No, non parlare avanti nel tempo.
0: Tutto. È incredibile questo uomo. Tu riesci a spremere il limone proprio fino alla fine.
2: Vabbè,
0: fino
2: ragazzi,
0: all'ultima goccia.
2: Anni bisogna
0: Hai ragione. Yeah, comunque, scusate, ho visto un po' di immagini di quello che sta succedendo in Irlanda, Belfast.
3: Che è successo?
0: Oh, ma quel posto lì è maledetto. Allora, pensate, allora, a Belfast hanno fatto la DeLorean, la macchina che io amo di più al mondo, ed è stato un fallimento totale, nel senso che oggi è famosa perché era protagonista nel film, altrimenti non se la cagava nessuno, era una merda su ruote che fallita dopo 2 anni neanche scarsi, basta, scomparsa nel nulla. Poi hanno fatto il Titanic ed è affondato e continua comunque, sono molto violenti gli irlandesi.
2: Perché sono irlandesi del nord.
0: Ho capito, però son parecchio violenti. Quando il signor John DeLorean stava cercando di sviluppare il suo rottame su ruote, che io amo, ripeto, c'era una guerra civile in corso.
3: È finita neanche forse adesso, perché comunque ancora qualche attentatuccio lo continuano a fare.
1: Però hanno trovato un pretesto per ripartire.
0: No, nel senso che è successa una roba orribile. C'era questo straniero che stava tagliando la testa, stava mozzando la testa a un cittadino
1: per strada,
0: una scena agghiacciante con sto coltello alzato. Sembrava, sai quelle scene medievali?
1: Sì, l'altro lo abbatte con una pala, che poi mi sembra sia un remo tradizionale loro.
0: Comunque, io parzialmente so che questo discorso poi ci fa discutere, litigare, cioè, però io sono d'accordo. Se tu importi il terzo mondo, a un certo punto diventi il terzo mondo.
2: Ma loro hanno votato la Brexit, non doveva arrivare più nessuno.
0: Vabbè, ma i regolari arrivano comunque. Tu dimmi un paese che ama gli inglesi. Non esiste. Cioè, anche in Irlanda gli inglesi se ne erano impossessati, hanno governato per un bel po' e li hanno buttati fuori. Hanno fatto danni a tutte le parti.
3: L'Irlanda del Nord
2: è ancora Gran Bretagna.
0: Però, li odiano.
2: Facciamo un po' di precisione storica.
0: L'irlandese parla un inglese. Inglese incomprensibile. Sì. Cioè, tu hai mai sentito parlare un irlandese?
2: Sì, Marco, ma stai facendo confusione. Allora, uno è l'Irlanda del Nord e uno è l'Aira, l'Irlanda del Sud.
0: Esatto, okay. che si è staccata.
2: L'Irlanda del Sud è quella cattolica. Dopo anni e anni di feroci repressioni da parte di quelle merde inglesi, finalmente si sono resi indipendenti e stanno bene.
0: Esatto.
2: Okay.
0: E invece la parte nord è ancora inglese.
2: È ancora protestante, è ancora britannica e a tutti gli effetti parte del Regno Unito.
0: Ma li odiano gli inglesi?
2: No, assolutamente no, vogliono esserlo.
3: Cattolici e protestanti. No, non è neanche come dici te, Fabio, comunque. Perché nell'Irlanda del Nord
0: ci
1: sono tanti nanco, ma è così che si lecca la figa.
3: Che palle.
0: Nell'Irlanda del Nord era stupendo. Ma scusami, vai avanti, mi stai dando ragione. Io e Fabio vogliamo sapere cosa è successo nell'Irlanda del Nord.
3: Fabio sa già tutto, tu poi adesso te lo dimentichi.
1: Io sono
3: un
1: amico, sto arrivando.
3: No, sono a posto.
1: Perché quando vuoi dire una cosa, sai che hai poco tempo, devi dirla in fretta.
3: Devo dirla veloce, ma è meglio così.
0: Ma noi ti vogliamo bene così.
2: Facciamo così, se c'è qualcuno che ci ascolta dalla gnagna del gnogno, ci racconta com'è.
1: C'è anche un gelato, la conca del gnogno.
2: La gnagna del gnogno. Perché sono pochi comunque gli abitanti della gnagna del gnogno.
1: Non lo fare più.
2: Cos'è che ti fa ridere? Gnagna del gnogno?
1: Gnagna del gnogno.
2: Poi c'è la gnagna del gnogno.
1: Buccioli, ti chiedo, guarda, sono in ginocchio, ti chiedo umilmente scusa.
3: Ma non ti devi scusare, la colpa è mia.
1: Anzi, ma a me sta storpia mi fa troppo ridere.
3: Lo so.
4: Ricordati che per anni e anni sono andati avanti con una gnognini.
1: Perché sei della gnagna del gnogno anche tu.
4: Non di gnagna del gnogno.
2: Questo abbiamo scoperto da dove viene questo modo di parlare. Dalla gnagna del gnogno.
0: Vedi che alla fine mi dai ragione. È colpa degli inglesi, sono i britannici.
1: Sì, loro le merde. Guarda che sono pezzi di merda. Se tu
0: ma sono anche brutti, non si lavano il cazzo. Sono brutti, queste gote rosse.
1: Come arrivi niente di gnogno, te ne rendi conto.
4: Fa ridere tanto sta cosa.
2: Non so perché fa ridere così tanto gnagna di gnocchio. Palmieri che è morto. Guarda la chicca.
0: Aiuto.
5: Ma Calari, ragazzi, ho preso il
2: ridere.
5: Non lo so, basta, non
4: c'è solo una persona che non si sta divertendo.
3: No, io non sto divertendo.
0: No, okay. Puccioni, scusa.
3: Ma non ti devi scusare.
0: No, ti giuro, Paolo, mi presti le braccia e abbracci la Puccioni al posto mio.
4: Ok, non... a che altezza?
0: Le tette. Dagli una spanata alle tette, vai.
4: No, c'è abbraccio, un limite che divide sangue di stellone.
0: Oh, ho fatto gli addominali, te lo giuro. Oddio, quanto ridere.
3: Ti stai soffocando.
4: Ah, non volevi fare questo?
0: No, più basso. Non stare troppo gnegnord, stai più a sud.
4: Stai più gnegnord. Sto volando, Jack!
3: Mi fido di te.
0: Ti voglio bene, Puccioni, come se fossi gnognmane, te lo giuro.
3: Lo so, lo so.
2: Facciamo così.
3: Ma non lo sono.
2: Per il tuo compleanno ti regaliamo un biglietto Ryanair, la gnagna del gnogno.
4: Accidenti, è finito il tempo.
0: È tardi, ci sono i solution makers, vedi, c'è una soluzione per tutto, Puccioni. Anche per te, anche per la gnagna del gnogno.
6: Solution makers. Nell'episodio di oggi, quello che sa tutto. David O'Hara ha 43 anni e vive in Pennsylvania. Da sempre è convinto di sapere tutto.
0: Sì.
6: Non importa l'argomento. Politica, economia, motori, relazioni, fisica quantistica, cottura del riso per il sushi. David ha sempre una risposta, ma che per la maggior parte dei casi non arriva da nessuna parte.
2: E allora?
6: Questa condizione ha logorato amicizie, relazioni, gruppi WhatsApp e cene dove qualcuno diceva solo «secondo me...» Ma vediamo la ricostruzione doppiata in simultanea.
0: Perché? Scusa.
2: In radio.
7: Oh, David, secondo te, domani, piove?
8: Allora, fermiamoci un attimo. La pioggia non è solo un fenomeno atmosferico, è un sistema. Non si può chiedere solo se domani piove. Bisogna calcolare i venti, l'alta pressione, la bassa pressione, se ci sono perturbazioni in giro e da dove arrivano.
7: Ah, ok, quindi piove.
8: Dipende da cosa intendi per piove.
6: La domanda era semplice. La risposta dura 28 minuti. E alla fine David non dirà se secondo lui domani piove.
9: All'inizio pensavo fosse colto. Poi ho capito che era solo uno che cominciava le frasi con «in realtà» e poi inventava tutto di sana pianta. Una volta gli ho detto che avevo mal di testa. Lui mi ha risposto: «Il mal di testa non esiste, è il cervello che chiede aiuto perché ha perso la leadership del corpo». Ho deciso poi di lasciarlo quando mi ha spiegato come funziona il ciclo mestruale usando una lavagna luminosa.
6: La situazione peggiora. David comincia a intervenire ovunque. Al bar, dal dentista, in coda al supermercato, ai funerali.
10: Mi scusi, giovane ragazzo, per caso sa dov'è il pane?
8: Guardi, il pane è un concetto molto più complesso di come ce lo raccontano. Ci sono vari tipi di panificazione, con lievito normale, lievito madre. Lei cosa sta cercando nello specifico?
10: Io vorrei solo una rosetta.
8: Appunto, sa che il nome rosetta viene dato proprio dal disegno che ricorda una rosa stilizzata e che in antichità questo pane è un lontano parente del pane dell'imperatore, originario di Vienna, diffuso durante l'impero austro-ungarico, poi adottato dai milanesi che lo ribattezzarono Michetta.
6: La signora rinuncia al pane. Compra delle pile. Non le servivano, ma almeno non parlavano. David non ascolta nessuno, corregge tutti, anticipa tutti, interrompe
0: Fabio.
6: Tutti. Se qualcuno dice «non lo so», lui compare come se avesse chiesto qualcosa a ChatGPT.
7: Non si poteva più parlare. Gli dicevi «ho comprato una macchina nuova» e lui ti spiegava l'industria tessile. Gli dicevi «ho sonno» e lui ti spiegava il perché il fisico ha bisogno di riposare. Gli dicevi «stai zitto» e lui ti spiegava il silenzio. Una volta gli ho detto «David, non sai tutto» e lui mi ha risposto «interessante, ti spiego perché hai torto. Vi prego, solution makers, non se ne può più, aiutatelo voi».
0: In inglese,
6: infatti, no? Qualcosa abbiamo fatto. Lo abbiamo trovato e con le nostre incredibili tecnologie all'avanguardia lo abbiamo solution makerato.
11: You are David, sei David O'Hara?
8: Dipende da cosa intendete per sei.
11: Confermato, è lui.
8: Ragazzi, prima di procedere vi spiego una cosa sull'identità.
6: Grazie a un avanguardistico flip chart aziendale lo abbiamo acchiappato, legato a una sedia e interrogato, colpendolo con violenza ogni volta che rispondeva, in modo da fargli smettere di ribattere continuamente.
11: Prendilo bene!
6: Poi lo abbiamo bruciacchiato qua e là con laser industriale da 100.000 watt. Infine, per completare la terapia, gli abbiamo infilato in bocca un microfono spento e lo abbiamo lasciato parlare per 3 ore, guarendolo definitivamente.
12: Grazie, Solution Makers! Mi avete salvato! Ho capito che non devo sempre sapere tutto l'uno!
6: E oggi è qui con noi per fare il suo monologo stracolmo di redenzione con dietro il logo del programma in fiamme. Sì, proprio come quello che fanno alle Iene.
13: Sì, sono David. No, non sono morto. Per anni ho creduto di sapere tutto, ma oggi ho capito che a volte bisogna ascoltare, bisogna fare silenzio, bisogna accettare che non si può sempre avere ragione. E infatti sto preparando una masterclass che si chiama
6: David.
13: Non sapere tutto, il metodo per saperlo
6: David.
13: Meglio degli altri. È un percorso in 12 moduli dove spiego come smettere di spiegare.
6: David! David è una persona nuova. Purtroppo adesso sa tutto sul non sapere tutto. Basta! Non ce ne frega un cazzo!
0: Sai qual è il problema? Che dopo la gnagnata della Puccioni, niente fa più ridere. Sei arrivata così in alto, Puccioni, che poi niente, cioè nulla poteva.
2: Sei il buco nero
0: ridere.
2: Della comicità, sì, eri sì.
0: Porca puttana.
2: Gnagnato
0: gnini.
14: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare due cose.
0: Sì.
14: La prima è di prenotarvi al Cielo Manca, mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi. I nuovi modelli sono incredibili.
0: È vero. Guarda. Guardarti così, no? Mi fai tenerezza, che sei dolce, sei una ragazza dolce.
3: No, ma il brutto è che in tutto ciò sono passate sottotono le cazzatissime che ha detto lui sull'Irlanda.
2: Sulla gnagna del nonno.
0: Ancora la fatto
2: il nonno.
0: È una cucciola lei, è una cucciola di cocker.
2: Di gnu, è una cucciola di gnu.
15: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
21: deghi andare su deghi.it.
22: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
20: E poi deghi cucinare per 16.
22: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
21: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi provare. Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
24: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
26: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette. Senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
28: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
29: Che storia!
30: Radio 105 compie 50 anni.
31: Che

0: Però mi dispiace che dobbiamo apprendere le notizie un po' alla cazzo di cane dai social. Quando gli organi di stampa non è che stanno parlando in maniera molto approfondita.
1: No, certo, ma
0: cioè,
1: ovvio.
0: Mi aspettavo un TG5 che sparavano
2: notizie. Beh, è un caso di cronaca comunque, ragazzi.
3: Ma cazzo, c'è comunque un paese
2: un caso di cronaca in un posto cacato e nel gnome.
0: Parliamo dello stretto di Hormuz.
1: Però stanno succedendo le stesse cose anche in altre parti del mondo. E quindi
0: sembra quasi, non è un'accusa, che sia una cortina.
1: Facciamo un po' di filosofia adesso, dai ragazzi. Allora, l'illusione che la politica possa risolvere qualcosa è semplicemente un'illusione, dai.
2: Non è vero, ci sono paesi in cui funziona.
1: Ma no, non funziona. Guarda, allora Fabio, sai che io sono per il giusto e per il buon senso, no? Cioè, io per esempio sono un ambientalista, amo gli animali ed è una roba molto di sinistra. Poi dall'altra parte però io sono per il no alla immigrazione quella senza controllo. Cioè, ci vuole il buon senso.
2: Io credo che non esista nessuno però che è a favore dell'immigrazione senza controllo. Nessuno è a favore dell'immigrazione.
1: Beh, insomma, sai, diventa un serbatoio per i voti, però...
2: Diventa un serbatoio per il voto e dopo 12 anni, 15 anni, però 18 anni che prendono la cittadinanza.
1: Ho cercato, io sai che cerco sempre, io sono un solution maker, no? Cerco sempre una soluzione, perché secondo me alla fine se uno si mette d'impegno una soluzione la può trovare. Quindi monarchia, mi avete detto no, non si può fare. Non si può fare, è un casino, non si può cambiare la Costituzione, quindi la monarchia noi l'abbiamo abolita e bisognerebbe riscrivere la Costituzione, non si può fare.
0: Sciatalgia, non si può fare, troppo doloroso.
1: Neanche, no. Allora pensavo di creare un movimento, lo chiamiamo il movimento del buonsensismo. Però
0: sensei.
1: Allora ho provato a documentarmi e ho trovato una storia che purtroppo distrugge anche il tuo sogno di attuare il socialismo. Perché c'è una storia, vi invito a cercarla, una storia che risale al 1825, la storia di New Harmony. Quando questo miliardario, un industriale, Robert Owen, acquistò un'intera cittadina nell'Indiana, in America, la rinominò New Harmony e ne modernizzò le strutture a proprie spese e avviò questo progetto socialista. Okay? Gli individui più volenterosi si trovarono presto a confrontarsi con la realtà. Anche chi non lavorava veniva ricompensato. Quindi la domanda era: perché sforzarmi? Morale, per farla breve, dopo 2 anni fallì tutto, chiusero il progetto, lui perse tutti i soldi e non funzionava. Non funzionava perché c'era quello volenteroso che andava nei campi a arare e dice: ma scusa, questo guadagno, quanto guadagno io? Sta seduto su una panchina a bersi la birra, gli sono girati i coglioni. Quindi quello funziona.
2: Credo che conto sia un paesello fondato da un miliardario, conto è un sistema politico dove c'è un governo, delle elezioni.
1: No, ma c'era tutto. No, le elezioni.
2: Allora, se non ci sono le elezioni, non c'è un governo.
1: Erano 1000 persone, era un esperimento sociale fatto nel 1800. Ma era un esperimento sociale, non ha funzionato.
2: Ok, era Squid Game, capito.
1: Anche quello non funziona. Non funziona. Quindi,
2: non funziona
1: me...
2: se lo fai in un paesello di 1000 persone. In Vietnam ha funzionato.
1: Cioè, ma dove ha funzionato? Dimmi dove ha funzionato.
2: In Cina ha funzionato. In Vietnam ha funzionato. Sta funzionando. Singapore ha funzionato.
1: La Cina funziona perché è diventata capitalista.
2: La Cina funziona perché è cresciuta enormemente e ha assorbito anche il capitalismo. In Danimarca funziona, in Svezia funziona, in Norvegia funziona.
1: Se tu garantisci a tutti lo stesso stipendio, che lavorino o meno, che tutti abbiano lo stesso,
2: il socialismo non dice lo stesso stipendio.
1: Invece sì.
2: Da ciascuno per le proprie possibilità, a ciascuno per le proprie necessità. Che non vuol dire che tutti hanno lo stesso stipendio, vuol dire che tutti hanno la stessa mobilità sociale.
1: Dai, guerra stellare.
2: Ma l'altro sistema non sta funzionando bene. Il mondo è in fiamme e stiamo uccidendo il pianeta.
0: Questo è Gundam, dai.
2: Quelle stellari è l'imperatore adesso che è Trump.
1: Dai, ma zinca zeta, dai, su, è fantasia.
2: Zinca zeta non lo accetto. Ma zinca zeta lo prendo sul personale.
3: Perché nel tarocco del grande Mazzini.
2: Bravissimo, bravissimo.
3: Che pensa che è andato pure prima.
1: Le ha provate tutte, l'abbiamo detto l'altro giorno il discorso. Cioè, persino Hitler era di sinistra all'inizio, era socialista. Nazismo è nuovo socialismo.
2: Nazionalsocialismo,
1: esatto. Sì. È nato come movimento di sinistra e poi è diventato di estrema destra.
0: Scusate, ma io ve lo continuo a dire. Ma ancora parliamo di destra e sinistra. Ma basta questa storia.
1: Bravo! Ci qual è la soluzione, Paolo?
0: Ci vuole solo del buon senso. Il buon senso dice: non esiste destra, sinistra, avanti. Esisti solo tu.
2: Esatto.
1: Eccolo lì,
2: il solismo.
0: E da solo non puoi essere da una parte o dall'altra. Sei dalla tua parte, ok?
1: Esatto.
0: Quando
1: bravo.
0: Ci sei soltanto tu e il resto è merda, sei a posto.
2: Ma è già così. Cioè, solo che è così solo per le classi dirigenti adesso. È già così.
0: No,
1: Tu
0: non te lo puoi

0: permettere.
1: Allora dovremmo diventare tutti dirigenti, tutti di qualcosa. Io c'è cioè, qualsiasi cosa. Dirigente del bottone.
2: L'Italia è già così.
0: Già così. Guarda il ponte sullo stretto.
2: Sono tutti dirigenti statali.
0: Ponte sullo stretto abbiamo al momento 0 operai, 112 dirigenti.
3: Noi purtroppo abbiamo un paese dove il governo a un certo punto è diventato un cancro, adesso è in metastasi. Da qualsiasi lato vai, cioè è veramente una porcheria.
0: Perché non hai cambiato la classe dirigente, perché il nostro è un paese di clientele, quindi indipendentemente da chi governa, i centri di potere sono sempre gli stessi.
3: Sono dislocati, sì.
0: Sono quelli. Cioè, quando tu devi governare la Sicilia o la Calabria, che vincano le elezioni la destra o la sinistra, è uguale.
1: Cambia perché un cazzo.
0: Le persone che saranno i tuoi referenti sono sempre quelle.
1: Certo. Quindi alla fine sei costretto a piegarti al loro volere.
0: Allora, scusami, noi abbiamo senatori che possiedono 3 quotidiani. Ma può un senatore possedere 3 quotidiani? Ma ti sembra, cioè io che sono senatore posso avere dei giornali che ti dicono da che parte votare spacciandotela per la verità?
3: Guarda, avere 3 figli,
1: Fabio,
3: che sono dirigenti,
1: sono al 1000% d'accordo con te.
0: Io che sono presidente degli Stati Uniti posso comprare delle azioni prima di prendere un provvedimento che va a modificare il valore di quelle
3: azioni tramite tuo figlio? Cioè.
1: Beh, questa cosa comunque non è solo il presidente degli Stati Uniti,
0: dico per
1: tutti.
0: Dire, è una cosa
1: tutti.
0: No, in Italia non si può fare inside trading.
1: Nancy Pelosi è diventata milionaria, ma forse
0: uguale,
1: anche quasi miliardaria, perché lei sapeva ovviamente, essendo parte del governo,
0: certo,
1: sapeva quello che avrebbero fatto i giorni successivi e quindi giocava in borsa. Ma scommettendo su certo, diciamo i titoli di determinate aziende che avrebbero comunque aumentato
0: sembra,
1: il proprio
0: ti
1: valore.
0: Ti sembra un,
1: no,
0: un modo trasparente di fare economia?
1: No.
0: Ok,
1: no.
0: Allora basta, ragazzi.
1: Ma qual è la soluzione?
3: Ma
1: però
3: non potete accontentarvi semplicemente del fatto che nessuno è onesto?
1: Questo sì, è vero, però bisogna trovare una soluzione. Io sono per le soluzioni.
3: La soluzione,
1: o le ammazziamo tutti?
3: Ma no,
1: tutti.
3: La soluzione è finisci a lavorare, ti fai una birra e te ne batti i coglioni.
0: E anche 2 bombette.
1: Ho capito, bombette. Però intanto loro te la picchiano in culo, scusa.
3: No, la picchiano in culo ai più stupidi.
1: Ma non è vero. Allora tu dici sbattiamoci nel cazzo, vaffanculo e vivi per te stesso.
3: Sto scherzando, perché voglio chiarirla sta cosa, sennò sembra che veramente la penso così. La soluzione è molto complessa, non siamo sicuramente il programma in cui affrontare.
0: Anche perché sto per ruttare, quindi...
1: Ma è quello il bello, capisci? Perché noi trattiamo le cose come se fossimo al bar.
3: Vorrei
1: abbiamo anche la signorina con dei problemi
3: Letizia
1: mentali.
3: Letizia cosa ne pensa di quel cantagna?
4: No, non penso io.
3: Non aver paura.
1: No, però Puccioni, tu sei una persona... Tu sei una persona molto sensibile a questo.
3: Sei
1: cioè,
3: buona.
1: Qual è la tua soluzione? Sì, sei
4: no,
1: buona.
4: No, cioè, io sono sovrastata da tutto.
1: Le ammazziamo tutti? Una bella rivolta, una bella rivoluzione.
4: Cioè, no, per non assurdo, credo sia questa la soluzione.
3: Per assurdo, tu sei una persona a cui darei del potere. Veramente, te lo dico sinceramente.
1: Sì, perché sei
0: tipo il potere di volare.
3: Perché sei una persona incorruttibile, cioè sei una persona con dei sani valori, dei sani principi. Però secondo me, sopra il milione di euro ti mangi anche i bambini.
4: Sì. No, mangiare i bambini no.
0: Te li cucino
3: però,
0: io.
3: Sì.
4: Allora sì.
1: Ragazzi, non c'è un cazzo da fare.
3: Il
1: problema
3: è
1: il dio denaro. È il dio denaro. È il dio denaro. Alla fine lo vogliono tutti. Tutti lo odiano finché
4: no,
1: non
4: io
1: ce
4: non
1: l'hanno.
4: Non mi
1: sì, dai. Se tu avessi un milione di euro in banca in questo momento, ti permetterebbe di fare anche robe semplici, ma ti dà quella sicurezza. Che ti permette di dire no, questa cosa non la voglio fare, no, oggi non faccio quella roba lì. E invece purtroppo devi tirare la fine del mese e sei costretta a fare tante cose che non vorresti fare.
3: A lavorare con gente di merda come noi.
4: A me basterebbero
3: noi.
4: Poche centinaia di euro in più
1: per fare
4: questo ragionamento.
1: Sai
4: non
1: cosa
4: è
1: farei
4: che
1: io?
4: Che,
1: Allora, io farei questo. Quando nasci, io darei, col valore ovviamente del periodo in cui nasci, 1 milione di euro sul conto a tutti i nuovi nascituri.
3: Sì.
1: 1 milione di euro. E da lì poi sono cazzi tuoi, t'arrangi. Se li gestisci bene diventi ultramiliardario, se te li scoppi tutti in puttanate diventi un miserabile. 1 milione sul
4: ma che
1: conto.
4: Ma è tanto
1: boh.
4: 1 milione, eh?
1: Ma vabbè, ma cazzo, 1 milione. Fai fuori. Paolo appena nato, già, lui con latte di Francia Corta,
0: sì,
1: capito?
0: Costa solo 60.000 miliardi di euro la tua...
4: Esatto.
1: No, guarda che ci sono quei soldi, sono in giro. Tu dicevi di toglierli ai miliardari le robe.
3: Sì.
1: Vabbè, scusa.
3: Sì, Bezos mi ha stupito proprio questo discorso. Perché ha dichiarato che sulla tassazione, la sovratassazione dei ricchi è d'accordo, perché per lui non cambierebbe molto.
0: Infatti,
3: cambierebbe molto alla persona del ceto medio-basso che guadagna magari 60.000 dollari all'anno. Dice: non è giusto che li paghino loro proprio le tasse in generale.
4: Ah, se lo dice Bezos, è bello.
3: No. Bezos ha detto che secondo lui il ceto medio non dovrebbe proprio pagarle le tasse.
0: Se le pagasse lui per tutti.
3: Sì, lui dice: ci sono questi mega miliardari, dovrebbero pagarle per tutti.
0: Però posso ricordare una cosa che Bezos.
3: Detto da Bezos. Bezos.
0: Bezos ha preso 4.000 euro di sussidi per il figlio perché risulta che non abbia versato neanche un euro di un dollaro di tasse e quindi ha diritto al sussidio? E lui l'ha chiesto, prende 4.000 dollari.
3: È la legge,
0: no,
3: lo dici sempre tu.
1: Lo dici sempre tu.
3: È la legge.
0: È la legge, certo.
3: È giusto?
0: Certo, lui rientra nella categoria.
3: È giusto.
0: Ha preso 4.000 dollari di sussidio.
3: È giusto, ha preso i rimborsi anche la Ferragni durante la pandemia, figurati.
1: Beh, l'ho preso anch'io, cioè, senza voler, senza chiederlo.
4: Beh,
1: durante
4: tu
1: la
4: non
1: pandemia
4: sei né Ferragni né Bezos, insomma.
1: No, ho capito, ma ogni settimana il governo americano ci mandava un assegno a tutti, un assegno di 1.200 dollari a settimana.
3: No, in Italia
1: a persona.
3: Che,
0: infatti,
1: scoppiati tutti
0: in
1: Golden Goose.
3: Sì,
1: esatto.
3: Fanculo, fuck the power.
1: No, sto scherzando. Comunque, boh, secondo me, dai, guarda che sarebbe una bella idea. Anche 100.000. 100.000, 100.000 è una bella somma. 100.000, appena nasci, 100.000 sul conto. Cazzi tuoi. Se te li bruci, cazzi tuoi. Se invece sei bravo, e lì capisci da subito.
0: Marco, ma tu hai idea dell'impatto sull'inflazione di una cosa di questo genere?
1: Bisogna ristudiare tutto. È una roba di fantasia. Non potrebbe mai succedere.
4: Non abbiamo la soluzione né noi né nessuno, mi sembra.
1: Ma tu vedi subito, dopo 10 anni, vedi subito se il gene è buono o no. Se non è buono, lo ammazzi. Basta,
3: gli dai i soldi, bravo.
1: Esatto, sì.
4: Oppure lo deporti.
1: No, oppure è un debito che tu ti porti dietro per tutto, tanto comunque tu nasci con già 25.000 euro di debito, no? Dicono, oggigiorno uno nasce e c'è già 25.000 euro di debiti. Tu hai 100.000
0: sul
1: conto.
0: Cioè,
1: no, è vero.
0: È il debito pubblico diviso per tutti gli italiani.
1: Esatto,
0: sì, ma non è che ce l'hai tu, ce l'ha il paese, ma non è che ce l'hai tu.
1: Ma tu sei il paese alla fine.
0: Sì, ma non li paghi tu, non è detto che nella vita ti troverai mai a pagarli.
3: Io sono uno e trino.
0: Cioè, io sono un equino, soprattutto in una parte del corpo.
1: Siete comunque due coglioni, è il momento di giocare e regalare un bellissimo orologio Fumagazzi.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik, i 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: senza il tuo più non è la stessa cosa, sai.
1: Quando non lo fa perdono, lo sai.
0: Sì, sì, è pazzesco, porta sfiga.
2: Cazzo, sei più alta oggi.
3: Io sono altissima, ogni giorno di più.
0: Che scarpe hai, scusa? Fai delle scarpe.
3: Delle scarpe bellissime.
0: Hai sempre delle scarpe di merda, diciamo.
2: Infatti.
1: Ma che cazzo sei, paninaro? Troppo giusta!
0: Timba?
2: Sono invernalissime comunque.
3: Timba, no, tu sei invernale, caro. Voi credete, voi siete dei vecchi di merda che credono che queste scarpe siano invernali. Essendo scarpe da vela, sono scarpe
2: da... No, quelle non sono da vela, perdonami. Sono quelle scarpe le ho indossate, che tu ancora hai un concetto.
1: Quelle sono scarpe da scala mobile.
3: Sono estive, se le metti d'estate.
2: Quando indossavo le Timberland eri un concetto.
0: No, allora scusa, mi tocca correggerti, cara finta paninara. Sì, allora, quelle da vela hanno la suola piatta. Esatto, bianca.
2: Certo, se mi sali in barca con quelle scarpe, io ti strappo una gamba.
3: Ma è ovvio che non salgo, però sono fatte. Queste hanno il carro armato, grazie al cavolo.
0: Appunto, sono fatte per la montagna e per l'inverno. No, esatto, il carro armato. Sì, per
3: non leggere,
0: per non scivolare sul ghiaccio.
3: Hanno i buchi. Hanno i buchi.
2: Tra poco tutti avrete dei buchi. Aspetta che mi armo.
0: Allora, attenzione, ti presento il concorrente di oggi, che è Francesca da Sacile?
2: Da Sacma.
3: Sacile.
0: Pordenone. Ciao Francesca.
4: Ciao a tutti.
0: Che depressione.
2: Oddio, l'ha rapita.
0: Senti, si dice Sacile o Sacile?
4: Si dice Sacile.
0: Sacile. Bella Pordenone.
1: Non
0: cazzo.
1: Si può cambiare che ormai abbiamo sbagliato.
4: Quanti ricordi della cultura.
0: Noi abbiamo dei ricordi meravigliosi di Pordenone. È lì che è nato Super Minchia. Dico solo questo.
2: Sì,
0: abbiamo distrutto un matrimonio. Un matrimonio che tra l'altro doveva ancora svolgersi.
2: Si è svolto.
0: E poi si è sciolto.
3: Sì.
0: Abbiamo salvato la vita a un uomo che stava per sposare la donna sbagliata.
3: Bravi.
0: Tanti ricordi a Pordenone. Poi è comunque Petosauro, la voce ufficiale dello zoo. Fabrizio Ceruti è di Pordenone.
4: C'è Fabrizio Ceruti che è di Pordenone.
0: Sì. Esatto, certo, sì, lui.
1: C'è una piazza Fabrizio Ceruti a Pordenone?
0: Non credo, sai.
4: No, però Paolo, però faremo un esposto al sindaco.
1: Ecco, fate una raccolta di firme. Sì.
0: E comunque era Fabio che parlava, è uguale, comunque è uguale.
4: Ragazzi, sono in macchina, parcheggiata. Ho finito di lavorare, ho appena timbrato e sono qua in incognito vicino alle scuole, cioè proprio top.
1: Cosa fai? Spii i bambini?
0: Che lavoro fai? Che lavoro fai?
4: Sono cuoca in un asilo.
0: Cuoca in un asilo? Fai la sbobba per i bambini?
3: Le pappe.
4: Faccio la sbobba per i bambini.
3: Yum, yum.
0: Senti, tu saresti d'accordo nel farti dare un milione di euro così, bom, sul conto, proprio bella fresca, ricominciare da zero?
4: Non vedo errori.
0: Vedi?
2: Effettivamente Marco non c'è margine di errore.
3: È difficile quello di chiamarlo.
0: No, bisogna toglierli, li togliamo i parlamentari, guarda che alla fine ci arriviamo con la cifra lì, tra un cazzo
4: ma
0: l'altro.
4: Io senza problemi proprio dove devo firmare, ragazzi.
2: No, allora è così, io ti do un milione sul conto corrente e riparti da zero, ma mi devi dare tutte le falangi della mano destra.
0: Perché, scusa?
4: Io cucino nella vita, cosa faccio?
0: Qualche falange come i falegnami l'avrà persa.
2: Vuol dire che guarderai le birre chiuse, non le bevrai mai.
3: Bevrai
1: Fonare col gomito, così.
0: Allora, amica mia, attenzione, siamo pronti a giocare. Concentrati, perché oggi potresti vincere un orologio Fumagazzi.
4: Parlo con Lucilla, finalmente.
1: Tra l'altro, scusa Marco se ti interrompo, ma non abbiamo sottolineato la bravura di bocca di Lucilla, che anche oggi ci aveva portato un piccolo presente.
0: È andata. Vabbè, la mettiamo domani.
1: Mettiamo domani.
0: Scusa, non l'avevo vista.
1: Che era dedicato a te, ai tuoi prossimi impegni.
3: Esatto.
1: Andiamo a sentirlo dopo. Sentiamo dopo il gioco.
0: Così celebriamo e festeggiamo la vittoria della nostra concorrenza.
3: O la perditoria.
0: Andiamo,
3: Francesca,
0: vai.
3: Ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Fumagazzi, sei risposte date. Andiamo. Ti ho fregato, Palmieri. Oggi è la giornata mondiale del giuoco.
4: Cielo,
3: per difendere il diritto al gioco dei bambini. Oltre ad Hollywood e Bollywood, esiste anche Sandalwood.
4: Manca?
3: Cielo. È una sezione dell'industria cinematografica indiana che promuove i film in lingua kannada della zona della città di
0: Bangalore. Sa che
3: capolavori.
4: Vedo l'ora. Come non saperlo?
3: È tipo Bollywood sfigato. La veisalgia è il dolore alle ginocchia. Manca, è il termine scientifico per definire l'hangover. Tutti i delfini sono culattoni.
5: Come, prego?
3: Manca, corretto. Anche se sono stati osservati comportamenti omosessuali.
2: Devo darti torto.
3: Però qua, in genere. Allora, suggerimento per i quiz: se c'è tutti, nessuno, sempre o mai, in genere è falsa. Okay. Perché
2: diciamo una parte dei delfini gli piace l'uccello.
3: Esatto.
0: Vabbè, scusa.
3: Non c'è nessun problema.
0: Infatti.
3: Andiamo avanti. Il
0: è bello
3: vero...
0: il cazzo.
3: Il vero nome di Piero Pelù è Pietro Pelù.
4: Manca.
3: E invece è vero.
0: No.
3: Si fa molto ridere.
2: Alto, da Pietro a Piero proprio.
3: Fa riderissimo. James Bond non indossa mai le mutande.
4: Manca,
3: corretto. In portoghese ha ha ha si scrive rsrsrs.
4: Cielo,
3: è corretto. A che punto stiamo? 5, ti 5, manca 2. Solo una risposta esatta. Gli struzzi mettono la testa sottoterra quando hanno paura.
4: Manca,
3: esatto.
0: No, non era vero?
3: No,
5: hai vinto?
3: Non è vero.
5: Hai vinto?
0: Come non è vero?
3: No, lo fanno, scavano delle buche per proteggere i loro nidi, ma non è vero che mettono la testa sotto la terra.
0: No, sì. Quindi quando ti dico non farlo struzzo...
3: È un modo di dire, ma...
0: Sbagliato?
3: Sì, probabilmente perché vedono... Cioè, sì, comunque la testa la mettono sotto... Cioè, fanno dei buchi e quindi sembra che abbiano la testa sotto terra, ma non è così.
0: Non è così, ma non lo sapevo. No. Brava comunque Francesca,
3: e
0: ti
3: vai.
0: Sei aggiudicata un orologio Fumagazzi! Grande! Allora, dobbiamo celebrare la tua vittoria con il brava di bocca della nostra Lucilla. Ricordiamo che lei di bocca proprio è bravissima. Wender ci dice che fa delle robe di bocca proprio pazzesche.
1: Lui è diventato cowboy per quello, penso.
3: Sì, perché io so fare molto
0: esatto.
3: Forte, molto bene.
0: Ti ringraziamo, un abbraccio Francesca, buona giornata.
4: Grazie.
0: Ciao amore, ciao. Attenzione. Il gioco dello zoo. Paolo, ieri sono andato a mangiare dai tuoi amici di Rosinella, che ringrazio.
2: Oh, finalmente va a mangiare bene, cazzo.
0: Mi hanno offerto la cena,
2: gente
0: per bene. Sono impazziti tutti per lo Spatec, cioè proprio lo volevano tutti. Pensa che questi pazzi hanno speso migliaia di dollari per comprarsi nuovi, sai, gli Swatch,
2: sì,
0: o Audemars Piguet, eccetera, che tra l'altro, come dicevi tu, non è a numero chiuso. E quindi gente che li ha pagati 2.500-4.000 ha preso
2: coglioni,
0: nel culo
2: dei
0: sono coglioni. Dei coglioni perché adesso continuano la serie, ma io dico invece a numero chiuso sono gli Spatec,
2: esatto.
0: Vi consiglio di acquistarli perché a breve saranno da collezione, roba
2: esatto.
0: Da 50-60 milioni di euro.
2: Guarda, ci sono tanti collezionisti di Fumagazzi che hanno decine di pezzi,
0: sì, ma sono curioso di brava di bocca, perché è dedicato a me, scusa?
3: Te lo dico prima, se no
0: ho capito, ma
3: è dedicato a te.
0: Vabbè,
3: goditelo.
0: Godo, vai, andiamo.
3: Brava di bocca.

0: vecchia, sai.
1: Noi speriamo di vederti al più presto.
0: Con le mani. Dai, torna Marco.
2: Dai, porco.
0: Oh.

0: Torna presto, cucciola.
1: Sono commosso. Ma vaffanculo questo cucciolo. Lui c'ha questo cucciolo.
2: Scucciola.
1: Sono commosso, grazie. Prego, Lucina. Prego. Mi impegnerò a tornare.
3: Lucina, tutto perfetto tranne la frequenza di quella censura che era un po' sbagliata. Hai fatto un 43,5 di hertz. Invece
4: vai a cagare, pianta larga.
3: Dovevi farla così. Capito?
2: Invece lei l'ha fatta?
3: L'hai fatta come? Come l'hai fatta?
2: Calante.
4: Mi senti, pare. Marco, so che non torni, ma se tornassi, sì.
1: Non torni.
4: Ma dov'è che ti piacerebbe andare a fare festa? Visto che io starei qua solo per te.
1: In che senso? Fare feste in che senso? Ah, puttane,
4: so,
1: robe.
4: Vediamo cosa facciamo.
1: A svagarci a zoccole, a Verna, robe sporche.
4: A massacrarci.
1: Non lo so.
4: Giusto per mettermi avanti.
1: Ma purtroppo non c'è questa occasione.
4: Non c'è, ma se ci fosse.
2: Se torni, mi porti del ketchup.
4: Ma non torna.
1: Certo.
3: Danno 35 gradi sul lago, ti dico solo.
1: Porca puttana.
4: Dove c'è il nemico Bolis che ha quella posto
2: e la tua barca.
4: Dove c'è quel ristorante.
2: Ma non torna.
1: Non torna, mi spiace.
4: Quelle camere in quel monastero.
3: Peccato.
1: Questa festa della radio sarà triste senza di me.
2: Senza di noi, perché se non torni tu non andiamo
4: tutti sul lago.
2: Noi andiamo tutti sul lago.
1: Non credo proprio.
2: 35 gradi, Marco.
1: We are the world.
2: Andiamo sul lago.
1: Dai che ci colleghiamo con Radio El General.
5: Radio El General. Bentornati.
1: Ciao,
5: su Radio El General. Io sono il vostro caro attore porno Jürgen al microfono per parlare di sesso con voi. Oggi parleremo della manovra a tenaglia. È quella manovra dove la donna si fa chiavare da due uomini contemporaneamente. Voi l'avete mai fatto? Lo vorreste fare? Parliamone insieme. Ma prima ascoltiamo il nuovo singolo di Barry Black. Ti chiavo la bocca.

0: Non è passione, è demenza in armonia.
1: Scusate, ma io non resisto. Che brano. Incredibile. Lo vorreste, vero? Tranquilli, perché dal 15 di giugno lo potrete ascoltare su... Vi aggiornerò presto. Ora concentriamoci sull'argomento di oggi, la manovra a tenaglia. Apriamo le telefonate. Pronto?
2: Miranda.
1: Madonna mia, ma chi mi avete passato? Il figlio di Jabba the Hutt. Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: Lei non si è mai fatto furbo?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Tu sei un imbecille, vaffanculo.
1: Interessante. Avete sentito? Alla gente piace la manovra a tenaglia.
3: No, zero.
2: Sì?
1: Mi scuso se la sto disturbando. Pronto?
2: Sì, pronto. Dimmi.
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
2: Sì, tu? Tutto bene.
1: Sono Jürgen.
2: Eh?
1: Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: La manovra a tenaglia?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: No, aspetta un attimo. No, se c'è un po' di circonferenza, devi sportivo o un'altra cosa? Che...
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Certo, porco cane.
1: Interessante. Sto dicendo che è molto interessante, anche se lei mi sembra particolarmente mongolo.
2: Ma tu sei deficiente o mi vuoi rompere i coglioni?
1: Se ti puoi citare la cosa, puoi chiamarmi Banana.
2: Dove sei tu adesso, Banana?
1: Ma che cazzo te ne frega dove sono io?
2: Dove sei adesso?
1: Vedi che sei mongoloide.
3: No.
2: Dove sei adesso?
1: Sì, succhiano bene. Succhiano tutto, vai.
2: Sì, e adesso dove sei?
1: Sono in radio con la sbarra in super erezione.
2: Dimmi una cosa, puoi fare loro.
1: Madonna mia, ma non riesci manco a parlare. Mi spiace tanto che tu sia mongoloide.
2: Ascoltami, io prendo una pallina. Ciro!
1: Lei preferisce il gatto?
2: Una pippata per lui. Mego biesche, figa. Una pippata alla fome, figa.
1: Ma che cazzo ha detto? Pronto?
2: Dove sei tu, coglione? Dove sei?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Sì.
1: Banana. Sì, chiamami Banana, che mi sto eccitando.
2: Dove sei tu adesso?
1: Quanto te lo vorrei mettere nel culo?
3: No.
2: Adesso dove sei?
1: Cosa preferisce lei?
2: Tutto bene.
1: Sei ricchione.
2: Culo, tutto bene, mi piace tutto, ma... Tu dove sei adesso?
1: Regia, per favore toglietemi questo mongoloide dalla diretta. Regia, lasciatemi questo numero di telefono da dare al mio amico Wender. Sì, sì. Gli aspettano 2 anni di vendetta.
3: 2 anni. 2 anni. Bello.
4: Non avete capito però voi.
3: Ubriaco e biadesivo.
4: No. Non avete capito cosa stava dicendo. Lui ha detto: prendiamo una pallina e pippiamogli.
5: Esatto.
4: Adesso.
5: Sì.
4: Era completamente strafatto.
3: Voglio il numero adesso.
6: Cari amici che ci ascoltate da Miami, c'è Mazzoli che vende una Ferrari a un prezzo stracciato.
5: Ah, sì?
6: Insieme alle macchine vi regala anche delle bombolette di vernice spray per effettuare dei leggeri ritocchi qua e là. Contattatelo in privato. Noi siamo
3: E uno pensa, Ferrari, porca puttana.
4: Ma guarda che la possiamo verniciare noi, Marco, con il sole della Florida, in mezza giornata si asciuga.
3: Ma è la Ferrari brufolo, c'ha tutti i brufoli sul corpo.
4: Prendi la tua pialla che hai usato per devastare la mia.
5: Il Clerasil.
4: Tanto sai come fare. La smerigli, 2 sbombolettate. Sì, cazzo ci vuoi.
5: Fai verde acido, che è bello per la Ferrari.
4: Cazzo bene, figura.
3: Ma non è mia, è del mio amico Marco, non è mia.
4: Ma
3: quindi...
4: falla lo stesso, fa gli esperimenti.
3: Ma me la voglio levare dai coglioni.
5: Falla di Louis Vuitton,
3: sì. Ma no, sì, certo.
5: No,
3: volevo scrivere tipo Fabio Alisei merda sulla fiancata.
5: In inglese non si capisce.
3: Si capisce. Internazionale.
5: Allora, scusa, metti anche la mia faccia con la freccia e la cacchina. Così
3: va bene. Dai, a tra poco.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 € al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
13: Carrefour. Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
12: Oh no, ha registrato la voce il suo figlio di puttana!

0: di là.
1: Meno male, c'è la corrente. Allora.
2: Aspetta.
3: Ma che cazzo hai mangiato? Vernice?
1: Verdure?
0: No, un sacco di medicine.
1: Medicine.
3: Cos'è che stai facendo, Marco?
2: Hai detto Pippo che devo correre, che siamo in ritardo.
4: Sarà deficiente.
3: Sarà a fare il
4: tanto mi manchi la tua età. Quanto mi manchi in presenza.
2: Ma basta questa storia. Cosa c'è? Perché se fossi mi manco? Qui. È successo?
4: Perché, perché ci avete ridere roba? E tenere un pagliaccio?
2: Siete malinconici? Cosa è successo? Beh, mi manco?
4: No, mi farebbe piacere passare il tempo assieme. Che non
2: ma io pensavo mi odiaste. Dico, ah, che bello, sto qua, non rompo i coglioni, non mi vedo.
3: Ti odiamo e ti amiamo come Catullo.
4: A piccole dosi sei spettacolare.
3: Sì, 5 minuti al giorno.
2: Spettacolare.
4: Sì, perché lui, allora lui tipo, quando ci passi il tempo, la prima settimana ti ama, ti adora, no? Perché sei la novità, no? Dopo la settimana gli rompi il cazzo, non ti vuole più.
2: Tutto,
4: vedere.
2: Questo vale per tutto, sì, in generale.
4: È come
2: tutto.
4: Quando tipo becchi la
3: figa. Tur teatrale.
4: La mattina ti svegli, ciao, capito?
2: No, vabbè, ma è tutto, io mi annoio facilmente.
4: Quindi per 5 giorni sei da paura.
2: Sì, io ho costruito la radio country, no? Non sapevo un cazzo di musica country, ho ascoltato musica country tutto il giorno, caricato pezzi editati, fatto i jingle, impazzito, ascoltavo solo musica country in macchina, proprio ero intrippatissimo, adesso mi ha rotto i coglioni, basta.
4: Basta.
2: Allora ho fatto una radio con le hit anni 80-90 e roba nuova, bella, una settimana mi sono rotto i coglioni anche di quello. Adesso ritorno sulla dance, e è così. L'unica cosa, sto per dire una roba meravigliosa, spero che stia ascoltando, l'unica cosa di cui non mi annoio mai da 17 lunghi anni è mia moglie, è pazzesco, sta roba. È incredibile, ragazzi.
1: Per forza non la vedi mai?
2: Ma non è vero, l'avevo tutto il giorno.
3: Cazzo,
2: siamo
3: se la
2: in
3: cosa
2: ufficio
3: fosse
2: insieme.
3: Reciproca, saresti veramente
2: fortunato. Lo so, è quello il problema. Bravo, quello è il problema. Comunque, aspetta.
4: Corri, che siamo in ritardo.
3: Corri, Forrest.
4: Metti la scelta, dai. Corri. No, fin quando non corri, non fai un chilometro, non la metto.
3: Il chilometro muore, Marco.
5: Ciao a tutti, ragazzi! Oggi super puntata di Molo Provo. Cominciamo al volo, dai. Allora, oggi mi volevo impegnare un rene per comprare il nuovo robot maggiordomo di Tesla, però non me ne è rimasto neanche uno, c'ho due sacchetti di plastica che filtrano il sangue, e allora ho trovato un'alternativa su AliExpress e ho comprato questo robot maggiordomo che si chiama Tropimus di Tesla. Cazzo di barlette, Teresa. Vabbè, dai, proviamolo insieme, dai! Allora, ragazzi, questo è un robot all'avanguardia, si chiama Tropimus, è in grado di fare un botto di cose, una su tutte, ad esempio cucinare, cioè proprio se le ingula al bimbi, che sembra una frase da pedofilo, ma in realtà è bimbi, vabbè, avete capito. Allora, mo lo attiviamo, c'è l'intelligenza artificiale, ovviamente, c'è scritto tasto OR, dovrebbe essere ON. Vabbè, sarà un errore di battitura. Dai!
2: Cominciamo male.
6: Ciao!
5: Ma sembra la stessa voce in queste cose. Cioè, nell'era dell'intelligenza artificiale non abbiamo ancora trovato una voce migliore. Vabbè, ciao!
6: Ciao!
5: Vabbè, senti, Tropimus, cucinami una bella soupe di pesce, dai!
6: Troppo difficile.
5: Ma no, troppo difficile, la soupe di pesce devi mettere. Vabbè, fai. Non so, nana tra l'arancia, dai.
6: Che sbatti.
5: Che sbatti, robot, scusa. Fammi una cosa più semplice, dai, una roba quotidiana.
6: Penso io.
5: Ecco, bravo, pensa tu, che è per quello che ti ho comprato, dai.
2: Che rumore fa?
3: Il cantiere.
2: La Madonna.
6: Ecco, servito.
5: Sono due uova crude questo. Ma stanno ancora dentro il nido. Dove cazzo l'hai preso? Da una rondine. C'è cazzo una civetta io. Ma che delusione.
6: Se tu cova potrebbe nascere l'uccellino.
5: Sì, mo appoggi il culo sulle uova, dai. Che delusione, che tristezza. Che pochezza fin da subito, dai. Bene ragazzi, la funzione cucina diciamo che è un bel da ritoccare, ma Tropimus ha soprattutto la funzione di pulizia della casa che rende diciamo superfluo avere una moglie. La moglie due cose serve, pulire la casa, schiavare, schiavare si può andare con le zoccole, magari Tropimus si fa anche ingulare, non lo so, adesso vediamo. Vediamo però come funziona la funzione pulizia della casa. Allora, Tropimus, dai una pulita al bagno, dai, che proprio stanno i peli, mi sta una corona di peli.
6: Che schifo, tu zozzone.
5: È tutto zone, bagni e sporsi pulisci, voglio dire.
6: Tazza a zampe di tigre.
5: Come zampe di tigre? Cazzo ci azzecca?
6: Sporco di merda.
5: È sporco di merda, ho cacchiato. Cioè, se devi provare la punzione pulizia, deve essere sporca, che cazzo te lo pulisco io?
6: Rima dalle tu una passata.
5: Come dare tu una passata? Che faccio come mia suocera che pulisce la cazzo prima che viene la colvo?
6: Scusa, non ho capito, tu cacchi io pulisco.
5: Sì, questi sei troppi, mi ho spagato un occhio dalla testa.
6: Aspetta.
5: Dove vai? Ma che cazzo stai facendo? Sta fumando.
6: Pausa.
5: Ma pausa di che? Ancora non hai fatto un cazzo. Fuma. Che delusione. Ma poi quelle sono pure le sigarette mie.
6: Buone.
5: Sì, le compro apposta. Ma che delusione, che rapina. Che ingulati che ho preso. Allora ragazzi, diciamo che cucina e pulizia non sono proprio nel panorama di funzione i principi di questo robot. Ma il vantaggio è che siccome è un po' stronzo, si può cambiare pure la personalità, si può cambiare, ecco. Allora, ad esempio, scegliamo una personalità maggiordomo inglese, dai.
6: Ciao.
5: Come ciao? È inglese, maggiordomo.
6: Ciao, sono inglese.
5: Ma non sembra, la voce non è inglese.
6: Vuoi un tè?
5: No, un caffè si può avere?
6: No, non è inglese.
5: E cosa si può avere di inglese? Non lo so.
6: Solo tè.
5: Solo tè? Scaldare l'acqua lo faccio pure da solo, no?
6: Bravo, anche per me, grazie.
5: No, niente, non mi piace questa personalità. Proviamo, non so, quel Alfred, quello di Batman, dai!
2: Bello.
6: Ciao Gotham!
5: Ma ciao Gotham, oh cazzo! Ma questo è tutto il massimo che riesci a esprimere di personalità. Cambia. Proviamo queste personalità 3. Non è descritto. Proviamo, vai!
0: Ciao.
5: Ma che cazzo è questo?
0: Sono Renatone.
5: No, Renatone di nuovo, no! È quel che me lo vuol mettere in culo. Sono 3 puntate che sto Renatone sta cercando di ingularmi.
0: Vuoi che ti metto a tuo agio?
5: Mo se non stanno alternative, Renato, mangiare non si è mangiato, il cesso è tutto cacato ancora. Mettimi al mio agio.
0: Sediti sulla poltrona che inizio a massaggiare.
5: Ma vaffanculo, ricchione! Che delusione!
0: Ho anche una sorpresa per te.
5: Anch'io una sorpresa per te, questa mazza che ho dato! Sai correre, robot Tropimus?
0: Guarda.
5: Ho tirato fuori il cazzo! Ma stai facendo una sega sul mio divano?
0: Come vibra?
5: Donna. E niente ragazzi, robot Tropimus di Tesla, no. Diciamo non rispetta le promesse che ci sono sulla scatola. Darei un 5 a 6.
6: Tu vuoi musica? Sottofondo.
5: Per cosa?
6: Per scopale.
5: Con chi?
6: Con le latone.
5: No, donna.
2: Senti, interessante sto robot con Renatone
3: di Tesla.
2: Dov'è che si compra?
3: Io l'ho preso su AliExpress. Vedi che funziona il formato, la gente già si interessa.
2: Prima o poi. Comunque, secondo me ne vedremo delle belle nei prossimi anni.
3: Paolo ha già predisposto la casa.
2: Sì, ma vedrai che belle sorprese. Alcune aziende cinesi tireranno fuori delle robe. Altro che questo qua di Moloprovo.
4: Faranno delle robe.
2: Delle porcherie.
4: Ma anche delle gran figate.
2: Ma va, ti ruberanno la macchina. Cioè, vedrai, sì. Sarà così.
5: No, peggio per loro.
4: Però hai detto una cosa molto interessante: la guida autonoma non servirà un cazzo, perché avremo dei robot che guideranno le macchine direttamente.
2: Ma perché, scusami, ma io c'ho la macchina che va da sola, no? Guida da sola. Però comunque sto lì davanti al volante. No, comunque mi dà la sensazione di essere comunque avere il controllo del mezzo.
3: Quel che ti posso dire: la vera rivoluzione non è la guida autonoma, è il passeggero autonomo. Perché ancora guidi volentieri. È quello che mi sta accanto che mi rompe i coglioni. Se fosse robot che non mi dice.
2: Un robot di fianco che dice quello che vuoi, ti racconta le storie che vuoi.
3: Sta zitto, non fa un cazzo. Sta zitto, si guarda il telefono, è la cosa migliore.
4: Che bello. Ciao.
2: Dai bambini, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Pippo Palmieri.
4: Ciao bello.
2: Grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni. Ciao. Andiamo a fare un giro
1: in Irlanda del Nord. L'ho detto bene adesso.
2: Grazie a Paolo Nois, Fabio Lisei. A domani, ciao bambini, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: 105 Summer Festival.
8: 105 Summer Festival.
7: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
8: 105 Summer Festival.
7: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
8: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
7: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
8: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
7: 105 Summer Festival.
8: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
7: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Buongiorno.
1: Ma sei veramente, guarda, Pivati, un maledetto, maledetto.
0: Io guardavo il disco che stava per finire e dicevo, ma dove sono? Dove saranno?
1: Mamma mia, sempre di corsa, che ore sono?
0: Le 16 in punto.
1: Vai, vai, ma ragazzi, ma stiamo
0: Ladies
1: lavorando per voi.
2: From the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.
1: Cars.
3: 105 Music and Cars.
2: Adas.
0: Music and
2: Cars. And now it's
1: showtime.
2: Music and Cars.
1: Ma buongiorno. Ma che bello questo giovedì che sta già di venerdì.
0: Sì.
1: Non so per quale motivo.
0: È un pochino.
1: Profuma di weekend.
0: È arrivato così prepotente anche di nuovo il sole,
1: sì,
0: oggi,
1: certo,
0: su Milano. Però poi ne parleremo meglio domani del meteo, perché insomma affronteremo l'argomento del weekend. Volevo subito dirti, Fabi, se oggi mi dovessi assentare ogni tanto,
1: sì,
0: durante la diretta,
1: sì,
0: perdonami.
1: Ah, ho capito, è l'ansia che spinge,
0: sì. Esattamente. Quindi magari potrebbe capitare, che speriamo di no, però insomma
1: va, sì, bene, sì, va bene, va bene, non, okay, ti preoccupare.
0: Va
1: non
0: bene.
1: Ti preoccupare. No, stavo dicendo, amici fancarsisti, benvenuti intanto.
0: Certo.
1: Stiamo lavorando per voi, non è una cavolata. Stavamo parlando, io, il qui presente Darietto, e con Antonio Pivati dall'altra parte,
0: sì,
1: e anche Zanotti, la voce ufficiale del Caramella Club, di quello che poi accadrà alla festa della radio a Ferrara il 19 giugno, quindi venerdì
0: settimana
1: prossima.
0: Sì, se
1: sì,
0: anche lì dovessi assentarmi dal palco ogni tanto, sono comunque giustificato. Vabbè,
1: ma
0: no,
1: fai qualcosa per questo problema.
0: Va
1: insomma,
0: bene, prenderò dell'acqua e limone.
1: Ecco, bravo,
0: ecco, così
1: bravo,
0: siamo a posto.
1: Bravo. Buongiorno alla nostra Pinnetta, buongiorno a Claudia. Credo ci sia lei oggi al,
4: sì,
1: centralino.
4: Sì, ma non so se è anche lei in lontananza.
1: Da remoto, immagino di sì. La salutiamo. Buongiorno Pivaz, come stai?
4: Ciao, sto bene, voi?
1: Bene, abbastanza. bene.
4: Ma tu cosa c'hai
1: Stiamo,
4: oggi?
1: Ma no, ma niente, oggi Dario è un po' così.
4: Ti ho fatto una bella barba da Playmobil, deve essere quello.
0: Sì, sì, però non è come al solito, cioè stasera se passo,
1: sì,
0: il panno va via,
1: sì,
0: capito?
4: Ah,
1: okay,
4: esatto, il pettine di Bettega.
1: Vuoi passare un po' il panno?
0: Magari
1: così
0: stasera
1: domani
0: passo, così domani alleggeriamo un po'.
1: Perché hai fatto questa riga, vedi?
0: Sì.

0: Niente, io ti piace finto, sì, come un Playmobil.
1: Mi piace finto, ma ragazzi, io sono quello che propone gli interventi di chirurgia plastica a chiunque.
0: Ti piacciono le cose finte?
1: Mi piacciono, insomma, mi piacciono.
2: Mi sai cosa sembra? Sì, l'emoticon, sì, con la barba.
1: Sì, certo, perché è tutta,
0: esatto,
1: disegnata.
0: Esatto, che sì, sembra un po', esatto, la faccia del Playmobil. Senti, allora, prima il nostro Pivaz, caro Darietto, sì, ci ha fatto vedere anche l'outfit.
1: Molto bello.
0: Per quella che sarà, insomma, la serata. Ragazzi, oh, qui non si scherza, eh. Veramente, veniteci a trovare, sarete con noi, perché
1: sì,
0: veramente...
1: Secondo me qui,
0: insomma,
1: quello più tamaro sarò io alla fine.
0: Ma no,
1: sì, perché
0: c'è
1: una bella canottazza.
0: Sta
1: andando via anche la voce, perfetto, signore.
0: Deborah ha scritto, Dario, sei molto bello come il sole.
1: Cioè...
0: Ma vedi?
1: Non te si può tagliare.
0: Hace mucho sol, mi amor. Ah. Allora, attenzione, abbiamo i santi.
1: Ce n'è uno solo, cara Fabiola.
0: Ah, che mi hai appena mandato.
1: Che ti ho inoltrato.
0: Allora,
1: questo è
0: ogni
1: tuo,
0: anno faccio questo esempio.
1: Sì.
0: Film di Celentano.
2: Serafino.
0: Che no, che a un certo punto va da questa maga che gli legge le carte.
2: Ah.
0: E gli urla il nome, che è Barnaba.
2: No, scusa, sono molto scosso oggi.
1: Perché cosa? Per la barba?
2: No, no, perché ho, sapete, lo stilista Karl Lagerfeld?
1: Sì, certo.
2: Che è scomparso sette anni fa.
1: Sì, sì, sì.
2: E dopo sette anni non hanno ancora consegnato la sua eredità alla gatta.
0: A cavolo.
2: Sta senza soldi.
0: Cavolo, veramente, poverino.
1: Perché lui ha lasciato tutta l'eredità alla gatta.
2: Sì.
1: Che comunque è un bellissimo gesto.
0: Anziana. Beh, insomma,
1: sì,
0: allora,
1: però voglio dire, ci sono anche tante persone.
0: Sarebbe bello trovare qualcuno che si occupi del tuo animale, perché è l'amore della tua vita, quindi è giusto che trovi qualcuno che si occupi del proprio animale, del tuo animale, però magari i soldi che hai, voglio dire, visto che ci sono tante cose da fare, ci sarebbero tanti aiuti.
1: Tante persone hanno bisogno.
0: Insomma, mi sembra un po' come buttarli via. Però,
2: Dario,
0: oppure, ecco, se sei un amante degli animali, puoi risolvere un sacco di problemi, rifugi,
1: certo,
0: pensioni, c'è associazioni, però insomma lasciare...
1: Ci sono tanti Dario Spada in giro che stanno bramando di avere una parte di quel patrimonio. Sì, è che io Karl Lagerfeld non l'ho mai conosciuto.
0: Perché
1: cioè...
0: sennò si sarebbe preso lui, voglio dire.
1: Cura del gatto.
0: Cura del gatto.
1: Ma guarda, io che sono allergico, me lo sarei infilato anche nelle narici per avere anche un briciolo di quell'eredità. Però insomma, non è per
0: va
1: me.
0: Bene,
1: no,
0: ragazzi,
1: va bene,
0: non ti preoccupare. Detto questo, cominciamo, vai!
3: Attenzione! Attenzione! La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Dario, non è per metterti pressione, eh?
1: Sì.
0: Ma se oggi perdi di qua di là,
1: lo so.
0: Un bel cappottino sì. ti serve.
2: Mamma mia.
1: Lo so. Cominciate molto presto a preoccuparvi di questa cosa. Dico, io tra le tante ansie che ho, questo non ci pensavo ancora. Lasciate che cominci la seconda ora, poi ne parleremo. Volevo anche dire una cosa, perché sta passando una brutta immagine di me come molto attaccato al denaro.
2: Ma no, ma scusami, eh. Ma perché dici così?
1: Io perché no, sembra che io parli solo di quello e che lo desideri in maniera.
2: Ma chi sono queste brutte persone che tra l'altro fanno questi discorsi così senza conoscere personalmente, voglio dire, Dario?
1: Esattamente. Cioè, voi sapete perfettamente quanto io, è vero, mi piacerebbe, però sono anche una persona che insomma generosa, cioè io non sono un tirchio che vuole accumulare.
2: Ma pure chi ama il denaro non obbligatoriamente deve essere tirchio.
1: Infatti io sono uno che ama il denaro che non ha.
2: Tu faresti qualsiasi cosa per il denaro, questo è vero. Ma non sei, non sei tirchio, nessuno dice che tu sia tirchio.
1: Pensate però quanto sarebbe bello, amici fancarsisti, se io diventassi improvvisamente multimiliardario, perché farei del bene a tutti voi.
2: A voi chi?
1: Agli ascoltatori.
2: Ma in che se...
1: Scomparendo dalla radio.
2: Ecco, ora non entriamo in questo discorso.
3: Non
2: perché
3: dando
2: poi
3: più notizie di me.
2: Non diciamo nulla perché poi magari capito,
1: no, certo.
2: Se dovesse accadere qualcosa non dici allora perché quello ha vinto, capito?
3: E non ti vengono manco a cercare.
2: Allora, amici, stiamo parlando di una cosa che, insomma, ne parleremo
1: tra un paio
2: di settimane, amici fancarsisti, perché abbiamo delle cose importanti da comunicarvi.
1: Non ci avevo pensato a questa cosa, però sembrava in effetti...
2: giusto, dice, allora quindi, capito, ha giocato. Vabbè, sono mesi che racconta, che Fabiola racconta di sognare ogni volta... Poi ad un punto non si vede più, non si sente più e allora vuol dire che è successo qualcosa. Però ne parleremo amici. Allora, attenzione, parliamo di Galateo.
1: Sì, Galateo a bordo.
2: A bordo, sui mezzi, dai, diciamo.
1: Brava.
2: Sui mezzi in generale, pubblici.
1: Di locomotion.
2: Sì, di locomotion.
1: Sì, in realtà c'è una notizia che riguarda il Galateo soprattutto a bordo degli aerei, dove chiaramente gli spazi sono anche molto ristretti e magari i viaggi sono lunghi, quindi
2: bisogna
1: tu devi
2: portare pazienza.
1: Molta pazienza.
2: No, è la verità, perché questi sono problemi però degli aerei, cioè lo spazio è un problema dell'aereo, non è un problema nostro, nel senso, perché lo dico? Perché certe volte magari quando uno è seduto, se il volo dura un'ora, vabbè, insomma, si è tutti più tranquilli, se il volo magari è più lungo, è normale che la persona di fronte a voi possa, come
1: reclinare
2: il sedile. Ragazzi, è concessa questa cosa,
1: sennò...
2: non è una roba che uno... deve chiedere, cioè si può fare.
1: No, se no non lo metterebbero quella possibilità.
2: Il problema
1: no?
2: è che ci sono dei voli, mi rendo conto, dove se la persona davanti va a reclinare il sedile, praticamente tu te lo ritrovi in braccio.
1: Sì, ce l'hai qui sul grembo.
2: Ma non è però un problema di quella persona, è un problema degli spazi.
1: Delle compagnie aeree
2: che dovrebbero in qualche modo creare un po' più di spazio. Quindi certe volte si litiga per cose che non dipendono da noi.
1: Sono d'accordo, perché stavo leggendo questa cosa del reclinare il sedile. Allora, tendenzialmente qui dicono che il 41% degli italiani mal sopporta questa abitudine, però soprattutto abbassare improvvisamente lo schienale.
2: Ah beh, sì, certo.
1: Cioè che tu improvvisamente, mentre stai facendo le cose, sbram, ti arriva.
2: È vero, ecco. E questo non bisognerebbe farlo, perché tu magari in quel momento hai il tavolino aperto con, che ne so, un bicchiere di acqua, qualsiasi cosa.
1: E va giù.
2: Quindi sarebbe buona creanza farlo, però guardando se c'è qualcosa. Io lo faccio di solito, guardo che cosa c'è dietro. Nel senso,
1: oppure lentamente.
2: O lentamente,
1: piano,
2: no? Esattamente. Sì. Tanto uno se ne accorge, quello dietro se ne accorge. E si organizza, è il tempo di organizzarsi.
1: Non tutti se ne accorgono, perché alcuni sull'aereo sono presi da altri pensieri. Però in assoluto bisognerebbe avere rispetto. Poi per esempio sistemare lentamente il bagaglio bloccando l'imbarco dà fastidio al 35% degli italiani. Quelli che ci mettono tanto tempo.
2: Un po' sì.
1: Quello da noia.
2: Lo so, però bisognerebbe, ragazzi, avere un pochino più di pazienza. Io posso dire che cosa mi dà, senti...
1: Sì,
2: già
1: sì.
2: Sotto
1: questi bagagli infilatevi, lo sapete voi, ecco.
2: Una cosa che io trovo veramente da maleducati e che mi dà veramente molto fastidio è quelli che devono alzarsi e si appoggiano su quello che è il tuo sedile.
1: Sì,
2: no?
1: Quello davanti, certo.
2: Quindi praticamente magari tu o stai dormendo o sei comunque lì tranquilla. Cioè c'è modo e modo, basta appoggiarsi e alzarti. Invece ci sono persone che proprio, non so, ma al di là dei bambini.
1: Sì.
2: Che a volte
1: poverini, danno i calci sul sedile anche i bambini.
2: Allora, anche lì non è colpa del bambino, perché è un bambino, ma il bambino è accompagnato dal genitore. Quindi il genitore dovrebbe anche voglio dire,
1: andare in giro con un seghetto e tagliare le gambe nel caso in cui lo fa. No, non è così,
2: no,
1: che
2: però
1: non funziona.
2: Ci sono quelli che ti prendono, capito?
1: Sì, certo, inizia a fare o urlano.
2: Oh, esatto, quindi quella è un'altra cosa. Però quelle persone, esatto, che si alzano e quindi magari per alzarsi, per muoversi, prendono il tuo sedile e lo
1: ti
2: strattonano. Quello è una cosa che a me dà un po' fastidio, perché a volte magari c'è qualcuno che non sta neanche tanto bene, mm-hmm. quindi il fatto di sentirsi così muovere, insomma, non è
1: dà fastidio.
2: Bello.
1: Ma attenzione, perché la cosa che dà più fastidio in assoluto agli italiani, sì. soprattutto in aereo, è la cattiva igiene delle persone che salgono a bordo.
2: Ragazzi,
1: i cattivi odori. Non ho capito, era il capitano questo.
3: Sì, era il capitano.
1: Il 73% degli intervistati dichiara di mal sopportare quella cosa ed è una cosa che proprio non va giù. E per cui si litiga per questo motivo.
2: Ragazzi, ci sono delle persone che sono degli animali, anzi, con tutto il rispetto degli animali, veramente, sono peggio. È la verità,
1: è
2: inutile
1: vero.
2: Che poi uno non, cioè, lo diciamo, è della verità purtroppo. Quindi, quali sono, amici fancarsisti, gli atteggiamenti veramente che proprio voi mal sopportate quando siete in viaggio? Ovunque, non solo in aereo. 342 41 15 105. E ora preghiamo.

0: Avete pienamente ragione, ma io che non sopporto sono quelli che ascoltano i video sul cellulare col volume alto, quelli mi stanno sulle palle.
1: Sì,
2: è vero.
0: E per quanto riguarda gli spazi, ragazzi, prendete la business, risparmiate, prendete la business.
2: No, allora devo dire una cosa, volevo rispondere anche a un vocale che abbiamo sentito, giustamente, perché stavamo dicendo che comunque uno ha il diritto in maniera magari, ecco, così,
1: educata comunque, certo,
2: non all'improvviso, però di reclinare il proprio sedile. E il problema sono gli spazi in aereo. Infatti è arrivato un messaggio di questo ascoltatore che ci dice: però Fabi, io sono già 1,90 e chiaramente già quando il sedile di fronte a me è dritto, io comunque faccio un viaggio da matti,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: giustamente, eh sì, perché ho le ginocchia praticamente, quindi se qualcuno poi reclina il sedile è finita. Io sono d'accordo con te, ma infatti è un disagio. Poi se uno lo fa un'ora, per un'ora comunque puoi anche evitare di reclinarlo, però un viaggio magari già di 4-5 ore
1: è
2: anche normale che la persona poi di fronte possa reclinare. Sono gli spazi a essere troppo ristretti.
1: Infatti,
2: no?
1: Bisognerebbe pensare sempre alle persone che hanno una diversità fisica, anzi, quelli molto alti,
2: quelli magari molto
1: quelli
2: grossi,
1: quelli un po' sovrappeso,
2: certo,
1: perché hanno diritto anche loro a viaggiare
2: e fanno dei viaggi da incubo
1: anche loro. Ragazzi, non pensiate che chi si siede accanto a una persona che è un po' sovrappeso per lui sia comodo e sta da Dio. Sta male anche lui e chiaramente di conseguenza stanno male le persone che sono accanto. Quello però è un problema della compagnia aerea,
2: esattamente,
1: delle persone.
2: E poi c'è l'ultima cosa che diceva Pivaz, che effettivamente ti dà fastidio quando l'aereo
3: atterra e dopo un nanosecondo quello di fianco a te si è già alzato in piedi.
2: Sì, incredibile, sì, che non questa si può. Cosa è molto italiana, no? Ogni volta poi gli steward e le hostess devono dire: non alzatevi fino a quando l'aereo non si ferma. È una cosa che tutti fanno. Nel 2026 ancora appena atterra l'aereo,
1: ma poi dove
2: la
1: andate?
2: Gente si
3: ma
2: alza.
3: Dove
2: devi
3: andare?
2: Ma
3: dove
2: andate? Vai, dico
1: esatto,
2: io.
1: Non è che
2: capito?
1: Puoi uscire dal finestrino dell'aereo, stai lì e aspetti come tutti gli altri. Comunque parliamo di questo, di cose che ci fanno innervosire durante i nostri viaggi, non per forza in aereo, amici. Estendiamo a qualsiasi tipo di viaggio. 342 41 15
2: 105
1: Amici fancarsisti, il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui prosegue verso i paesi nordici, terra di mirtilli dolci e succosi.
2: Ed è qui che nasce Nui cioccolato fondente e mirtilli dei paesi nordici. Un goloso gelato al cioccolato con variegature e mirtilli, racchiuso in una copertura di croccante cioccolato fondente, con granella di fave di cacao e pezzetti di mirtilli raccolti a mano.
1: Una combinazione intensa che conquista al primo morso.
2: Scegliete la vostra prossima avventura
1: con Nui.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAI 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Matteo!
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
17: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Un volo di 9 ore da un'isola dei Caraibi a Parigi. Il volo era pieno, per cui non potevo cambiare nemmeno posto. E mi sono trovato in parte un signore di cui non dirò la nazionalità che scatarrava nel sacchetto di cellophane
1: Guarda,
0: invece di andare in bagno. L'ha
1: guarda.
0: fatto per 9 ore intere.
2: Bello.
0: Io, per fortuna, avevo un sonnifero e l'ho preso, perché altrimenti era
1: Guarda.
0: una cosa schifosa. Poi tutti, quando scatarrava, guardavano me, ma io non c'entravo niente.
1: Guarda.
0: Chissà che
2: Prego.
0: bella sorpresina avranno trovato quelli che puliscono gli
1: Guarda.
0: aerei
2: No,
0: qua
2: per
0: nelle
2: piacere.
0: tasche dei
1: Guarda,
0: sedili,
2: poverini. Che
0: un bel
2: schifo.
0: sacchettino pieno
1: Poverini,
0: del suo catarro.
2: No,
1: Guarda,
2: basta!
1: guarda. Guarda, amico mio, io ho sentito prima il
2: Sì.
1: messaggio. Tu devi sapere che ci sono delle cose, secondo me ognuno di noi ha due o tre cose che
2: Lo
1: proprio
2: mandano fuori di
1: io
2: testa.
1: perdo la ragione.
2: Totalmente
1: Io
2: tu.
1: perdo la ragione, cioè potrei fare qualsiasi cosa in
2: Sì.
1: quel momento, lo ammetto, Veramente, mi mettono in galera.
2: Sì.
1: Non sto
2: No, lo
1: scherzando.
2: so che non scherzi
1: Una di
2: e mi fai anche un po'
1: queste, io
2: paura.
1: vado fuori di testa, mi sto
2: Sì, lo
1: surriscaldando.
2: vedo, sei Viola.
1: Allora, io una delle cose che proprio detesto, ne abbiamo parlato anche altre volte, insomma, nel
2: Sì.
1: programma, è la persona che, insomma, anche per strada sputa per terra.
2: Quello è tremendo,
1: Ci
2: anche a
1: sono
2: me dà
1: persone che proprio ti
2: fastidio.
1: sputano proprio
2: Sì,
1: davanti, cioè a
2: quasi
1: mezzo
2: sui
1: metro, tu stai
2: piedi.
1: camminando e sputano.
2: Sì.
1: Non mi parlate di culture, di nazionalità, di robe, perché
2: No,
1: non
2: fa
1: c'è.
2: schifo.
1: Fa schifo,
2: Fa
1: sei un
2: schifo.
1: maleducato, a me non me ne frega niente da dove arrivi, da dove vieni, se sei italiano, se sei straniero, non me ne frega niente. Ma se io, è già quando accade in mezzo alla strada, io normalmente mi giro e lo mando a quel paese.
2: Non è detto
1: Primo,
2: così prima.
1: lo mando a fanculo. E prima o poi qualcuno mi darà due schiaffi per
2: Sì.
1: questo, io lo so. Ma detto questo, se io una persona così ce l'avessi accanto,
2: Tutto il viaggio.
1: ragazzi, ma secondo te, io secondo te prendo io il sonnifero? Guarda, io ti dico, Dario, io veramente,
2: No,
1: io
2: stai
1: già solo al
2: calma, però, via.
1: pensiero, io veramente, guarda, d'istinto mi partirebbe il pugno in
2: Sì,
1: faccia,
2: ma stai calma,
1: ma mi
2: non
1: devono
2: sto sputando.
1: denunciare,
2: Ho
1: ma mi devono
2: ma non ti
1: denunciare,
2: devo
1: capì?
2: denunciare, devo denunciare lui.
1: No, a un certo punto sarebbero obbligati a far atterrare il volo, perché io divento pazza.
3: Ammaraggio!
1: Ammaraggio, io divento pazza, non ragiono più. Ci sono delle robe che non è un atto. Vabbè, la maleducazione è maleducazione, mi fa
2: Esatto, c'è
1: arrabbiare in generale.
2: dappertutto, sì.
1: Ma ci sono alcune cose che proprio mi mandano ai pazzi, mi si tappa la vena,
2: Ma quindi
1: capito?
2: scusami, tu che cosa consiglieresti al signore che aveva un problema evidente di catarro nei
1: No,
2: polmoni?
1: ma ragazzi, ma deve prendere, deve andare in bagno, sta in bagno, parla con la hostess, dice, guarda, io ho un problema, ogni 5 minuti devo buttare fuori lo schifo che ho dentro. Insomma, uno si mette d'accordo, ma non è che puoi rovinare la vita, insomma,
2: Sì.
1: capito?
2: Senti,
1: Ah, abbiamo qualcuno al
2: avremo
1: telefono,
2: qualcuno, però siccome
1: scusate.
2: abbiamo veramente pochissimo
1: Sì, sì,
2: tempo,
1: sì, sì.
2: vogliamo tenerlo lì al
1: Sì, va
2: caldo?
1: bene, teniamolo al
2: Ok,
1: caldo,
2: perché
1: che così
2: sennò.
1: almeno è d'altronde. Simone!
4: Sì, ciao!
2: Ciao
1: Simone,
2: Simo!
1: senti, ti scoccia se ci
2: Stai
1: sentiamo
2: lì?
1: tra 2 minuti?
4: Guarda, non mi scoccia, anzi, sono contentissimo di
1: Carino.
2: Bene, va bene.
1: Dai!
3: Perché volevo vedere a contraddire Fabio l'ingazzata
2: No,
3: così.
2: infatti in questo momento tiravo fuori il coltello a
1: No,
2: serramanico,
1: amore,
2: quindi.
1: no.
2: No.
1: Simo, a tra poco, a tra
4: Dai,
1: pochissimo.
4: che sono contento.
1: Grazie, a tra poco. Oh,
2: Dai, 342
1: mi sono
2: 41
1: sfogata,
2: 15
1: ragazzi.
2: 105. Se dovete fare uno
1: Oh.
2: scatarrino, non fatelo al
1: Ragazzi,
2: telefono.
1: mi si

0: Dream, Alex Warren, prima ora di 105 Music in Cars. Fabiola in questo momento si sta tenendo, l'abbiamo legata qui alla cantina sotto. Volevo leggerti questo messaggio che è arrivato.
1: Sì.
0: Beh, ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza. Cheat Fabiola, inizio trasmissione.
2: Se nella merda.
3: Vabbè, vabbè. 105 Music in Cars.
4: Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
5: 105 Summer Festival.
4: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
5: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
5: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: 105 Summer Festival.
5: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
4: Solo con Radio 105. In collaborazione con
6: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: dettaglio fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Ciao ragazzi, la cosa più fastidiosa, sì, oltretutto all'ignoranza e alla maleducazione della gente,
1: sì,
0: è che se gli fai osservazione, loro ti rispondono:
2: sì,
0: eh sì, ma dai, sono bambini. No, ma lo fa anche lui. No, non è una scusa. Non è una scusa, sei maleducato. Punto.
1: Sono d'accordo.
0: Scusa.
2: È vero,
0: semplice.
2: È vero.
0: Scusa, finisce là.
2: Basta, è vero. Hai
0: che
2: ragione.
0: Bella questa parola.
2: Scusa.
0: Scusa.
2: È vero, è vero.
1: È che non la usa nessuno. Cioè, si
2: scusa.
1: Usa pochissimo.
2: È vero, è vero, è vero. È verissimo, amico.
1: Beh, questo prego. Ascoltatore sta in qualche modo chiedendo scusa. Lo sta facendo pubblicamente. Dice: l'anno scorso ero io lo schifoso dell'aereo. Perché, insomma, ritorno da Fuerteventura dopo una settimana di bagordi e abbuffate con gli amici, volo di ore 14, non penso 14 ore da Fuerteventura, sarebbe pazzesco, e mi sono addormentato al minuto 1. Al mio risveglio ho supposto dalla faccia del vicino che probabilmente mi sono lasciato andare
2: nel sonno. Proprio nel sonno senza accorgersi.
1: Sì, chiede scusa, dice purtroppo non avevo il pieno controllo di me stesso.
2: Beh, immagino che abbia chiesto scusa poi al vicino.
1: Non credo, cara Fabiola.
2: Allora, finalmente, dopo 75 minuti sì, con noi c'è Simone da Treviso. Simone!
3: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao Simone, benvenuto. Eccolo qua, come stai?
3: Bene, bene, bene. Un anno più vecchio, però bene.
1: Oggi?
3: No, è tempo di aspettare la telefonata.
1: Ah, io pensavo già al compleanno. Non capisco una fava io in questi giorni.
2: No, è vero, però anch'io pensavo al compleanno. Scusaci, Simone. Allora, che cosa fai?
3: No,
2: che cosa fai a Treviso? Raccontaci un po' intanto di te.
3: Allora, a Treviso io faccio il manutentore di macchine profilatrici.
1: Urca, benissimo.
3: Okay. E la mia compagna è Vanessa la marinaia, l'avrete già sentita.
2: Sì.
1: Sì, quella dei vari, come si chiama, i battelli a Venezia?
3: Esatto.
1: Ok,
3: esatto.
1: Ok, l'abbiamo avuta al telefono un paio di volte, mi sa, il music.
3: Esatto,
1: class.
3: Lei è pendolare, quindi sa queste cose meglio di me che succedono sui treni.
2: Esatto. E senti, allora...
3: Tra video di TikTok, telefonati,
2: vedi?
3: Viva voce.
2: Vedi.
3: È una guerra ogni giorno per lei.
1: Ci credo.
2: Miseria.
1: Quindi in realtà non è una cosa direttamente che tu hai vissuto sulla tua pelle, è una cosa che tu...
3: Mi è successo anche a me quando siamo andati via assieme, e vivi queste cose. Il problema è che questa società... Non li fanno più crescere i ragazzi con l'educazione che avevamo noi.
1: Sì.
2: Beh, allora, secondo me stiamo un po' generalizzando. Adesso stiamo parlando come il messaggio che abbiamo ascoltato prima, no? Quindi da lì siamo partiti con la tua telefonata. Stiamo parlando anche un po' dell'atteggiamento dei bambini. Io non credo che adesso la nostra
3: anche
2: generazione.
3: Gli adulti, soprattutto gli adulti.
2: Ah, gli adulti, esatto. No, però
3: anche gli adulti, perché loro sono i primi a dare l'esempio.
1: Assolutamente.
2: Infatti, noi a inizio puntata abbiamo detto: certe volte ci sono dei bambini che sono molto maleducati.
3: No, i bambini. Per carità, sono bambini, a volte è che li fanno, è che li lasciano troppo scatenare.
2: Sì, no, nel senso che, se voglio dire, c'è un adulto accanto e un bambino, che ne so, adesso facciamo veramente il classico esempio. Siamo partiti dall'aereo.
1: Sì, dei colpi.
2: Quindi,
1: dietro.
2: È il classico esempio, perché può capitare spesso, no? Hai un bambino dietro di te che inizia a dare calci e colpi sul sedile. A volte accade immediatamente che la mamma o il papà gli dica: basta, smettila. E lì figurati, ci mancherebbe, è finito tutto.
1: Ed è
2: ogni
1: come
2: tanto
1: dovrebbe
2: se
1: essere.
2: Lo fa, però è chiaramente, insomma, non è che ti giri per una volta e combini il disastro per quello. A volte invece ti capita che questo bambino continua a farlo,
1: sì,
2: con una
1: genitore assente,
2: completamente assente, per i fatti suoi, scusatemi. Esatto,
1: sì.
2: E non solo indifferente, se tu ti permetti di dire qualcosa, magari ti guarda male e scatta anche la discussione.
1: Sì, sì.
2: Questo è sbagliato.
1: E tanto, sai, la risposta che a me dà più fastidio in assoluto, da parte sia dell'adulto che sta facendo qualcosa di sbagliato e si giustifica dicendo: vabbè, me lo fanno tutti.
2: Sì,
1: quello,
2: ma
1: mi
2: questa
1: dà,
2: è la roba, proprio
1: mi
2: lo fanno tutti,
1: arrabbiare.
2: Esattamente al contrario.
1: Esatto.
2: Guarda.
1: E invece anche la risposta del genitore è: ma tanto è un bambino.
2: E no, vabbè, ma non c'è.
1: Ma non
2: nulla,
1: esiste,
2: non
1: è un bambino, siamo stati tutti bambini.
3: Quella è la cosa.
2: Lo so.
3: Più fastidiosa non è il bambino in quanto c'è, è
2: ovvio,
3: che vogliono...
2: Ovvio.
3: Aveva ragione, comunque a priori.
2: Certo, certo. No, io però devo dire una cosa. Adesso io non credo che sia un problema di generazione. Io non credo che la nostra sia stata super educata e quella di oggi non lo sia completamente. Però ecco, devo dire che c'è una maleducazione se poi hai la possibilità di girare, ma anche nel nostro quotidiano, che è veramente dilagante. È un problema, è un problemone. Cioè sta diventando veramente un problema.
1: E poi anche questi non aiutano,
2: anche grave. Poi i social effettivamente, i telefoni non aiutano, non aiutano. E quindi sì è diventato un problema enorme.
1: Simone, grazie mille.
3: Ehi, ragazzi, posso fare un'ultima cosa?
2: Certo, sì. Vai.
3: Volevo ringraziare Claudia, la centralinista, sì, che io sono un vostro mega ammiratore. Gli ho messo giù due volte perché pensavo che fosse uno spam.
1: E lei ci ha provato lo stesso.
3: Guarda, grazie, grazie Claudia.
2: Va bene, grazie Simone, sei gentile, grazie.
4: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao ragazzi!
5: Avete sentito la qualità di Claudia?
2: Sì.
5: La zia non l'avrebbe mai fatto.
2: Ma no.
1: Ma dai, pivati. Ieri ci è rimasta malissimo la zia, che ti ha sentito dire.
5: Spero che abbia sentito anche questo.
1: Almeno ho visto un centralino. Pensavo l'avessi detto io. Si è incazzato come.

0: Girl Like Me.
1: Pink Panthers,
0: la nostra Irene, scusami Darietto, che è la nostra ascoltatrice di Brighton, lei vive lì in Inghilterra, mi ha fatto ridere questa affermazione perché normalmente uno pensa al contrario. Dice: una volta ero alla fine di una fila lunghissima in un negozio in Italia, mm-hmm, e il genio, un inglese, aveva scavalcato la fila mettendosi al primo posto. Quando gliel'ho detto mi ha risposto: I don't speak Italian. Per sua fortuna e per sua sfortuna io parlo inglese, così ho ripetuto tutto nella sua lingua, costringendolo ad andare in fondo alla fila. Sai che normalmente uno pensa alla fila
1: inglesi,
0: e poi l'italiano.
1: Allora, io credo che anche molti inglesi, perché adesso non è giusto generalizzare, ma facciano anche abbastanza.
0: Vabbè, ragazzi, è l'essere umano, che sia italiano, che sia inglese, che sia la maleducazione, diciamo, è internazionale.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante. Un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto

0: tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala. È deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
9: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
10: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
12: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
11: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
10: 105 Night Express Live,
9: martedì 16 giugno con Angie.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia.
15: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia.

0: of Glass, Madonna, Disco Down, che bello, sì.
1: Beh, noi in questo momento normalmente suoniamo sempre un disco che ha a che fare con la storia di Radio 105. Spesso è capitato con dei dischi rock.
0: Sì.
1: È bello anche che la storia di questa radio l'abbiamo fatta a dischi dance di questo calibro, di questa
0: bellissimo,
1: bellezza.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Caro Darietti.
1: Sì.
0: Pure Sony.
1: Mancano 10 secondi e poi le 17.
0: Evviva!
5: Radio 105. Proud to be different.

0: tantissimo il Chinotto, Anni, quando ero ragazzino, sì. Tantissimo, mi piaceva tanto, negli ultimi anni l'ho un po' perso.
1: Sì. Amici, buona seconda ora, non parlavamo di questo,
0: no.
1: Parlavamo di tutti quegli atteggiamenti da scostumati,
0: sì.
1: Che non sopportate mentre viaggiate.
0: Da maleducati,
1: sì.
0: Proprio,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: ne sono venuti
1: bestia.
0: Fuori un pochino, e poi come dicevamo il problema dell'educazione è veramente, come dire, internazionale, non è che noi lo siamo più di altri, è vero anche che noi ci sappiamo far riconoscere più spesso,
1: sì,
0: di altri,
1: vero,
0: ecco, in
1: volte,
0: questo senso.
1: A volte purtroppo è così, però sì. La maleducazione sta diventando veramente, secondo me, uno dei problemi...
0: No, totali.
1: Ma veramente.
0: Ma è dovuta,
1: sì.
0: Secondo me, anche all'apatia, perché molti più giovani sono distaccati dalla socializzazione reale, vivono dentro un mondo che è fatto dai social, dove le regole sono un po' diverse, tant'è che chiunque,
1: sì,
0: davanti a un computer può scrivere le peggio cose, che,
1: sì,
0: è sbagliato,
1: sì,
0: se ci pensi.
1: Sì, la frustrazione
0: anche,
1: probabilmente,
0: sì, sì.
1: Anche un altro motivo. Beh, insomma, abbiamo comunque Laura da Udine. Laura!
2: Ciao!
1: Ma ciao! Come stai, Laura?
2: Benino, dai.
0: Benino.
1: Come mai? Come mai? Posso saperlo? C'è qualcosa? Cioè, magari cose personali.
2: Ma no, un po' piccoli problemi di salute con la schiena, perché ho un lavoro abbastanza pesante. Quindi.
0: Ah, okay.
1: Che lavoro fai? Scusami, Lauretta.
2: Faccio le pulizie nell'ospedale di San Daniele del Friuli.
1: Ah, beh, cavolo, beh, immagino. Sì, certo,
0: sì.
1: Certo.
0: Beh, però avrai una corsia preferenziale, dico, per farti controllare la schiena.
1: Ecco, cioè, effettivamente, se uno deve cercare, effettivamente.
0: E invece no, niente.
1: No, nulla.
0: Manco questo. Vabbè.
1: Va bene. Senti, Laura, raccontaci un po' invece, perché si parla proprio di tutte quelle cose che non sopportiamo, soprattutto quando viaggiamo, no? Degli altri, quindi atteggiamenti anche di maleducazione.
2: No, a me mi è capitato un po' di anni fa.
1: Sì.
2: In treno è stato un viaggio, guarda, sì. Non dico allucinanti, di più.
1: Sì.
2: Perché ero partita, dovevo andare a trovare i miei, perché io di origine sono lombarda.
1: Sì,
0: ah, okay.
2: Abito in Friuli, ma sono lombarda.
0: Okay.
2: Dovevo andare a trovare la mia famiglia, e già era partito male il viaggio, perché arrivo, sai che ci sono i posti prenotati,
1: sì.
2: Ho trovato un'altra persona al mio posto.
0: È già questo.
1: Certo,
2: un,
1: certo,
2: disastro, perché litigare, perché no, Dopo una volta seduta a trovare gente che si alzava, che continuava a alzarsi, a sedersi, a alzarsi, a sedersi. No, guarda, è stata una cosa.
1: Però la cosa che ti chiedo, Laura, la cosa che ti ha dato più fastidio, qual è stata? Cioè il fatto di avere magari qualcuno accanto che ogni 5-10 minuti si deve alzare?
2: Sì, ma anche quello, perché d'altronde non puoi dire niente, però cosa fai?
0: Non si può dire niente.
2: Se uno si deve alzare, per carità di Dio, però una volta, due, tre.
0: Sì, alla sesta.
2: Questa signora era una signora che aveva anche il bambino, e alzati e torna. No, guarda,
1: sai cosa devi fare in questi casi, Laura? Far finta di dormire. Quando vedi che c'è qualcuno che sta per alzarsi, per non la prima volta, adesso
0: no, sinceramente
1: all'ottava volta, fai finta di dormire. Se proprio una persona deve essere veramente maleducata per svegliarti
0: e per alzarsi,
1: o deve essere
0: ancora
1: una cosa anche urgente,
2: poi sono una persona che non mi piace litigare, sono una persona anche calma, tranquilla, però tante volte
0: la prossima volta potresti provare a fare il viaggio in maniera diversa, cioè per esempio andare a cavallo, in carrozza.
2: Guarda.
0: Vabbè. Ti è servito, insomma, da esperienza,
1: Laura,
0: per non,
1: certo,
0: ripeterla.
1: Laura. Ecco. Piuttosto, guarda, certo. I posti uno dovrebbe prendere se sa che magari non si alza, no? Magari io mi rendo conto di essere una che magari si alza di più, perché che ne so, io magari una volta vado al bar, vado in bagno, parlo dei treni, magari mi metto, come dire, in un posto esterno, in modo tale da non rompere le balle.
0: Quelli singoli anche, no? C'è una fila che normalmente è singola.
1: Esatto.
2: Mi era ricapitato da quella volta. Sempre preso il posto,
0: vedi?
1: Brava, vedi,
0: brava,
1: perché è giusto prenotarlo.
0: Giusto,
1: esatto,
0: giusto. Brava,
1: Laura, brava. Un bacio,
0: un abbraccio, Laura.
2: Un bacione anche a voi, siete fantastici.
0: Grazie,
1: grazie Lauretta, un bacio grande.
0: Senti, ti volevo leggere

0: Questo messaggio che sì, tra l'altro mi fa ridere perché parla di ristoranti e lui si chiama Gualtiero, ah, da beh, Viareggio, esatto, proprio perfetto. E i genitori al ristorante che permettono ai figli di correre tra i tavoli mettendo in difficoltà i camerieri, sì, e disturbando gli altri commensali.
1: Sì, questi sono discorsi che sono, sì, venuti fuori quando si parla in generale di maleducazione spesso. Effettivamente.
0: Io non sopporto i bambini che sbattono le posate.
1: Ma sono... Allora, io ho 5 figli, per esempio, risponde Matteo da Brescia. Sì. E dice: guai se si comportano male o si fanno richiamare da qualcuno. Se io dico no, è quello e basta. L'educazione deve essere al di sopra di tutto.
0: Matteo.
1: Oh, vedi, Matteo, papà di 5 figli. Quindi, insomma, se ce la fa lui, ce la fa chiunque.
0: Esatto.
1: E poi Manu che dice: buonasera ragazzi, sarà, ma sui social non vedo giovani, ma tutti over 55 che scrivono e offendono chiunque. È vero anche questa, Manu? È vero, non sono solo giovani, eh?

0: To me. Beh, allora, devo dire che questo è uno dei dischi proprio dell'estate.
1: Sì.
0: Ufficialmente.
1: Vinse un festival bar.
0: Sì, sì.
1: Spodestò, leggevamo, Madonna dal primo posto in classifica nella hit parade italiana.
0: Esatto,
1: in quegli anni lì.
0: Grande successo di Claudio Cecchetto, poi, effettivamente.
1: Sì, sì.
0: Tracy Spencer, protagonista del disco Per ogni estate. E a questo punto, caro Darietto, oggi...
1: Io oggi devo stare attento,
0: sì,
1: come si dice a Palermo, ma va a quartiare.
0: Cioè?
1: Mi devo proteggere, devo stare attento, devo quartiarmi.
0: 342 41 15 105, mi raccomando amici, oggi è veramente molto importante giocare al...
1: Di qua o di là, dai, scrivetelo in tanti,
0: dai.

0: Amici, oggi parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival.
1: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati.
0: Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
5: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
13: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
14: Nen, gruppo A2A.
15: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: domenica, amici. Ah no, oggi è giovedì, però insomma non manca tanto.
1: Senti, volevo dire una piccola cosa, perché hanno confermato anche il suo nome. Domani sera a Chiavari ci sarà anche Saif.
0: Bravo, bravo, bravo Saif e bravo Darietto. Poi lo ricordiamo anche a fine puntata.
1: Assolutamente, ma adesso c'è un altro problema di cui è più giusto avere paura, per quel che mi riguarda. Cioè il nostro gioco.
2: 105 Music and Cars presenta

0: Allora, il primo è Andrea da Cassano d'Adda.
1: Senti il gelo. Andrea.
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno Andrea.
2: Ciao,
0: come?
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ma... ciao.
2: Molto bene.
0: Sembrava lui.
1: È lui.
0: Ciao.
1: Senti, cosa ciao, fai a Cassano d'Adda, Andrea?
2: Ma in realtà sono appena arrivato a casa, però aspetto a salire in casa perché sennò la mia bassotta mi massacra di baci.
0: Amore, la bassottina, come si chiama quella bassottina?
2: Si chiama Dora.
0: Dora, amore mio, che belli bassottini.
1: Dora la bassotta d'ore, molto
0: senti
1: bella.
0: Senti che vento che c'è.
1: Senti Andrea.
0: Qua c'è bisogno di coprirsi.
1: Stai calmo Pivati tu, stai buono Andrea.
0: No, non iniziamo, siamo già troppo entusiasti di questa cosa. Va bene, Andrea, con chi giochi?
2: Ma io vorrei far l'unplaying, quindi ci proviamo.
1: Quindi con Fabiola.
0: Ah, giochi con me, va bene Andrea, va bene. Sono contenta. Senti, che cosa fai a Cassano d'Adda? Che non te l'ho chiesto.
2: Ma io lavoro in un'azienda alimentare, sono impiegato.
0: Ok, va bene.
1: Allora, io sì. Invece giocherò con Sara di Torino. Sara, buon pomeriggio. Aspetta un attimo che sei entrata un po' in sordina.
0: Sara, ci sei?
1: Aspetta, allora, ti sì. Sentiamo malissimo, Sara.
3: Eccola. Mi sto fermando.
1: Brava.
3: Perché ero in tangenziale.
0: Ok. Sara, che fai a Torino?
3: Io sono un'impiegata, controllo qualità.
0: Ok, ma sei proprio di Torino tu?
3: No, Moncalieri.
1: Comunque, va bene. Zone lì, okay, più o meno.
3: Provincia.
1: Allora, mia cara Sara, giocherai con me. Adesso vediamo chi può scegliere la categoria, iniziando per primo. Scegli tu.
0: Dispari, dai, chiudo col dispari.
1: Bim, bum, bam. Quattro pari.
0: Stavolta
1: possiamo scegliere. Saretta mia. Allora, possiamo giocare con categorie dell'armocromia esistenti o inventate. Oppure,
0: attenzione, ricordiamo, l'armocromia è l'analisi del colore personale. Sai quando uno può fare una sorta di consulenza che individua quali sono i colori che ti stanno meglio, no?
1: Sì, a seconda per il tuo incarnato.
0: Esatto, per il tuo incarnato, gli occhi, i capelli, ok?
1: E ci sono una serie di categorie, sottocategorie, okay? Alcune sono vere, di quelle che io ho nella lista, oppure inventate. Oppure, Sara, allenatori che hanno vinto la Champions League o non l'hanno mai vinta, come allenatori, non come giocatori.
3: No. Armocromia.
1: Va bene, allora io ti elenco una serie di possibili categorie e mi dici se esistono veramente o se sono inventate, ok?
3: Ok.
1: E allora andiamo. Inverno freddo.
3: Reale.
1: Estate dorata.
3: Inventata.
1: Autunno caldo.
3: Vero.
1: Estate soft.
3: Vero.
1: Primavera lunare.
3: Inventato.
1: Inverno pastello.
3: Inventato.
1: Primavera brillante.
3: Inventato.
1: No! Inverno freddo!
3: No, vero!
1: Estate dorata?
3: Inventato.
1: Inventato, vabbè, da due. Mannaggia.
4: Due tra l'altro, una rubata.
0: Una l'hai un po' buttata, era già finita.
1: Perché ho perso
0: amore,
1: tanto tempo. Vabbè, dai, una, va bene, tanto non è
0: vabbè,
1: che cambia.
0: Vabbè.
1: Solo
0: porca
1: una.
0: Porca miseria, però è successo un po' quello che è successo ieri. Cioè, tu stavi andando alla grande.
1: Sì.
0: E
1: primavera
0: Sara
1: brillante ti ha tratto in inganno, perché esiste Spring Bright.
3: Ah, okay.
1: Mannaggia.
0: Porca miseria.
1: Vabbè,
0: Vabbè, però attenzione, perché io non so se però Andrea.
2: Sì, zero di calcio.
0: Come sei messo tu con l'allenatore che ha vinto?
2: Zero.
0: Ecco, vedi.
2: Ma sulla velocità.
0: Chissà perché me lo sentivo. Allora, quindi non sarà facile. Allora, attenzione Andrea. Allenatori che hanno vinto la Champions League o che non l'hanno vinta. Quindi mi puoi dire ha vinto oppure no, ok?
2: Ok.
0: Ci proviamo?
2: Proviamoci.
0: Dai, vai, andiamo. Carlo Ancelotti.
2: Vinta.
0: Antonio Conte.
2: Vinta.
0: No, Ancelotti.
2: Vinta.
0: Antonio Conte.
2: Non vinta.
0: Pep Guardiola.
2: Vinta.
0: Jürgen Klopp.
2: Vinta.
0: Diego Simeone.
2: Non vinta.
0: Luis Enrique.
2: Vinta.
0: Madonna! Ma...
4: ed è un cappotto incredibile!
0: Ma sei un grande! Un cappotto incredibile!
4: Cappottissimo!
0: Incredibile! Ma grande! Grande! Guarda, io stavo aspettando anche di capire, sì, Andrea, veramente grosso, grosso, grosso. Posso dirti, bravissimo, bravo. Mamma. Perché bravo e fortunato. Io stavo aspettando molto di capire anche Saretta il punteggio, perché volevo capire cosa
1: sì, sì,
0: succedeva anche con Andrea.
1: No,
0: però
1: 6-1 ragazzi,
0: caso,
1: o 6-2 non sarebbe cambiato niente.
0: Esattamente, anche se t'avessimo dato la seconda,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sarebbe
1: che
0: cambiato.
1: Che ho lanciato lì sperando.
0: Sì, sì, però insomma, comunque Sara, sei niente, stata brava, perché sì, sei andata avanti, e però... a volte quelli, proprio quelli bravi che vanno avanti tanto senza sbagliare,
1: sbagliano,
0: il problema
1: l'ultimo
0: è che poi esatto,
3: oh, esatto,
0: miseria, sì, ragazzi. Saretta, saluta chi Dani vuoi.
1: Vabbè, dai Sara.
3: Beh, saluto voi che vi ascolto tutti i giorni e sì, siete fantastici.
1: Grazie.
3: Quindi sono contenta che per una volta sono riuscita a giocare anche.
0: Grazie, grazie, grazie Sara. Che carina.
1: Dai,
0: grazie Sara, grazie, grazie, grazie,
1: grazie,
0: grazie. Un bacio,
3: ciao.
0: Sara.
3: Un bacio,
0: Sara.
3: Un
0: buona
3: abbraccio,
0: serata, ciao, anche a te. Andrea, abbracciamo
5: che
0: Mara.
5: Con questo cappotto.
1: Ma non ti ci mettere pure tu che bravo, hai avuto un più culo che anima, come diceva Fabio la settimana scorsa.
0: Ammazza! Senti Andrea, kit di Radio 105 chiaramente, e insomma saluta chi vuoi.
2: Vabbè, saluto voi che tenete una compagnia enorme, saluto Domenico che ci sta ascoltando.
0: Sì.
1: Ciao Domenico,
2: un messaggio adesso.
0: Sì.
2: E basta, saluto tutti quelli che seguono la nostra pagina Instagram della Bassotta.
1: Va bene.
0: Ok, come si chiama? Qual è la pagina?
2: La pagina è Bascoppia.
1: Siamo
2: io e mia compagna Jenny.
0: Okay, va bene, Bascoppia. Andrea, grazie, grazie davvero per Andrea, tanti motivi.
2: Grazie,
0: buona serata.
1: Quanti ci beccheremo, no, Andrea, la farò pagare.
0: Adesso, caro Pivati, bisogna pensare alla penitenza che il nostro
4: io
0: Darietto
4: vorrei
0: dovrà pagare lunedì.
1: No, grazie, io vado.
0: Dove
1: a casa.
0: Vai?
4: Piacerebbe?
0: No, no, stai qua, non senti freddino.
4: A me piacerebbe tanto.
0: Ah!
4: Che un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice
1: sì,
4: venisse lunedì a seguire la puntata in onda, ma si è dotato di un gatto.
1: Ma perché mi vuoi così tanto male?
0: Poverino,
4: ma poi riempi di bolle.
0: No, amore mio, il
1: no,
0: gatto sta
1: sto
0: male.
1: Sto male,
0: poverino.
1: Ho l'asma,
0: no,
1: poi.
0: Il gatto
1: dai
0: sta male.
1: Ma no, ma questa non è una. Pe- ma ho capito, ma tu mi vuoi morto? Non ho capito che cos'è questa. Le penitenze dovevano essere.
0: Questo si chiama
1: giochi
0: tentato omicidio, dai.
1: Ma che cosa ti ho fatto io in quest'ultimo periodo? Mi tratti malissimo, mi dici le peggio
0: ma
1: cose.
0: Ma ti vuole
1: in cuffia
0: bene, lui più ti vuole bene.
1: Ah,
0: e più ti.
1: E allora osami, Pivati, fai una mia cortesia. Allora va.
6: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua, di là, di là, di qua.

0: Beautiful Freaks.
1: Mick, cos'è che ti ricorda questo disco? Sai che è da un po' che ci penso.
0: Sì, ci pensiamo da un po', è vero. Da quando l'abbiamo suonato la prima volta.
1: A me ricorda ancora un po' i Beatles.
0: Questo un pochino.
1: Sì.
0: Che freschino che fa.
1: Ma insomma, adesso ancora no, voglio dire.
2: Mio primo messaggio è Godo, Godo, Godo, che botto!
3: Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene.
1: Beppe.
3: Sì. E diciamolo tutti insieme.
1: Sì, sì.
3: Capotto.
4: Daria, vedi che gongoli sempre. Te l'avevo detto che Karma te l'avrebbe messa nel culo.
0: Troppo, troppo.
4: No. Il cappottone. Brr, che freddo che fa.
0: Mamma mia.
4: Ladrone.
1: Ma perché ladrone?
3: Ha perso il tramonto.
5: The Champions.
1: Ma Wiki, che non hai mai giocato. Cosa vuoi, Wii?
5: Mario Cappotto. Sì, ma la punizione di quelle esemplari, però, eh.
1: Ignoranza, guarda, veramente.
0: Perché lui gongola troppo quando vince. È lì che gongola, ride, è feliciotto, esagera sempre. Ah, di qua, di là. Vedi, nella vita.
1: Destino è beffardo, comunque.
6: Caro primo Bill.
1: Ho vinto per tante settimane, non sono mai riuscito a fare il cappotto. Lei vince una settimana e mi fa un... Ma è possibile, vai, ma io veramente...

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: 105. Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade, traffico rallentato con code a tratti tra Orcofeglino e Finale Ligure verso Ventimiglia, ci sono lavori nel tratto interessato che troviamo anche sulla 10 tra Imperia Ovest e Armaditaggio in direzione Ventimiglia, code sulla 14 allo svincolo di Termoli per chi proviene da Pescara, una perdita di carico invece segnalata a Nord Italia sulla 13 tra Boara e Rovigo in direzione Bologna, c'è un veicolo fermo tra Caglianello e Capua sulla 1 in direzione Napoli. Un'ultima segnalazione ci porta invece lungo la statale 106 Ionica con rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Anna in direzione incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrenia Inferiore. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Sa, sa.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105.
13: Vi aspetto!

0: questo braccio fuori braccio.
1: Questo è un po' proprio... più braccio, diciamo che da bacini, tanti bacini alla Tamarria, cioè, un po' tamarrino, insomma.
0: Da qui
1: sì,
0: alla Vis è Fantastique, il passo è brevissimo, ecco, anche il passo
1: sì,
0: è breve.
1: Pourquoi tutte la complique. Allora amici, attenzione, prima di passare, come dire, cedere il microfono a Paolino e Martin, due cose.
0: Sì.
1: Partiamo con il 19 giugno, lo ricordiamo, la festa della radio.
0: Assolutamente, dove saremo tutti sul palco a Ferrara, in piazza Ariostea, con insomma delle sorprese legate ai programmi di questa radio per i 50 anni.
1: Però se siete, soprattutto se siete ascoltatori, e comunque voglio dire ci sono anche un sacco di ospiti,
0: sì,
1: veniteci a trovare. L'ingresso è gratuito, chiaramente siamo in piazza, dalle 21 in poi saremo tutti lì, cioè la radio si sposterà a Ferrara.
0: Esattamente.
1: Questo il 19, quindi venerdì, non domani, ma il prossimo.
0: Invece domani, mi raccomando, lo ripetiamo, lo ripeteremo anche domani, perché noi domani regolarmente siamo in diretta, però domani sera dalle 20 in poi in piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari ci sarà il 105 Summer Festival.
1: Bravo, ok.
0: Per come Manola e tantissimi ospiti musicali, chiaramente. Poi il fulcro è quello, è la musica di Radio 105, per cui veniteci a trovare anche domani.
1: Un sacco di cose di Radio 105, quindi grazie intanto alla nostra Pinnetta, grazie a Claudio al centralino, grazie Pivati.
0: Grazie mille Fabiolina.
1: Grazie Darietto, grazie a voi, ci sentiamo domani, ultima puntata della settimana alle 16 su Radio 105.
0: Ciao.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. Più piani e corridoi all'interno del Pentagono sono stati messi in lockdown, altri vengono evacuati. I sistemi all'interno hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali. I primi soccorritori entrano nell'edificio con maschere antigas e tutte di protezione. Ci sarebbe stato un incidente con materiali pericolosi, riferisce la CNN. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. L'Istituto di Francoforte ha tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele, così la Premier Meloni in aula alla Camera, per le comunicazioni in vista della riunione del 18 e 19 giugno. La Presidente del Consiglio insiste anche sulla necessità di un cambio di passo nel dialogo con Mosca per la guerra in Ucraina, perché il coordinamento con gli Stati Uniti non significa delega.
6: Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
5: Il 30 giugno apriremo le case di comunità, rispetteremo i tempi del PNRR. Le parole del ministro Schillaci arrivano poco dopo la notizia dello slittamento del decreto che avrebbe dovuto ridisegnare il ruolo dei medici di base. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino. La 65enne, l'8 settembre 2024 a Viareggio, uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa travolgendolo più volte con il suo SUV. Mondiali di calcio 2026, si parte questa sera alle 21 con Messico-Sudafrica. Partita inaugurale nel celebre stadio Azteca, lo show affidato a Shakira. In casa Juventus, ribaltone dirigenziale. Damian Comolli darà le dimissioni da amministratore delegato. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
7: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, diciamo, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.

0: Buonasera, Italia! Buon giovedì inutile! Bella la famiglia della carovana che si ritrova. A proposito di famiglia,
1: De che?
0: Come in ogni famiglia che si rispetti, quando sì. c'è

0: Ma ha già preso un 2 di picche clamoroso.
1: Ma si vede così tanto la scritta Scania in fronte?
0: Io allora, te l'ho detto ieri.
1: È successo questo.
0: Ma cazzo.
1: Ci siamo scambiati delle foto, non sì. Porno, non pensate.
0: Ah, ok. No. Scambio di foto. Scambio di foto.
1: Io per. Esatto. Io per non mandarne una frontale, come al solito. Ed evitando di mandarne una di profilo perché non si vedesse la panza.
0: Sì, perché no, infatti sto dicendo non gliel'hai mandata di profilo,
1: bravissimo.
0: Vero?
1: Ah, ok. Ho fatto una di tre quarti, sì, dove insomma
0: alla Lily
1: si vedeva qualcosa, ma
0: sì, okay. Non vedo.
1: E c'era un'etichetta.
0: Sì.
1: E ho detto vabbè, l'etichetta della maglia, vaffanculo, sto lì a
0: la correre. Lasciamo lì, dai, va bene, lì. Ok.
1: E invece ingrandendo,
0: sì?
1: Era la mia etichetta.
0: Sì.
1: E ingrandendo si vedeva la data di scadenza. E quindi niente.
0: Quindi niente, insomma. Sì. Donne, Martin è tornato sul mercato.
1: No, potevi...
0: Donne, Martin.
1: Venite a prendere il pesce.
0: No, adesso non
1: esagerare. Sia male.
0: Non esagerare subito così, insomma. Nel senso, un po' come fa l'ortino che passa per la strada.
1: Sì,
0: donne,
1: sì.
0: È arrivato l'uomo single.
1: Esatto.
0: Ha una panza enorme.
1: Sai che quasi, non so, potrei fare un.
0: Schifo. Tu fai schifo, socio.
1: No, sì.
2: No, è che non capisci un cazzo.
1: È vero.
0: È tornato.
1: Tra l'altro, ho il sospetto, e adesso andrò a fondo.
0: Sì.
1: Che non fosse una donna vera.
0: No, era un lady boy.
1: Ma no, qualcuno dal posto di Fargetta.
0: Ah, ok.
1: Perché la risposta al ma sì, ci darà, mi ha risposto illuso.
0: Scusami, prima di presentare tutto lo staff.
3: Era mia cugina.
0: Socie della carovana.
1: Sì.
0: Oggi messaggio per il sociale. 342 4115 105. Mandate un messaggio vocale al Martin Triste che in 24 ore ha preso un 2 di picche e un treno in faccia.
1: Non era più un camion, non ho preso la targa.
0: Non contento di ciò che gli è già accaduto in svariati anni, ci ha riprovato un'altra volta. Mandate un messaggio vocale.
1: Io ci credo sempre fino alla fine.
0: Consolatelo, per favore, al 342 4115 105.
3: Ma non sarebbe carino fare un'intervista a questa ragazza, saperne un po' di più di come sono andate le cose.
0: Ma ci esco stasera, poi te lo dico. Salutiamo Dario Spade Faviola, la nostra Saretta, la nostra Claudietta, l'avete già sentito con noi, che ride beatamente delle sfighe del socio
1: Walter Fargi. Cazzo, che coltellata nella schiena. Fargenga.
3: Vabbè, come si dice, si chiude una porta.
1: Sì, e ci avevo le mani dentro.
3: Che dolore.
0: Mamma mia, vabbè. Ma lui ci crede ancora nell'amore,
3: sì.
0: Quindi...
3: Ma bisogna sempre provare.
0: Bravo, c'è ragione.
1: Qualcuno suggerisce che è durato più di Thiago Motta alla Juve. Niente di calcio, mi affido.
0: Per favore, fatemi ridere oggi. Che oggi stamattina è stata una giornata dove mi sono veramente trifolato i coglioni.
1: Che hai combinato?
0: Cose. Ho visto.
1: Me lo spieghi dopo, così almeno ti prendo un po' per il culo.
3: Dai,
1: io.
3: Tranquillo, che adesso arriva il tuo artista preferito.
0: Wow.
1: Oh.
0: Bene, allora per favore fatemi felice.
1: No, scusa.
0: Fate per favore.
1: Leggo un altro nome, non Giovanotti. Io.
0: No. E questo lo segue a ruota.
1: Sì, ok.
0: 342 41 15 105. Consolate Martin. Cominciamo con Harry Styles. Yeah, vai Harry. Woo! Bello.
1: Nuovo brano.
0: Bella lì. Tanta roba Harry Styles. Guarda.
1: Un bel po' anche.

0: Ciao, sono la ragazza di Martin. Vorrei dire che le foto mie erano vere.
1: Sì. Vabbè, dai, socio, ci sta, guarda.
2: Ragazzi, la conosco. Sì. So che esiste.
1: Sì, esiste veramente. Non era finta la cosa, cioè, nel senso, quantomeno lui era convinto che esistesse per davvero. Un po' come Mark Caltagirone.
3: Quello della.
1: Chi era? La Pamela Prati che era rimasta. Non ricordo, c'era stata questa storia con questo Caltagirone che era rimasta.
2: Caltagirone non è una città in Sicilia.
1: Era rimasta, sì, sotto questa cosa un po'. Sì. Chi è?
0: Guarda, Martin, ti sono vicino in questo momento.
1: Eh beh, ci sta, dai. Non è bello.
0: Capisco la situazione.
2: È un oceano di tristezza.
0: Ma stasera vai all'oceano, va, che cazzo te ne frega.
2: Da un oceano a un altro.
1: Da un oceano all'altro, sì, ma socio, non andare. Prendi due di picche anche lì tu, stai buono, ma...
2: Ah, sicuro? Allora, c'ho 10.000 lire in tasca, per forza.
1: Entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di una delle favole più clamorose della storia dell'uomo, ovvero La Bella e la Bestia. Ok, allora, sembrerebbe che...
2: La bestia era solo stanco, dai, non era proprio...
1: Era proprio una bestia, era proprio tipo leone, cos'è un muflone? Che cazzo di animale era la bestia?
2: Una bestia.
1: No, a parte, allora, se voi doveste identificare la bestia,
2: sì.
1: Che cazzo di
2: aveva?
1: Allora, aveva una roba che sembrava tipo un leone, però poi era tipo.
2: Ma in realtà era una.
1: A me sembrava
2: roba.
1: Un bisonte, cioè, un leone incrociato a un bisonte.
2: Un
1: leonte era.
2: Un leonte anche, sì.
1: Va bene, comunque, allora, che cosa è successo? Per quanto ci sia il paese della Bella e la Bestia, che è in Alsazia, che è. Reykjavik, se vi dovesse mai capitare di andare, andateci perché è fantastico. Sì. Sono ubriacato di vin brulé a Reykjavik, proprio sulla salita.
2: Allora sotto... ce l'ho, scusami, criniera di leone, testa e barba di bufalo, fronte da gorilla, zanne da cinghiale, corpo da orso e zampe e coda da lupo.
1: Un ibrido.
2: Sì, andava a corrente. Era un plugin.
1: Comunque, di fatto, appunto, abbiamo detto che c'è il paese della Bella e la Bestia, Reykjavik. Ma in Italia, sembrerebbe che dall'Italia, da un castello in Italia, abbiano tratto l'idea del castello che poi vediamo nel film della Bella e la Bestia. Per la precisione, a Capodimonte, sul lago di Bolsena, nel Lazio, la Rocca Farnese sembrerebbe avere la somiglianza più clamorosa con la Bella e la Bestia.
2: La Farnese la conosco.
1: Conosci?
2: Ciao Farnese.
1: Tipo, Farnese, come fatta? Come fatta?
2: Tanta. A te piacerebbe la Farnese.
1: Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi vorremmo che tutti voi faceste questo giochino. Dovete inventare, visto che stiamo parlando di una favola, inventare il titolo di una favola che vada bene però anche per un film per adulti. Quindi favola per bambini e film per adulti. Deve... è un argomento che avevamo fatto tipo un paio d'anni fa.
2: La gatta con gli stivali.
1: Bravo, questo io lo leggerei volentieri. Sì. Assolutamente, sì.
2: Le tre porcelline?
1: Anche, sì. Però...
2: Beh, scusa.
1: Sì, sì, no, ci sta, ci sta. Anche la lupa. No, allora, però attenzione, non favole esistenti, potete anche inventarvele di sana pianta.
2: Sì.
1: Voglio fare un esempio,
2: Allora, potrebbero, senza avere la locandina, trarre in inganno i
1: certo, più. Voi immaginate. Allora, visto che stiamo parlando di favole per bambini, io mi immagino questa cosa. Le favole si leggevano, no?
2: Sì.
1: Metti di trovare un libro con una copertina, con su un titolo.
2: Sì, e vai, basta, senza niente.
1: Senza niente, tu dici. Ma è una favola?
2: Esatto.
1: O è una storia per grandi, ok?
2: Il lupo e la nonna, una storia da chiarire.
1: Bene. Ok, quindi titolo di una favola. Dovete inventare il titolo di una favola, ma che vada bene anche per un ipotetico film per adulti. Ma noi parliamo di favole per bambini.
2: A Pinocchio gli si allunga.
1: No, questo no.
2: Ecco, scusa. Si allunga il naso.
1: Questo è troppo. Maestra, guarda me.
4: Sì.
1: No. Ne voglio dire una facile. La bacchetta magica.
2: Sì. Cappuccetto Rosso e gli strani incontri nel bosco.
1: Sì, quello va bene. Oppure non lo so, tipo, visto che stiamo parlando di creature magiche. Stiamo parlando di creature magiche. Mi hai detto la bacchetta magica?
2: Sì.
1: La lumaca magica.
2: Vabbè,
1: la lumaca magica è bello, ci sta.
2: Sì, la scia della lumaca.
1: No, non andare, perché devi sempre peggiorare la situazione?
2: Vabbè, non è che...
1: Stiamo parlando di una roba per bambini e cazzo.
2: La principessa sul pisello e gli altri giocattoli.
1: Sì, ma... sì.
2: Cosa?
1: No, hai ragione, ci sta. Perché se tu lo leggi, ma è una favola o...
2: Esatto.
1: Cioè, dovete riuscire a creare questa incomprensione, no? Questo giochino...
2: Peter Pan non diventava mai adulto.
1: No.
2: Rimaneva sempre bambino,
1: sempre
2: no?
1: Bambino, sì.
2: Peter Pan, i problemi di crescita.
1: Wow. Va bene, va bene. titolo di una favola che vada bene anche per un film per adulti, tipo Apri la porta, oppure Apri la tua porta. Apri quella porta. Vabbè, metti che c'è il castello fatato.
2: Ah, ok.
1: Uno
2: okay.
1: È esatto. Io, sì, io maestra.
2: Come era Alibaba e 40 ladroni? Come era la parola d'ordine Alibaba e Sisalabim? No, cosa gli diceva la porta?
1: Apriti
2: sesamo.
1: Apriti sesamo.
2: Apriti. Sesamo.
1: Sì, sì, apriti sedano.
2: Sedano.
1: Sì. Certo. A proposito, ecco, vedi, me l'hai fatto andare. Ah, ecco, ce l'ho, ce l'ho. No. A proposito. La fata. La fata madre.
2: La fata madre.
1: La fata
2: MILF.
1: La fata La fata madre è bellissima. Va bene, dai,
2: Happy MILF.
1: Basta. Allora, l'avete capito?
2: Come si chiamavano quei i due fratellini?
1: Hansel e Gretel.
2: Oh, bravissimo. Hansel e Gretel tra dolci tentazioni e cattive idee.
1: Sì, ma anche senza i nomi dei protagonisti, cioè nel senso, potete anche dire dolci tentazioni, cioè va bene, okay. Cioè quindi titolo che vada bene sia per una favola per bambini che per un film per adulti.
2: Esatto.
1: Voi immaginatevi,
2: è un libro,
1: cioè un libro lì così, voi leggete il titolo e dite "Oh cazzo, la leggo a mio figlio o no?"
2: Bravissimo.
1: Cioè la leggo a mio figlio o a mia moglie?
2: O la leggo io.
1: Hai capito? Esatto. Fargi!
3: E cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
1: Allora, titolo ti devi inventare, proprio di sana pianta te la inventi?
3: Sì.
1: Una favola, il titolo di una favola che però vada bene anche per un ipotetico film per adulti.
3: Va bene, allora ci penso.
1: Vai.
3: La pecora a 90. Allora.
1: Sì.
3: È la storia
1: sì,
3: di una pecora velocissima.
2: Esatto. Certo, che costa 90 che corre, euro l'ora.
3: Che corre molto veloce, okay. Va a 90 all'ora.
1: Molto veloce,
2: 90 all'ora. Certo.
3: Ascoltami quando parli. Sì. Fratello. 90 all'ora.
2: Okay. 90 all'ora potrebbero essere
3: bravo.
2: 90 euro l'ora.
3: Bravo.
1: Sai che mi sembra di assistere a una discussione di due anziani al bar. Cioè, veramente. Io ho avuto questa immagine.
2: Vabbè,
1: per un attimo.
2: 15 più 18.
3: Non hai piacere di ascoltarci?
1: No, bellissimo. Però mi mancherebbe il vinello per accompagnare questo momento.
2: Eravamo quattro amici al bar.
1: Porca miseria.
3: La pecora a 90.
1: Allora, va bene, bambini.
3: Che ha
2: più senso.
1: Allora, la palla, o per meglio dire, la bacchetta magica, oggi passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. L'immaginazione è la seguente: librone, ok.
2: Voi leggete solamente il titolo, non c'è la copertina.
1: Titolo: dovete inventare il titolo di una favola che vada bene anche per un ipotetico film per adulti.
2: Esatto, perfetto. E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
2: anche sotto l'abbonamento della biblioteca.
1: Giusto. Bene.

0: ci parliamo di favole. Nel caso vi fosse appena sintonizzati, oggi torniamo tutti quanti bambini. Vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di inventarvi di sana pianta fondamentalmente un titolo di una favola per bambini, che però possa andare bene per un ipotetico film per adulti. Voi avete il libro lì.
1: Ma deve sembrare una favola per bambini, sì. Allora sì. Prendo Bobo da Grosseto, sì,
0: per fare un esempio,
1: Biancaneve sotto i nani,
0: e no,
1: non potrà mai sembrare una favola per bambini.
0: No, assolutamente, quello non lo può sembrare. Mentre sì. Tipo Pollicino e Mignolino sì. Può sembrare una favola sì. Per bambini e esatto. Potrebbe anche essere sì. Un film per adulti.
1: Perfetto.
0: Chi è?
2: La principessa e la porta sul retro. Oh. Sì. Un saluto, Pietro Scanzo.
0: Sì. Bravo, sì, questa sì. Va benissimo. Oppure La fata e il buco magico.
1: Ok. Metti
0: che c'era questo antro. Sì. Filippo da Zibido, scusami. Mi è venuto in mente l'antro della Sibilla.
1: Ah, ok. Giuseppe da Lecce, Pinocchio, naso vibrante. Il raffreddore ti vibra un po' il naso.
0: Poi
1: dai.
0: Guarda, non si firma. È sì. Titolo di una favola che possa andare bene anche per un film per adulti. La maga dei giocattoli.
1: Sì.
0: C'era
1: sì.
0: Questa maga che faceva comparire i giocattoli.
1: Io ho Magic Toys.
0: Sì, un'altra cosa. Vai avanti, per favore. Poi
1: Soffia Lupo. Che prima o poi la sfondi.
0: La porta, ovviamente.
1: Pensavi ad altro.
0: Pier Paolo dal Salento che dice il letto della strega. Bello sì, questo sì, qua. Sì. Questa è bella perché se ti ricordi quante streghe c'erano nel Mago di Oz, c'erano già un bel
1: due
0: po'.
1: Erano.
0: Strega dell'est quella... e la strega dell'ovest.
1: Esatto. Ma non c'era la quella... prima muore subito.
0: C'era anche quella bianca e quella. C'era quella bianca, la strega bianca.
1: Non ma c'è. Era sempre quella, erano vabbè. Due.
0: Poi il buco della felicità, Davide da Torino.
1: Sì. Le straordinarie avventure di Moana. Fatta Moana.
0: Vabbè. Allora va bene anche la spada di Rocco, che cazzo, no?
1: Sì, sì.
0: Ma no.
1: Ma perché no?
0: La bacchetta della fata. Sì, sì, quella va bene, sì. Grande Stefano. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Il librone, voi avete solo il titolo del libro e non capite. Dovete inventarvi un titolo di una favola per bambini che sì. Vada bene però anche per un ipotetico film per adulti. 342 41 15 105.
1: Cappuccetto Rosso, i sette colpi.
0: Vabbè.
1: Magari.
0: Sì,
1: sentiva bussare.
0: Sì, dal cacciatore, lei, ma vaffanculo, va.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
8: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
22: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
23: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Sabrina.

0: Il nostro 105 Selection, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio 105, ovviamente all'interno della carovana, dove oggi stavamo parlando del vero castello della Bella e la Bestia, che è stato identificato essere la Rocca Farnese di Capodimonte. Da lì l'argomento di oggi, visto che stavamo parlando comunque di favole per bambini, vuoi che non ci mettiamo il tocco della carovana?
1: Allora, Biancaneve sotto i nani, no? Basta!
0: Il titolo di una favola, dovete inventarvi il titolo di una favola per bambini che però possa andare bene anche per un ipotetico film per adulti.
1: Noemi d'Ancona.
0: Vai.
1: Te la cambio un attimino, eh. Il signor G alla ricerca del punto.
0: Beh, c'era il famoso mago G, che era il mago dei biscotti.
1: Esatto,
0: il mago.
1: Esatto. Okay. No, questo è un altro.
0: Questo, un altro.
1: Questo cerca il punto.
0: Però chi è?
2: Io.
0: Vai, bambino.
2: La banana infinita.
1: Sì.
0: Bello,
1: sì.
0: Va bene, ok. Il ramo magico, Davide da Venezia, va bene.
1: La befana vien di notte.
0: Bello.
1: Bello pulito.
0: Aprile. E l'accento perduto. Chi è?
3: Ciao Cioci!
1: Ciao.
3: Davide da Bornato, Brescia.
1: Sì.
0: Ciao.
3: Il titolo di una favola potrebbe essere Dildol Dan. Ciao Gnari.
0: Ciao, ciao Gnaro.
1: Angelo d'Argenta, la tana magica e il fringuello curioso.
0: Giusto, oppure se vuoi un titolo di una favola che però possa andare bene anche per un ipotetico film per adulti, Pomelli d'ottone e manici di scope.
1: E poi?
0: E il gatto a nove code.
1: Esiste già.
0: Ho capito. Va bene, pomi d'ottone e manici di scopa.
1: Marco da Bergamo. La sorpresa della fatina.
0: Beh, ci sta, bello. Senti che la fatina buona, tipo la fatina dei denti.
1: Sì.
0: La fatina dei denti è quella che abita all'osteria numero 20.
1: La fatina senza denti.
0: Chi è?
4: Ciao Soci.
0: Ciao. Sì.
4: La favola potrebbe essere Cappuccetto Grosso. Ciao Luca da Udine.
0: Sì, va bene. Allora, poi il fagiolo magico.
1: Due piccione per una fava.
0: Bellissimo. Guarda questo, cioè, perché a volte veramente basta un niente. Basta un niente. Uno degli animaletti più belli e innocenti della storia dell'uomo. Storia di una lucciola.
1: Sì, bello.
0: Tra l'altro, non so se l'avete visto. Guardatevi. Tomba, come che era? Una tomba
1: una
0: per
1: tomba
0: le lucciole.
1: Per le lucciole.
0: Oh mio Dio.
1: Tu non l'hai guardato?
0: Certo che l'ho guardato.
1: E com'è? Sei ancora vivo? Allora, non ti sei appeso da qualche parte?
0: Porca miseria. Continuate voi. Titolo di una favola che vada bene anche per un film per adulti.
1: 342 41 15 105.

0: Martino, sì. Poverello, ma dai, ti consolo io, che sono pure bresciana.
1: Attenzione,
0: ciao,
2: parliamone, voglio dire.
1: Attenzione. Allora, sappiate che dopo ieri che Martin ha ufficialmente dichiarato di essere innamorato,
2: cazzo, è durato 24 ore, oh.
1: 24 ore dopo Martin non è più innamorato, cioè
2: no, io lo sono ancora.
1: Lui è ancora innamorato, però
2: ci sono dei problemi di incompatibilità.
1: Però il camion che l'ha investito, diciamo che non è stato molto delicato,
2: Scaricato per raggiunti limiti di età.
1: Mamma mia. Allora, vi abbiamo domandato oggi al 342 41 15 105 il titolo di una favola. Voi immaginatevi di trovare sul tavolo un libro, vedete il titolo e non capite se è una favola per bambini o un film per adulti.
2: Roberto da Giarre ci lascia un po' così basiti, eh? Quella strana rana sulla strada.
1: Sì. Sì, vabbè, ci sta.
2: Non conosco le sue abitudini, però. Vabbè, sì. Un titolo strano,
1: Chi è?
3: Soci, non è inventato. Mia figlia aveva un libro che si chiamava Daggy e l'uccello enorme. E non è inventato, esiste davvero.
1: Fermo. Com'è che hai detto che si chiama?
2: Daggy o Daggy?
1: Daggy? Com'è che si chiama?
2: Daggy. Scrivi l'uccello enorme, vedrai che ti verrà fuori.
1: Sì, certo, l'uccello enorme, immagini faccio anche. Bella idea che hai avuto. Bravo!
2: Tanto è tutto bloccato.
1: Tu sai che sai come sminchiare i computer. Allora,
2: cercalo che io vado avanti. La bella domata nel bosco, Emanuele da Ravenna.
1: Fermati, Gabri da Novi Ligure, bellissimo. Le mani magiche della fata nel bosco.
2: Ehi.
1: Bellissimo.
2: Mani di fata.
1: Sì, anche quello lì va bene. Non cambio nemmeno una parola. Le follie dell'imperatore.
2: Sì. Beh, il triangolo magico.
1: È vero, anche quella lì. Poi anche questa qua è bellissima. Potrebbe essere benissimo una favola per bambini. La voglia è infinita.
2: La zia di Forlì.
1: Sì, che con le mani fa così.
2: Ci sta.
1: Mi sono dimenticato di essere in TV. Ci dobbiamo fermare noi, ci facciamo una piccola pausa. Titolo di una favola per bambini che però vada bene anche per un film per adulti.
2: 342 41 15 105.
4: Scusate, ma Paolino ha avuto dei problemi nella crescita, crescita. A questo
1: perché?
4: Punto io me lo chiedo a volte. Con questi argomenti così strani, col doppio senso, ma per me ha avuto dei problemi di crescita.
1: Sì.
4: Barbara da Bologna.
5: Non ho capito, scusami.
1: Ma tu sei un cretino. Tu nell'albo dei cretini, tu sei proprio al top proprio.
2: Ti ha anche scritto prima.
1: Chi è?
4: Barbara da Bologna.
1: Grazie.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: su Radio 105 all'interno della carovana. Allora, seconda ora, tra poco, in cui ci sarà protagonista la console. Oggi è quel giovedì lì, quindi preparatevi, perché poi oggi vi mettiamo a confronto due generi musicali che se ne vince uno. Oggi veramente viene giù, vengono giù i vetri della radio. Allora, quindi seconda ora avremo alla console. Andiamo invece avanti in questa prima ora, in cui al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di inventarvi il titolo di una favola per bambini, che però vada bene anche per un ipotetico film per adulti.
1: La canna del pescatore.
0: Bella questa qua, ci sta. Sì. Tu non sai se è una favola o un film hard,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: La coniglietta e il mago. Sara Danovi, non sai
1: chi è?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: La lampo di Aladino. No, saluti questo... da Danilo.
0: Questo lo sai, dai.
1: Drago da Grosseto, te la modifico appena appena. Parla di questi due, di Mila e Ciro,
0: sì,
1: innamorati della pallavolo, ma parla di tutti gli errori che hanno fatto in battuta.
0: Cioè?
1: Mila e Ciro e le palle fuori.
0: No. No.
1: Fuori della linea.
0: Sì, ho capito. È come quando sei al mare che uno grida palla.
1: Esatto. E se non vedi un pallone significa che il tuo costume è messo male.
0: Chi è?
3: Maristella presente. Allora, sì, la favola sicuramente potrebbe essere Le avventure di Peter Pan. Ciao, baci.
1: Come fai a scambiarlo per una favola per
0: non
1: bambini?
0: Si può. Peter Pan si sa che diventa un film per adulti. Beh. Invece La topina e la sua tana?
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Vedi? Bravo Fabrizio.
1: Okay.
0: Poi
1: Le tre morette sul comò, Gianni.
0: Bella questa qua. Guarda questa qua, che questa, allora, questa è geniale. Remo da Battipaglia. Favola o film per adulti?
1: Sì.
0: La mia amica lucciola.
1: Là.
0: Guarda che un bambino se la legge una favola del genere, bellissimo.
1: Sì. Il lago della principessa, Francesco.
0: Chi è?
4: Ciao Saci, ho il titolo perfetto. Rocco e il tappabuchi magico.
0: Sì,
4: Marco da
0: sì,
4: Rossano.
0: Questo va bene, questo va bene. Continuate voi, titolo di una favola che vada bene anche per un film hard.
1: 342 41 15 e 105.

0: perché sono malati.
1: Ma perché
0: fa
1: siete
0: caldo, è il caldo.
1: Ma perché siete dei cazzo di geni?
2: Ah, okay.
1: Allora, titolo di una favola che vada bene anche per un ipotetico film per adulti.
2: Davide da Bucinasco, la principessa e il finocchio.
1: Va bene, la gabbia Nella. Va benissimo, poi c'era anche
2: l'amicia arruffata, Marco da Palermo.
1: Poi c'era anche Lulucello. Scusate, ma
2: Lulucello,
1: ha fatto ridereissimo perché poi Lulucello è autore è Eugenio Montali. Io sono andato in terra veramente, ma che cazzo.
3: Ciao Tosi, Matteo da Padova.
1: Ciao Matteo.
3: La favola sarebbe la cappellaia amata.
1: Sì, va bene. Sì, sì. L'amore di mamma, Davide da Modena.
2: Tutti gli uomini della presidente.
1: Va bene, giusto, giusto, ci sta. Oppure, aspetta,
2: Mary da Ravenna. Sì, va bene, la topa di città, la topa di campagna.
1: Giusto, chi è?
3: Io. La bevana viene di notte. Ma le mutande sono già rotte.
1: Questa qui non è una favola per bambini. La coniglietta e il mago, vedi? Questo ci sta, ok?
2: Aladino e i 40 omoni. Cioè. Luca da Ferrara.
1: Bene, scusami. L'amicia.
2: Sì.
1: Beh, l'amicia è bello, può essere,
2: sì,
1: può essere una favola bellissima per bambini.
2: E poi scrive Valerio, la quaglia che imparò a saltare.
1: Allora, noi ci dobbiamo fermare, l'argomento poi lo andiamo a chiudere nella seconda ora, dove ci sarà anche alla console, dove sarete voi a decidere quale genere musicale suoneremo per 15 minuti. Titolo di una favola per bambini,
2: sì,
1: che però possa anche ipoteticamente andare bene per un film per adulti.
2: Ho la mia. È una favola sulla ricerca in Thailandia di un cetaceo arcobaleno.
1: Sì.
2: Maybe Dick.
1: 342 4115 105. Maybe Dick.
4: 105. Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Sulla A4 troviamo code causate da un incidente tra lo svincolo di Brescia Ovest e allaccio interconnessione A21 verso Padova. In Liguria c'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la A12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo Ligure. Code sulla tangenziale di Mestre tra lo svincolo rotatoria Castellana e allaccio A27 in direzione allaccio A57 Est. Una perdita di carico segnalata nel tratto nord marchigiano della A14 tra Allaccio Fano raccordo per Fossombrone e Marotta Mondolfo in direzione Ancona, veicoli scortati per il maltempo sulla A10 per perdita di carico tra Allaccio A26 Genova, Voltri, Gravellona Toce e Arenzano in direzione Ventimiglia, code per traffico intenso. Infine sulla A4 la Venezia Trieste tra Meolo, Roncade e Cessalto in direzione Trieste. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro oro. Oro Cash.

0: valuta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
9: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
10: Sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
11: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
10: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
9: 105 Night Express Live.
8: Martedì 16 giugno con Angie.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
5: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
6: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il lockdown e l'evacuazione del Pentagono sarebbero stati causati da un falso allarme. Lo riferisce la CNN. Diversi piani dell'edificio erano stati isolati, altri evacuati per un incidente con materiali pericolosi, si era detto. Ancora in corso le operazioni di controllo. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. L'Istituto di Francoforte ha tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione. Trump torna a minacciare. Stasera colpiremo duramente e presto prenderemo Karg, un'isola non lontana dalla costa iraniana. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Papa Leone XIV ha lanciato una corona di fiori nelle acque del porto di Arghineghin, a Gran Canaria, per ricordare i migranti morti lungo la rotta atlantica tra l'Africa e l'Europa. Il gesto è avvenuto dopo l'incontro con migranti sopravvissuti e operatori umanitari. L'omaggio richiama quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa l'8 luglio 2013. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino. La donna, 65 anni, l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo più volte con il SUV. L'avvocato difensore Enrico Marzaturi.
7: Sentenza pesante, sia sul piano della qualificazione giuridica, perché è rimasto un omicidio volontario, sia sul piano della determinazione della pena. Quindi rispetto all'ergastolo abbiamo fatto un passo in avanti.
6: Calcio, in casa Juventus, le dimissioni di Damian Comolli da amministratore delegato. Al via i mondiali alle 21 fischio d'inizio per Messico-Sudafrica nel celebre stadio Azteca. Il torneo durerà oltre un mese con 48 squadre e 104 partite. Questa è Breaking News di TGCom 24.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
14: Famila, con noi, sei in famiglia.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105, dove oggi tra l'altro avremo tra pochi istanti alla console, sì, ovvero sarete voi a decidere quale genere musicale diventerà protagonista di 15 minuti di musica mixata dal nostro Fargi. Prima però chiudiamo l'argomento di oggi. Abbiamo nella prima ora parlato del castello della Bella e la Bestia e da lì vi abbiamo domandato di trovare voi, immaginatevi un libro appoggiato sul tavolo, il titolo di una favola per bambini, ve la dovete inventare, che vada bene però ipoteticamente anche per un film per adulti.
1: Nicolò da Brescia suggerisce La chiappa farfalle.
0: Bello, bello questo qua, ci sta, okay. Cioè, tu non sai se è una favola per bambini,
1: sì, oppure se
0: cioè, comunque un bambino
1: ci sono farfalle tatuate,
0: potrebbe leggerlo.
1: Esatto.
0: Non conosco nessuna persona intelligente che abbia... Chi è?
2: Alessandro da Carmagnola. I vizi segreti di nonna Papera.
0: Sì,
1: i vizi segreti,
0: però nonna Papera,
1: i segreti di nonna,
0: scusami,
1: Papera,
0: la torta di nonna Papera.
1: Sì.
0: Scusami, poi
1: la panna di nonna Papera.
0: La topina birichina.
1: Sì.
0: Questo ci sta, dai, esatto, va bene.
1: Il sequel di Pinocchio. La sega di Geppetto.
0: Per favore.
1: Ehi.
0: No, no,
1: era un falegname?
0: Era un falegname, certo, certo, assolutamente. Chi è?
3: La bella pecora nel bosco, Alessia da San Canzian di Zonzo.
0: Va bene.
1: La pecorella smarrita.
0: La tela di Carlotta.
1: Sì, ci sta.
0: È una bellissima favola di questa ragazza che dipinge.
1: Esatto, pollicione.
0: Questo qui, cazzo, scusami. Ha suonato, non ho capito, sì?
4: No.
0: Ok, poi...
1: No, proprio...
0: Adesso sì, però... No, è già finito! Vabbè, ragazzi, abbiamo la console!
1: Abbiamo la console, preparatevi a votare adesso!
0: Dovete tirare fuori quei cellulari adesso!
1: Votatori,

0: nostro momento. Adesso sarete voi a scegliere 15 minuti di musica qui su Radio 105. Ritorna l'appuntamento con
1: Alla Console.
0: Allora, come funziona? Noi vi diamo due generi musicali. Voi dovete semplicemente prendere il cellulare 342 41 15 105
2: e dare il vostro voto, la vostra preferenza al genere musicale che preferite.
0: Ma posso votare una sola volta?
2: No, puoi votare 100 volte. L'importante è che siano 100 sms diversi, perché se scrivete 100 volte la preferenza nello stesso messaggio non viene contato uno.
0: Viene contato uno. I nostri cervelloni, ovviamente elettronici, devono andare a calcolare un messaggio per volta.
2: Esatto.
0: Allora, i due grandi generi musicali a confronto oggi sono: vi riproponiamo un grande sconfitto e un inedito.
2: Ok, vai.
0: Allora abbiamo canzoni limone, quindi tutte quelle canzoni che
2: servono. Sì, tempo delle mele.
0: Canzoni limone contro squarciagola.
2: Squarciagola, cioè urlati a squarciagola, tipo urlando contro il cielo.
0: Vuol dire avere il volume della macchina a 6000.
2: C'è chi dice no.
0: E tutte quelle robe lì. Okay. Quindi allora 342 41 15 105 potete votare squarciagola oppure limone.
2: Scusa, Fargi, the final countdown. Ci sta questo?
0: Quella ci può stare, sì.
2: Potrebbe essere, ok.
3: Oggi è facile, devo dire.
0: No, sto già votando. Aspetta, no, perché io non vorrei squarciagola. Ok, io ho già votato.
2: Che sembra appunto una favola per adulti.
0: Sì, allora squarciagola, quindi alla console di oggi, che ci sarà tra 10 minuti, avete tempo di votare. Votate, ragazzi, votate. Avete canzoni limone da una parte, squarciagola dall'altra. Squarciagola, se avete voglia di ascoltarvi della musica a 6000 di volume in macchina con i finestrini abbassati. Canzoni limone se volete invece riascoltare quelle canzoni che vi hanno magari fatto innamorare quando eravate ragazzi, in adolescenza.
2: Vi prego, non fatele vincere oggi. Potrei
0: quindi
2: piangere.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105. Squarciagola
2: oppure limone.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina Deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore!
12: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
11: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
4: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: 105. Hey!
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Tutto con alla console. Tra poco votando. Tra poco sarete tra poco sarete voi a decidere quali saranno i prossimi 15 minuti di musica qui su Radio 105. Allora 342 41 15 105, sì. Potete votare ancora anche più di una volta, un messaggio però per sì, ogni voto.
1: Certo.
0: I due generi musicali oggi a confronto sono Squarciagola.
1: Sì, dove si canterà Squarciagola?
0: Cioè, ci immaginiamo voi, finestrino aperto, dai, adesso che estate.
1: Vai nel cado urlando
2: Squarciagola!
0: Quindi Squarciagola, sì. 342 41 15 105 se volete fare casino, oppure 342 41 15 105
1: tutte le canzoni limoni,
0: canzoni,
1: cioè,
0: limone,
1: vi viene voglia di limonare, magari siete alla cassa al supermercato,
0: le canzoni magari
1: grandi romani, chiedete prima se non la conoscete, sì, no.
3: Sì, ma la mia domanda è prima di votare, se sì, io voto Squarciagola,
0: sì,
3: poi niente limone, cioè non posso limonare? Perché allora valuto un attimo, eh. Spiegatemi un po'. Martin, tu cosa dici?
1: Puoi limonare a Squarciagola.
0: Sì, certo. Tu... Allora votate, abbiamo ancora tempo di una canzone, quindi Squarciagola contro canzoni limone 3 4 2
1: 41 15 105.
0: State votando?
1: Sì.
0: Non vi vedo, state votando. State votando?
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La carovana di 105 presenta un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.
1: Ce l'ho butto.

0: della radio. Esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo.
1: Beh ragazzi, allora alla console è arrivato il momento di fare lo spoglio dei voti. Lo abbiamo fatto, la nostra Saretta ha calcolato.
2: Sì.
1: Allora oggi
2: è stato difficile oggi, Saretta.
1: Allora, i nostri due generi musicali di oggi erano Squarciagola contro Canzone Limone. Da adesso il Fargi suonerà ovviamente 15 minuti di musica che voi avete scelto. Vi diciamo soltanto questa piccola cosa: mentre il Fargi suonerà, sì, 3, 4, 2 41, 15, 105,
2: di solito vi chiediamo di scriverci quello che state provando, le emozioni,
1: cantate, divertitevi, fate
2: oggi
1: casino.
2: Oggi potete mandare anche i vocali mentre cantate,
1: fate casino, eh? Divertitevi, insomma, fate quello
2: mentre
1: che volete.
2: Mentre cantate i limoni, giusto?
1: Beh, ormai hai già spoilerato, cioè tu veramente tu sei cintura nera dello spoiler, porca miseria.
2: È per andare più veloce.
1: Allora divertitevi, scriveteci vocali ovviamente per farvi salutare, per fare un po' di caos insieme a noi. Lo ha già spoilerato Martin,
2: non
1: vi,
2: è
1: dico
2: vero,
1: solo,
2: non detto niente.
1: Vi dico solo la percentuale.
2: Sì, 99-1.
1: 73% contro il 27%. Vincono alla console le canzoni Squarciagola!

0: Anna e Aura. Leti, prepara la playlist per quest'estate. Grandi, Walter da Torino.
1: Oh, vabbè. La rubrica più bella della settimana.
0: Mi chiamo Giulia.

0: Squarciagola, siete grandi ragazzi, sorrinda Canada.
1: Mi mettete vaffanculo di Masini?
0: È impazzita anche mia madre, Lorenzo da Bertinoro.

0: Bellissimo.
1: Potete anche cantare, eh?
2: Squarciagola Claudia da Cinisello, vai che sto cantando.
1: Sono impazzita in tangenzialesco, grazie Roma. Alice da Alba Villa.
3: Che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso di sentire te.
2: Ho gli ormoni impazziti dalla gravidanza.

0: Indovina di dov'è?
1: Sto cantando Squarciagola.
0: Dai!
2: Ah vabbè, allora.
1: Vabbè, dai.
0: Non scrive nessuno perché sta tutti cantando.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo. Supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: 105 Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata in Liguria sulla 10 tra Arenzano e Allaccio con la 26 verso Genova, lavori sulla A14 tra Vasto Nord e Casalbordino e Vasto Sud, veicoli lenti segnalati invece sulla A16 la Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano per chi si sposta verso il capoluogo campano. Torniamo in Liguria per segnalare lavori sulla 10 tra Orcofellino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, ci sono invece code a tratti lungo la 4 tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 309 Romea, dove c'è una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio San Giuseppe verso l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
6: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
17: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
16: MD, buon viaggio Italia!
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
19: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Super puntata oggi con la console. Sì, arrivano ovviamente miliardi di ringraziamenti per il Fargi. Gente che ha perso la voce, gente che non è tornata a casa,
1: gente che ha perso il lavoro e ha perso la famiglia perché è morta di fame, perché non veniva pronta la cena.
0: Bello, perché la console arriva sempre in quell'orario lino. Sì, sì. Uno sta tornando a casa e magari
1: fa il giro più lungo per sentirla tutta.
0: Ci sta, insomma.
1: Arriva, ci sono i cani che abbaiano, che hanno fame, e lui non scende dalla macchina.
0: Ci sta.
2: Io non ne voglio sapere nulla.
0: Eh beh, è colpa tua alla fine, guarda che. Caro il mio.
2: Io mi dissocio.
0: Caro il mio furore. Certo che potremmo adesso aprire anche un concorso, perché magari potrebbero suggerirci loro quali generi musicali mettere a confronto.
1: Che dirò a lui?
2: Finite le idee?
0: Finite le idee. Completamente, proprio, basta.
1: Evidentemente.
2: Possiamo ricominciare da capo.
0: Possiamo
1: fare da capo.
0: Italia
1: con tutti quelli che hanno perso.
0: Italia contro, è tipo canzoni di Mone,
1: Italia
0: non lo vuole nessuno.
1: Che non facciamo i mondiali.
0: Italia contro il resto del mondo.
1: Dal 12.
0: Siamo arrivati alla fine. Allora, intanto vi ringraziamo a tutti voi, ringraziamo ovviamente la nostra Saretta, la nostra Claudietta. Ringraziamo il nostro maestro dei suoni oggi.
1: Walter Fargi Fargenga.
0: Grazie, grazie Fargi, grazie.
1: La macchina dei suoni.
0: Poi vi lasciamo in compagnia, la tua fan ha detto che non ti devi inginocchiare.
1: Ma già non lo facevo, quindi.
0: Quindi brava Barbara da Bologna, mi raccomando, rimani fedele a Martin, che non si inginocchia più al sommo. Max Brigante. Siccome io tengo alla vita invece, probabilmente nella prossima.
1: Io non ci tengo più, e quindi
0: nella prossima avrò ricchezza e denari. Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Vorrei che rifletteste alla fine di questa massima.
0: Vai.
1: Ci hai mai fatto caso che il pescatore che ha scientificamente dichiarato che non esistono pesci più piccoli di 5 centimetri aveva i buchi della rete di 5 centimetri?
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
3: l'ora della carovana.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.
6: L'ora esatta è offerta da
7: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: Insomma, stasera, come direbbe qualcuno, la tocchiamo piano. No, penso all'ospite. Abbiamo un grande ospite internazionale, fra poco ve lo racconteremo. Insomma, vi racconteremo qualcosa di lui, lo annunceremo. Tanta roba, sono molto molto contento. Benvenuti ragazzi, c'è 105 in casa, qui su 105, fino alle 21, fino alle 9 di sera, proprio in virtù dell'ospite eccezionale che avremo questa sera. Consiglio a chi può, a chi magari ci segue solo un pezzettino in macchina e poi va a casa, consiglio anche la visione magari da casa al 66 del digitale terrestre. Sono contento anche che per una puntata così eccezionale Simo abbia scelto di vestirsi bene, pettinarsi bene. Sei stupendo stasera.
1: Ti ringrazio, sono anche vestito bene, diciamo, sì, più o meno. E non pettinato.
0: È per la notte?
1: No,
0: chiedo. No,
1: è
0: no.
1: Anche bella, è tra le più belle che ho, tra l'altro.
0: Ah, bene.
1: No, perché poi dopo andiamo a cena fuori perché è il compleanno della mamma. E quindi vado.
0: Così vai. No, vabbè, ma Nadia, ma digli qualcosa.
1: Vabbè, il ristorante è di un amico.
2: Vabbè, ho capito.
0: Ho capito,
2: però sei ruffo.
0: Sei ruffo, esatto.
1: Mi metto lo cappellino.
0: Esatto, sei un po' ruffo. È vero.
1: È il casco del...
0: Sì, quello sicuramente.
2: Vabbè, meno male c'è l'ospite a alzare il livello.
0: Oh, l'altra sera siamo andati io e Simo a mangiare con degli amici. E incredibilmente, senza fare nomi, adesso non facciamo fare nomi. Per la prima volta mi ha fatto guidare il suo scooter.
2: Me l'ha detto.
0: Oh, fino all'ultimo non voleva. Dovete sapere che è una battaglia che facciamo da anni. Non me lo fa mai guidare, ma non so perché.
2: E infatti, non so perché, con tutto l'amore che ho nei tuoi confronti, un po' lo capisco.
0: Ma perché? Ma Simo, scusa, guido male?
1: No, però non sei abituato a guidarlo.
0: Non sono Valentino Rossi, vuoi
1: no,
0: dire?
1: Perché non lo usi tutti i giorni.
0: No, esatto, non lo uso mai. Non lo uso mai.
2: Però mi ha detto subito: oh, gli ho fatto guidare il motorino.
0: Sì, perché fino all'ultimo eravamo, sai, lì quando tiri giù il cavalletto.
2: Sì.
0: A chi mette il piede per primo davanti per guidare.
2: Comunque posso dire, questa è la più grande prova di fiducia, di amore. Sì.
0: Era un po' agitato. Prima vai piano e accelera e perdi il semaforo. E gira di qua, però no, tutto a posto,
2: bene.
0: Anche con prudenza ho guidato, anche con prudenza.
1: Sembrava quelli che fanno i turisti, sai, in villeggiatura. Gli faccio: vai un po' più avanti, che c'è la macchina dietro. No, ma mi piace rallentare prima.
0: No, mi piaceva proprio l'esperienza del motorino, dello scooter. Non si chiama più motorino, però mi ricorda perché mi piace, perché mi ricorda quel periodo lì. No, veramente, mi ricorda ero ragazzino che andavo col motorino. Mi dà un po' un senso di...
2: Quella cosa che diciamo sempre.
0: Vento nei capelli.
2: Vento nei capelli.
0: Ragazzi, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è mi casa.

0: sulle note di Boy in Red di Isaiah Rashad con SZA. Simone ci racconta chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa.
1: Subito così?
0: Subito così, va bene, sì, insomma, mi sembra la cosa più importante da dire in questo momento.
1: Sì, no, assolutamente, però sai, un ospite così. Allora, fammi bene leggere qua. Allora, un grande ospite internazionale,
0: ex
1: membro di una band che credo abbia venduto miliardi di dischi, di streaming non li stiamo neanche a contare, di concerti manco quelli. Stiamo parlando di Niall Horan, che viene a trovarci, anzi si collegherà con noi tra poco, perché è uscito da qualche giorno l'album Dinner Party, dal quale ascolteremo il singolo Little More Time insieme a lui. E devo dire, siamo molto contenti quando ci sono questi ospiti.
0: Beh, cavolo,
1: così grandi, è sicuramente un onore incontrare una persona così grande.
0: Niall Horan inizia con i One Direction, l'enorme carriera dei One Direction, se la fa tutta, parte nel 2010 con loro. E poi però con questo Dinner Party è al quarto album da solista. Quindi quel passaggio difficilissimo di tutti gli artisti che militano all'interno di una boy band e poi cercano di fare il passaggio alla carriera da solista, lui lo fa per primo, e lo fa ormai un bel po' di anni fa, tant'è che siamo arrivati al quarto album, che è veramente un grande successo per Niall Horan. Siamo onorati di poter chiacchierare con lui. L'occasione, come diceva Simone, ce la dà appunto l'uscita del suo quarto album, che è Dinner Party, un bellissimo singolo da ascoltare insieme a lui. Ci collegheremo fra una decina di minuti circa, per cui siamo decisamente felici delle chiacchiere che faremo fra poco qui a 105 Mi Casa.
2: Ed è un po' di

0: I Maroon 5 con Erin qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. Fra poco si collega con noi Niall Horan. Stavamo leggendo qualche numero legato ai One Direction, cercavo numeri legati ai dischi venduti. Ho visto che questa British Invasion è arrivata negli Stati Uniti, esattamente come fecero prima i Beatles o i Take That. Negli Stati Uniti vale 50 milioni di dischi, cioè i One Direction hanno venduto 50 milioni di dischi solo negli States. Mentre cercavo altri numeri, ho trovato, e qui Simo, so che quando ne parlo con te tocco sempre quei tasti che ti accendono.
1: Però già sapevo, quindi.
0: Ho trovato che sono la boy band che ha incassato di più al mondo.
1: Perfetto.
0: Ti do un dato. Nel 2014, secondo una lista stilata dal The Sunday Times, i One Direction sarebbero la boy band più ricca della storia della musica britannica, con un patrimonio di circa 14 milioni di sterline a testa per un totale di 70 milioni. E solo nel 2013, fra tour, dischi venduti e altre attività commerciali legate al loro lavoro, il gruppo avrebbe incassato più di 45 milioni di sterline in un solo anno. Era il 2013.
1: Perfetto. Capisco come mai Harry Styles stia girando qualsiasi paese del mondo
0: sereno.
1: Vada a fare la spesa sereno.
0: Sì, sereno.
1: Bravi.
0: Andiamo in pubblicità. Al rientro abbiamo ai nostri microfoni, avremo ai nostri microfoni Niall Horan.
2: Max Brigante tutti i giorni, 105 tutti i giorni. 105 in casa.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Siamo veramente felici, lo dicevamo in apertura di programma, perché insomma stasera abbiamo una superstar internazionale che si collega con noi. C'è Nile Horan collegato. Hi Nile, welcome to my radio show.
1: Oh, thank you Max, thanks for having me.
0: È un grande piacere per me e l'occasione di parlare con Nile Horan ce la dà Dinner Party, il nuovo album di Nile, il quarto album della sua carriera. I'm talking about your new album. Please tell us something about this, about the title, about the feeling, about the emotion releasing this new album.
1: Oh, well, the album was made over the last kind of year or so, maybe a little bit longer, year and a half maybe. It covers a lot of topics. There's a lot of love in there. There's a lot of fear of loss and nostalgia. It probably took me the last year and a half to make it, so I'm excited to just get it out now. The fans are 1 week away from, 1 week today, the album will be out, so I'm very excited for them to hear it and have some new music to listen to. It's scary though, releasing new music, it never gets easier.
0: E mi dice Nile, guarda, è un po' incredibile, l'ho lavorato nell'ultimo anno e mezzo, un anno dove sono successe tante di quelle cose, tanti di quegli argomenti, perdite, nostalgia, un album ricco, veramente molto ricco di emozioni. Voglio chiedergli a un livello un po' più, come dire, anche un po' più profondo, qual è il significato proprio di Dinner Party. What does the title Dinner Party represent on a deepest level?
1: I suppose it represents the nucleus of the whole album, to be honest. It's where my relationship with my girlfriend started, was at a dinner party, but it then turned into just the place that every other song was written from. Like, that's the starting point. So every song attaches to every corner of that dinner party, which is the next, 6 years of my life. So, when I thought about it on surface level, it doesn't, it's just a dinner party. But that dinner party then changed the next years of my life. So, pretty important.
0: Yeah. Dice, guarda, è molto importante perché chiaramente ha uno strato più superficiale, solo un dinner party, però è cambiato molto nella mia vita quel dinner party, e le canzoni sono tutte correlate tra di loro, si toccano tutte tra di loro, è molto profondo per me ed è qualcosa che veramente rappresenta tutto il disco. Vado ancora sul disco perché vorrei chiedere a Nile se un ascoltatore dovesse portare via solo un'emozione o una parola chiave o un messaggio da Dinner Party, quale sarebbe, no? If listeners could take away just, I don't know, one feeling or one message from Dinner Party, what would you want it to be?
1: I feel like the main emotion is probably love, and that it's out there for everyone. If you're willing to dive into it, it's there for everyone, and it can come at the most random times when you're not expecting it. I think it's probably the feeling that I would like to, especially in this time when we're in this time of craziness in the world. It's nice to have songs that make you feel good about yourself and feel good about life.
0: Of course, gli ho chiesto quale sarebbe, no, la fotografia, l'emozione principale dell'album, mi ha detto l'amore. L'amore può sembrare anche un po' banale, ma non lo è, molto profondo, soprattutto in un momento come questo, di follia del mondo, dove a volte anche solo una canzone che ti fa sentire bene può diventare insomma molto importante. A proposito di canzone, talking about songs, we are gonna listen to a little more time. What kind of song is it?
1: I would say it reminds me of like a 90s kind of rock, a 90s kind of Britpop rock. It's got a bit of everything in it, I think. It's a song about, like, I went through a period last year where I was making an album and making a TV show at the same time in America. So I was back and forth from London to LA every 10 days, maybe.
0: Okay.
1: So I just wanted to get the stopwatch and just pause life for a second.
0: Yeah.
1: And I obviously can't do that. So that song is basically about this.
0: Yeah. How can I say? Everyone needs sometimes to stop and to get a little more time, and so I right. think that the song is about this. Noi l'ascoltiamo, la risposta che mi ha dato Nile è, insomma, la canzone si chiama Little More Time. Mi ha raccontato, stava scrivendo il disco ed era anche in America a fare un TV show, e ogni 10 giorni passava dagli Stati Uniti all'Inghilterra, e a un certo punto aveva proprio sentito l'esigenza di stoppare un pochino la sua vita, questa routine frenetica. Questo da un punto di vista del concept della canzone, mentre da un punto di vista più di suono dice: mi ricorda un po' gli anni 90, quelle canzoni Britpop, e l'ascoltiamo. Little More Time, Nile Horan qui su Radio 105.

0: Little More Time, Niall Horan, che è ospite questa sera qui a Radio 105. Siamo onorati di questo. Mi immagino anche che, insomma, è una grande pressione tirar fuori un disco e scegliere un singolo per un artista globale come Niall Horan. Niall, you are a global artist. I can only imagine the pressure you can have releasing an album and also choosing a single. How do you choose a single among your songs?
1: I think you just go with your gut, like what makes you, because you have no other idea, like you just have to go with what makes you feel best and what you think you could, yeah, what you think represents the album the best first, you know.
0: Okay.
1: For the singles, they're always the hardest ones, because it's not like you release the album but then you pick the singles, that would be easier.
0: Yeah.
1: you would have a survey made by the world. So it is hard to pick singles, but it's just exciting to when you've spent so much time in the studio and writing songs all the time, you just want to get out there and play something, anything, and the fans feel the same way, you know. They just want to hear, because they haven't listened to any new music from me for a very long time. So it's exciting when you start a new chapter, a new project, because that they know that means new music, new album, new tour.
0: Of course.
1: It's exciting for everyone.
0: Of course. E gli ho chiesto, insomma, come fa a scegliere un singolo. Dice, ma guarda, è difficilissimo. Cerchi forse di scegliere tra quello che possa rappresentare meglio il disco. Io comunque sono felice, dice, di tirar fuori musica, perché sai, stai tanto tempo in studio e poi alla fine non vedi l'ora di farlo uscire, ed è bello anche per i fan, perché sanno che poi quando esce musica arriva un album, ci sono i singoli, arrivano i tour, insomma, si riaccende la macchina. Voglio chiedergli come gestisce la pressione, perché prima parlavamo anche di pressione ma poi non abbiamo approfondito l'argomento. And Niall, back to the pressure. How manage all this pressure? Do you feel it, or you are easy about it?
1: I would say I was very competitive with myself.
0: Okay.
1: Always trying to outdo the last thing that I did. And I think that's just human nature to be like that, I think. Obviously I want to with that comes, like, if it is better, then it makes the fans happy, so that relieves some of the pressure. But in terms of, like, being competitive in the world of music, I used to feel that way and feel the pressure like that, but I do, it's more for me and the fans that we,
0: okay,
1: you know, I try and write as good of a song as I possibly can, and want to do well and want to play to sold out arenas and want to do all this. And I think if the music's good, hopefully that will happen. So yeah. Actually, it's more of a personal competitiveness that gives you fear but also drives you to want to do better every time.
0: Allora mi dice, guarda, non è tanto una pressione legata al music business, è che sono molto competitivo e la mia competizione va proprio nei confronti di me stesso, nello scrivere buone canzoni, nel soddisfare i miei fan. Io voglio fare buona musica, questo è lo spirito competitivo che mi guida. Da una parte fa un po' paura, ma dall'altra ti porta anche a fare il meglio. E poi sono convinto che quando la musica è buona si riescono a fare anche tutte quelle cose che ti metti in testa, come avere un disco che funziona molto bene, suonare nelle arene sold out, insomma, e riuscire a fare tutto quello. Torno su Little More Time, che parlava di casa, anche di stoppare, no? Di stoppare un pochino il tempo. Ma last question, Niall, is about again Little More Time and the feeling of home. You spend a lot of time away from home. Has your relationship with home changed over the years?
1: Yeah, it's definitely become more concrete. It's more, I have a place I call home now.
0: It's that, more spiritual.
1: It's much better. I think for many years, I never unpacked a suitcase and lived on the road, and things have just slowed down in a good way, where I've got more balance, I suppose. I think that's a big thing for me, because it makes me really excited to then release new stuff, go on tour, etc., etc. When I can live both.
0: Yeah, of course. E gli ho chiesto appunto qual è la sua relazione con col concetto di casa, visto che sta tanto in giro. Dice: guarda, prima era proprio impossibile, vivevamo solamente on the road. Oggi ho un concetto un po' più concreto, ed è bello perché è come se avessi due aspetti della mia vita, uno nel quale ogni tanto mi fermo e mi dà anche la voglia poi di ripartire, di riandare in giro, di riandare in tour. Un grande in bocca al lupo a Niall Horan per il suo disco Dinner Party. Thank you again, Niall, for being with us, and congratulations for your album.
1: Thank you very much. I see you soon. Thank you.
0: Thank you. Bye. Radio 105.

stavo facendo due calcoli, è giovedì sera e fin qui insomma è così, è giovedì sera. Venerdì sera, ma non domani, il prossimo, quindi fra 8 giorni a Ferrara ci sarà la festa di Radio 105, festeggiamo insieme ai nostri ascoltatori 50 anni, ragazzi, 50 anni di Radio 105, venerdì 19 giugno a Ferrara dalle ore 21, l'ingresso è libero, quindi potete venirci a trovare tutti. A proposito di tutti, saranno presenti tutti gli speaker di Radio 105, ci saranno poi degli ospiti musicali, DJ set, insomma musica, divertimento, i nostri programmi che in qualche modo vanno in scena, insomma veramente una bella serata per festeggiare la radio, per festeggiare la connessione che c'è tra la radio e chi ascolta la radio e i 50 anni di storia di Radio 105.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
9: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
10: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
9: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
10: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
9: E succede anche sulla spesa online.
11: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
15: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
14: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
13: 105 Night Express Live,
12: martedì 16 giugno con Angie.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: In qui su Radio 105 Simo se l'è ballata tutta, felice perché dice: questa canzone per me mi porta già nel weekend. Perché? Perché domani noi non lavoriamo, per cui è come se fosse venerdì sera per
1: perfetto,
0: te.
1: Perfetto, ma che bello è.
0: Quanto ti è piaciuta questa Keep on Jumping?
1: Ma tantissimo, bellissimo.
0: Domani non ci siamo, no, perché domani c'è il tour della radio.
1: Sì.
0: Vai in tour tu con la radio domani sera?
1: No.
0: Quindi proprio free.
1: Domani sciallo alla grande.
0: Sciallo.
1: Beh, ho fatto la prima data qua in onda, questa è la seconda.
0: Va bene, va bene.
2: Posso dire dove vado io domani?
0: Sì, guarda, te lo stavo per chiedere.
2: Vado a vedere Lenny Kravitz a Firenze.
0: No!
2: Sì.
0: Ma c'è anche Salmo,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì,
0: bello,
2: sì.
0: Dai, bello, bello, bello. A Firenze Rock.
2: Esatto.
0: È quella manifestazione lì, quella rassegna lì. Bene, buon divertimento con il tuo Lenny Kravitz. Io non ho la minima idea di cosa farò, però
1: problema.
0: Mi inventerò qualcosa. Torniamo quando? Non domani, non sabato, non domenica, lunedì. Lunedì con una nuova settimana di 105 Mi Casa. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ma buonasera, questa è Radio 105, sono le 21 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: Ah, socia, pensa che bello se in questi giorni avessimo potuto metterci davanti alla televisione con un po' di amici e guardare l'Italia ai mondiali.
1: Pensa che bello se questi giorni ci fossimo potuti mettere davanti a un caminetto acceso con una polentina, un brasato e un bicchiere di vino.
0: Ma tu stai proprio girando al contrario. Ieri Natale panettoni Pandori, oggi camino, brasato e tutto il resto. Ehi!
1: Sì, forse è l'anima mia che in questo momento ha bisogno di camino, Natale.
0: Non ci sono più le mezze stagioni, nemmeno anche tu non sei più la mia certezza. Buonasera,
1: no,
0: buonasera.
1: No, voglio rimanerla. Buonasera,
0: buonasera a tutti, ben ritrovati su 105 per una nuova puntata del Night Express, come sempre, dalle 9 alle 11 della sera.
1: Allora, Alessandro Sansone, Lucilla Agosti, Mattia Hungry Sound con noi, la Claudietta al centralino, la nostra Vale Stoppelli. Oh, oggi ci siamo scritti un sacco nel nostro gruppo WhatsApp.
0: Amici, oggi è stata una giornata in cui nel
1: eravate
0: nostro gruppo WhatsApp
1: veramente stavate a spigne, tu e la Vale.
0: Io... Beh, in realtà sei stata tu la prima a parlarmi di due spicci di Zero Calcare,
1: sì,
0: che non avevo
1: vero,
0: visto.
1: Però diciamo che avete scelto il momento in cui io ero a fare la spesa all'Esselunga, per cui ad un certo punto ero infrattata tra il latte a lunga conservazione e la panna che vi scrivevo, dicevo scusate mi mando un vocale perché sono un attimo presa tra mille robe.
0: Comunque oggi, prima di arrivare in radio, mi sono fermato in un supermercato a prendere qualcosina da mangiare. Se avessi avuto un ananas in mano penso che sarei tornato incinta.
1: Perché? In che senso?
0: Beh, avete presente la questione dell'ananas?
1: No.
0: Sì, ne abbiamo anche parlato, dai.
2: L'ananas praticamente... nel carrello nel reparto vini.
1: Ah!
0: Quella cosa lì che,
1: sì,
0: per cui c'è un orario.
1: Sì, scusami che tu strizzi l'occhio, sei l'ananas vuol dire che sei pronto a fare scambismo.
0: No, attenzione.
1: Sei pronto a trovare un compagno.
0: Sì, sei disponibile,
1: niente,
0: sei single.
1: Sì, capito, si swinga.
0: Sì, no, ma hai ragione perché in realtà questa è una cosa vecchia, trita e ritrita. Però si è detto per qualche tempo che se in determinati supermercati a una certa ora si fosse andato in giro con l'ananas, sarebbe stato un segno distintivo che... Ah, perché rimorchiatemi, ok? Beh, c'era talmente tanta di quella gente pronta stasera che...
1: Sì, tu avevi capito, avevi gli occhi addosso.
0: Avevo gli occhi addosso, ero in uno di Porta Venezia. Avevo proprio gli occhi addosso.
1: La grande S di Porta Venezia.
0: No, un
1: viaggiatore goloso.
0: Un altro francese. Un altro francese, ma
1: Carrefour.
0: Porta Venezia ti fa capire, insomma, che non è.
1: Vabbè, io adesso diciamolo, ragazzi, magari adesso c'è gente che ci ascolta e si schianta lì. È ancora. No, è chiuso.
0: No, quello è aperto fino a mezzanotte.
1: E allora, ragazzi, è la
0: quello
1: vostra serata.
0: Quello di Porta Venezia. Sì. Però, essendo quello di Porta Venezia, capirai che.
1: Era pieno di locali l'intorno.
0: Gli occhi che avevo addosso erano tutti occhi.
1: Ah, che erano gay, non erano donne.
0: Sì.
1: Per quindi tu eri meno interessato.
0: Lusingatissimo, grazie, come i cinesi. Grazie, cioè, grazie.
1: Meno male non hai messo delle banane nel carrello.
0: Infatti,
1: perché sennò un attimo.
0: Ari, dai, è pure stasera. Comunque giovanissimi, ragazzi. Rimorchi giovani.
1: Possiamo fare un po' di un po' di micicolatino stasera.
0: Vabbè, facciamo fare un po' di country a J-Ax.
1: Ma scusami, ma stasera è giovedì.

0: lui, è lui, J-Ax, hippie, yeah, yo, però anche no. Lui si è dato così al mondo country, diciamo.
1: Sì, ha fatto un po' come Post Malone, no? Che ha fatto diversi giri prima di arrivare al country rock che fa adesso. Comunque, però anche no, fa parte del titolo, perché sembrava sì. Che se no, uno, no. Se uno no, lo no, sente alla radio
0: hippie,
1: non lo sa.
0: Però anche no.
1: Però anche no, questo è il titolo completo della canzone. Va bene, amici, buona serata a tutti, ben ritrovati su 105. Speriamo che il vostro giovedì sia stato un buon giovedì. Domani, come vi ha anticipato Brigante, c'è un non c'è il Night Express, ma c'è il 105 Summer Festival,
0: esatto,
1: a partire
0: a Chiavari,
1: già dalle 20.
0: A esatto. Chiavari, quindi col mare di fronte, il sapore così dell'aria di mare, che è una cosa, sarete in un parcheggio. No.
1: Sarete chi? Io sarò qua.
0: No, però da qui tu monitorerai.
1: Ah sì, certo.
0: Dove saranno? Sai che non so a quante distanza sono dal mare.
1: Poca, perché mi sembra di aver visto un video di Davide di Lernia che ha fatto al palco. Quindi okay. Amici di Chiavari.
0: E si vede palco mare?
1: Oddio, adesso non vorrei dire una scemenza.
0: Però
1: mi sembra
0: lontano,
1: di
0: lontano,
1: sì.
0: Che bello.
1: Sì, sì, bello, bello.
0: Bello, bellissimo.
1: Colori stupendi e tutto il resto. Insomma, quindi amici, se domani siete da quelle parti, passate, il concerto è gratuito. Ci sono un sacco di artisti che si esibiscono. Noi ve lo raccontiamo alla radio. Poi, se volete, si vede anche sul 66 del Digitale Terrestre. Bravi per il super karaoke. Anche ieri avete fatto woo!
0: Mamma mia, ieri posso dirvi grazie che ci avete seguito così tanti. Addirittura abbiamo fatto più ascolto della prima serata.
1: Della volta precedente,
0: sì,
1: di due giorni
0: abbiamo
1: prima.
0: Fatto quasi il 20%, e quindi grazie mille, siamo proprio felici, felice tutta media, siete risorse artistiche, tutti
2: Piazza
0: quanti.
2: Piazza San Giovanni Paolo II di Chiavari, dove si terrà il 105 Summer Festival di domani, è sul mare.
0: Ma guarda qua, ma grazie.
1: Comunque
0: ma
1: che bella
0: servizio.
1: Questa cosa, delle piazze sul mare dove poi
0: bellissimo.
1: Ci sono i palchi con i concerti, mi fa proprio tornare a quando ero piccolo, anche se quando ero piccolo sul palco c'era sempre solo Mietta.
0: Mamma mia, c'era un anno, è vero, in cui Mietta, qualche anno in cui Mietta, simpatica Mietta,
1: sì,
0: hai,
1: sì.
0: Hai gli occhiali diversi, Mattia? Non hai degli
2: sono
0: occhiali diversi?
2: Di ieri.
1: Mi sembra la stessa serata di ieri.
0: Però sono diversi dal solito o no?
2: In che senso?
1: Si è accorta oggi che hai degli occhiali diversi.
0: Hai degli occhiali nuovi, non li hai mai messi fino a ieri?
2: No, sì.
0: Cioè, sì?
2: Fino a ieri, no, mi sono arrivati ieri.
0: Ah, sono nuovi?
2: Sì.
0: Ah, ok.
1: Capito.
0: Ciao, grazie.
2: Però informazione non richiesta agli ascoltatori.
1: Però,
0: no, vabbè,
1: però vedi,
0: ti vedevo
1: vedi,
0: tutto diverso.
1: Ieri gliel'ho anche detto, oggi ho detto se entrasse esatto. Uno sconosciuto in questa stanza e ci vedesse fuori dalle nostre postazioni.
0: Ah, era per quello che dicevi che penserebbe che lui è...
1: Si è presentato col septum e con gli occhiali nuovi, ho detto questo è il conduttore della radio.
0: Comunque
1: Alessandro
0: oggi
1: sarà...
0: non ce l'ha il septum, stai molto meglio senza.
2: Sì, sì, infatti. Sto pensando di non farlo.
0: Beh, bravo.
1: Ah, ma ieri era finto?
0: Certo.
2: Sì, sì, era una prova per vedere come
1: capito
2: stava.
1: Perché io qua
0: era una prova.
1: Io qua sono in coda. Se ci fosse un autobus, io sarei l'ultimo a salire, un van per andare a Ferrara alla festa. Io sarei l'ultimo a salire e rischierei di perderlo.
0: Ma senti, ma qual è? Facciamo sto giochino del cavolo, però divertente.
1: Vai!
0: Qual è la cosa così, senza pensarci, che poi stufandovi potreste togliervi subito, che vi fareste sul corpo?
1: Cosa che mi farei sul corpo.
0: Sì, sì, e la apriamo anche ovviamente agli ascoltatori, 342 41 15 105, per cui per esempio innesti tipo Orlen, che è quella che si è fatta le cornine qui su, che vede proprio il suo corpo come una tela su cui sperimentare e creare arte.
1: Quindi potendo per un giorno
0: sì,
1: avere
0: fare
1: qualcosa...
0: quello che volete di strano, quindi vorrei avere la faccia piena di piercing, vorrei essere tutto tatuato, vorrei farmi un tatuaggio sulla chiappa.
1: Tatuaggi in faccia io.
0: Ah, bella, anche a me piacciono.
1: Tatuaggi
0: cosa ti piacerebbe farti?
1: Cose piccole, tante cose piccole in faccia.
0: Perché hai un occhio rosso?
1: Anche delle schede. Non lo so, perché probabilmente venendo in motorino devo aver preso.
0: Mi piace
1: dei
0: il senso
1: polleni.
0: Materno
2: dovresti
0: che ho oggi.
1: Lo so, adesso smetterò di toccarmi.
0: Vuoi che ti
1: l'occhio.
0: Sputi in un occhio?
1: Dici, la saliva che guarisce.
2: Sempre no.
1: Dico una cosa stupida, quindi, così mi sputi.
0: Sì, tu vorresti avere tanti
1: tatuaggi in
0: tatuaggi
1: faccia.
0: Tatuaggi piccoli.
1: Sì, sì, sì, in
0: tipo
1: faccia.
0: Tipo uno anche con su scritto freedom.
1: Oddio, no, freedom proprio no, però sì, ok, delle cose, delle
0: cose
1: piccole
0: così.
1: Parole che mi riguardano.
0: Vabbè, e voi che cosa vorreste fare sul vostro corpo sapendo che così è one shot, ma il giorno dopo potreste tornare normali? 342 41 15 105.

0: Quarto di sera di giovedì 11 giugno, ben ritrovati su 105 con Lucilla Gossi e Ale Sansone. E questa fantasia di stare per un giorno o una settimana con un qualcosa addosso di estetico che magari insomma non vorremmo per tutta la vita, ma un giorno o una settimana, tipo le tette nuove, tipo vorrei essere con le cornine, come dicevi tu, la lingua biforcuta, tutto tatuato, un braccio solo tatuato.
1: Sì, libertà massima di mettere sul proprio corpo, sperimentare sul proprio corpo, sapendo che il giorno dopo tornate normali.
0: Tipo gli occhi azzurri di Chiofalo.
1: Sì, sì, quello che volete, davvero quello che volete.
0: Allora, non so se lo farei mai, ma sto pensando di farlo sul serio. Poi voi ci rispondete al 342 41 15 105, qual è la vostra di cosa. Magari un giorno, quando mi deciderò a fare un trapianto di capelli per fare un po' più di densità, per abbassare un pochino le
1: line. Sì, perché tu non hai bisogno, tu dici semplicemente infoltire un po' per togliere la stempiatura.
0: Infoltire un po' per eliminare un po' la stempiatura, perché sotto vento mi dà fastidio che si veda proprio.
1: Non
0: fino
1: aspettare troppo tempo, sai,
0: lo so,
1: perché la vita è una.
0: Lo so, hai ragionissima, hai ragionissima.
1: Cioè, non lo devi fare a 50 anni.
0: Però ho pensato che magari 3-6 mesi prima di farlo mi raso, sto 6 mesi rasato, così poi quando lo farò non ci sarà il trauma, e mi farò un tatuaggio in testa.
1: Ma perché?
0: Perché mi piace l'idea di un tatuaggio in testa.
1: Ah, proprio tatu, non il tatuaggio dei capelli.
0: No, proprio tatuaggio in testa, che poi se dovessi fare il trapianto verrà coperto dai capelli. Ma avere un tatuaggio sotto, che se voglio lo scopro.
1: Mi piace.
0: Mi piace questa idea, forse questa cosa la farò davvero.
1: Va bene, mi piace questa idea, l'appoggio.
0: Sì.
1: Occhio a non farla troppo davanti, perché magari si intravede, che ne so, falla dietro.
0: No, certo, poi non si sa mai.
1: Scrivi, sai che ti serve
0: stronzo chi legge, capito?
1: È così.
0: C'è, che c'è qualcuno? C'è qualcuno? È pieno di messaggi.
1: È pieno di messaggi.
2: Devo suonare il citofono.
1: Uno dice
2: suono e scappo, dai.
1: Uno dice la fede nuziale vorrebbe avere sul corpo per poi toglierla il giorno dopo.
0: Vorrebbe essere sposato per poi non essere. Sentiamo.
2: Io mi sposerei soltanto per la festa. Beh, mi piacerebbe fare il matrimonio.
0: Si può fare anche solo la festa, Si può fare anche solo la festa. Io farò così un domani.
1: Una festa allegria, dite.
0: Beh, certo, non credo io nel matrimonio, nel sacramento del matrimonio, e anche in quel tipo di unione, così come è vista adesso, anche a livello legale, giuridico, eccetera, eccetera. Quindi io farò solo la festa, eventualmente.
1: Pensa che c'è Loredana Dorata, ti mandiamo un sacco di baci, che dice: nel silenzio di casa ascolto la vostra allegria. Si vede che è un po' giù. Capito la nostra Loredana? Ti tiriamo su noi il morale, Lori!
0: Siamo qui apposta, ragazzi, la giornata va a finire, magari qualcuno il morale ce l'ha a metà o anche verso giù, e noi cerchiamo di tirarlo un po' verso su. Tatuaggio sulla chiama, c'è scritto.
1: Chiappa, sarà chiaramente sulla chiappa con su scritto DOC.
0: Ok, scrivete bene, ragazzi.
1: Di origine controllata.
0: DOC.
1: Non DOC, dottore, capito?
0: Sì, sì. Io avevo capito quello, se non ci fossi stata tu, giuro.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Cioè. Si vede che gli piacciono gli uomini con la divisa, col camice. Sai che io non lo so che cosa mi farei.
0: Beh, un giorno con delle tette esplosive non te le faresti?
1: No, non mi piace. No, non le vorrei mai le tette esplosive, non saprei
0: un
1: che farmele.
0: Un giorno!
1: No, sì. Non le voglio.
0: Noi sì!
1: Voi mi volete qui
0: per un giorno,
1: con i boccioni.
2: No, io farei le tette esplosive.
1: Madonna, voi mi vorreste le tette grosse.
0: No, sto scherzando, però veramente anch'io.
1: Domani mi metto il push up e ve le sparo in faccia. Tutto il tempo così faccio la puntata. Guarda, schiacciate così.
0: Ma secondo me è più carino così.
2: Ma scusami, ma tu vuoi mettere la soddisfazione da uomo entrare un giorno in radio con due tette, con una quinta?
1: Tu da uomo?
2: Sì, entrare in radio con tutti.
0: Tu da uomo, che tu entri e tutti. Stupendo, cioè. Stupendo, che sogno. Che arrivi qui e tutti ti guardano. Non ti guardano più il septum, gli occhiali.
1: Esatto, ti guardano ste zizze atomiche che hai. Ma come ti metteresti sopra? Perché non ti puoi mettere la t-shirt.
0: Come septum?
1: No, devi mettere proprio tipo un top.
2: Sì, così.
1: Ah, come il mio, così, un po' easy, sì, un po' un jeans, una maglietta con due bacce tante, però tu barba, tutto Sai gli uomini che troveresti,
0: bravo,
1: ma anche le donne?
0: Senti,
1: ammazzi
0: e
1: proprio.
0: Se un collega, uomo che tu conosci da tanto,
1: ci prova o te le
0: cominciasse
1: tocca
0: a guardarti in modo, come dire, viscido?
2: Me lo limono. Giorno dopo non esiste niente più.
1: Hai capito? Beh, quel giorno lì fa la pazza, hai capito?
0: Però amico.
1: Allora, mi è venuto, forse vorrei provarmi a fare i piercing ai capezzoli.
0: Bello, carino.
1: Però non sei veramente stupido. Però non mi vorrei fermare lì. Cioè, adesso devo pensare a quello che vorrei fare col mio corpo se per un giorno potessi davvero anch'io fare la pazza come Matti.

0: velocissimi, velocissimi. Somber Potential, la sua nuova canzone qui su Radio 105. Stanno arrivando un po' di messaggi
1: su quello che vi
0: fareste per un giorno, no?
1: Fareste sul vostro corpo, che vuol dire anche viso, capelli, cioè quello che vorreste apportare come modifica anche estrema, pazza, solo per un giorno, 24 ore.
0: Esattamente. 342 41 15 105.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Lo perfetto su coreve.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: talk about.
1: Loro sono in due, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 21:31, scattate in questo momento, è il 105 Night Express. Stiamo parlando così di quelle cose che vorremmo provare a fare nel nostro sul nostro corpo, magari...
2: Che nel nostro corpo c'è già la banana di ieri che viaggia, che si perde.
1: ragazzi, ho avuto un lapsus. Vabbè, sapendo che poi il giorno dopo torna tutto normale, quindi magari anche chi proprio non ha nessun tipo di tatuaggio sul corpo come me, per un giorno, ma vorrei provare ad essere tutta tatuata, insomma qualcosa di estremo, magari tagliarsi i capelli, voi dicevate due bocce tante, essere alto 1,80 m, proprio cambiamenti radicali.
2: Beh, oddio, 1,95 m semmai.
1: Vorresti esserlo così alto?
2: Se proprio dovessi pensare alla mia altezza, penserei a qualche centimetro in più, non a qualche centimetro in meno. Ah, poi senza parlare del...
1: Guarda, io chiederei un occhio nuovo.
3: Io pensavo che parlassi di quello 1,95 m.
2: Senza parlare.
1: Vorresti avere...
2: Vorrei provare a essere Rocco per un giorno. Beh, chi no?
1: Poi non ti basterebbe un giorno solo, magari. O magari non ti piacerebbe averlo così grande.
2: Non lo so. Però vorrei provare l'ebbrezza di essere avere... diversamente dotato.
1: Esatto.
2: Ok.
1: Vabbè, allora io mi rifarei le tette, non io e Nio, una nostra ascoltatrice. Le ho sempre avute grosse, ma dopo due allattamenti chiedo pietà. Ma le vorrei solo per un giorno, perché temo di non sentirmi più me stessa se fosse irreversibile. Però dice che le hai già avute le tette grosse, per cui... Vorresti riavere le tue tette di un tempo?
2: Magari se le vorrebbe rifare proprio più grosse di prima.
1: Ah, due boccioni atomici.
2: Forse due boccioni atomici. Chi c'è?
4: Buonasera ragazzi. Allora, guardate che esistono tatuaggi semipermanenti che durano un paio di settimane e poi vanno via dopo un po'. Si potrebbe fare una prova con quelli? Senza che... Comunque io mi tatuerei tutta la faccia, anche se...
2: Vedi?
4: Addirittura gli occhi, per un giorno solo.
2: Allora.
4: Ciao Andrea da Roma.
2: Sì.
1: Ciao Andrea. Allora, mi hanno detto che non funzionano quelli che durano due settimane, in realtà lasciano spesso gli aloni.
2: Quindi sì. Non funzionano nel
1: tu
2: senso
1: l'hai
2: che...
1: fatto
3: io
1: tu?
3: L'ho fatto, quella l'ennè.
1: Ah, ma no, l'ennè è una cosa, lì si parla proprio... Sì, ma è sulla pelle, invece ci sono dei tatuaggi che ti bucano, che dicono che vanno via dopo due settimane, ma non è vero che
2: io
1: vanno via.
2: Io sapevo di più di due settimane, però forse ricordo male, potevano essere anche diversi mesi.
1: Vero, anche io ho sentito, forse ce ne sono anche di più veloci, però...
2: Pensa a Machine Gun Kelly, non so se avete sentito, ha fatto un tatuaggio total black.
1: Sul busto, no? Sul torace.
2: Sul busto, quindi pettorali completamente neri. Spalle completamente nere, come si chiama? Trapezi completamente neri, braccia completamente nere.
1: Ma c'è la foto lì, me la giri?
2: Si è fatto completamente nero e poi ha detto che ha rischiato perché chiaramente ha esagerato. Hai fatto una faccia come se avessi mangiato, come i bambini che mangiano il limone.
1: Già io da Machine Gun Kelly non mi farei toccare neanche con un bastone da lontano.
2: Ai ai ai.
1: Ma così proprio.
2: Hai capito. La sua pelle è diventata gialla e non muoveva più gli arti superiori. Anche
1: ma
2: perché,
1: capisce? Poi che cosa ha fatto?
2: Anche perché l'ha fatto senza anestesia, perché a lui piace fare così, senza anestesia.
1: A lui piacerà un po' il brivido del dolore, che posso capire, perché quando ti tatui è bello anche quello, no?
2: Sì, mi avevano avvertito che sarebbe stato quasi impossibile anche dal punto di vista della tolleranza al dolore. Dopo la prima settimana abbiamo iniziato a trattare i linfonodi e sotto le ascelle sulle spalle, e mi sono sentito davvero male. La mia pelle stava diventando gialla, non riuscivo a dormire e nemmeno a muovere più la parte superiore del corpo.
1: E quindi come, cioè, give me the solution, please.
2: Dopo un po' sarà passato chiaramente, però ha rischiato.
1: Ma dice... avrà dovuto mettere delle creme, prendere degli antinfiammatori.
2: Immagino di sì.
1: Non lo spiega nel dettaglio, questo IAR medico non c'è.
2: Anche dormire è
1: stato... Lo chiamiamo?
2: Chiamiamo Machine Gun Kelly?
1: Dai, chiamiamo Machine Gun Kelly, un attimo.
2: Con Machine Gun Kelly.
1: Ce l'hai tu il numero, no?
2: Parlerei di tutto fuorché di questo, cioè, direi.
1: Cosa gli chiederesti tu a Machine Gun Kelly?
2: Tutto quello che può dire sulla storia con Megan Fox. E se, come penso io, è veramente sopravvalutata oppure...
1: Megan?
2: Sì.
1: È sopravvalutata a livello sessuale, dici?
2: No, secondo me a livello estetico. Cioè, è una bella ragazza, però non
1: sì,
2: più
1: però
2: di una
1: tu
2: bella
1: dimmi com'è al mattino.

0: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani qui a Radio 105. Radio 105 c'è Gabbani e noi ci tatuiamo e ci facciamo le tette esplosive.
1: Esatto, stiamo parlando di quelle cose che vorremmo fare sul nostro corpo anche solo per 24 ore, poi da domani puff, torna tutto normale e voi ci state raccontando. Vai anche con la voce 342 41 15 105.

0: 1878 sa di felicità.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi

0: American Girls, Harry Styles qui con noi, questa è Night Express. Buonasera, stiamo parlando di robette da farci sul corpo avendo 24 ore a disposizione.
1: Ecco, Marco da Torino: vorrei essere donna per 24 ore.
0: Questo è bello, anche effettivamente la curiosità di essere l'altro corpo è molto interessante.
1: Per provare tutto, compreso il periodo brutto del mese, cioè per sentire
0: certo,
1: tutto.
0: A sto punto fate tutto, però se è per un giorno
1: gioia
0: solo,
2: cioè, che sfiga, dai.
0: Quel giorno. Le tue cose lo vuoi fare, guarda.
1: Vabbè, ma io non mi faccio grassi.
0: Prova prima senso. Io volevo farmi allungare il pistolino, ma se dura solo 24 ore allora niente. Michele dalla provincia di Modena.
1: Ma Michele, no, è proprio quello il senso, cioè perché poi torni ad apprezzare... Cioè,
0: quello che hai.
1: Less is more, capito?
0: Non ho tatuaggi, sono contrario. Per un giorno vorrei tornare a 40 anni per sentirmi bene.
1: Ok, Alberto, amico mio, te lo auguriamo a prescindere dai tatuaggi e da tutto il resto. Però molti come me che non hanno tatuaggi, non ne hanno manco uno, vorrebbero svegliarsi non con un tatuaggio da qualche parte.
0: Con la faccia tatuata.
1: Tutto tatuato. Io vorrei le braccia tatuate, un pezzo di petto tatuato, la schiena tatuata. Vorrei tutto tatuato. Cioè, vorrei
2: svegliarmi.
1: Sì, una specie di Martin. Sì. Mi sono pentito di non essermi fatto tatuaggi. Avrei voluto.
0: Vabbè, ma sei sempre in tempo, amico mio.
1: Mi sembra ridicolo tatuarmi a 40 anni.
0: Ma che ne sanno gli altri che ti sei tatuato a 40 anni? Lo sai
1: ma
0: solo
1: non per
0: tu.
1: Gli altri, per me mi sembra.
0: Ma perché?
1: Non mi piace più. Erano delle cose che dovevo imprimere su di me in un momento preciso. È inutile fare le cose dopo 15 anni.
0: Ma
1: meglio
0: pensa,
1: tardi che mai, tu dici.
0: Pensa invece adesso che magari hai da imprimere ora qualche cosa di diverso rispetto a quello che avresti impresso tanti anni fa.
1: E allora domani dente d'oro, tatuaggio, septum. Altra cosa che non ho mai fatto, questo. Come si chiama?
0: Il tatuaggio sopra il sopracciglio, non lo so.
1: Piercing sopra il sopracciglio.
0: Ah, il piercing.
1: Perché
2: sarebbe benissimo.
1: A quelli con gli occhi chiari in teoria starebbe bene.
2: Sì.
1: Ok, ragazzi.
2: Domani lo fa.
1: Domani faccio tutto. Domani
0: a me piacciono anche quelle robe che è Elettra Lamborghini, quelle specie di inserti.
2: Microdermal.
0: Il microdermal mi piace tantissimo.
1: Urca, fammi andare a vedere qual è il microdermal.
0: Spoiler, è come se tu...
2: Martina, anche quello,
0: È come se tu vedessi, guarda qua.
1: Microdermal
0: tipo...
1: o derma?
0: Microdermal, è la stessa cosa?
1: Con la L?
2: Sì.
1: Meta. Okay.
0: Praticamente vedi un gioiello, un brillantino, come se fosse applicato alla pelle.
1: Sì,
0: in realtà è un bottone.
1: Sì, ho capito. Ah, è un bottone, perché poi va sotto pelle.
0: È uncinato sotto.
1: Urca.
0: Infatti ha un sacco di rigetto.
2: Si incide la pelle. E va inserita una base, come per i piercing, va inserita una base sotto pelle, poi
1: e
2: sopra
1: poi...
2: si avvita.
1: E come si richiude?
2: Si lascia cicatrizzare, devi stare molto attento.
0: Ti lascia la cicatrice comunque.
1: Adesso ci sono quei punti stupendi che tiri te, quelle specie di cerotti che tu metti, stringi, ci sono praticamente dei fili che uniscono le due estremità del cerotto.
0: Sì,
1: tiri.
0: Ma le hai mai provate? Io a casa mia che sono sempre tutti sgarruppati, non è che reggano tantissimo.
1: No, allora reggono forse proprio per le cose piccole.
0: Devi fare proprio, pulisci tutto bene, fai seccare a quel punto, tieni unita, ma a questo punto ti conviene comprare la colla e unire la ferita con la colla e poi tenerla attaccata con...
1: Quale colla?
0: La colla da ferita.
1: La colla
0: proprio.
1: Ok.
0: Noi a casa nostra, ragazzi, con Diego abbiamo tutto.
1: Immagino.
0: Abbiamo proprio anche un reparto con le cucitrici automatiche.
1: Beh, ragazzi, voi da piccoli vi facevate male parecchio?
0: Io tantissimo.
1: Quante cicatrici avete?
0: Tante. In faccia, una qua.
1: I ragazzi di adesso,
0: tantissime.
1: Tolto Diego, escluso Diego, che ok, però hanno le stesse cicatrici nostre. No, perché
2: non ci stare in mano come fai a farti male, scusa.
1: Infatti.
0: Un po' meno, io ero perennemente disastrata, anche tu Matti.
1: Dai, le cicatrici di quando eravate piccoli.
0: Bello, okay. E come ve le siete fatte?
1: Dai, raccontateci le vostre cicatrici più evidenti, chiaramente di quando eravate piccole. Se vi hanno dovuto togliere un lipoma di un metro.
0: No,
1: non
0: ma più quelle tipo di quando appunto sei caduto per terra, ti è arrivata l'altalena in faccia, quelle
1: Porca
0: robe lì.
1: Porca miseria, sì. La maggior parte con la bicicletta, io per esempio
0: anche
1: piccolissimo con la bicicletta.
0: Giù dalle discese.

0: Epopea o epopea, c'ha le poppa a pera come, esatto, come era SPQR, non so se ricordate, grandissima citazione Massimo Boldi. Allora, dopo la canzone di Dolce Nera, noi abbiamo visto che sono arrivati un bel po' di messaggi sull'argomento che adesso Lucilla vi ripete, ma dovete rimanere con noi fino alle 10 perché poi sentiamo i messaggi.
1: Da piccoli siamo caduti tutti, ci siamo fatti tanto male, ce lo state raccontando, cicatrice, bozzi, 342 41 15 105.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Estate palco luci!
16: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Matteo!
22: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: 105.
24: 105.
23: 105. Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Quintale aranciata 22:04, ma buonasera, questa è la seconda ora del 105 Night Express. Devo dire, bello essere qui con voi. Siamo passati dal raccontarci quello che vorremmo fare col nostro corpo se per 24 ore potessimo abusarne infierire su di lui a nostro piacimento, sapendo che il giorno successivo tutto verrebbe tolto.
1: Tu, tipo quelle cose che non fareste mai, il tatuaggio che non vi fareste mai,
0: esatto,
1: il piercing, le corna sotto la lingua biforcuta,
0: le tette grandi, quelle cose lì,
1: tette grandi, allungarsi le ginocchia, farsi gli occhi azzurri come Chiofalo, insomma.
0: A parlare di sempre il nostro poro corpo che ha subito attacchi fin da quando eravamo piccoli, quindi cadute in bicicletta, cadute dalle scale, dita schiacciate,
1: ecco.
0: Insomma, rovine.
1: Esatto, le cicatrici che ci portiamo da quando siamo ragazzini. Prima di sentire la vostra voce mi ha colpito il messaggio di Salvo dalla Sicilia: quando ero piccolo mi hanno spinto e mi sono fatto un buco sul fianco destro tramite uno spuntone di una porta. Spuntone di una porta, avete presente gli spuntoni della porta?
0: Certo, no, gli spuntoni in che senso?
1: Gli spuntoni sono quelli...
0: gli speroni, tipo quelli che ornano le porte.
1: Sì, sono quegli spuntoni che possono uccidere. Lui c'ha un buco fatto da uno
0: dopo
1: spuntone.
0: Dopo 20 anni o forse più ancora la cicatrice.
1: Pensate, va bene. 342 41 15 105.
2: Ciao, a me è arrivata l'altalena in faccia, quelle vecchie in ferro di mia cugina, e mi ricordo avevo ma massimo 6 anni, anche prima, perché non andavo ancora a scuola. Mi ricordo ancora mio padre che correva in macchina come un pazzo, mia madre che piangeva. Alla fine mi hanno messo 6 punti fuori e 6 punti da dentro la bocca. Alessandro da Torino.
1: Così. Però mi sa che l'altalena è un grande classico.
0: Grande classico. Io ho avuto un occhio nero con la prugna per 6 mesi.
1: Proprio mamma
0: prugna.
1: Mia.
0: Ci sono le foto.
1: Sei mesi?
0: A un certo periodo della mia vita, per 6 mesi, o forse 6, no, ma 4 tutti.
1: Non è l'altalena che ti è venuta addosso, sei tu che gli hai dato un'occhiata all'altalena.
0: No, è per...

0: Grande classico, l'altalena, la bicicletta, perché appena ci tolgono le rotelle, la prima cosa che facciamo è cadiamo in un punto improbabile, tipo io in un tombino.
1: Cioè, dentro?
0: Non proprio dentro, insomma, il tombino mi ha disarcionato, non so, è uscito un animale da dentro, non so, un drago,
1: okay.
0: Sono caduto, classica cicatrice sulla caviglia e sulle ginocchia, quindi questi sono i grandi classici, altalena e bicicletta. Sentiamo se c'è qualcun altro.
2: Ciao, sono Antonio da Torino. Beh, le mie cicatrici da piccoli sono praticamente il mignolo sinistro pizzicato nella sedia a sdraio.
1: Ah, che dolore!
2: In mezzo alle scanalature. Poi in collegio scivolai sulla terrazza e andai a sbattere con la testa sul muro e con un taglio di 3 centimetri e feci la comunione con questa mega
0: benda,
2: fasciatura.
0: Certo.
2: Poi le mie cicatrici sono ancora tante, perché andiamo dalla mega cicatrice di 33 centimetri sul fianco,
1: ah, caspita,
2: fino alle varie cicatrici sulla spalla, sulle gambe.
0: Dove non ne hai?
2: Queste sono le mie cicatrici, i miei tatuaggi personalizzati.
0: Belli,
2: sono
0: belli, belli.
1: Hai capito un po', mi sembra di aver capito, per operazioni, un po' per storie di vita.
0: Beh, grande classico anche la botta in fronte, la cicatrice sulla fronte ce l'abbiamo tutti, mi sa, o per la, come si chiama, la varicella, o per la botta presa sulla fronte.
1: Io occhio sulla fronte sì, ma non mi è rimasta cicatrice,
0: okay.
1: Mentre sull'occhio sì, anche perché non mi feci dare i punti.
0: Ah, no, a lei non la si fa.
1: No.
0: Ah.
1: Certo.
0: Non la si fa.
1: Hai capito?
0: Bene, mettiamo una bella canzone che è firmata da Rosa Chemical. Questa è Mamma Mia.

0: Mamma Mia, Rosa Chemical. Vabbè, tu altri, a parte quello delle gambe, poi sulla fronte hai detto che, allora, ti sei fatto male.
1: No, ho una coltellata qua. Non so se si vede ancora.
0: Poi ho uno sparo
1: qui,
0: vero?
1: Poi ho uno sparo qui dietro.
0: Sì.
1: No, scherzo, tutto esce

0: Menze fatte.
1: Sei 50 Sans.
2: No, vabbè. Allora, io aspetta, robe un po' hardcore stavo facendo, sai, nell'età 12 anni, quando va di moda, andava di moda a fare gli Scooby-Doo con i fili della barca a vela, che poi li bruciavi alla fine e ancora con il filo bruciato li chiudevi così. Mi cadde sulla coscia un tarzanello infuocato. Di plastica, ragazzi, mi ha fatto un buco così, adesso sono coperta oggi stranamente.
0: Voi non ce l'avete la sigaretta spenta addosso?
2: No, grazie a Dio, la sigaretta no.
0: Da qualcuno incazzato? Io sì.
1: Io sì, mi è andata via.
2: Cioè, delle donne che vi hanno spento la sigaretta?
0: Sì, una volta si incazzò, mi spense la sigaretta sulla coscia e andò via, proprio così.
2: Vabbè, questa anche per me che sono magari anche, cioè, fumantina, ma non si ma è una roba mostruosa questa.
0: Sì, ragazzi.
2: Ma l'hai più risentita?
0: No.
1: In tribunale.
0: No.
2: Beh, ma la sigaretta addosso
1: A me l'ha fatto un amico, ma aveva ragione.
2: Ma come mai aveva ragione?
1: Eravamo in tre a bere uno spritz e io ero impegnato per lavoro, era lavoro. Però ero col cellulare in mano, sempre, tutto il tempo. E lui...
0: Si è incazzato, ti aspetto la sigaretta in fronte.
1: No. Uno, se non posi il cellulare ti spengo la sigaretta addosso, te lo dico. E io continuavo, ma stavo lavorando. Cioè, era questione
2: sì,
1: di radio.
2: Ma non è normale. Possiamo, no, scusate,
1: uno, due,
2: passare
1: tre,
2: il concetto che non è normale.
0: No, allora, la mia
2: non
0: era pazza,
2: è,
0: ok.
2: Non va bene, è normale.
0: È peggio il tuo, È peggio il tuo amico della mia. La mia
2: era
0: 20 anni, era incazzata, ok. Però il tuo amico, cioè, voglio dire... Oh, se non posi il cellulare, ti giuro, ti pianto un fendente nel fianco. Cioè, ti
2: ma il fendente nel fianco, cioè, che può essere che gli tiri un colpetto così.
0: No, una coltellata nel fianco.
2: Dai, ma per favore.
0: No, non hai capito. E il senso è, esagerando.
2: Sì.
0: Cioè, però siamo a quel livello lì, Cioè.
1: Sì. Poi ha fatto anche di peggio.
0: Ok.
2: Vabbè, ma tu lo frequenti sempre?
1: Okay. No, ormai no.
2: Ormai no. Te credo, se no non stavi qua con noi.
0: Complimenti della bellezza che della conduttrice che parla, ti dicono, Mattia.
1: Grazie.
2: Ecco, gli occhiali piacciono,
0: Va bene, 342 41 15 105, ce ne sono un sacco adesso, ok? Proviamone uno a
2: dai,
0: caso.
2: Dai, a caso,
0: vai.
2: No, ce ne sono tanti belli, vai.
3: Ciao ragazzi, io da piccolo avevo 12 anni, scendevamo dalla collina con le prime mountain bike e niente, presi una buca abbastanza profonda e mi entrò il pedale della bici, che erano quelli tutti dentellati di ferro, nel ginocchio, mi aprì il ginocchio. E ho una cicatrice sul ginocchio che mi è rimasta quando avevo 12 anni. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Questa è forte, ho sentito il dolore sul ginocchio.
0: Sì.
2: Questa mi ha dato proprio delle vibes.
0: Mamma mia, ragazzi, come vi siete conciati? Pensavamo di essere stati forti noi, invece ci battete.
2: Mattia da Verona però pensa di battere molti. A circa 10 anni, mi pare, mi sono tagliato lo scroto con uno spigolo di una scatola di cartone. 4-5 punti mi diedero.
0: Urca.
2: Stavo dicendo una cosa che non dico.
0: È brava, meglio che non la diciamo.

0: Vabbè, noi qua stiamo ascoltando i vostri messaggi che tra poco faremo ascoltare a tutti quanti ed è un continuo
1: cose proprio truci che non possiamo raccontare in onda.
0: Che splatterismo
1: stasera.
0: Come vi siete
1: anche
0: ammazzati
1: intimi,
0: male da piccoli.
1: Vero? Anche cose intime.
0: Anche cose intime. Va bene, tra poco vi ascoltiamo le cicatrici che vi siete fatti da piccoli e che vi portate ancora.
1: Quelle vere,
0: anche
1: non
0: vere, 342 41 15 105.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
11: Grazie, amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Gaia, bassa nostra.
1: Lo dice anche lei. Va bene, amici, sono quasi le 10:30. Stasera, seconda ora del Night Express, incentrata
0: sulle catastrofi fisiche.
1: Che abbiamo procurato noi stessi da piccoli.
0: Sì.
1: Ok, questo mi piace molto perché a me è successo simile.
0: Non riesco a mettermi sta mano in tasca perché ho l'anello molto grande. E quindi, ecco. Scusatemi, è stato un piccolo insert interessantissimo.
2: Ma che ce ne
0: fottano?
1: Qua tutto fa parte del programma. Qua è come il maiale, non si butta niente.
0: Scusate se il microfono ce l'ho io, eh.
1: Beh, ce l'avete anche voi con i messaggi, come avete sentito. Quando ero piccola, a 10 anni sono finita su una pianta di cactus.
0: No, vabbè.
1: Cactus. Anche a te è successo?
3: Anche negozio a te. Di fiori miei, figurati.
1: Ah, vabbè.
0: Ah, vedi?
3: Almeno 2-3 volte l'anno mi succedeva.
1: La pianta di cactus, a me caddero tra le mani tutte le piante di cactus di una casa che avevo preso in affitto per stare un paio di mesi appena mi sono trasferito a Milano, perché di notte tornai, avevo bevuto un gin tonic di troppo. Molto probabilmente.
0: Strano, veramente strano, eh.
1: No, capitano, quella sera capitò che fu una serata divertente.
0: Sì.
1: E tornando, cioè insomma, quando poi sono salito in casa, la prima cosa sono andato in bagno a fare pipì e appoggio la mano davanti per tenermi, no? Quindi
0: e
1: mano
0: cosa
1: sul
0: c'era
1: muro.
0: Davanti?
1: Una mensola con 3 cactus.
0: No.
1: Quindi per salvare la mia futura paternità.
0: Cioè, perché ti stavano cadendo sul pisello?
1: Certo, li ho salvati a 2 centimetri. Le ho afferrati a mani aperte, tutti
0: sì,
1: e
0: ma
1: 3.
0: Ma non è che avevi una baguette stesa davanti?
1: Tutti e tre. Il giorno dopo andai in radio, c'era la nostra ex collega Francesca Bacinotti che mi diede l'acido salicilico.
0: Acetil salicilico.
1: È una cosa del genere che serve. Oppure.
0: Salicilico.
1: Sì, non so se quello o un altro simile, comunque che serve per far uscire le spine dalle mani. E sono stato.
0: Non era l'acqua ossigenata?
1: No, 2 settimane senza toccare niente sono stato.
0: Madonna.
1: Sì, passavo, cioè mi muovevo con i mezzi. Niente, i cactus.
0: Beh,
1: ragazzi.
0: Se non sbaglio, invece, credo che la mia amica Nicole si sia seduta su un bicchiere facendolo esplodere sul peso del suo corpo.
1: Urca.
0: Potremmo chiamarla per farci raccontare questa cosa.
1: Beh, comunque al 342 41 15 105 scrivono: la ragazza che parla ha bei occhi e il seno e i capelli. E intanto
0: io? Anche seno? Capelli? Sembra che ci abbia 2 peli in testa, c'è una treccina, oggi sono proprio misera.
1: Falla finita.
4: Allora, una giornataccia. Quando ero piccolissimo, tipo 6 anni, ho messo 4 punti all'interno del labbro, al filo. A 6-7 anni 3 punti sotto il mento, un po' più grande altro paio di punti in testa, sempre sbattuto, caduto, non stavo molto fermo. Cos'altro? Ginocchia, gomiti sbucciati, ginocchia,
1: gomito, grande
4: faccia,
1: classico, grande
4: sbucciato
1: classico.
4: Anche la faccia, il naso, lo zigomo, la fronte. Ora non è capelli, non si vedono più molto le cicatrici.
0: Dai, hai vinto tu.
4: Prima si vedevano di più, ma ci sono tutte,
1: ci
4: come medaglie.
1: Ci fidiamo.
4: Buonasera.
1: Ciao,
4: Rocco,
0: buonasera.
1: Ciao Rocco. Beh, gomiti, altro grande classico. Vabbè, certo, ce li hai.
0: Io l'ultimo volo che ho fatto grosso ero in montagna e sono caduta facendo una discesa da un hill dove mi avevano portato.
1: Ok.
0: E niente, ci avevo preso gusto, ormai avevo preso un po' di ritmo e poi no, ho perso il gusto e mi sono, ragazzi, sgarruppata completamente. Ancora adesso qua, lo vedi?
1: Sul gomito.
0: Ho la pelle più sensibile.
1: Perché e poi la pelle rimane sensibile lì.
0: Il gomito, ogni tanto mi parte la schicchera.
1: Ogni tanto parte la schicchera. Chi c'è?
5: Ciao ragazzi, Rizzo da Crescentino. Io l'ho combinata ancora più bella. Da piccolino avrò avuto 7-8 anni, facevamo la gara per saltare i muretti, 40 centimetri più o meno. Ma lo salto io, il rubinè, lo salto io. Peccato che ho saltato un metro prima e ho preso lo spigolo in pieno sullo stinco e mi hanno dato 4 punti interni e 4 punti esterni. C'ho ancora la cicatrice adesso che ho 52 anni. Mamma che botta!
0: ma quattro serie, bocca stiamo sempre parlando.
1: Stinco, stinco, stinco.
0: Ah, stinco.
1: Già
0: dentro,
1: che ce l'hai
0: certo,
1: ancora,
0: per
1: già
0: chiudere...
1: che ce l'hai ancora lo stinco, amico
0: ah,
1: mio.
0: Che male.
1: Molto molto male.
0: Comunque quella parte lì del corpo fa un dolore quando
1: certo.
0: ti pigli colpi,
1: certo,
0: vero?
1: Certo, fa male anche con gli spigoli dei tavolini, figurati.
0: È vero, figurati
1: corresso.
0: Così.
1: Va bene, mettiamo una bella canzone, Lady Gaga, Dolce Runway.

0: Doci, questo è Runaway 22:35.
1: Avevo 6 anni, sono scivolata e ho preso in pieno lo spigolo della lavatrice sulla fronte. Risultato? Una bella cicatrice. Qualche anno dopo ho avuto la varicella e mi è rimasto un segno proprio sotto la cicatrice. Ora ho un punto esclamativo sulla fronte.
0: Vabbè, ma non ci puoi mandare la foto, scusa. Questo lo vorremmo vedere.
1: Bello, comunque è bello quando le cicatrici creano qualcosa.
0: Sì,
1: a me
0: è vero.
1: Non è successo, ce la sa. Però un bel punto esclamativo è meglio che un punto interrogativo.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Pensa se fosse andato al contrario. Chi c'è?
2: Da ragazzi, a proposito di spuntoni, io all'età di 11 anni, ora ne ho 40, e ho deciso bellamente che volevo giocare con mia cugina tentando di scavalcare una muraglietta fatta di punte d'acciaio e mi sono infilzata l'ascella, 18 punti e una bella cicatrice che mi ricorda proprio quel momento. Ciao Morena da Brescia.
1: Ciao Morena. Baila Morena.
0: Non puoi, guarda, ti giuro, tutte e due così siamo.
1: Mamma
0: con le mani sotto le ascelle.
1: Se adesso guardaste il 66 saremo tutti con le mani sotto le ascelle come quando fa freddo.
0: Ma scusami, 18 punti, uno sbrego Dio sotto l'ascella,
1: sì,
0: che dolore.
1: È successo a mio cugino che per scavalcare una rete rimase impigliato dall'ascella nella rete che gli ha sgarrato tutta l'ascella.
0: Quindi... Però non punti.
1: Non punti.
0: Appunti. Ah, il male dappertutto.
1: Avete mai messo i punti sulle dita?
3: Sì.
1: Sì? Ok.
3: Quattro punti.
1: Quattro punti.
3: Di così,
1: sul mignolo?
3: Quattro punti.
0: Quattro sul mignolo?
3: Di così, però.
1: Ok.
3: Sì, sì.
1: Io pure.
0: No, a me sulle dita,
1: su
0: ma niente.
1: Dito.
0: Ah, quello proprio, il ficcone.
1: Sì. Guarda, manca un pezzo. Guardi bene, manca un pezzo.
0: Ah, cavolo, è vero, e si vede anche tutta la cicatrice. Che ci hai fatto? Che sgarro qua!
1: Un incidente in moto.
0: Incidente in moto?
1: Sì, incidente in motorino.
0: Beh, ma tu lo sai che quando c'era il periodo che le moto le frequentavo più spesso, uno ha perso un dito. Dentro alla ruota. No, ho un sacco di aneddoti, se volete, da raccontare.
3: Io devo andare in casa con la moto.
1: No.
0: Gliel'hanno riattaccato nel giro di 2 ore. È tornata tutto normale la mano. Ma niente, gli abbiamo raccolto il dito, l'abbiamo messo dentro al ghiaccio ed è corso giù a pronto soccorso e se l'è fatto riattaccare.
1: Meno male, una volta a me si ruppe mezzo dente, mia madre lo mise nell'alcol, andammo dal dentista e il dentista fece: e che faccio, ci attacco rende rosa?
0: Perché si era bevuto tutto,
1: certo,
0: il colore dell'alcol.
1: Certo, hai fatto bene a metterlo nell'acqua. C'era solamente rosa, il dentista fa: che ci faccio?
0: No, ma mi aveva detto come, cioè ho guardato su internet cosa dovevo fare.
1: Porca miseria, che brutto. Pensa che brutto in quel momento in cui sai di non avere più un dito.
4: Ciao amici, adesso ve ne racconto una.
1: Vai.
4: Una volta facevo da spalla a un mio amico che saliva su un muro per andare su a rubare delle ciliegie. Io non m'ero ancora arrampicato, lui ha tolto una pietra da sto muro perché si era staccata, l'ha lanciata senza pensarci e mi ha beccato in testa, ragazzi. 5 punti, Marco di Alessandria.
0: Beh ragazzi, questo è bellissimo.
1: Bravi, applauso.
0: L'amico che ti ietta il sasso sulla testa.
1: Mamma mia, sarebbe da chiamare l'amico e chiedergli: ma poi, che hai fatto? Hai nascosto la mano?

0: Rodrigo Drop Dead qui a Radio 105. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora tempo di
1: comunque
0: ascoltare.
1: Comunque posso dirvi che vola sempre il tempo con te.
0: Sì, ragazzi, questo è un bel, come si dice? Un bel match.
1: È bello.
0: È un bel match, è un bel match che funziona. Titolo della puntata. Facciamo sta cosa che ogni fine puntata diamo un titolo.
1: Diamo il titolo?
0: Un titolo. Ah. Vivi per miracolo.
1: Sì, oppure maledetto quel corpo.
0: Ok, ok, dai, sentiamo ancora come ci siamo provati ad ammazzare da piccoli.
2: Ciao ragazzi, allora, visto che parlate di cicatrici, io ne ho una piccola sulla testa, perché praticamente quando ero piccolo, mia mamma mi diede una sventola sulla testa, però non si era accorta che aveva praticamente la fede nuziale col diamantino girato verso il palmo. Perciò niente, mi ha aperto la testa in due.
0: Ok.
2: Ciao da Omar Sebastian.
0: Hai capito? No. Il diamantino all'interno invece che su. Ah. Fede col diamantino dentro, no, quindi botta in testa e gli ha sgarrato la testa.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Ok, la mamma è sempre la mamma. Ogni scarafone è bella mamma soia.
3: Mamma mia, raga. Ciao, Simone da Montecchio. A me da ragazzino andavano di moda le stendette ninja e c'era una festa dove dei miei amici tiravano le stendette contro una porta, io non lo sapevo, quindi sono passato in questo vicolo, proprio mentre passavo uno di loro ha tirato la stelletta, ma non voleva, casualmente, mamma mia che dolore, la cicatrice non ce l'ho, ma lì per lì è stato veramente, lasciamo stare.
0: È la storia più bella di tutte. Questa
1: è fantastica, capito? Sei stato stellettato.
0: È la storia più bella di tutte. Io mi sarei aspettato tutto, meno di uno che passa in una strada e viene preso
1: da una stelletta ninja.
0: Da una stelletta ninja. Ragazzi, io direi che con questo possiamo chiudere. You made the puntata, amico nostro.
1: Esatto, you made the puntata proprio.
0: Ok, va a posto così, grazie.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 5,71. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
21: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
22: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
0: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
22: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
9: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
0: 105 Night Express Live.
23: Martedì 16 giugno con Angie.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
0: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: super funky per chiudere la puntata di questa sera 1978.
1: Oh yes, ci piace. Tanti auguri Radio 105. Perché sì, perché oramai è da febbraio, da quando la nostra radio ha compiuto 50 anni, che a chiusura di ogni ora ci sono dei pezzoni pazzeschi come questi. E devo dire che è sempre bello sentire nella programmazione di adesso dei pezzi del passato, è figo.
0: Avete segnato sul calendario che venerdì prossimo siamo a Ferrara per i 50 anni di Radio 105, facciamo festa in piazza, in piazza Ariosea, ci siamo tutti conduttori, musica, artisti, quindi artisti importanti sul palco. Ragazzi, segnate l'appuntamento.
1: Veniteci a trovare, tutto gratis, dovete venire lì insomma tardo pomeriggio, prendere la vostra postazione e starete con noi almeno fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza.
0: Esatto, quindi si canta, si balla e ci si diverte. Il Night Express torna lunedì perché domani c'è il 105 Summer Festival.
1: Tu sarai da solo.
0: Io sarò da solo.
1: Per la prossima settimana io sola. Ti voglio bene, un bacio.
0: Anche io. Buonanotte a tutti.
1: Grazie mille anche a Mattia. Vabbè, mi state facendo in lazio. Fate i bravi ma non troppo.
0: Ciao!
2: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Oggi ho capito il senso della vita. Ciucciare. Ecco. Perché?
5: Ma?
3: Perché, se ci pensate bene, sì, la prima cosa che facciamo appena nasciamo è ciucciare una tetta.
5: È vero.
3: Una tetta tutta succhiante.
5: Sì,
3: strana sta cosa, vero?
5: Beh, no,
3: adesso però salutiamo Pippo Palmieri in regia,
5: ciao,
3: che ormai è in una situazione mistica della sua vita.
5: Vero.
3: Non sa più che sport fare. La chicca.
6: Ciao.
3: La Puccioni invece sa sempre cosa fare. Sfondarsi alle 5 del pomeriggio nella birreria del suo amico fino alle 9 di sera.
5: Sì.
3: Fortuna che hai il badante che ti riporta a casa.
6: Oh,
3: ciao Stefano. Paolo Nois, devo dire che tutto sommato è riuscito a fare ordine nella sua vita.
5: Sì.
3: E poi non gli succede mai niente. Solo sciocchezze. Come bloccare una nave per la batteria scarica dopo aver dato energia al frigo che conteneva il gelato al cioccolato senza zucchero da portare in Sardegna. L'iPhone gli è caduto a 27 metri sotto il mare, ricomprandolo subito in una cartoleria di Olbia al doppio. E poi il cavo che la moto d'acqua ha risucchiato al porto, sfondandogli il motore. Attendiamo altre novità dell'estate che verrà.
5: A
3: Fabio invece non capita mai niente. Lui sta sul cazzo anche al suo Dio.
5: Ma come?
3: E poi quello che li batte tutti. Ma ci sarebbe da scrivere una serie di libri, 4 film, 6 serie televisive.
5: Sì.
3: Marco, quando racconta le sue storie in onda, la gente pensa che siano state inventate.
5: Invece...
3: Ma cari ascoltatori, è sempre tutto vero.
5: Sì.
3: Come questa sigla.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Mamma mia, buongiorno. Oggi pensavo fosse venerdì, invece è ancora giovedì, sì. Cazzo.
2: Domani sarà l'ultima grande puntata della settimana
3: e della stagione, probabilmente.
2: La grandissima.
1: No, non credo.
3: No,
1: non credo.
3: Niente ritratto allora.
1: Tanto quest'anno ci va male perché la stagione finisce proprio il 31 di luglio, perché è un venerdì, quindi siamo in onda fino alla fine.
2: Cazzo, il 24.
4: No, il 24, credo. Il 24.
2: 24.
1: Ma
2: 24.
1: No, questo l'hai deciso tu, non l'ho deciso io.
4: Io no.
1: Allora io sono il padrone supremo e bene, io decido saluto, che il programma si chiude. Sì, no, vabbè, vai, non prendi lo stipendio. Sì, niente, sì, rinnovo. Riassumo Herbert Ballerina e Maccio Capatonda.
3: Non vuoi perché sono a Sanremo.
1: E io e il mio amico Fabio Lisei, la mia migliore amica Puccioni, la Chicca e Pippo Palmieri saremo in onda felici.
2: Ma veramente ha prenotato anche Fabio il 24.
1: Ma me frega un cazzo. Brava amica, brava.
4: Noi ci siamo.
1: Diamo in onda io la Puccioni e la Chicca. No,
4: è Pippo,
1: culo.
4: Pippo,
1: facciamo un programma per culatoni.
2: Culatoni!
1: Oh, i culatoni di 105 facciamo.
3: Non bellissimo. C'era già, no?
4: Il
3: no,
4: culatone, perché noi gliela.
1: Ma va, ma vedi, allora usata così è offensiva. Invece se siamo tutti culatoni non è offensiva.
3: Ho capito.
1: Culatone mi fa ridere come parola, ma non è offensiva. Non
2: vuol dire anche fortunato però.
4: Sì, ma io non volevo offenderti, volevo solamente sottolineare una.
1: Che sono io. Culatone,
3: esatto. Vuol dire anche scopritore pioniere del Canada orientale.
2: Non è vero.
3: Nella lingua degli antichi indiani del Canada orientale.
4: Certo.
3: Quando vedevano arrivare i britannici, sì, guarda il culatone. Ci stanno scoprendo.
2: Lo dissero anche a Colombo quando aveva scoperto la
1: culatone. Dando un'occhiata a tutte le robe che sono successe. Che palle. Che tristezza. Allora, vabbè, c'è il caso Epstein di nuovo. Bill Gates è stato interrogato, ma non essendoci abbastanza prove. Lui può dire quel cazzo che vuole.
4: Ma come tutti.
1: Poi la rete sicurezza minori e adolescenti dice: se il 70% dei ragazzi ambisce alle baby gang, vuol dire che la comunità ha fallito. Ma va? Ma
4: però
1: dai,
4: stiamo
1: ma
4: parlando
1: veramente
4: del mezzogiorno. In generale, sì, però qui è nel.
3: Quindi siamo in ritardo di 2 ore. Ho capito.
4: Esatto.
1: Poi gli scimpanzé sono comunisti. Poi ne parliamo dopo di questa roba. Le scimmie sono comunisti.
2: Almeno loro. Così sta ricerca.
1: Pappagalli mutilati per le foto con i turisti a Siracusa. Che merda.
3: Che brutto.
1: Poi i ristoratori americani truffano come quelli italiani, niente di nuovo. In Thailandia ci vanno tutti i pensionati perché c'è tutto. Cioè paghi meno di tasse, pieno di puttane. Comunque il posto è bello. Ma la cosa che mi ha colpito di più oggi, vi sembrerà strano perché noi non parliamo mai di sesso, è che hanno inventato un preservativo. Questi giovani, tra l'altro, sono degli studenti. Un preservativo che cambia colore in base alle malattie venere. Allora,
3: Il mio sarebbe striato perché non ne basta uno solo.
1: Allora, per esempio, tu indossi il preservativo e lui cambia colore se hai una malattia infettiva. Diventa verde se hai la clamidia, giallo per l'herpes, viola per la papillomavirus. Cos'è, scusa?
4: Il papillomavirus.
1: Vabbè, madonna.
2: Marrone in punta se sbagli buco.
4: Sì. Oi, oi. No, non c'è il marrone.
1: Blu per la sifilide e così via. Cioè,
3: ma scusa, ma lo diventa istantaneamente? Com'è possibile? Cioè, come fa a farti le analisi al volo?
4: In pochi secondi.
2: Cioè, ascolta, la sanità italiana ci mette 3 mesi.
3: Tre mesi per
2: un condone 10 secondi.

0: La Porsche sta studiando invece la livrea che cambia quando metti Stalso Sport. Cioè, proprio.
1: No, bellissimo.
0: Cioè, proprio metti da solo la macchina, comincia ad assumere un attimo l'aspetto.
1: Scusa, diverso. Ma siccome tu hai Sport e poi Sport Plus, cambia colore anche lì, anche in quel caso?
0: Beh, io penso che Sport Plus, non parliamo questa agenda.
2: Voi ce l'avete il tasto basta sulla macchina?
0: Sì, no, ce l'ho in onda, è questo qua.
2: Cazzo, funziona come la mia macchina. Cioè, quando non ne può più, spunta il tasto basso.
1: Poi c'è un'altra notizia un po' triste. La generazione Z, io ormai mi sono. Io non capisco. Qual è la Z? La Z è. Aspetta, allora, noi siamo Gen. Cosa? Noi siamo Gen. Merda.
2: C'è le holograms, credo.
1: Noi siamo. Che generazione siamo noi?
3: Ma
1: noi siamo
3: sconvolti, X. Che non ha più santi né eroi.
1: No, ma sai che ognuno c'ha una lettera dell'alfabeto.
0: Sì, sì, sì. Noi siamo X,
3: credo.
0: X.
3: X,
1: generazione Y. X. Z sono i ventenni praticamente.
3: Sì. Comunque, allora facciamo il solito.
1: Allora, la Gen Z rischia di diventare la generazione più single della storia. E dicono che sia a causa della pandemia. Sai, tutti chiusi in casa, nessuno chiavava.
2: È finita 6 anni fa la pandemia.
1: Ho capito, però è così.
0: È cioè, un problema.
1: È un trauma che si portano appresso e non riescono più a chiavare. Cioè
3: la
1: non...
3: Z va dal 97 al 2012.
1: Beh, quindi non è che sono proprio giovanissimissimi.
3: Certo. Beh, insomma, sono l'età dei nostri figli.
2: No,
1: i vostri figli.
2: Mio figlio è del 2009.
0: No, cioè, però 97, conto che...
3: 97-2012, tuo figlio c'è dentro.
2: No, quelli che sono nati dal 97 al 2012.
1: Il
2: figlio c'ha 17 anni.
1: Scusa, quando è nato
4: quando
1: tuo
4: è nato?
1: Figlio?
4: 2009. Allora è dentro.
1: Allora è dentro. È
2: allora
1: Gen Z.
2: È ritratto. Ma
3: scusa,
1: scusa, abbiamo dei testimoni. Allora, i vostri figli rappresentano la Gen Z.
3: Deve sempre aggredire.
1: Sì, ma vabbè, ma lui è uno stronzo di merda, lo sai.
2: È vero.
1: Però è sempre meno stronzo di Paolo. Quindi, alla fine vedi che si bilancia tutto questo programma.
2: Ma mi sto attrezzando per raggiungerlo.
1: Quindi, i vostri figli chiavano? Beh, allora, la figlia della Puccioni, presto.
3: C'ha un fidanzato fisso tra l'altro da 3 anni, quindi
2: però si chiama sempre diverso tutte le sere.
3: No, assolutamente.
1: Tuo figlio chiava? Tuo figlio chiava, Fabio, almeno quello dico. A parte
2: penso
1: le canne.
2: Che forse sì. Però
1: forse sì.
0: Te l'accorgi se non occupa troppo il bagno.
2: No, io busso sempre.
1: Ma no, scusa, tu a tuo figlio non gli hai raccontato la storia del miele, polline, l'ape?
2: Lui di me sa tutto, sono io che non so quasi niente di lui.
1: Ho capito, ma non glielo chiedi, scusa.
2: Eh no, perché è sempre troppo sconvolto, non mi risponde.
3: Ma no,
1: tua figlia è piccola, però, dai, quanti anni ha?
2: Mia figlia è troppo piccola, 13.
1: Già chiava allora.
3: Ma è troppo piccola.
2: No, no.
1: Che cazzo, 13 anni? Già, io a 14 ho chiavato la prima volta, scusa.
2: Sì, Marco.
0: Tu sei strano, cioè noi avevamo 17, 18.
2: E poi quell'uomo lì lo esigeva, Marco.
0: Cioè, il tuo padre ha detto o paghiamo il meccanico o ti do.
2: Quel signore nello sgabuzzino delle scope lo ha un po' preteso, diciamo, Marco.
1: Povero. Ma non è vero, dai, scusa, tua figlia è troppo piccola, chicca, quindi non te lo chiedo.
3: Ma anche Maddalena, dai, 13.
1: Quanti anni ha tua figlia, scusa?
4: 12.
1: 12. Con un paio d'anni poi te la sparano, vai tranquillo.
2: Però si legge i libri sporcellosi, mia figlia.
0: Allora.
4: Ah, è vero. Love me.
2: Sì, no, che altro che love me. Penso che fosse Cazzi Arieti lui. Non so bene l'inglese, ragazzi. Cioè, il titolo era in inglese.
0: È Solene Edge.
2: No, beh, sono questi dark noir dove sotto c'è una dark romance. Però l'ho letto, cioè, nel senso, le storie sono abbastanza esplicite.
1: Ma è giusto, scusa, ma è giusto.
3: Non è che
2: gli ho detto, non devi leggere, ne ha comprati 5.
1: Voi ve la ricordate la prima sega? Io sì, io.
2: Sì, sì. Chi te l'ha fatta te?
1: No, io me la sono fatta da solo. Allora, io a scuola avevo questi compagni che erano più avanti di me, mi dicevano: ma ti sei mai masturbato? Io cosa vuol dire? Devi star lì e menartelo. Insomma, mi spiegano il meccanismo. Io avevo il Commodore 64, ve lo ricordate? Il computer. Sì. E avevo lo strip poker che era fatto a pixeloni. Insomma, sì, la grafica era una merda.
0: Era uguale alla bocca, fondamentalmente.
2: E allo sfondo anche
1: 64k. Allora, mi sono messo lì, ma ci ho messo un po', insomma, però il momento del, diciamo, della liberazione, dello sputo del serpente, è stato, mica è stata una
0: io roba. Allora, a me è successo esattamente più o meno come te, però io ho ricevuto prima una telefonata da mio cugino, no, che saluto, che mi ha raccontato: oh, è successo questo, oh, bellissimo,
1: che bello,
0: mica mi ha messo l'ansia, la gelosia, sono andato, mi sono impegnato, poi l'ho richiamato, oh, c'avevi ragione. E niente, abbiamo parlato.
2: Poi hai pulito la cornetta, sì.
0: Sì,
1: Tu Fabio?
2: Allora, io avevo 16 anni. No, 15 e mezzo forse, 15 e mezzo. Beh, ero al secondo anno di scuola superiore, cosa sono 15 anni?
1: Sì, che sei ritardato proprio.
2: Allora,

0: Ho fatto lo sviluppo tardi, ragazzi. Oh. Cioè.
1: Vabbè, quindi sei entrato in sacrestia.
0: Sono entrato in sacrestia. Ho salutato il don che, come al solito,
1: vieni di qua.
0: Mi ha controllato.
2: Vieni che suoniamo le campane. Dindondan.
3: Allora, mi ha detto, troppo grande.
0: Mi ha detto: quando hai i peli sotto le ascelle, non lo possiamo più fare. Quindi ogni volta mi controllava le ascelle.
2: Dai, scemo, no, voglio sapere la verità. Dai.
0: No, ero davanti a una puntata di Scooby-Doo. Guardate, no. Mi è venuta un'erezione preponderante. Cazzo, davanti a Scooby-Doo. Velma. Sono andato in bagno. E...
2: ti sei segato col cane? Scusa.
1: No, con Velma.
0: Con Velma.
1: Allora, mettiamo insieme a Panettone e Pandoro. Mettiamo Velma o quell'altra. Velma, tutta la
0: vita. L'altra non mi ricordo mai come si chiama. Non Velma,
2: Velma era quella con gli occhiali.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, bella.
2: Ma era una tarchiona di merda.
0: Bella,
2: ma no,
0: mica, belle cosce spesse, tettone.
2: Piaceva la bionda.
0: Ma no,
2: cazzo.
0: Ma l'altra era sessuata. Dai,
2: comunque,
0: no.
2: Shaggy era molto più figo. Comunque,
3: ora fanno il film. Se non sbaglio, anche di quello.
0: Sì. No, fanno il prequel con Scooby-Doo.
2: Senti, tu, Letizia, Letizia, tu invece la prima sega?
3: Non me lo ricordo, ma ero giovane sicuramente.
2: Quando l'hai fatta, dico, la prima sega, quando l'hai fatta?
3: Non me lo ricordo, ma ero parecchio giovane. Non mi
2: cioè, non ti, non ti ricordi l'uomo a cui hai smanettato per primo?
1: Ma cazzo, non si
3: scorda mai. Pensavo che si parlasse di masturbazione. Autoerotismo.
2: No, volevo sapere se tu avevi fatto una sega a qualcuno. No, se ti ricordavi, insomma,
1: la prima volta che l'hai toccato, dai.
2: Cosa hai pensato?
0: Come faceva? Bebbo.
3: Non me lo ricordo.
0: Quanto tempo è passato?
3: Parecchio.
0: Dai. Secondo me sai anche nome e cognome.
1: C'è il palmo che sta salivando.
2: Dai. Chicca, vedo che piano piano ti stai allontanando dal microfono. Guarda che tocca a te adesso.
1: Sì, cioè, diventa più piccola.
3: Sai che vuoi.
2: No, prima sega che hai fatto nella tua vita, te la ricordi?
4: A che età? 16 anni, credo.
2: Ah, brava,
0: dai. A chi?
4: Ma al mio fidanzato, perché io in realtà ho un record. Io non ho festeggiato un San Valentino da single da quando ho 12 anni.
2: Brava! Viva l'amore, brava!
0: Viva l'amore!
1: Perché è calabrese, vabbè, non può accoppiarsi se non si sposa.
4: Nel senso che se lasciavo un fidanzato, dopo poco...
1: moriva sparato!
3: E gli cagavano un altro!
0: E gli cagavano sulla tomba!
1: Cioè, non lo volevano lasciare!
2: Ma anche tu, Pippo, prima sega, che età? E dove, come?
5: Secondo me 14 anni a Senigallia, me lo ricordo benissimo. E poi lì a Senigallia il primo. La
2: ma te l'ha fatta qualcuno o te la sei fatta tu?
5: No, da solo.
1: In spiaggia di giorno, mezzogiorno.
3: E ultima.
2: Davanti ai suoi
1: il sole così.
0: Sul pattino.
2: Papà, guarda.
1: Guarda, mamma, guarda. Ho fatto lo sviluppo. Ti faccio il castello.
3: Non gesticolare così.
2: Ma vedi, allora, vedi, iniziare presto è sbagliato. Perché poi dopo io e Pippo, per esempio, non ci seguiamo più. Cioè,
5: bravo,
2: io ho la noia.
5: Bravo,
2: cioè, bisogna iniziare più tardi possibile. Se tu stai ascoltando adesso, c'hai 15 anni, adesso ti è partito l'arrapamento. No, aspetta 22, 30. Fatti la prima sega a 35.
1: Ma esplode la puntata.
0: Ti vengono 12 orchiti consecutive.
2: Ma no, allora fatti un buchino sulla palla e sgorghi da lì e basta.
0: Sì, mica la spina della birra.
1: Mamma mia, che ansia, io sono stato operato. Brutta.
2: Ma ragazzi, attenzione, è il momento finalmente. È uscito, è molto lungo. I produttori hanno deciso di fare una serie perché un film non bastava troppo, c'era troppo dentro questa storia infinita. Super comparsa, il più grande attore hollywoodiano ha realizzato un lungometraggio, ma è troppo lungo, quindi sono più puntate, ecco. È una saga. Il film si chiama Otello a tre stelle. Lui è sempre un cane a recitare. E per via di questa cosa, il film è molto, molto lungo. Sentiamo la prima parte con riepilogo del trailer dell'altro giorno. Prego, Pipuzzo, andiamo. Va.
6: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona. Gode della gnagna della bellissima Desdemona.
7: Allora. Desdemona, moglie mia, porco!
8: Troppo di Venezia, troppo, un po' meno.
7: Desdemona, moglie mia, d'albergo va a gonfie vele, i clienti occorrono... D'albergo va a gonfie vele, i clienti accorrono a frotte. La casa trabocca di anatri.
8: Come di anatri? Anatri. Che c'hai, papere?
7: La casa trabocca di danari. E i nostri amplessi si moltiplicano di notte in notte. Confesso che io temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine, della battoneria, della succhiacazzismo, la rinfusa. Temo, insomma, che mi possiate tradire. Brutta troia! Sono io.
8: Sì, non c'era bisogno, è truccato, si vede, si vince.
6: quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
9: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
7: C'è un cazzo enorme.
8: Sì, vabbè, scusi, no, non sia tutta questa confidenza. No. Ci sono donne interessate anche a del resto.
6: Ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole all'orecchio del moro.
10: Otello, hai notato quali occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
7: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà.
10: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello. Mentre la figa rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un ghiotto da cazzo.
2: Scusi.
7: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga. Quali follie. Se mai avessi la prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga. Quali follie potrei fare per.
8: Commettere!
7: Quali follie potrei commettere? Porco!
6: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
8: Bene, dopo questo incipit, direi così, un po' zoppicante, entriamo nel vivo della scena madre. Otello, di ritorno dal suo lungo viaggio, trova un remo da gondoliere ai piedi del letto dove dorme con Desdemona, il talamo nuzio.
7: Cioè, questo è la chiave di mia moglie.
8: Appunto, c'è cioè, una prova troppo palese. Infatti, il remo è stato subdolamente abbandonato ai piedi del letto dal malvagio Iago. È chiaro?
7: L'ho detto che era un figlio di puttana.
8: Beh, questo già sai che. Sconvolto dalla gelosia, Otello sveglia la moglie nel cuor della notte e pretende giustamente spiegazioni. La cosa, ovviamente, trattandosi di Shakespeare, finisce in tragedia. Motore!
11: Roll sound. Sound production take two.
8: Azione.
7: Sdebola! Sveglia moglie Fredifraga.
8: Non sveglia.
7: Sveglia moglie di Fefefe!
8: Ma chi è sto Fefefe? Ma no, Fedifraga!
7: Sveglia moglie Fredifraga!
8: No, Fefe!
7: Sveglia moglie Fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi se potete! Cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto? Porco!
8: Sì, ma scusi, ma non si incattivi!
7: Toccone!
8: Basta, si è capito! Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura.
7: Quella è la spalla da porco.
8: Sì, sei una spalla da porco. Così, per curiosità, mi faccio vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è la spalla.
7: Non so che te bestemmi che ti lungo.
8: Eh beh, giusto, effettivamente. Hai ragione. Prego, bestemmi. Action!
9: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
7: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e i puzzle
8: nell'anno 1200 che
7: verticalità
8: crei. Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
7: Negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini. Conosciuto
8: Se ne pensa sul personale lei. Sembra che ci sia del vissuto qua.
7: Mi ha toccato il personaggio. Bello, nero, geloso.
8: Bello, mi è piaciuto.
7: Giocava a basket?
8: No.
12: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
8: Che cazzo è?
12: Sono su moglie?
8: No, c'era Desdemona prima.
12: Io ho menato perché mi ero ingelosita.
8: Chi ha menato la tri?
12: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta
8: capito,
12: io.
8: Ma non è neanche in costume lei.
12: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
8: Sempre peggio.
1: Perché c'hai un buco del culo.
8: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
6: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
9: Otello, mio signore.
13: Puttana!
8: Te la faccio finire la battuta, si calma, secondo.
7: Ma si capisce che
8: ma non prevarichi!
6: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
2: Troione, diventa milanese troione. Poi troione. Mamma mia, che merda di film.
7: Brutto.
2: Però sono quelle robe talmente brutte che hai voglia di vedere, capito?
7: Sì.
2: Anche il discorso ieri, parlavamo di From, questa serie esatto. Di cui sono appassionato.
7: Brutta.
2: È vero che è una troiata e ogni tanto non sta in piedi, però poi si riprende, capito? E tu passi tutto il tempo a dire sì, effettivamente è una merda, poi tac, ti trovano quella chiave che giustifica tutta la merda. Visto
7: il
2: prima,
7: mio è
2: capito?
7: Click e vado su un'altra serie.
14: Senti Marco, però io ti devo fare delle domande. Tu che la stai guardando in maniera assidua,
2: sì,
14: perché
2: sì.
14: I mostri si mangiano la gente con il cucchiaio e gli svuotano solo la parte del torace?
2: Perché evidentemente la roba buona sta lì. Scusa.
7: Cioè le viscere
14: non lo spiegano.
7: Come i predatori mangiano le viscere.
14: Figa.
2: No, ma tu dove sei arrivato? Che puntata sei arrivato?
14: Non so, cioè, ho visto gente sbudellata.
2: Ma la gente, il tizio in giallo che poi diventa una ragazzina con i capelli rossi, l'hai visto?
7: È una bella sfumatura.
14: Sono rimasto ancora quando si chiedono perché c'è questo nero nel paese. Figa.
2: No, c'è questo prete che arriva a tutta velocità dentro il paese con la figlia, ma in realtà lei non è la figlia, capito? E lo uccide poi. Tutta
7: ma
2: storia.
7: Io ho una domanda, però, Marco. Tra l'altro è il dettaglio che mi ha fatto smettere di guardare la serie. Okay?
2: Sentiamo.
7: Allora,
2: vai.
7: Tu vivi in questo paesello sperduto dal quale non puoi andare via.
2: Non puoi uscire. Sì.
7: Tu
2: sì.
7: Sai che ci sono questi mostri mangiauomini divora viscere. Che si avvicinano alle finestre per entrare e ti convincono a lasciarli entrare per mangiargli le viscere.
2: Esatto.
7: Perché gli aprono?
3: Perché sennò non ci sarebbe la serie, come tutti i film del terrore.
7: Tu sai
3: perché...
7: che se gli apri la porta lui ti sbrana. Perché gli apri?
2: Perché loro all'inizio, questa roba poi non avviene più dopo, evidentemente, perché tanta gente gli ha fatto la stessa domanda all'autore. Perché loro ti prendono a livello psicologico, capito? Cioè cercano di capire la tua debolezza e ti dicono no, ma io ti amo, possiamo stare insieme.
14: Quindi dopo si presentano già mostri, dico dai, questa fila se ti ammazzo, dai.
2: Sì,
14: cioè,
2: più o meno,
14: se spento tutto,
7: dai, mostro, dai.
2: No, però per una gran fetta della serie non ci sono più i mostri che sbranano a un certo
14: cosa
2: punto.
14: Che cosa c'è? Niente.
2: No, perché prima è il mostro che sbrana, poi dopo il tizio vestito di giallo che si traveste da ragazzina, a un certo punto è lui che fa delle robe e fa in modo che la gente impazzisca un po' alla volta, quindi si ammazzano fra di loro. Bello,
7: finirà che si sono sognati tutto.
14: Ma no,
7: come
14: poi
7: in
14: ci
7: Lost.
14: Infileranno dentro un supereroe sicuro verso la fine.
7: No.
14: Sai che devono aggiungere ingredienti per allungare la serie.
7: Finisce che arrivano due napoletani e non si capisce perché.
14: Trovano la strada per andarsene.
7: Esatto, sì. Mettono su una pasticceria.
2: Siete dei coglioni. Ma attenzione, amici, dobbiamo collegarci con i veri alieni. Ci sono un sacco di filmati, nessuno ci ha capito un cazzo. Come per gli Epstein Files, anche tutta la roba rilasciata dal governo americano, non si capisce un cazzo. Gran parte sembra fatta con le AI. Dicono no, sono tutti file veri che risalgono agli anni 80-90. Non si sa un cazzo. Noi sappiamo per certo che comunque un'astronave aliena è arrivata sopra la Puglia e sta cercando di comunicare con i locals. Prego, Pippo.
15: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
16: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
17: Pronto?
18: Upa!
17: Pronto?
18: Upaccio merda!
17: Oh, non si è cominciato neanche con un cazzo, non si è cominciato neanche con un cazzo, stavolta c'è per te, brutto figlio da bacchino.
18: Ah, fai!
17: Non ma da cacca un cazzo. C'è sta un ma tu come te cambia brutto bastardo. Non ha da fare da adateci. Tu non ti faccio ma va a far mocca che da bocchina da mamma. Te brutto ricchio.
13: Due razza, due morte di
2: terremoto.
17: Io ti giuro che se ti chiappo ti storpio le gambe. Qua che tu sta a rischio. Se c'è sta un madò. Sei un bastardo, sei solo un bastardo, figlio da bacchino. Sì, ti aspetti le gambe a te, adesso sì, ti aspetti le gambe per un trazione che da me. Sì. Da Wang, ti asfrandume le dinte. Quando è vero cristiano, ti avvenia da chi è, ti asfrandume sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo va. Ma sì, sinuchino da merda va.
13: Sì,
17: tu sei soltanto un romante, bastardo.
13: Sì, figli di Riccardo, tu?
2: No,
19: bellissimo.
16: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, sì. Detto mitraglietta.
7: Mitraglietta è bellissima.
16: Contatto.
13: UEFA?
20: UEFA?
13: We faccio the cats again.
20: Ascolta.
13: E tu?
20: Io lo sapevo perché con l'anonimato mi chiami soltanto tu pezzo di merda. Pezzo di merda.
13: Eh sì.
20: Porco d***o. Porco. Porco d***o. Ci cazzo sinte.
13: Upa.
20: Piccione di mamma ta.
13: Da sorda.
20: Tu piccione di sorda. È anni che mi sta cagando lo cazzo. Porco d***o.
13: E cane.
20: Porco d***o. Porco di
13: e tu?
20: Mannaggia santa.
13: E tu?
20: Figlio di puttana.
13: E tu?
20: La chi è morto?
13: E tu?
2: Sta lì.
13: Freggio la polpa tu?
20: Tu li faccio i bucchini tu ricchio?
13: Vai, tremeo.
20: Tremono un cazzo di bare di gusto, mai ma capito?
13: Topie.
20: Ti piace un cazzo a te, ricchio?
13: Ti piace la giula?
20: Ma vieni a fare un salto qua da queste parti e vedi che cazzo ti combiniamo, pezzo di merda.
13: Nicola, ti piace la giula?
20: Ma posso parlare, pezzo di merda? Ormai c'è l'orario e chiami durante il lavoro, pezzo di merda?
13: Nicola, ti piace la giula?
20: E devo pure chiudere, pezzo di merda. Se c'è il poco le palle, chiama dopo, chiama.
2: Fallito. Hai visto che ha cincischiato a un certo punto?
7: Sì.
2: Cincischione.
7: Personaggio.
2: Si stava potrebbe tornare il cincischione. Si sono estinti. Sono finiti tutti. Però mi hanno detto che degli scienziati mongoli della Mongolia,
7: certo.
2: Sono molto famosi loro, per riportare in vita degli organi dei piccoli esserini, forti in Mongolia.
7: Sì,
2: i mongoli sono forti.
7: Sono avanzatissimi, ragazzi. Cazzo.
2: Sì, Madonna mia, a livello scientifico.
7: Non lo dico.
2: Cosa? Cosa?
7: Non lo dirò.
2: Dillo.
7: L'ho pensato ma me ne sono pentito. Non lo dico. Tutti insieme. Non lo dico. L'ho pensato.
16: Ai ai ai ai. Prevedo altre storie da raccontare a tutti gli italiani, ma soprattutto ai nipoti di Fabio. Infatti, appena finita la diretta di oggi, Pippo, Wender, Fabio e Paolo andranno ad Orte per una serata da panico paura.
7: Ma ci sarà
16: anch'io. Aiuto!
1: Oddio che team stasera con scimmia pazza.
5: Wow, io ho paura, eh.
2: No, scusa, ma stai cambiando argomenti. Io voglio sapere cos'è che non vuoi dire, scusa.
7: Non lo dico.
3: Si è pentito.
7: E son pentito, non lo dico.
5: Fallo in bianco che facciamo il jingle subito, vai. Pronto, vai. 3 2 1 vai.
7: Non lo dico, l'ho pensato, ma non lo dico.
5: Perfetto, a dopo, ciao.
4: quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
21: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
23: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
24: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
25: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
24: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
25: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
24: E succede anche sulla spesa online.
26: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
27: Matteo!
28: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
29: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
30: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
31: Devi aprire la pagina deghi.it.
32: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
29: Poi devi solo cliccare.
32: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
29: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
33: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
30: Devi provare.
29: Devi fidarti.
30: Perché se non devi, non ci credi.
34: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
35: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
36: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
35: Mi hai detto che ami l'Islanda.
36: Ma vivo in Italia.
35: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
37: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
38: Kia. Movement that inspires.
39: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
40: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: La senti l'energia, bella biondina?
1: Non lo dico.
0: Non sei tu la biondina.
2: Non lo dico.
3: Abbiamo già il jingle? Già fatto?
2: Pensato, no. Già messi in onda.
1: Ma non l'abbiamo sentito perché.
3: No, perché io stavo ascoltando la musica country mentre. Sai che adesso c'ho sta scimmia. È così.
2: Vabbè,
3: è così.
2: Diamogli un altro passaggio, dai. Ascoltiamo.
3: Cazzo, me la puoi fare country anche? Me lo fai country il jingle?
2: Lo facciamo
4: in inglese.
3: Fammelo sentire, fammelo sentire. Vai, vai, vai.
2: Cosa veloce.

0: Niente, Paolo, sei un genio. Non c'ho
1: da
0: cazzo
1: lunedì
0: da fare,
1: sarà disponibile su Spotify. Ah,
0: sì. Ma basta adesso tutto.
1: Anche bianco.
0: Tutto.
1: No, non parlare avanti nel tempo.
0: Scusate, ho visto un po' di immagini di quello che sta succedendo in Irlanda, Belfast.
2: Che è successo?
0: Ma quel posto lì è maledetto. Allora, pensate, allora, a Belfast hanno fatto la DeLorean. La macchina che io amo di più al mondo. Ed è stato un fallimento totale. Nel senso che oggi è famosa perché era protagonista nel film, altrimenti non se la cagava nessuno. Era una merda su ruote che fallita dopo due anni neanche scarsi, basta, scomparsa nel nulla. Poi hanno fatto il Titanic ed è affondato. E continua comunque. Sono molto violenti gli irlandesi.
3: Perché sono irlandesi del nord.
0: Ho capito, però son parecchio violenti. Quando il signor John DeLorean stava cercando di sviluppare il suo rottame su ruote, che io amo, ripeto, c'era una guerra civile in corso.
2: È finita neanche forse adesso, perché comunque ancora qualche attentatuccio lo continuano a fare.
1: Però hanno trovato un pretesto per ripartire.
0: No, nel senso che è successa una roba orribile. C'era questo straniero
1: orribilissima
0: che stava tagliando la testa, stava mozzando la testa a un cittadino
1: per strada,
0: una roba, una scena agghiacciante, con sto coltello alzato. Sembrava, sai quelle scene medievali?
1: Sì, l'altro lo abbatte con una pala, che poi mi sembra sia un remo tradizionale loro.
0: Comunque io parzialmente so che questo discorso poi ci fa discutere, litigare, cioè, però io sono d'accordo. Se tu importi il terzo mondo, a un certo punto diventi il terzo mondo.
3: Loro hanno votato la Brexit, non doveva arrivare più nessuno.
0: Vabbè, ma
1: i regolari arrivano comunque.
3: Arrivano lo stesso?
0: Tu dimmi un paese che ama gli inglesi. Non esiste. Cioè, anche in Irlanda gli inglesi se ne erano impossessati, hanno governato per un bel po' e li hanno buttati fuori. Hanno fatto danni a tutte le parti.
2: L'Irlanda del Nord
3: è ancora Gran Bretagna.
0: Però, li odiano.
3: Facciamo un po' di precisione storica.
0: L'irlandese parla un inglese. Inglese incomprensibile. Sì. Cioè, tu hai mai sentito parlare un irlandese?
3: Sì, Marco, ma stai facendo confusione. Allora, uno è l'Irlanda del Nord e uno è l'Aira, l'Irlanda del Sud.
0: Esatto, okay. che si è staccata.
3: L'Irlanda del Sud è quella cattolica. Dopo anni e anni e anni di feroci repressioni da parte di quelle merde inglesi, finalmente si sono resi indipendenti e stanno bene.
0: Esatto. Nord è ancora inglese.
3: È ancora protestante, è ancora britannica e a tutti gli effetti parte del Regno Unito.
0: Ma li odiano gli inglesi?
3: No, assolutamente no, vogliono esserlo.
2: Cattolici e protestanti. No, non è neanche come dici te, Fabio, comunque. Perché nell'Irlanda del Nord c'è
0: Aspetta, ma ferma. Nel Nord
1: ci sono tanti bianco, ma è così che si lecca la figa.
2: Che palle.
0: Nell'Irlanda del Nord era stupendo.
2: Ma
0: scusami, vai avanti. Io e Fabio vogliamo sapere cosa è successo in Irlanda.
2: Tanto Fabio sa già tutto, tu poi adesso te lo dimentichi.
4: Perché quando vuoi dire una cosa, sai che hai poco tempo, devi dirla in fretta.
2: Devo dirla veloce, ma è meglio così.
0: Amore, ma noi ti vogliamo bene così.
2: È finito il tempo, non c'è.
1: Però ci segna le chiare, la
3: facciamo così. Se c'è qualcuno che ci ascolta dalla gnagna del gnogno, ci racconta com'è.
1: C'è anche un gelato, la conca del gnogno. Gnagna del gnogno.
3: Non so, perché sono pochi, comunque, gli abitanti della gnagna del gnogno.
1: Non lo fare più.
3: Cos'è che ti fa ridere? Gnagna del gnogno?
1: Gnagna del gnogno.
3: Poi c'è la gnagna del gnogno.
1: Gnagna del
3: gnogno.
1: Buccioli, ti chiedo un... Guarda, sono in ginocchio, ti chiedo un
2: ma
1: scusa.
2: Non ti devi scusare.
1: Era un scusa.
2: Anzi, ma certo.
1: A me sta roba, sta storpia mi fa troppo ridere.
2: Beh, lo so.
5: Ricordati che per anni e anni e anni sono andati avanti con un gnagno del gnogno.
1: Perché sei della gnagna del gnogno? Anche tu.
5: Non di gnagna del gnogno.
3: Questo abbiamo scoperto da dove viene questo modo di parlare. Dalla gnagna del gnogno.
0: Vedi che alla fine mi dai ragione. È colpa degli inglesi, sono i britannici.
1: Sì, loro le merde. Guarda che sono pezzi di merda. Se tu arrivi
0: ma sono anche brutti, non si lavano il cazzo. No. Sono brutti, queste gote rosse.
1: Come arrivi niente di gnogno, te ne rendi conto.
5: Fa ridere tanto questa cosa.
3: Non lo so perché fa ridere così. Gnagna di gnocchio. Palmieri che è morto. Guarda la chicca.
0: Aiuto.
3: Manca l'aria, ragazzi, apri
4: fa ridere.
5: C'è solo una persona che non si sta divertendo.
2: No, io non sto divertendo.
0: No, okay. Puccione, scusa.
2: Ma non ti devi scusare.
0: No, ti giuro, Paolo, mi presti le braccia e abbracci la Puccione al posto mio.
5: Ok, non... a che altezza?
0: Le tette. Dagli una spanata alle tette, vai.
5: C'è un limite che divide sangue di stellone.
0: Oh, ho fatto gli addominali, te lo giuro. Oddio, quanto ridere.
2: Mi stai soffocando.
5: Ah, non volevi fare questo?
0: No, più basso. Non stare troppo gnegnord, stai più assù. No.
5: Stai più gnegnord. Sto volando, Jack!
2: Mi fido di te. No.
0: Ti voglio bene, Puccioni, come se fossi gnognmani, te lo giuro.
2: Lo so.
3: Facciamo così.
2: Ma non lo sono.
3: Per il tuo compleanno ti regaliamo un biglietto Ryanair, la gnagna del gnogno.
5: Accidenti, è finito il tempo.
0: È tardi, ci sono i solution makers, vedi, c'è una soluzione per tutto, Puccioni. Anche per te, anche per la gnagna del gnogno.
6: Solution makers. Nell'episodio di oggi, quello che sa tutto. David O'Hara ha 43 anni e vive in Pennsylvania. Da sempre è convinto di sapere tutto.
0: Sì.
6: Non importa l'argomento.
0: Fabio.
6: Politica, economia, motori, relazioni, fisica quantistica, cottura del riso per il sushi. David ha sempre una risposta, ma che per la maggior parte dei casi non arriva da nessuna parte.
3: Allora?
6: Questa condizione ha logorato amicizie, relazioni, gruppi WhatsApp e cene dove qualcuno diceva solo «secondo me...» Ma vediamo la ricostruzione doppiata in simultanea.
0: Perché? Scusa.
3: In radio.
7: Oh, David, secondo te, domani, piove?
8: Allora, fermiamoci un attimo. La pioggia non è solo un fenomeno atmosferico, è un sistema. Non si può chiedere solo se domani piove. Bisogna calcolare i venti, l'alta pressione, la bassa pressione, se ci sono perturbazioni in giro e da dove arrivano.
7: Ok, quindi piove.
8: Dipende da cosa intendi per piove.
6: La domanda era semplice. La risposta dura 28 minuti. E alla fine David non dirà se secondo lui domani piove.
9: All'inizio pensavo fosse colto. Poi ho capito che era solo uno che cominciava le frasi con in realtà e poi inventava tutto di sana pianta. Una volta gli ho detto che avevo mal di testa. Lui mi ha risposto: il mal di testa non esiste, è il cervello che chiede aiuto perché ha perso la leadership del corpo. Ho deciso poi di lasciarlo quando mi ha spiegato come funziona il ciclo mestruale usando una lavagna luminosa.
6: La situazione peggiora. David comincia a intervenire ovunque, al bar, dal dentista, in coda al supermercato, ai funerali.
10: Mi scusi, giovane ragazzo, per caso sa dov'è il pane?
8: Guardi, il pane è un concetto molto più complesso di come ce lo raccontano. Ci sono vari tipi di panificazione, con lievito normale, lievito madre. Lei cosa sta cercando nello specifico?
10: Io vorrei solo una rosetta.
8: Appunto, sa che il nome rosetta viene dato proprio dal disegno che ricorda una rosa stilizzata e che in antichità questo pane è un lontano parente del pane dell'imperatore, originario di Vienna, diffuso durante l'impero austro-ungarico, poi adottato dai milanesi che lo ribattezzarono Michetta.
6: La signora rinuncia al pane. Compra delle pile. Non le servivano, ma almeno non parlavano. David non ascolta nessuno, corregge tutti, anticipa tutti, interrompe
0: Fabio.
6: Tutti. Se
0: Fabio.
6: Qualcuno dice non lo so, lui compare come se avesse chiesto qualcosa a ChatGPT.
7: E no, non si poteva più parlare. Gli dicevi ho comprato una macchina nuova e lui ti spiegava l'industria tessile. Gli dicevi ho sonno e lui ti spiegava il perché il fisico ha bisogno di riposare. Gli dicevi stai zitto e lui ti spiegava il silenzio. Una volta gli ho detto David, non sai tutto. E lui mi ha risposto interessante, ti spiego perché hai torto. Vi prego, solution makers, non se ne può più, aiutatelo voi.
0: In inglese,
6: infatti qualcosa abbiamo fatto. Lo abbiamo trovato e con le nostre incredibili tecnologie all'avanguardia lo abbiamo solution makerato.
11: Sei David O'Hara?
8: Well, dipende da cosa intendete per sei.
11: Confermato, è lui.
8: Ragazzi, prima di procedere vi spiego una cosa sull'identità.
6: Grazie a un avanguardistico flip chart aziendale lo abbiamo acchiappato, legato a una sedia e interrogato, colpendolo con violenza ogni volta che rispondeva, in modo da fargli smettere di ribattere continuamente.
11: Prendilo bene!
6: Poi lo abbiamo bruciacchiato qua e là con laser industriale da 100.000 watt. Infine, per completare la terapia, gli abbiamo infilato in bocca un microfono spento e lo abbiamo lasciato parlare per 3 ore, guarendolo definitivamente.
12: Grazie, Solution Makers! Mi avete salvato! Ho capito che non devo sempre sapere tutto nulla!
6: E oggi è qui con noi per fare il suo monologo stracolmo di redenzione con dietro il logo del programma In Fiamme. Sì, proprio come quello che fanno alle Iene.
0: Sì.
8: Yeah, sì, sono David. No, non sono morto. Per anni ho creduto di sapere tutto, ma oggi ho capito che a volte bisogna ascoltare, bisogna fare silenzio, bisogna accettare che non si può sempre avere ragione. E infatti sto preparando una masterclass che si chiama
6: David.
8: Non sapere tutto, il metodo per saperlo
6: David.
8: Meglio degli altri. È un percorso in 12 moduli dove spiego come smettere di spiegare.
6: David! David è una persona nuova. Purtroppo adesso sa tutto sul non sapere tutto. Basta! Non ce ne frega un cazzo!
0: Sai qual è il problema? Che dopo la gnagnata della Puccione, niente fa più ridere. Cioè, niente. Sei arrivata così in alto, Puccions.
2: Lo so.
0: Che poi niente, cioè, nulla poteva fare.
3: Sei il buco nero
0: ridere.
3: Della comicità, sì, eri succhiato.
0: Porca puttana.
3: Gnagnato
0: porca
3: niente.
13: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare 2 cose.
0: Sì.
13: La prima è di prenotarvi al Cielo Manca, mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi. I nuovi modelli sono incredibili.
0: Vero.
14: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
19: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
10: Che storia!
11: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che

0: nell'Irlanda del Nord. Nell'Irlanda del Nord.
1: Amore dolce.
2: Ma te la sei presa? Diccelo, perché così non lo facciamo
3: più. Sì, un po' sì.
0: No, non
3: sì.
0: me la sono presa assolutamente, avete ragione. Il problema però, lo ribadisco, è che lui ha detto un monte di cagate e
2: Però posso dire una cosa, scusatemi,
1: si è arrabbiata anche la lingua della Puccioni, esatto. Anche i denti si sono arrabbiati e quindi hanno reagito così.
2: Al discorso di Belfast, una cosa che mi dispiace, a parte quello che sta succedendo, che è orribile, per l'amore del cielo, però mi dispiace che dobbiamo apprendere le notizie un po' alla cazzo di cane dai social, quando gli organi di stampa non è che stanno parlando in maniera molto approfondita.
1: No, certo, ma cioè, ovvio.
2: Mi aspettavo un TG5 che sparavano.
3: Beh, è un caso di cronaca comunque, ragazzi.
2: C'è cioè, comunque un paese
3: un
2: in
3: caso
2: fiamme.
3: Di cronaca in un posto cacato e nel gnome.
2: Parliamo dello stretto
1: però,
2: di Hormuz. Cioè.
1: Però stanno succedendo le stesse cose anche in altre parti del mondo. E quindi
2: cioè, sembra quasi, allora, non è un'accusa, sia una cortina.
1: Facciamo un po' di filosofia adesso, dai ragazzi. Allora, l'illusione che la politica possa risolvere qualcosa è semplicemente un'illusione. Dai,
3: non è vero, ci sono paesi in cui funziona.
1: Ma no, non funziona. Guarda, allora Fabio, sai che io sono per il giusto e per il buon senso, no? Cioè, io per esempio sono un ambientalista, amo gli animali ed è una roba molto di sinistra. Poi dall'altra parte però io sono per il no alla immigrazione, quella senza controllo. Cioè ci vuole il buon senso.
3: Io credo
1: senso.
3: Che non esista nessuno però che è a favore dell'immigrazione senza controllo.
1: Beh,
3: cioè
1: insomma,
3: nessuno è a favore dell'immigrazione.
1: Beh, insomma, sai, quando diventa un serbatoio per i voti, però senti,
3: io per il voto e dopo 12 anni, 15 anni, però 18 finire, anni che prendono la cittadinanza.
1: Ho cercato, io sai che cerco sempre, io sono un solution maker, no? Cerco sempre una soluzione, perché secondo me alla fine se uno si mette d'impegno una soluzione la può trovare. Quindi monarchia mi avete detto no, non si può fare. Ah, ecco. Non si può fare, è un casino, non si può cambiare la Costituzione, quindi la monarchia noi l'abbiamo abolita e bisognerebbe riscrivere la Costituzione, non si può fare.
2: Sciatalgia non si può fare, troppo doloroso.
1: Neanche, no. Allora pensavo di creare un movimento, lo chiamiamo il movimento
2: sette
1: del buon sensismo. No, buon sensismo. Però
2: sensei.
1: Allora io, Fabio, ho provato a documentarmi e ho trovato una storia che purtroppo distrugge anche il tuo sogno di attuare il socialismo. Perché c'è una storia, vi invito a cercarla, una storia che risale al 1825, la storia di New Harmony. Quando questo miliardario, un industriale, Robert Owen, acquistò un'intera cittadina nell'Indiana, in America, la rinominò New Harmony e ne modernizzò le strutture a proprie spese e avviò questo progetto socialista, okay? Gli individui più volenterosi si trovarono presto a confrontarsi con la realtà. Anche chi non lavorava veniva ricompensato. Quindi la domanda era: perché sforzarmi? Morale, per farla breve, dopo 2 anni fallì tutto, chiusero il progetto, lui perse tutti i soldi e non funzionava. Non funzionava perché c'era quello volenteroso che andava nei campi a arare e dice: ma scusa, questo guadagno, quanto guadagno io? Sta seduto su una panchina a bersi la birra, gli sono girati i cogli. Quindi neanche
3: conto,
1: quello funziona.
3: Credo che conto sia un paesello fondato da un miliardario, conto è un sistema politico dove c'è un governo, delle elezioni.
1: No, ma c'era tutto. No, le elezioni.
3: È un paese... allora se non ci sono le elezioni non c'è un governo.
1: Erano 1000 persone, era un esperimento sociale fatto nel 1800. Ma era un esperimento sociale, non ha funzionato.
3: Ok, era Squid Game, ho capito.
1: Anche quello non funziona. Non funziona. Quindi,
3: non funziona
1: me...
3: se lo fai in un paesello di 1000 persone. In Vietnam ha funzionato.
1: Ma dove ha funzionato? Dimmi dove ha funzionato.
3: In Vietnam, in Cina ha funzionato. In Vietnam ha funzionato.
1: Ma
3: in Spagna
1: non è vero.
3: Sta funzionando. La Cina, Singapore ha funzionato.
1: La Cina funziona perché è diventata capitalista.
3: No, la Cina funziona perché è cresciuta enormemente e ha assorbito anche il capitalismo. In Danimarca funziona, in Svezia funziona, in Norvegia funziona.
1: Se tu garantisci a tutti lo stesso stipendio, che lavorino o meno, che tutti abbiano lo stesso,
3: il socialismo non dice lo stesso stipendio.
1: Dice sì.
3: Dice da ciascuno per le proprie possibilità, a ciascuno per le proprie necessità. Che non vuol dire che tutti hanno lo stesso stipendio. Vuol dire che tutti hanno la stessa mobilità sociale.
1: Dai, guerra stellare.
3: Ma l'altro sistema non sta funzionando bene. Il mondo è in fiamme e stiamo uccidendo il pianeta.
2: È Gundam, dai.
3: Guerre stellari è l'imperatore adesso che è Trump.
1: Dai, ma Zingazzetta, dai, su, è fantasia.
3: Zingazzetta non lo accetto.
2: Dai, ma Zingazzetta lo prendo sul
4: personale. Perché nel tarocco del grande Mazzino.
2: Bravissimo.
4: Che pensa che hai dato pure prima.
1: Le ha provate tutte, l'abbiamo detto l'altro giorno.

0: solo che è così solo per le classi dirigenti adesso. È già così.
1: No. Beh,
0: tu non te lo puoi permettere.
1: Allora dovremmo diventare tutti dirigenti, tutti di qualcosa. Io cioè qualsiasi cosa. Dirigente del bottone.
2: L'Italia è già così.
0: Già così. Guarda il ponte sullo stretto.
2: Sono tutti dirigenti statali.
0: Ponte sullo stretto abbiamo al momento 0 operai, 112 dirigenti.
3: Noi purtroppo abbiamo un paese dove il governo a un certo punto è diventato un cancro, adesso è in metastasi. Da qualsiasi lato vai, cioè è veramente una porcheria.
0: Perché non hai cambiato la classe dirigente, perché il nostro è un paese di clientele, quindi indipendentemente da chi governa, i centri di potere sono sempre gli stessi. Sono
3: dislocati, sì.
0: Sono quelli. Cioè quando tu devi governare la Sicilia o la Calabria, che vincano le elezioni la destra o la sinistra, è uguale, perché tanto le persone che saranno i tuoi referenti sono sempre quelle.
1: Certo. Quindi alla fine sei costretto a piegarti al loro volere.
0: Allora, scusami, noi abbiamo senatori che possiedono tre quotidiani. Ma può un senatore possedere tre quotidiani? Ma ti sembra, cioè io che sono senatore posso avere dei giornali che ti dicono da che parte votare spacciandotela per la verità?
2: Guarda, avere tre figli,
1: Fabio,
2: che sono dirigenti,
1: sono al 1000% d'accordo con
0: io
1: te.
0: Io che sono presidente degli Stati Uniti posso comprare delle azioni prima di prendere un provvedimento che va a modificare il valore di quelle
2: tramite
0: azioni
2: tramite tuo figlio,
1: cioè. Ma questa cosa comunque non è solo il presidente degli Stati Uniti,
0: dico per
1: tutti.
0: Dire è una cosa
1: tutti.
0: No, in Italia, cioè, non si può fare inside trading.
1: Nancy Pelosi è diventata milionaria, ma forse
0: uguale,
1: anche quasi miliardaria, perché lei sapeva ovviamente, essendo parte del governo,
0: certo,
1: sapeva quello che avrebbero fatto i giorni successivi e quindi giocava in borsa. Ma scommettendo su certo, diciamo i titoli di determinate aziende che avrebbero comunque aumentato
0: sembra,
1: il proprio
0: ti
1: valore.
0: Ti sembra un modo trasparente di fare economia?
1: No.
0: Ok,
1: no.
0: Allora basta, ragazzi.
1: Ma qual è la soluzione?
2: Ma
1: però
2: non potete accontentarvi semplicemente del fatto che nessuno è onesto?
1: Questo sì, è vero, però bisogna trovare una soluzione. Io sono per le soluzioni.
2: La soluzione,
1: o le ammazziamo tutti?
2: Ma no,
1: tutti.
2: La soluzione è finisci a lavorare, ti fai una birra e te ne batti i coglioni.
0: E anche due bombette.
1: Ho capito, bombette. Però intanto loro te la picchiano in culo, scusa.
2: No, la picchiano in culo ai più stupidi.
1: Ma non è vero. Allora tu dici sbattiamocene il cazzo, vaffanculo e vivi per te stesso.
3: Sto scherzando, perché voglio chiarirla sta cosa, sennò sembra che veramente la penso così. La soluzione è molto complessa, non siamo sicuramente il programma in cui affrontare.
0: Anche perché sto per ruttare, quindi...
1: Ma è quello il bello, capisci? Perché noi trattiamo le cose come se fossimo al bar.
0: Vorrei
1: abbiamo anche la signorina con dei problemi
0: Letizia
1: mentali.
0: Letizia cosa ne pensa di Cagnè Cantania?
4: No, non penso io.
0: Non aver paura.
1: No, però Puccioni, tu sei una persona... Tu sei una persona molto sensibile a queste cose.
0: Sei buona.
1: Qual è la tua soluzione? Sì, sei
4: no,
1: buona.
4: No, non c'è. Io sono sovrastata da tutto.
1: Le ammazziamo tutti? Una bella rivolta, una bella rivoluzione.
4: Cioè, no, non assurdo, credo sia questa la soluzione.
3: Per assurdo, tu sei una persona a cui dare del potere. Veramente, lo dico sinceramente.
1: Sì, perché sei...
0: Tipo, il potere di volare.
3: Perché sei una persona incorruttibile. Cioè, sei una persona con dei sani valori, dei sani principi. Però, secondo me, sopra il milione di euro ti mangi anche i bambini.
4: Sì. No, mangiare i bambini no.
0: Te li cucino
3: però,
0: io.
3: Sì.
4: Allora sì.
1: Ragazzi, non c'è un cazzo da fare. Il problema è il dio denaro. È il dio denaro. Alla fine lo vogliono tutti. Tutti lo odiano finché non ce l'hanno.
4: Non mi interessa.
1: Se tu avessi un milione di euro in banca in questo momento, ti permetterebbe di fare anche robe semplici, ma ti dà quella sicurezza che ti permette di dire no, questa cosa non la voglio fare, no, oggi non faccio quella roba lì. E invece purtroppo devi tirare la fine del mese, sei costretta a fare tante cose che non vorresti fare.
3: Di merda.
4: Guarda,
3: come
4: a me basterebbero
3: noi
4: poche centinaia di euro in più.
1: Sai,
4: per fare,
1: sai cosa fare? Sai
4: non
1: cosa farei io?
4: Che,
1: Allora io farei questo: quando nasci io darei col valore ovviamente del periodo in cui nasci un milione di euro sul conto a tutti i nuovi nascituri.
3: Sì.
1: Un milione di e da lì poi sono cazzi tuoi, t'arrangi. Se li gestisci bene diventi ultra miliardario, se te li scoppi tutti in puttanate diventi un miserabile. Un milione sul
4: conto.
1: Ma che
4: è tanto un milione, eh?
1: Vabbè, ma cazzo, un milione. Fai fuori Paolo appena nato, già lui con latte di Francia Conta,
0: sì,
1: capito?
0: Costa solo 60.000 miliardi di euro la tua...
4: Esatto.
1: No, capito, guarda che ci sono quei soldi, sono in giro. Tu dicevi di toglierli ai miliardari le robe. Vabbè, scusa.
3: Sai Bezos mi ha stupito a proposito di questo discorso. Perché ha dichiarato che sulla tassazione, la sovratassazione dei ricchi è d'accordo, perché per lui non cambierebbe molto.
0: Infatti.
3: Cambierebbe molto alla persona del ceto medio-basso che guadagna magari 60.000 dollari all'anno, dice non è giusto che li paghino loro proprio le tasse in generale.
4: Ah, se lo dice Bezos è
3: No. Bezos ha detto che secondo lui il ceto medio non dovrebbe proprio pagarle le tasse.
0: Se le pagasse lui per tutti.
3: Sì, lui dice ci sono questi mega miliardari, dovrebbero pagare

0: parole per tutti.
1: Però posso ricordare una cosa, che Bezos,
2: detto da Bezos,
1: Bezos ha preso 4.000 euro di sussidi per il figlio perché risulta che non abbia versato neanche un euro di un dollaro di tasse e quindi ha diritto al sussidio. E lui l'ha chiesto, prende 4.000 dollari.
2: È la legge,
3: no,
2: lo dici sempre tu.
3: Crema,
2: lo dici sempre tu. È la legge.
1: È la legge, certo.
2: È giusto?
1: Certo, lui rientra nella categoria.
2: È giusto,
1: ha preso 4.000 dollari di sussidio.
2: È giusto, ha preso i rimborsi anche la Ferragni durante la pandemia, figurati.
3: Beh, l'ho preso anch'io, cioè, senza voler, senza chiederlo.
4: Beh, ma
3: durante
4: tu
3: la
4: non
3: pandemia
4: sei né Ferragni né Bezos, insomma.
3: No, ho capito, ma ogni settimana il governo americano ci mandava un assegno a tutti, un assegno di 1200 dollari a settimana.
2: Ma in Italia
3: è infatti scoppiati tutti i Golden Goose.
2: Sì,
3: esatto.
2: Qualcuno fuck the power.
3: No, sto scherzando. Comunque, boh, secondo me, dai, guarda che sarebbe una bella idea. Anche 100.000. 100.000, 100.000 è una bella somma. 100.000, appena nasci, 100.000 sul conto. Cazzi tuoi. Se te li bruci, cazzi tuoi. Se invece sei bravo, e lì capisci da subito.
1: Marco, ma tu hai idea dell'impatto sull'inflazione di una cosa di questo genere?
3: Bisogna ristudiare tutto. È una roba di fantasia. Non potrebbe mai succedere.
4: Non abbiamo soluzione né noi né nessuno, mi sembra.
3: Ma tu vedi subito, dopo 10 anni, vedi subito se il gene è buono o no. Se non è buono, lo ammazzi. Basta,
2: gli dai i soldi, coglioni. Bravo.
3: Sì, certo. Esatto, giusto. Sì.
4: Oppure comunque lo deporti.
3: No, oppure è un debito, bella. È un debito che tu ti porti dietro per tutto, tanto comunque tu nasci con già 25.000 euro di debito, no? Dicono, oggigiorno uno nasce e c'è già 25.000 euro di debiti. Tu ho 100.000
1: sì,
3: sul conto.
1: Cioè, no, è il debito pubblico diviso per tutte le italiane.
3: Sì,
1: ma non è che ce l'hai tu, ce l'ha il paese, ma non è che ce l'hai tu.
3: Ma tu sei il paese alla fine.
1: Sì, ma non li paghi tu, non è detto che nella vita ti troverai mai a pagarli.
2: Io sono uno e trino.
1: Cioè, io sono un equino, soprattutto in una parte del corpo.
3: Siete comunque due coglioni, è il momento di giocare e regalare un bellissimo orologio Fumagazzi.

0: senza il tuo più più più più più più, più non è la stessa cosa, sai.
1: Quando non lo fa perdono, lo sai.
0: Sì, sì, è pazzesco, porta sfiga.
2: Cazzo, sei più alta oggi.
3: Io sono altissima, ogni giorno di più.
0: Che scarpe hai, scusa? Fai delle scarpe.
3: Delle scarpe bellissime.
0: Hai sempre delle scarpe di merda, diciamo.
2: Infatti.
1: Ma che cazzo sei, paninaro?
2: Troppo giusta!
0: Timba?
2: Sono invernalissime comunque.
3: No, tu sei invernale, caro. Voi credete, voi siete dei vecchi di merda che credono che queste scarpe siano invernali. Essendo scarpe da vela, sono scarpe
2: da No, quelle non sono da vela, perdonami. Sono quelle scarpe le ho indossate che tu ancora hai un concetto.
1: Quelle sono scarpe da scala mobile.
3: Sono estive, se le metti
2: d'estate.
3: Quando
2: indossavo le Timberland eri un concetto.
0: No, allora scusa, mi tocca correggerti, cara finta paninara. Sì, allora, quelle da vela hanno
4: la
0: suola piatta. Esatto, bianca.
2: Certo, se mi sali in barca con quelle scarpe, io ti strappo una gamba.
3: Ovvio che non salgo, però. Sono fatte, queste hanno il carro armato, grazie al cavolo.
0: Appunto, sono fatte per la montagna e per l'inverno. No, esatto, il carro armato. Sì, per
3: non, leggere,
0: sì, per non scivolare sul ghiaccio.
3: Hanno i buchi. Hanno i buchi.
2: Tra poco tutti avrete dei buchi. Aspetta, che mi armo.
0: Allora, attenzione, ti presento il concorrente di oggi che è Francesca da. Sacile?
2: Da Sacma.
3: Sacile.
0: Pordenone. Ciao Francesca.
5: Ciao a tutti.
0: Che depressione.
2: Oddio, l'ha rapita.
0: Senti, si dice Sacile o Sacile?
5: Si dice Sacile.
0: Sacile. Bella Pordenone.
1: Non
0: cazzo.
1: Si può cambiare che ormai abbiamo sbagliato.
5: Quanti ricordi?
0: Beh, noi abbiamo dei ricordi meravigliosi di Pordenone. È lì che è nato Super Minchia. Dico solo questo.
2: Non so quale.
0: Sì, abbiamo distrutto un matrimonio. Un matrimonio che, tra l'altro, doveva ancora svolgersi.
2: Basta,
0: si è svolto
2: basta.
0: E poi si è sciolto.
3: Sì.
0: Abbiamo salvato la vita a un uomo che stava per sposare la donna sbagliata.
3: Bravi.
0: Tanti ricordi a Pordenone. Poi è comunque Petosauro, la voce ufficiale dello zoo. Fabrizio Ceruti è di Pordenone.
5: C'è Fabrizio Ceruti che è di Pordenone,
0: sì.
5: Sai?
0: Esatto, certo, sì, lui. Certo.
1: C'è una piazza Fabrizio Ceruti a Pordenone?
0: Non credo, sai.
5: No, però Paolo, però faremo un esposto al sindaco.
1: Ecco, fate una raccolta di firme.
0: Sì. E comunque era Fabio che parlava, è uguale, sì. Comunque è uguale.
5: Ragazzi, sono in macchina, parcheggiata. Ho finito di lavorare, ho appena timbrato e sono qua in incognito vicino alle scuole, cioè proprio top.
1: Senti, ma spaccia, bambini?
0: Che lavoro fai? Che lavoro fai?
5: Sono cuoca in un asilo.
0: Bello. Cuoca in un asilo?
2: Top.
0: Fai la sbobba per i bambini?
3: Le pappe.
5: Faccio la sbobba per i bambini.
3: Yum, yum.
0: Senti, tu saresti d'accordo nel farti dare un milione di euro così bom sul conto, proprio bella fresca, ricominciare da zero?
5: Non vedo errori.
0: Vedi?
2: Effettivamente Marco non c'è margine di errore.
3: È difficile quello di chiamarlo.
0: No, bisogna toglierli, li togliamo i parlamentari, guarda che alla fine ci arriviamo con la cifra lì, tra un cazzo
5: ma io senza problemi proprio dove devo firmare, ragazzi.
2: No, allora è così, io ti do un milione sul conto corrente e riparti da zero, ma mi devi dare tutte le falangi della mano destra,
0: cioè. Perché, scusa?
1: Ginegge.
5: No, ma io cucino, Paolo, cucino nella vita, cosa
2: faccio? Lo so,
0: qualche falange come i falegnami l'avrà persa.
2: Vuol dire che guarderai le birre chiuse, non le bevrai mai.
3: Bevrai
1: citofonare col gomito, così.
0: Allora, amica mia, attenzione, siamo pronti a giocare, concentrati perché oggi potresti vincere un orologio Fumagazzi.
5: Sì, parlo con Lucilla, finalmente.
1: Tra l'altro, scusa Marco se ti interrompo,
0: dica.
1: Ma non abbiamo sottolineato la bravura di bocca di Lucilla, che anche oggi ci aveva portato un piccolo presente.
0: È andata. E vabbè, la
1: mettiamo domani.
0: Scusa, non l'avevo vista,
1: che
0: perdonami.
1: Era dedicato a te, ai tuoi prossimi impegni.
3: Esatto. Cioè,
1: abbiamo sentito dopo il gioco?
0: Sentiamo dopo il gioco. Così celebriamo e festeggiamo la vittoria della nostra concorrenza.
3: O la perditoria, dai.
0: O la perditoria, andiamo.
3: Francesca,
0: vai.
3: Ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, manca se sono cose che mi Fumagazzi, se hai risposte date, andiamo. Ti ho fregato, Palmieri. Oggi è la giornata mondiale del giuoco.
5: Cielo,
3: per difendere il diritto al gioco dei bambini. Oltre ad Hollywood e Bollywood, esiste anche Sandalwood.
5: Manca?
3: Cielo. È una sezione dell'industria cinematografica indiana che promuove i film in lingua kannada della zona della città.
0: Sai
3: di
0: che capolavori.
5: Come non saperlo.
3: È tipo Bollywood sfigato. La veisalgia è il dolore alle ginocchia. Manca, è il termine scientifico per definire l'hangover. Tutti i delfini sono culattoni.
1: Come, prego?
3: Manca, corretto. Anche se sono stati osservati comportamenti omosessuali.
2: Devo darti torto.
3: Però qua, in genere. Allora, suggerimento per i quiz: se c'è tutti, nessuno, sempre o mai, in genere è falsa. Okay. Perché
2: diciamo una parte dei delfini gli piace l'uccello.
3: Esatto.
0: Vabbè, scusa,
3: non c'è nessun problema.
0: Infatti.
3: Andiamo avanti. Il
0: è bello
3: vero...
0: il cazzo.
3: Il vero nome di Piero Pelù è Pietro Pelù.
5: Manca.
3: E invece è vero.
0: No.
3: Si sì, fa molto ridere.
2: Accanto, da Pietro a Piero proprio.
3: Fa riderissimo. James Bond non indossa mai le mutande.
5: Manca,
3: corretto. In portoghese ha si scrive rsrsrs.
5: Cielo,
3: è corretto. A che punto stiamo?
0: 5-2.
3: Ti manca solo una risposta esatta. Gli struzzi mettono la testa sottoterra quando hanno paura.
5: Manca,
3: esatto.
0: No, non era vero?
3: No,
1: hai vinto?
3: Non è vero.
1: Hai vinto?
0: Come non è vero?
3: No, lo fanno, scavano delle buche per proteggere i loro nidi, ma non è vero che mettono la testa sotto la terra.
0: No, sì. Quindi quando ti dico non farlo struzzo...
3: È un modo di dire, ma...
0: Sbagliato?
3: Sì, probabilmente perché vedono... Cioè, sì, comunque la testa la mettono sotto... Cioè, fanno dei buchi e quindi sembra che abbiano la testa sotto terra, ma non è così.
0: Non è così, ma non lo sapevo. No. Brava comunque Francesca,
3: e
0: ti sei aggiudicata un orologio Fumagazzi! Grande! Allora, dobbiamo celebrare la tua vittoria con il brava di bocca della nostra Lucilla. Ricordiamo che lei di bocca proprio è bravissima. Roba.
5: Wender ci
0: Wender ci dice che fa delle robe di bocca proprio pazzesche.
1: Lui è diventato cowboy per quello, penso.
3: Sì, perché io so fare molto
0: esatto.
3: Forte, molto bene.
0: Ti ringraziamo, un abbraccio Francesca, buona giornata.
5: Grazie.
0: Ciao. Attenzione. Il gioco dello zoo. Paolo, ieri sono andato a mangiare dai tuoi amici di Rosinella, che ringrazio.
2: Oh, finalmente vai a mangiare bene, cazzo.
0: Mi hanno offerto la cena, gente per bene. Sono impazziti tutti per lo Spatec, cioè proprio lo volevano tutti. Pensa che questi pazzi hanno speso migliaia di dollari per comprarsi nuovi, sai, gli Swatch, Audemars Piguet, eccetera. Che tra l'altro, come dicevi tu, non è a numero chiuso. E quindi gente che li ha pagati 2.500-4.000 ha preso
2: coglioni,
0: nel culo. Sono dei coglioni perché adesso continuano la serie. Ma io dico invece a numero chiuso sono gli Spatek,
2: esatto.
0: Vi consiglio di acquistarli perché a breve saranno da collezione. Roba
2: esatto.
0: Da 50-60 milioni di euro.
2: Però ci sono tanti collezionisti di Fumagazzi che hanno decine di pezzi.
0: Sì. Ma sono curioso di brava di bocca. Perché è dedicato a me, scusa?
3: Te lo dico prima, se no.
0: Ho capito.
3: È dedicato a te.
0: Vabbè,
3: goditelo.
0: Godo, vai, andiamo.
3: Brava di bocca.

0: vecchia, sai.
1: Noi speriamo di vederti al più presto.
0: Con le mani. Dai, torna Marco.
2: Dai, porco.
0: Oh.

0: Torna presto, cucciola.
1: Sono commosso. Ma vaffanculo questo cucciolo. Lui c'ha questo cucciolo.
2: Scucciola.
1: Sono commosso, grazie, Lucina. Mi impegnerò a tornare.
2: Lucina, tutto perfetto tranne la frequenza di quella censura che era un po' sbagliata.
3: Era sbagliata.
2: Hai fatto un 43,5 di hertz. Invece
4: vai a cagare, pianta larga.
2: Dovevi farla così. Capito?
5: Invece lei l'ha fatta?
2: L'hai fatta come? Come l'hai fatta?
5: Calante.
4: Mi senti, pare. Marco, so che non torni, ma se tornassi, sì. ma non torni.
1: Ma
4: dov'è che ti piacerebbe andare a fare festa? Visto che io starei qua solo per te.
1: In che senso? Fare feste in che senso? Ah, puttane,
4: so,
1: robe
4: varie. Vediamo cosa facciamo.
1: A svagarci a zoccole, a Verna, robe sporche.
4: A massacrarci.
1: Non lo so.
4: Giusto per mettermi avanti.
1: Ma purtroppo non c'è questa occasione. Non c'è questa occasione.
4: Non c'è, ma se ci fosse.
5: Se torni, mi porti del ketchup.
4: Ma non torna.
1: Certo.
2: Danno 35 gradi sul lago, ti dico.
1: Porca puttana.
4: Dove c'è il nemico Bolis che ha quella posto
5: e la tua barca.
4: Dove c'è quel ristorante.
5: Ma non torna.
1: Mi spiace.
4: Sono quelle camere in quel monastero.
2: Peccato.
1: Questa festa della radio sarà triste senza di me.
5: Senza di noi, perché se non torni tu non andiamo neanche
4: sul lago.
5: Noi andiamo tutti sul lago.
1: Non credo proprio.
5: 35 gradi, Marco.
1: We are the world.
5: Andiamo sul lago.
1: Dai che ci colleghiamo con Radio El General.
6: Radio El General. Bentornati.
1: Ciao,
6: su Radio El General. Io sono il vostro caro attore porno Jürgen al microfono per parlare di sesso con voi. Oggi parleremo della manovra a tenaglia. È quella manovra dove la donna si fa chiavare da due uomini contemporaneamente. Voi l'avete mai fatto? Lo vorreste fare? Parliamone insieme. Ma prima ascoltiamo il nuovo singolo di Barry Black. Ti chiavo la bocca.

0: Non è passione, è demenza in armonia.
1: Scusate, ma io non resisto.
2: Sì, che s***a.
1: Che brano, incredibile. Lo vorreste, vero? Tranquilli, perché dal 15 di giugno lo potrete ascoltare su... Vi aggiornerò presto. Ora concentriamoci sull'argomento di oggi, la manovra a tenaglia. Apriamo le telefonate. Pronto?
3: Miranda.
1: Madonna mia, ma chi mi avete passato? Il figlio di Jabba the Hutt. Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
3: Lei non ci fa, non si è mai fatto furbo?
1: Tu hai mai tu hai mai chiavato una donna con un tuo amico?
3: Tu sei un imbecille, vaffanculo.
1: Interessante. Avete sentito? Alla gente piace la manovra a tenaglia.
2: No, no, no, zero.
3: Sì?
1: Mi scuso se la sto disturbando. Pronto?
3: Sì, pronto. Dimmi.
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
3: Sì, tu? Tutto bene.
1: Sono Jürgen.
3: Eh?
1: Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
3: La manovra a tenaglia?
1: Tu hai mai chiavato una donna con un tuo amico?
3: No, aspetta un attimo. No, no, se c'è un po' di circonferenza, devi dire un'altra cosa.
1: Tu hai mai chiavato una donna con un tuo amico?
3: Certo, porco cane.
1: Interessante. Sto dicendo che è molto interessante, anche se lei mi sembra particolarmente mongo.
3: Ma tu sei deficiente o mi vuoi rompere i coglioni?
1: Se ti può eccitare la cosa, puoi chiamarmi Banana.
3: Dove sei tu adesso, Banana?
1: Ma che cazzo te ne frega dove sono io?
3: Dove sei adesso?
1: Vedi che sei mongoide.
2: No.
3: Dove sei adesso?
1: Sì, succhiano bene. Succhiano tutto, vai.
3: Sì, e adesso dove sei?
1: Sono in radio con la sbarra in super erezione.
3: Dimmi una cosa, puoi fare loro.
1: Madonna mia, ma non riesci manco a parlare. Mi spiace tanto che tu sia mongoide.
3: Ascoltami, gli ho preso una pallina. Ciro!
1: Lei preferisce il gatto?
3: Lei preferisce la pallina, fai una pipata per lui. Mego biesche, una pipata alla fome. Ora che problema avete?
1: Ma che cazzo ha detto? Pronto?
3: Dove sei tu, coglione? Dove sei?
1: Tu hai mai chiavato una donna con un tuo amico?
3: Sì.
1: Banana. Sì, chiamami Banana, che mi sto eccitando.
3: Dove sei tu adesso?
1: Quanto te lo vorrei mettere nel culo?
2: No.
3: Adesso dove sei?
1: Cosa preferisce lei?
3: Tutto bene.
1: Sei ricchione.
3: Culo, tutto bene, mi piace tutto, ma... Tu dove sei adesso?
1: Regia, per favore toglietemi questo mongoloide dalla diretta. Regia, lasciatemi questo numero di telefono da dare al mio amico Wender. Sì, sì. Gli aspettano 2 anni di vendetta.
2: 2 anni. 2 anni. Bello, bello.
4: Non avete capito però voi.
2: Ubriaco e biadesivo.
4: No. Non avete capito cosa stava dicendo. Lui ha detto: prendiamo una pallina e pippiamogli.
5: Esatto.
4: Adesso.
5: Sì.
4: Era completamente strafatto. Voglio il numero adesso.
6: Cari amici che ci ascoltate da Miami, c'è Mazzoli che vende una Ferrari a un prezzo stracciato.
4: Ah, sì?
6: Insieme alle macchine vi regala anche delle bombolette di vernice spray per effettuare dei leggeri ritocchi qua e là. Contattatelo in privato. Noi siamo
2: E uno pensa, Ferrari, porca puttana.
4: Ma guarda che la possiamo verniciare noi, Marco, con il sole della Florida, in mezza giornata si asciuga.
2: Ma è la Ferrari brufolo, c'ha tutti i brufoli sul corpo.
4: Prendi la tua pialla che hai usato per devastare la mia.
5: Il Clerasil.
4: Tanto sai come fare. La smerigli, 2 sbombolettate. Sì, cazzo ci vuoi.
5: Fai verde acido che è bello per la Ferrari.
4: Cazzo bene.
2: Ma non è mia, è del mio amico Marco, non è mia.
4: Ma
2: quindi...
4: falla lo stesso, fa gli esperimenti.
2: Ma me la voglio levare dai coglioni. E tra cazzo.
5: Falla di Louis Vuitton.
2: Sì, ma no, sì certo.
5: No,
2: ti chiamo volevo scrivere tipo Fabio Alisei merda sulla fiancata.
5: In inglese non si capisce.
2: Si capisce. Allora, internazionale.
5: Allora scusa, metti anche la mia faccia con la freccia e la cacchina così.
2: Va bene. Dai, a tra poco.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Yeah.

0: Meno male, c'era corrente.
1: Aspetta.
2: Ma che cazzo hai mangiato? Vernice?
0: Verdure?
3: No, un sacco di medicine.
0: Medicine.
2: Cos'è che stai facendo, Marco?
1: Hai detto Pippo che devo correre, che siamo in ritardo.
4: Sarà deficiente.
2: Sarà a fare il
3: tanto mi manchi la tua età. Tanto mi manchi in presenza.
1: Ma basta questa storia. Cosa c'è? Perché se fossi mi manco? Qui. È successo?
3: Perché, perché ci avete ferito e tenere un pagliaccio?
1: Siete malinconici? Cosa è successo? Beh, mi manco?
3: No, mi farebbe piacere passare il tempo assieme. Che non
1: ma io pensavo mi odiaste. Dico, ah, che bello, sto qua, non rompo i coglioni. Non mi
2: odiamo e ti amiamo come Catullo.
3: A piccole dosi sei spettacolare.
2: Sì, 5 minuti al giorno.
1: Spettacolare.
3: Sì, perché allora lui tipo, quando ci passi il tempo, la prima settimana ti ama, ti adora, no? Perché sei la novità, no? Dopo la settimana gli rompi il cazzo, non ti vuole più.
1: Tutto
3: vedere.
1: Questo vale per tutto, sì, in generale. Tutto.
3: Come
1: tutto.
3: Quando tipo becchi la figa.
2: Teatrale.
3: La mattina ti svegli, ciao, capito?
1: No, vabbè, ma è tutto, io mi annoio facilmente.
3: Quindi per 5 giorni sei da paura. Sì.
1: Allora, io ho costruito la radio country, no? Non sapevo un cazzo di musica country, ho ascoltato musica country tutto il giorno. Caricato pezzi, editati, fatto i jingle, impazzito, ascoltavo solo musica country in macchina, proprio ero intrippatissimo. Adesso mi ha rotto i coglioni, basta. Allora ho fatto una radio con le hit anni 80-90 e roba nuova, bella, una settimana, mi sono rotto i coglioni anche di quello. Adesso ritorno sulla dance, e è così. L'unica cosa, sto per dire una roba meravigliosa, spero che stia ascoltando, l'unica cosa di cui non mi annoio mai da 17 lunghi anni è mia moglie, è pazzesco sta roba. È incredibile, ragazzi.
0: Per forza non la vedi mai?
1: Ma non è vero, l'avevo tutto il giorno.
2: Cazzo,
1: siamo
2: se la
1: in
2: cosa
1: ufficio
2: fosse
1: insieme.
2: Reciproca, saresti veramente
1: fortunato. Lo so, è quello il problema. Bravo, quello è il problema. Comunque, aspetta.
3: Corri,
5: che siamo in ritardo.
3: Corri, Forrest.
5: E
3: ti lascia l'etta, dai.
5: Corri. No. Fin quando non corri, non fai un chilometro, non la metto.
2: Muore, Marco.
6: Ciao a tutti, ragazzi! Oggi super puntata di Molo Provo. Sì, cominciamo al volo, dai. Allora, oggi mi volevo impegnare un rene per comprare il nuovo robot maggiordomo di Tesla, però non me ne è rimasto neanche uno, c'ho due sacchetti di plastica che filtrano il sangue, e allora ho trovato un'alternativa su AliExpress e ho comprato questo robot maggiordomo che si chiama Tropimus di Tesla. Cazzo di barlette, Teresa. Vabbè, dai, proviamolo insieme, dai! Allora, ragazzi, questo è un robot all'avanguardia, si chiama Tropimus, è in grado di fare un botto di cose, una su tutte, ad esempio cucinare, cioè proprio se le ingula al bimbi, che sembra una frase da pedofilo, ma in realtà è bimbi, vabbè, avete capito. Allora, mo lo attiviamo, c'è l'intelligenza artificiale, ovviamente, c'è scritto tasto OR, dovrebbe essere ON, vabbè, sarà un errore di battitura. Dai!
1: Cominciamo male.
7: Ciao.
6: Ma sembra la stessa voce in queste cose. Cioè, nell'era dell'intelligenza artificiale non abbiamo ancora trovato una voce migliore. Vabbè, ciao.
7: Ciao.
6: Vabbè, senti, Tropimus, cucinami una bella soupe di pesce, dai.
7: Troppo difficile.
6: Ma no, troppo difficile, una soupe di pesce devi mettere. Vabbè, fai. Non so, nana tra l'arancia, dai.
7: Che sbatti.
6: Che sbatti, robot, scusa. Fammi una cosa più semplice, dai, una roba quotidiana.
7: Penso io.
6: Ecco, bravo, pensa tu, che è per quello che ti ho comprato, dai.
1: Che rumore fa?
2: Il cantiere.
1: La Madonna.
7: Ecco, servito.
6: Sono due uova crude questo. Ma stanno ancora dentro il nido. Dove cazzo l'hai preso? Da una rondine. C'è cazzo una civetta io. Ma che delusione.
7: Se tu cova potrebbe nascere l'uccellino.
6: Sì, mo appoggi il culo sulle uova, dai. Che delusione, che tristezza. Che pochezza fin da subito, dai. Bene ragazzi, la funzione cucina diciamo che è un bel da ritoccare, ma Tropimus ha soprattutto la funzione di pulizia della casa che rende diciamo superfluo avere una moglie. La moglie due cose serve, pulire la casa, schiavare, schiavare si può andare con le zoccole, magari Tropimus si fa anche ingulare, non lo so, adesso vediamo. Vediamo però come funziona la funzione pulizia della casa. Allora, Tropimus, dai una pulita al bagno, dai, che proprio stanno i peli, mi sta una corona di peli.
7: Che schifo, tu zozzone.
6: È tutto zone, bagni e sporsi pulisci, voglio dire.
7: Tazza zampe di tigre.
6: Come zampe di tigre? Cazzo ci azzecca?
7: Sporco di merda.
6: È sporco di merda, ho cacchiato. Cioè, se devi provare la punzione pulizia, deve essere sporca, che cazzo te lo pulisco io?
7: Prima dalle tu una passata.
6: E come dare tu una passata? Che faccio come mia suocera che pulisce la cazzo prima che viene la colf?
7: Scusa, non ho capito, tu cacchi io pulisco.
6: Sì, questi sei troppi, mi ho spagato un occhio dalla testa.
7: Aspetta.
6: Dove vai? Ma che cazzo stai facendo? Sta fumando.
7: Pausa.
6: Ma pausa di che? Ancora non hai fatto un cazzo. Fuma. Che delusione. Ma poi quelle sono pure le sigarette mie.
7: Buone.
6: Sì, le compro apposta. Ma che delusione, che rapina. Che ingulati che ho preso. Allora ragazzi, diciamo che cucina e pulizia non sono proprio nel panorama di funzione i principi di questo robot. Ma il vantaggio è che siccome è un po' stronzo, si può cambiare pure la personalità, si può cambiare, ecco. Allora, ad esempio, scegliamo una personalità maggiordomo inglese, dai.
7: Ciao.
6: E come ciao? È inglese, maggiordomo.
7: Ciao, sono inglese.
6: Ma non sembra, la voce non è inglese.
7: Vuoi un tè?
6: No, un caffè si può avere?
7: No, non è inglese.
6: E cosa si può avere di inglese? Non lo so.
7: Solo tè.
6: Solo tè? Scaldare l'acqua lo faccio pure da solo, no?
7: Bravo, anche per me, grazie.
6: No, niente, non mi piace questa personalità. Proviamo, non so, quel Alfred, quello di Batman, dai!
1: Bello.
7: Ciao Gotham!
6: Ma ciao Gotham, oh cazzo! Ma questo è tutto il massimo che riesci a esprimere di personalità. Cambia. Proviamo questa personalità 3. Non è descritta. Proviamo, vai!
4: Ciao.
6: Ma che cazzo è questo?
4: Sono Renatone.
6: No, Renatone di nuovo, no! È quel che me lo vuol mettere in culo. Sono tre puntate che sto Renatone sta cercando di ingularmi.
4: Vuoi che ti metto a tuo agio?
6: Mo se non stanno alternative, Renato, mangiare non si è mangiato, il cesso è tutto cacato ancora. Mettimi al mio agio.
4: Sediti sulla poltrona che inizio a massaggiare.
6: Ma vaffanculo, ricchione! Che delusione!
4: Ho anche una sorpresa per te.
6: Anch'io una sorpresa per te, questa mazza che ho dato! Sai correre, robot Tropimus?
4: Guarda.
6: Ho tirato fuori il cazzo! Ma stai facendo una sega sul mio divano!
4: Come vibra!
6: Donna! E niente ragazzi! Robot Tropimus Tesla, no! Diciamo non rispetta le promesse che ci sono sulla scatola. Darei un 5 a 6.
7: Tu vuoi musica? Sottofondo.
6: Per cosa?
7: Per scopale.
6: Con chi?
7: Con le latone.
6: No, donna!
1: Senti, interessante sto robot con Renatone.
2: Di Tesla?
1: Dov'è che si compra?
2: Io l'ho preso su AliExpress. Vedi che funziona il formato, la gente già si interessa.
1: Prima o poi. Comunque, secondo me ne vedremo delle belle nei prossimi anni.
2: Paolo ha già predisposto la casa.
1: Sì, ma vedrai che belle sorprese. Alcune aziende cinesi tireranno fuori delle robe. Altro che questo qua di Moloprovo.
5: Faranno delle robe.
1: Delle porcherie.
5: Ma anche delle gran figate.
1: Ma va, ti ruberanno la macchina. Cioè, vedrai, sì. Sarà così.
6: No, peggio per loro.
5: Però hai detto una cosa molto interessante: la guida autonoma non servirà un cazzo, perché avremo i robot che guideranno le macchine direttamente.
1: Ma perché scusami, io ho la macchina che va da sola, no? Guida da sola. Però comunque sto lì davanti al volante. No, comunque allora, mi dà la sensazione di essere comunque avere il controllo del mezzo.
2: Allora, quel che ti posso dire, la vera rivoluzione la guida autonoma è il passeggero autonomo. Perché ancora guidi volentieri. È quello che mi sta accanto che mi rompe i coglioni. Se fosse robot che non mi dice
1: robot frena, di fianco che dice quello che vuoi, ti racconta le storie che vuoi.
2: No, che sta zitto, non fa un cazzo. Sta zitto, si guarda il telefono, è la cosa migliore.
5: Che bello. Ciao.
1: Dai bambini, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Pippo Palmieri.
5: Ciao bello.
1: Grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni. Ciao. Andiamo a fare un giro
0: in Irlanda del Nord. L'ho detto bene adesso.
1: Grazie a Paolo Nois, Fabio Lisei. A domani, ciao bambini, ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ma se hai coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Insomma, stasera, come direbbe qualcuno, la tocchiamo piano. No, penso all'ospite. Abbiamo un grande ospite internazionale, fra poco ve lo racconteremo. Vi racconteremo qualcosa di lui, lo annunceremo. Tanta roba, sono molto molto contento. Benvenuti ragazzi, c'è 105 in casa, qui su 105, fino alle 21, fino alle 9 di sera, proprio in virtù dell'ospite eccezionale che avremo questa sera. Consiglio a chi può, a chi magari ci segue solo un pezzettino in macchina e poi va a casa, consiglio anche la visione magari da casa al 66 del digitale terrestre. Sono contento anche che per una puntata così eccezionale Simo abbia scelto di vestirsi bene, pettinarsi bene. Sei stupendo stasera.
1: Ti ringrazio, sono anche vestito bene, diciamo, sì, più o meno. E non pettinato.
0: È quella della notte?
1: No,
0: chiedo.
1: È anche bella, è tra le più belle che ho, tra l'altro.
0: Ah, bene.
1: No, perché poi dopo andiamo a cena fuori perché è il compleanno della mamma. E quindi vado.
0: Così vai. No, vabbè, ma Nadia, ma digli qualcosa.
1: Vabbè, il ristorante è di un amico.
2: Vabbè, ho capito.
0: Sì, ma...
2: però sei ruffo.
0: Sei ruffo, esatto.
1: Mi metto lo cappellino.
0: Esatto. Vabbè. Esatto, sei un po' ruffo. Sei un po' ruffo, è vero.
1: È il casco del...
0: Sì, quello sicuramente.
2: Vabbè, meno male c'è l'ospite a alzare il livello.
0: Oh, l'altra sera siamo andati io e Simo a mangiare con degli amici. E incredibilmente, senza fare nomi, adesso non facciamo fare nomi. Per la prima volta mi ha fatto guidare il suo scooter.
2: Me l'ha detto.
0: Oh, fino all'ultimo non voleva. Dovete sapere che è una battaglia che facciamo da anni. Non me lo fa mai guidare, ma non so perché.
2: E infatti, non so perché, con tutto l'amore con i tuoi confronti un po' lo capisco.
0: Ma perché? Ma Simo, perché? Scusa, guido male?
1: No, però non sei abituata a guidarlo.
0: Non sono Valentino Rossi, vuoi dire?
1: Perché non lo usi tutti i giorni.
0: No, esatto, non lo uso mai. Non lo uso mai.
2: Però mi ha detto subito: oh, gli ho fatto guidare il motorino.
0: Sì, perché fino all'ultimo eravamo, sai, lì quando tiri giù il cavalletto.
2: Sì.
0: A chi mette il piede per primo davanti per guidare.
2: Comunque posso dire, questa è la più grande prova di fiducia, di amore. Sì,
0: era
2: sì,
0: un po' agitato. E vai piano e accelera e perdi il semaforo. E gira di qua, però no, tutto a posto,
2: bene.
0: Anche con prudenza ho guidato, anche con prudenza.
1: Sembrava quelli che vanno, che fanno i turisti, sai, in villeggiatura. Gli facevo: vai un po' più avanti, che c'è la macchina dietro. No, ma a me piace rallentare prima.
0: No,
1: capito?
0: Mi piaceva proprio l'esperienza del motorino, dello scooter, non si chiama più motorino, però mi ricorda perché mi piace, perché mi ricorda quel periodo lì. No, veramente,
2: perché
0: mi ricorda quando ero ragazzino che andavo col motorino. Mi dà un po' un senso di...
2: quella cosa che diciamo sempre.
0: Vento nei capelli. È vento nei capelli.
2: Sì.
0: Ragazzi, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è mi casa.

0: sulle note di Boy in Red di Isaiah Rashad con SZA, Simone ci racconta chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa.
1: Subito così?
0: Subito così, va sì, bene, insomma, mi sembra la cosa più importante da dire in questo momento.
1: Sì, no, assolutamente, però sai, un ospite così. Allora, fammi bene leggere qua. Allora, un grande ospite internazionale,
0: ex
1: membro di una band che credo abbia venduto miliardi di dischi, di streaming non li stiamo neanche a contare, di concerti manco quelli. Stiamo parlando di Niall Horan, che viene a trovarci, anzi si collegherà con noi tra poco, perché è uscito da qualche giorno l'album Dinner Party, dal quale ascolteremo il singolo Little More Time insieme a lui. E devo dire, siamo molto contenti quando ci sono questi ospiti.
0: Beh, cavolo,
1: così grandi, è sicuramente un onore incontrare una persona così grande.
0: Niall Horan inizia con i One Direction, l'enorme carriera dei One Direction, se la fa tutta, parte nel 2010 con loro. E poi però con questo Dinner Party è al quarto album da solista. Quindi quel passaggio difficilissimo di tutti gli artisti che militano all'interno di una boy band e poi cercano di fare il passaggio alla carriera da solista, lui lo fa per primo, e lo fa ormai un bel po' di anni fa, tant'è che siamo arrivati al quarto album, che è veramente un grande successo per Niall Horan. Siamo onorati di poter chiacchierare con lui.

0: con Heroin qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. Fra poco si collega con noi Niall Horan. Stavamo leggendo qualche numero legato ai One Direction, cercavo numeri legati ai dischi venduti. Ho visto che questa British Invasion è arrivata negli Stati Uniti, esattamente come fecero prima i Beatles o i Take That. Negli Stati Uniti vale 50 milioni di dischi, cioè i One Direction hanno venduto 50 milioni di dischi solo negli States. Mentre cercavo altri numeri, ho trovato, e qui Simo, so che quando ne parlo con te tocco sempre quei tasti che ti accendono.
1: Però già sapevo, quindi.
0: Ho trovato che sono la boy band che ha incassato di più al mondo.
1: Perfetto.
0: Ti do un dato. Nel 2014, secondo una lista stilata dal The Sunday Times, i One Direction sarebbero la boy band più ricca della storia della musica britannica, con un patrimonio di circa 14 milioni di sterline a testa per un totale di 70 milioni. E solo nel 2013, fra tour, dischi venduti e altre attività commerciali legate al loro lavoro, il gruppo avrebbe incassato più di 45 milioni di sterline in un solo anno. Era il 2013.
1: Perfetto. Capisco come mai Harry Styles stia girando qualsiasi paese del mondo
0: sereno.
1: Vada a fare la spesa sereno.
0: Sì, sereno.
1: Bravi.
0: Andiamo in pubblicità. Al rientro avremo ai nostri microfoni Niall Horan.

Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Siamo veramente felici, lo dicevamo in apertura di programma, perché insomma stasera abbiamo una superstar internazionale che si collega con noi. C'è Niall Horan collegato. Hi Niall, welcome to my radio show.
1: Oh, thank you Max, thanks for having me.
0: È un grande piacere per me e l'occasione di parlare con Niall Horan ce la dà Dinner Party, il nuovo album di Niall, il quarto album della sua carriera. I'm talking about your new album. Please tell us something about this, about the title, about the feeling, about the emotion releasing this new album.
1: Oh, well, the album was made over the last kind of year or so, maybe a little bit longer, a year and a half maybe. It covers a lot of topics. There's a lot of love in there. There's a lot of fear of loss and nostalgia. Yeah, it probably took me the last year and a half to make it, so I'm excited to just get it out now. The fans are 1 week away from, 1 week today, the album will be out, so I'm very excited for them to hear it and have some new music to listen to. It's scary though, releasing new music, it never gets easier.
0: E mi dice Niall, guarda, è un po' incredibile, l'ho lavorato nell'ultimo anno e mezzo, un anno dove sono successe tante di quelle cose, tanti di quegli argomenti, perdite, nostalgia, un album ricco, veramente molto ricco di emozioni. Voglio chiedergli a un livello un po' più, come dire, anche un po' più profondo, qual è il significato proprio di Dinner Party. What does the title Dinner Party represent on the deepest level?
1: I suppose it represents the nucleus of the whole album, to be honest. It's where my relationship with my girlfriend started, was at a dinner party, but it then turned into just the place that every other song was written from. Like, that's the starting point. So every song attaches to every corner of that dinner party, which is the next, 6 years of my life. So, when I thought about it on surface level, it doesn't, it's just a dinner party. But that dinner party then changed the next years of my life. So, pretty important.
0: Yeah, dice, guarda, è molto importante perché chiaramente ha uno strato più superficiale, solo un dinner party, però è cambiato molto nella mia vita quel dinner party, e le canzoni sono tutte correlate tra di loro, si toccano tutte tra di loro, è molto profondo per me ed è qualcosa che veramente rappresenta tutto il disco. Vado ancora sul disco perché vorrei chiedere a Niall se un ascoltatore dovesse portare via solo un'emozione o una parola chiave o un messaggio da Dinner Party, quale sarebbe, no? If listeners could take away just, I don't know, one feeling or one message from Dinner Party, what would you want it to be?
1: I feel like the main emotion is probably love, and that it's out there for everyone. If you're willing to dive into it, it's there for everyone, and it can come at the most random times when you're not expecting it. I think it's probably the feeling that I would like to, especially in this time when we're in this time of craziness in the world. It's nice to have songs that make you feel good about yourself and feel good about life.
0: Of course, gli ho chiesto quale sarebbe, no, la fotografia, l'emozione principale dell'album, mi ha detto l'amore. L'amore può sembrare anche un po' banale, ma non lo è, molto profondo, soprattutto in un momento come questo, di follia del mondo, dove a volte anche solo una canzone che ti fa sentire bene può diventare insomma molto importante. A proposito di canzone, talking about songs, we are gonna listen to a little more time. What kind of song is it?
1: I would say it reminds me of like a 90s kind of rock, a 90s kind of Britpop rock. It's got a bit of everything in it, I think. It's a song about, like, I went through a period last year where I was making an album and making a TV show at the same time in America. So I was back and forth from London to LA every 10 days, maybe.
0: Okay.
1: So I just wanted to get the stopwatch and just pause life for a second.
0: Yeah.
1: And I obviously can't do that. So that song is basically about this.
0: Yeah. How can I say? Everyone needs sometimes to stop and to get a little more time, and so right. I think that the song is about this. Noi l'ascoltiamo, la risposta che mi ha dato Nile è, insomma, la canzone si chiama Little More Time. Mi ha raccontato, stava scrivendo il disco ed era anche in America a fare un TV show, e ogni 10 giorni passava dagli Stati Uniti all'Inghilterra, e a un certo punto aveva proprio sentito l'esigenza di stoppare un pochino la sua vita, questa routine frenetica. Questo da un punto di vista del concept della canzone, mentre da un punto di vista più di suono dice: mi ricorda un po' gli anni 90, quelle canzoni Britpop, e l'ascoltiamo. Little More Time, Nile Horan, qui su Radio 105.

0: Little More Time, Niall Horan, che è ospite questa sera qui a Radio 105. Siamo onorati di questo. Mi immagino anche che, insomma, è una grande pressione tirar fuori un disco e scegliere un singolo per un artista globale come Niall Horan. Niall, you are a global artist. I can only imagine the pressure you can have releasing an album and also choosing a single. How do you choose a single among your songs?
1: I think you just go with your gut, like what makes you, because you've no other idea, like you just have to go with what makes you feel best and what you think you could, yeah, what you think represents the album the best first, you know.
0: Okay.
1: For the singles, they're always the hardest ones, because it's not like you release the album but then you pick the singles. That would be easier.
0: Yeah.
1: You would have a survey made by the world. So it is hard to pick singles, but it's just exciting to when you've spent so much time in the studio and writing songs all the time, you just want to get out there and play something, anything, and the fans feel the same way, you know. They just want to hear, because they haven't listened to any new music from me for a very long time. So it's exciting when you start a new chapter, a new project, because they know that means new music, new album, new tour.
0: Of course.
1: It's exciting for everyone.
0: Of course. E gli ho chiesto, insomma, come fa a scegliere un singolo. Dice, ma guarda, è difficilissimo. Cerchi forse di scegliere tra quello che possa rappresentare meglio il disco. Io comunque sono felice, dice, di tirar fuori musica, perché sai, stai tanto tempo in studio e poi alla fine non vedi l'ora di farlo uscire, ed è bello anche per i fan, perché sanno che poi quando esce musica arriva un album, ci sono i singoli, arrivano i tour, insomma, si riaccende la macchina. Voglio chiedergli come gestisce la pressione, perché prima parlavamo anche di pressione ma poi non abbiamo approfondito l'argomento. And Niall, back to the pressure. How you manage all this pressure? Do you feel it, or you are easy about that?
1: I would say I was very competitive with myself.
0: Okay.
1: And always trying to outdo the last thing that I did. And I think that's just human nature to be like that, I think. Obviously I want to with that comes, like, if it is better, then it makes the fans happy, so that relieves some of the pressure. But in terms of, like, being competitive in the world of music, I used to feel that way and feel the pressure like that, but I do. It's more for me and the fans that we,
0: okay,
1: you know, I try and write as good of a song as I possibly can, and want to do well, and want to play to sold out arenas, and want to do all this. And I think if the music's good, hopefully that will happen. So yeah. It's more of a personal competitiveness that it gives you fear, but also drives you to want to do better every time.
0: Allora mi dice, guarda, non è tanto una pressione legata al music business, è che sono molto competitivo e la mia competizione va proprio nei confronti di me stesso, nello scrivere buone canzoni, nel soddisfare i miei fan. Io voglio fare buona musica, questo è lo spirito competitivo che mi guida. Da una parte fa un po' paura, ma dall'altra ti porta anche a fare il meglio. E poi sono convinto che quando la musica è buona si riescono a fare anche tutte quelle cose che ti metti in testa, come avere un disco che funziona molto bene, suonare nelle arene sold out, insomma, e riuscire a fare tutto quello. Torno su Little More Time, che parlava di casa, anche di stoppare, no? Di stoppare un pochino il tempo. My last question, Niall, is about again Little More Time and the feeling of home. You spend a lot of time away from home. Has your relationship with home changed over the years?
1: Yeah, it's definitely become more concrete. It's more, I have a place I call home now.
0: It's that, more spiritual.
1: It's much better. I think for many years, I never unpacked a suitcase and lived on the road, and things have just slowed down in a good way, where I've got more balance, I suppose. I think that's a big thing for me, because it makes me really excited to then release new stuff, go on tour, etc., etc. When I can live both.
0: Yeah, of course. E gli ho chiesto appunto qual è la sua relazione con col concetto di casa, visto che sta tanto in giro. Dice: guarda, prima era proprio impossibile, vivevamo solamente on the road. Oggi ho un concetto un po' più concreto, ed è bello perché è come se avessi due aspetti della mia vita, uno nel quale ogni tanto mi fermo e mi dà anche la voglia poi di ripartire, di riandare in giro, di riandare in tour. Un grande in bocca al lupo a Niall Horan per il suo disco Dinner Party. Thank you again, Niall, for being with us, and congratulations for your album.
1: Thank you very much. I see you soon. Thank you.
0: Thank you. Bye. Radio 105.

stavo facendo due calcoli, è giovedì sera e fin qui insomma è così, è giovedì sera. Venerdì sera, ma non domani, il prossimo, quindi fra 8 giorni a Ferrara ci sarà la festa di Radio 105. Festeggiamo insieme ai nostri ascoltatori 50 anni, ragazzi, 50 anni di Radio 105. Venerdì 19 giugno a Ferrara dalle ore 21, l'ingresso è libero, quindi potete venirci a trovare tutti. A proposito di tutti, saranno presenti tutti gli speaker di Radio 105, ci saranno poi degli ospiti musicali, DJ set, insomma musica, divertimento, i nostri programmi che in qualche modo vanno in scena, insomma veramente una bella serata per festeggiare la radio, per festeggiare la connessione che c'è tra la radio e chi ascolta la radio e i 50 anni di storia di Radio 105.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Papà, buona domenica. La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. È

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: qui su Radio 105. Simo se l'è ballata tutta, felice perché dice: questa canzone per me mi porta già nel weekend. Perché? Perché domani noi non lavoriamo, per cui è come se fosse venerdì sera per
1: perfetto,
0: te.
1: Perfetto, ma che bello è.
0: Quanto ti è piaciuta questa Keep on Jumping?
1: Ma tantissimo, bellissimo.
0: Domani non ci siamo, no, perché domani c'è il tour della radio.
1: Sì.
0: Vai in tour tu con la radio domani sera?
1: No.
0: Quindi proprio free.
1: Domani sciallo alla grande.
0: Sciallo.
1: Beh, ho fatto la prima data qua in onda, questa è la seconda.
0: Va bene, va bene.
2: Posso dire dove vado io domani?
0: Sì, guarda, te lo stavo per chiedere.
2: Vado a vedere la Micrepiz a Firenze.
0: No!
2: Sì.
0: Ma c'è anche Salmo,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì,
0: bello,
2: sì.
0: Dai, bello, bello, bello. A Firenze Rock.
2: Esatto.
0: È quella manifestazione lì, quella rassegna lì. Bene, buon divertimento con il tuo Lenny Kravitz. Io non ho la minima idea di cosa farò, però
1: problema.
0: Mi inventerò qualcosa. Torniamo quando? Non domani, non sabato, non domenica, lunedì. Lunedì con una nuova settimana di 105 Mi Casa. Ciao!

0: Guarda, guarda. Comincia 105. Guarda come balla. Tu devi
1: attivando i neuroni.
0: Tu devi vederla sulla sigla della, del vecchio programma suo.
2: Tutta ferma.
0: No, c'era signore e signori, buonasera.
2: Come ho fatto io stamattina?
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Siete ora ecco sintonizzati sulla radio della eccetera, eccetera.
2: No,
1: eccetera,
2: ma perché
1: eccetera.
2: Stava provando le coreografie per il 19 a Ferrara. Abbiamo
0: 18?
2: Preparato.
0: Ma non figurati per il per questo venerdì.
2: Lei sia 18 sia 19.
1: Ma anche io 18 prima. La... sì, oggi parto, domani non sono in diretta, sì, infatti io... perché c'era data. Ma lui si riferiva alla festa
2: festona,
1: della radio
2: festona,
1: al 19.
0: Sì, sì. Sì, ma io da buon cioè da
2: promuovevi tutto,
0: da ottimo radiofonico, intendo dire, quello che scrive i manuali, sto parlando della festa, quella che c'è adesso.
2: Sì.
0: La seconda tappa,
1: la seconda tappa domani sera a Chiavari.
2: Chiavari.
1: Dalle 21.
0: Domani sera a Chiavari.
2: Dove tutto ti parlerà di Tony, sai che Tony in Liguria è un'istituzione.
1: Ma io vado, io adesso andrò lì dove lui sa e chiederò di lui.
0: Beh,
1: chiederò in giro, ma secondo voi Tony è un uomo giusto?
0: Ma è molto lontano da lì, non è proprio vicinissimo.
1: Ma io ho del tempo.
2: La Liguria è una fettina d'anguria, dai.
0: È un sorriso al contrario, perché sì, Mugugna. È un sorriso al contrario.
2: Piccolino.
1: Ma che bella questa immagine.
2: Quanti chilometri ci sono da Chiavari a dove vai tu? 70?
0: Un centinaio, credo.
2: Scarsi c'è.
0: Sì, perché sono una sessantina a Genova, più
1: Genova
0: Chiavari.
1: È un po' come Roma Frosinone.
2: Più o meno,
1: sì, sì,
2: vogliamo dire tutto, un po' come Treviso,
0: sì,
2: Padova.
0: Sì,
1: ma mi hai detto Frosinone perché sono nata lì, quindi lo faccio spesso.
2: Un po' come Castellammare Salerno.
0: Sentite, a proposito di località, ma ieri in Alta Italia, soprattutto vicino a Milano, c'è stata una grandinata, me ne sono accorto con la macchina.
2: E ormai è diventata una consuetudine.
0: No, quella è la grandinata. Ho preso la grandinata.
3: Quindi devi andare dal carrozziere.
0: Se mi fai un nome di Giancarlo, magari.
3: No, Gianluca.
2: Hai preso la grandine ieri.
0: Vittorio da Fabio.
2: Quindi ieri hai preso la grande, ieri sera.
0: Non lo so. Perché era in giro mia moglie, vai a capire.
2: Potrebbe aver preso la grande.
0: Potrebbe.
2: No, la mia riflessione, buongiorno Comollo, buongiorno Manolo, buongiorno,
1: buongiorno
2: Tony.
1: Buongiorno amici.
0: Buongiorno Italia, perché si chiamerà Buongiorno Italia questo
2: buongiorno
0: programma.
2: Buongiorno Italia, buongiorno
1: Maria. Ma non
2: c'era
1: già un programma
2: sì, secondo
1: questo
2: me,
1: nome, mi
2: secondo
1: sa.
2: Secondo me lì alla radio di Bergamo c'era.
0: Buongiorno Italia.
1: No, no.